0: 21 Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 2:59 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 4 e un minuto.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 5.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 5 e 59 minuti.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
2: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
3: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
4: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
9: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
8: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
9: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Nuova escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran. Su Tel Aviv anche un missile dallo Yemen. Violento sisma poche ore fa di magnitudo 7.8 al largo dell'isola indonesiana di Mindanao. Le autorità locali riferiscono di almeno un morto e 4 feriti, ma si teme un bilancio ben peggiore visto il crollo di diversi edifici. Diramato anche un allarme tsunami. Drammatico incidente su una statale in provincia di Varese presso il Lago Maggiore. Un'auto ha sbandato e ha investito un gruppo di ragazzi ai bordi della strada, una 17enne morta, feriti gravemente altri 5 giovani. Ballottaggi delle amministrative e primo turno in Sardegna. Nella prima giornata di voto ieri affluenza al 39,8%, in calo di circa 7 punti, e in Sardegna un riaperto in 148 comuni, affluenza al 46,45%, in aumento invece di oltre 2 punti. Si vota oggi dalle 7 alle 15. Formula 1 continua il dominio di Kimi e Antonelli con la sua Mercedes, che a Monte Carlo centra la quinta vittoria di fila, secondo Hamilton, Leclerc ritirato. Per il tennis a Roland Garros, Flavio Cobolli perde in finale in 5 set con Sasha Zverev, e da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. È tornato il grande caldo, ieri a Casalecchio abbiamo superato i 33 gradi e per qualche giorno sarà ancora così. Oggi lunedì 8 giugno, qui sulla zona di Bologna, un'altra bella giornata, cielo sereno poco nuvoloso, qualche nube di passaggio senza precipitazioni. Come dicevamo, temperature alte, sopra i 30 gradi, almeno 31-32 gradi. Domani, martedì, altra giornata molto simile, alta pressione, tempo stabile, senza piogge, con delle nubi che però sono innocue. E anche per domani le temperature si alzeranno molto, domani raggiungeremo anche i 33, forse 34 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Basta, il calcare è ovunque,
3: anche nel caffè ormai.
12: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
3: Fantastico, e adesso?
12: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
3: E loro risolvono?
12: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
3: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
12: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
13: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
14: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
13: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
14: Chi ha fatto tutto?
13: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
14: Quindi zero pensieri.
13: Zero. E spendi meno di quello che pensi.
15: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
16: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
17: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
16: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
17: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
16: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
17: No, è al Vicolo.
18: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
19: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Sono le 7.06, buongiorno, è lunedì 8 giugno, comincia la seconda settimana di giugno insieme, ne vivremo ancora 15, 15, 22, secondo me va 3 forse o 2, non lo so, compresa questa 3, e perché poi insomma fine giugno come al solito e anche un po' di ritardo rispetto a tutti gli amici insegnanti, andremo anche noi a goderci di un po' di riposo e come avete sentito non ho usato la classica allocuzione, frase fatta, l'aggettivo meritato riposo, non so fatto se sia meritato o meno, ma ce lo prenderemo anche voi, anche le vostre orecchie da questa rubrica quotidiana che inizia sempre con una frase del calendario filosofico. Questa mattina è questa: sai come trovare la felicità? No, smetti di cercarla e la felicità accade, non è all'esterno ma è dentro di te. È un po' come la risposta di quello, no? La risposta è dentro di te ma è sbagliata. Invece il motto del giorno che vi suggeriamo come tempo perso: non tutti i weekend riescono col buco, ma morto un weekend se ne fa un altro. Quindi insomma, se le cose ieri non sono andate come speravate, vi potrete rifare fra una settimana. Facciamo gli auguri a Clodolfo, Gildardo, Medardo, e ricordiamoci che il giorno 8 giugno del 1976, 50 anni fa, Francesco Coco, procuratore della Repubblica di Genova, fu la prima vittima intenzionale delle Brigate Rosse. Nel 1984 uscì nelle sale cinematografiche statunitensi Ghostbusters, che era un film veramente cretino, però aveva una bella colonna sonora. Ghostbusters, paravarapara, quella lì. Nel 1985, ma questa non ve la canto, Claudio Baglioni pubblicò La vita è adesso, che diventerà l'album più venduto nella storia della musica italiana. Non lo sapevo, non si finisce mai di imparare. Nel 1987 invece nacque Telefono Azzurro, e quindi oggi è il suo compleanno, insomma, tanti auguri a Telefono Azzurro, 13 più 26, 39 anni, e l'anno prossimo fa 40, e per il nostro telefono invece, se volete chiamare per chiedere aiuto anche, cioè, senza esagerare, 366-402-4022, è lo stesso numero che dovete usare se avete voglia di partecipare mercoledì 17 alla cena di tempo perso al campo di Marte, alla Staveco, una grigliata, lasagna, dolci, gelato eccetera, 30 euro siore siori. Naturalmente questa prenotazione serve soltanto a capire se siamo abbastanza, vale la pena farlo oppure no, e in effetti siamo già abbastanza, quindi c'è ancora posto. Se scrivete al 366 402 4022, vi mando il link per l'iscrizione, e con questo direi che possiamo cominciare. Abbiamo detto tutto, sì. Allora iniziamo come di consueto a sfogliare i giornali insieme, e oggi non ci dimentichiamo, come è successo la settimana scorsa e lo abbiamo poi anche notato facendo ammenda, non ci dimentichiamo di celebrare Kimi Antonelli e il suo trionfo storico a Monaco, perché c'è un pilota bolognese che ha vinto 5 Gran Premi di fila, sta facendo degli sfracelli e delle imprese una dietro l'altra, come più del giovane Alberto Tomba. Intanto è diventato anche, tra le altre cose, il più giovane pilota di sempre a vincere il Gran Premio di Monte Carlo, e naturalmente dopo aver vinto ben 5 Gran Premi di fila è sempre più primo in testa alla classifica del mondiale di Formula 1. Leggeremo dopo qualcosa su Kimi Antonelli, però intanto insomma, questo lunedì lo abbiamo giustamente, doverosamente già omaggiato. Pagina 2 e 3 del resto del Carlino sono dedicati alla crisi immobiliare bolognese, un articolo di Andrea Bonzi. Carissimo centro, fino a 6.000 euro al metro quadrato per comprare casa, nonostante degrado, graffiti e cantieri, le quotazioni salgono ancora, più 6,59% sul 2025. Oggi per comprare un appartamento servono 420.000 euro. Naturalmente dipende da dov'è, da quanto è grande, però insomma la media è quella. Il centro di Bologna continua a tirare, scrive Bonzi, nonostante la lotta quotidiana al vandalismo grafico, le segnalazioni di degrado, la difficoltà di fare lo slalom tra i cantieri del tram, i prezzi degli appartamenti nel cuore del capoluogo emiliano non accennano a rallentare. Aperta parentesi, ma fosse che fosse per caso che poi sì, degrado c'è, ma non è così tragico come viene raccontato quotidianamente dai media e dai social, che sono in mano soprattutto i media, sono in mano a persone che in linea di massima stanno chiuse dentro un giornale, e lo dico per esperienza, quindi il contatto con la realtà è anche abbastanza relativo, e i social sono invece fatti soprattutto da persone che si lamentano, chiusa parentesi, lo dicono invece che appunto il centro di Bologna continua a tirare, lo dicono gli osservatori immobiliari, non quelli dell'ONU, quelli non ce ne hanno ancora mandati, nonostante i racconti che vengono fatti del centro di Bologna da tanti testimoni, forse non del tutto credibili. Nel portale di immobiliare.it, infatti, i prezzi degli appartamenti tra le mura della città segnano una media di 4.688 euro al metro quadrato, con un incremento del 6,59% rispetto a un anno fa. Beh, se uno si compra un metro quadrato, secondo me è comunque un investimento che vale la pena. Non ci stai larghissimo in un metro quadrato, dobbiamo stare un po' a dieta, però un metro quadrato, chi non si può permettere un metro quadrato? Dai, ce la possiamo fare tutti, anche con un prestito, una colletta con i parenti. Uno si compra il suo bel metro quadrato, ci sta bello dritto, o se no, anche in Certosa costa anche meno, però non è dritto. Un aumento inarrestabile rispetto ad 8 anni fa, nel marzo del 2018, il prezzo medio per un appartamento nel centro storico era di 3.391 euro, quindi è un aumento mica male, stiamo parlando del 38,3% in più nel giro di 8 anni. L'incremento nei prezzi degli ultimi 5 anni, che fa ben capire il trend in atto, è stato di oltre il 20%, 22,9% per la precisione, scrive Carlino. Oggi la forbice di costo nella zona centralissima va quindi da 4.195 a 5.226 al metro quadrato, calcolatrice alla mano. Per comprarsi 80 metri quadrati commerciali, quindi comprensivi dei muri per intenderci, non quelli calpestabili, si può arrivare a sborsare quasi 420.000 euro. La media nel territorio comunale, sempre secondo le quotazioni fatte da immobiliare.it, è quindi di 3.825 al metro quadrato, cioè 306.000 a unità standard. Questo è il territorio comunale, insomma, è anche fuori dal centro. Ci vogliono, per comprarsi un appartamento decente, 300.000 euro. Incrementi addirittura superiori se si registrano. Si registrano nelle macro aree Costa, Saragozza e Saffi, e anche in San Vitale Mazzini, Murri, Massarenti, e quindi sono poi le altre che tengono i prezzi un po' più bassi. Ecco, se comprate San Donato e Bolognina, forse spendete un po' di meno. L'aumento è certificato anche dall'ufficio studi Gruppo Tecnocasa, che registra un più 2,8% dei costi nella macro area centrale, riferiti però questi prezzi al secondo semestre del 2025. Prezzi alle stelle, dunque, visto che il valore al metro quadrato nella zona tra Indipendenza e Marconi va dai 3.500 ai 4.300 euro, signorile usato, così, sì, e oppure 344.000 euro per 80 metri. Ma insomma, continuiamo con i numeri, però la sostanza è che la maggioranza di chi acquista in centro, quello che si legge nel report dell'agenzia di Tecnocasa, è rappresentata da investitori che poi si indirizzano sia sugli affitti turistici, anche se la nuova normativa li ha resi più prudenti, sia su quelli tradizionali. Vanno bene gli immobili di pregio richiesti anche da acquirenti stranieri, in particolare si segnala l'attivismo degli statunitensi, le metrature più richieste vanno dai 150 ai 200 metri quadrati con terrazzo. Interessante il fatto, conclude l'articolo del Carlino, che si legge nei report, i lavori del tram abbiano convinto diverse attività commerciali a cambiare la destinazione d'uso dell'immobile a residenziale, soprattutto gli uffici e soprattutto nella macroarea di San Donato San Vitale, che ha segnato un 2,7% di aumento di prezzo, pur allungando in seguito all'andamento del quartiere di San Donato, dove la domanda è elevata, ma i tempi di vendita si stanno allungando in generale per una maggiore riflessione da parte dei potenziali acquirenti. Grazie al piffero, quando devi svuotare le taschine di determinate cifre, forse ci pensi un attimino di più. Un box dice che il vero affare sono i locali commerciali per gli affitti, non solo compravendita. Il mercato immobiliare sotto le due torri garantisce un buon guadagno anche sul fronte degli affitti, ma in questo segmento il settore con maggiore redditività non è il residenziale, bensì quello commerciale, gli affitti dei negozi. Lo evidenzia un recente studio invece di Idealista, che ha messo a confronto la redditività da locazione nelle città italiane, suddividendo il mercato nel settore residenziale, commerciale, uffici. Tra i capoluoghi italiani, per quanto riguarda gli affitti residenziali, Bologna si colloca nelle ultime caselle con appena il 5,5% di redditività lorda, in linea con altre città italiane, Firenze, Venezia e Milano, in cui i prezzi di vendita elevati comprimono i rapporti con i canoni di locazione. Il discorso invece cambia sul fronte commerciale: pur non essendo ai primi posti della classifica, le due torri registrano comunque dati interessanti. La redditività lorda di un edificio commerciale, infatti, si attesta al 12,7%, e quindi le due torri restano sopra la media nazionale di questa particolare classifica, che sta sul 12,4%. Quindi conviene comprare e affittare un negozio alla fine, se ci avete la pecunia per poter fare questi investimenti. L'analisi di tutto questo viene fatta in un articolo di Spalla, con un'intervista a Luca Dondi, che è l'AD di Patrigest, città molto attrattiva per gli investitori esteri, così i prezzi salgono, in tanti cercano una vera e propria seconda casa. In questo modo cambia la natura della popolazione che vive in centro. L'amministratore delegato di Patrigest del gruppo Gabetti dice che innanzitutto la città si è vista riconoscere nel tempo un'attrattività ormai consolidata. Bologna fa parte di un cluster immobiliare di realtà cresciute moltissimo, come Napoli, Verona e Milano. C'è un forte interesse da parte degli investitori esteri, che hanno capacità di spesa molto superiore rispetto alle famiglie del posto. E infatti le famiglie del posto, cioè noi, prima o poi ce ne andiamo dall'altra parte. Questo dinamismo innesca una forte competizione anche da parte degli investitori locali. La posizione centralissima è qualcosa che tutti vogliono. La prima conseguenza riguarda il tessuto commerciale, che si sta riconfigurando per via del cambiamento della popolazione che frequenta il centro. Anche se i dati dicono che non si è persa popolazione residente in termini assoluti, nei fatti assistiamo ad un fenomeno di sostituzione: al posto degli abitanti stabili subentrano i cosiddetti city users. Questo comporta, sono quelli che vengono qui a studiare o a lavorare, questo comporta da un lato un minor presidio del territorio, dall'altro una configurazione del commercio orientata ai turisti. Questo aspetto ultimo andrebbe contrastato, perché davvero si rischia l'omologazione e con essa lo scadimento delle specialità offerte, e questo appunto significa il taglierificio e anche le catene, le grandi catene, che vendono tutte la stessa roba, e i famosi calzolai, botteghe, artigiane, negozietti, negozi, eccetera, vengono sopraffatti, si estinguono. La seconda conseguenza invece riguarda la natura degli immobili: una parte importante degli acquisti non è destinata ai B&B ma alle seconde case, quindi c'è una fascia di acquirenti che vuole semplicemente godersi la propria ricchezza e il proprio tempo. Beati loro, comprano un'opportunità, il lusso di avere un posto dove passare 2 settimane all'anno a Bologna, senza la necessità di mettere l'immobile a reddito. E questo è un bel problema, perché ad essere sacrificato in questo caso non è chi è chi non ha le possibilità economiche per reggere questi prezzi. Chi viene espulso dal centro, infatti, perde la possibilità di restarci e si sposta verso l'hinterland. Questo si traduce in un sovraccarico delle infrastrutture. e della fruizione dei trasporti, perché poi chi va a lavorare nell'hinterland, chi va a vivere nell'hinterland, poi bisogna che si muova verso il centro, in maggior parte dei casi, quindi è un fenomeno quello del sovraccarico delle infrastrutture che andava gestito in anticipo dal punto di vista dell'offerta abitativa e infrastrutturale. Oh, sono le 7:21. A proposito di infrastrutture, il progetto va assolutamente completato, quello del tram, grazie, e poi allungato il più possibile. L'obiettivo deve essere quello di creare un'offerta abitativa integrata. L'accesso al mercato immobiliare nelle aree periferiche deve rappresentare una restituzione, una risposta a chi è stato espulso dal centro storico. Le difficoltà di accesso alla casa per le famiglie è un tema che è sfuggito di mano, soprattutto laddove l'afflusso turistico ha cambiato radicalmente le regole del gioco. E poi, insomma, continua questa intervista di Bonzi a Luca Dondi, ma paginone del Carlino dedicato al ballo del mattone, così definisce questo approfondimento sul mercato immobiliare. Direi che ve lo abbiamo ampiamente raccontato, rendicontato. E Marione, sì, ti tengo il posto, vai tranquillo. Trattano Bologna, scrive Lorenzo, come una merce da mettere sul banchetto. L'orrore, sottolinea appunto Lorenzo. Beh, sì, insomma, sono dati statistici. Le statistiche trattano tutto con estrema freddezza, se no non sarebbero statistiche. Però, appunto, è danno il quadro di una situazione che sta diventando sempre più complicata. E poi sono le fotografie di Kimi Antonelli a pagina 4, pilota più giovane a vincere il Gran Premio di Monte Carlo, 19enne bolognese della Mercedes, consolida il suo primato mondiale. C'è un fotoracconto con le immagini del trionfo di Antonelli, ma le foto in radio non ve le faccio vedere. Magari, capito, se eravamo al 93, ma questa trasmissione non va sul 93, come sapete, per una questione di gusto, cioè comunque di non si può. L'ascoltatore già che è sottoposto allo stress mattutino di iniziare la propria giornata pigramente ascoltando questa rassegna, poi anche vederla sarebbe troppo. Abbiamo deciso che sul 93 poi ci andiamo con le immagini, anche quando parlo della TV, del digitale, quando siamo un pochino più presentabili, e mi sembra di aver fatto un bel complimento a Dario Ronzulli. Insomma, ecco. Serata di follia in centro, lite tra gruppi e danni, via dei Gombruti tentano di rubare in una cantina, spaccata la porta di un palazzo, scoppia una violenta discussione per il taxi, il centrodestra più controlli. Un sabato sera di follia nel cuore del centro storico, attivi di paura nella zona di via dei Gombruti, traversa di via Barberia e via Portanova, due passi da via Ugobassi, doppio episodio di disordini, i residenti lamentano la mancanza di sicurezza, spaccata la porta di un palazzo, in caso uno ha provato ad entrare in una cantina per andarsi a prendere delle biciclette, e poi si hanno chiamato la polizia, ma quando sono arrivati i ladri, ciao, si erano già dileguati. E poi un altro episodio ha turbato la serata, due gruppi, probabilmente i turisti, sono quasi venuti alla mano a causa di una lite per un taxi. Adesso che questo poi significa che via dei Gombruti è il Bronx, se ci sono dei turisti che si azzuffano per un taxi, onestamente ce ne vuole. E va bene, due poliziotti aggrediti sul lavoro, fenomeno ormai fuori controllo, via Stalingrado, sono stati feriti durante il servizio antidroga, e quindi c'è l'allarme del SIULP, che è sindacato, che dice che questo episodio rappresenta un ulteriore segnale di un fenomeno ormai fuori controllo che non può essere più sottovalutato. Si registrano quotidianamente un preoccupante aumento degli episodi di violenza, delle minacce, delle intimidazioni rivolte agli operatori di polizia impegnati sul territorio, una deriva che trova terreno fertile nella diffusa percezione di impunità da parte di soggetti che non esitano ad aggredire chi rappresenta lo Stato, consapevoli che troppo spesso le conseguenze delle proprie azioni risultano prive di un reale effetto deterrente, cioè che in galera alla fine non ci sta nessuno. Il SIULP ritiene che il semplice divieto di dimora non possa e non debba rappresentare una risposta sanzionatoria equiparabile alla gravità di comportamenti caratterizzati da livelli di violenza così elevati. Ah, guarda che ti mando via, tanto non ci vanno. È necessario che il sistema, aggiunge il SIULP, assicuri una risposta certa, proporzionata, efficace, capace di riaffermare l'autorevolezza dello Stato, di tutelare concretamente protegge chi opera ogni giorno per garantire la sicurezza dei cittadini. Non possiamo più assistere passivamente a questa escalation di violenza, dice Pasquale Palma, che è il segretario provinciale del SIULP di Bologna. Poi ancora abbiamo notizie dalla provincia, c'è a Gaggio Montano un nuovo centro polivalente, siamo felici per loro, e c'è uno che invece è caduto in un dirupo sulla mountain bike, ferito, grave trauma alla gamba per un anziano durante una gita con amici, il 71enne è stato recuperato dal soccorso alpino, addirittura questo è accaduto a Lizzano in Belvedere, quindi quando si diceva che, insomma, che non tutti i weekend riescono col buco, ci si può riferire anche a casi ben peggiori come questo che vi abbiamo appena raccontato. Noi adesso andiamo in pausa e ci ritroviamo tra poco su Nettuno Bologna 1 con Tempo Perso.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna.

0: E anche per domani le temperature si alzeranno molto, domani raggiungeremo anche i 33, forse 34 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
2: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
3: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
9: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
8: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
9: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
10: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
11: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
13: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
14: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
15: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
16: Per la tua pubblicità.

0: su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Classica.
2: 7.33, lunedì 8 giugno, tempo perso con Emilio Marese, ancora buongiorno. Vi ricordo intanto che lo spettacolo reading show con immagini che vi faremo vedere, se ne avrete voglia, naturalmente ai Gardens, ai Giardini Margherita, offerto da Mattei Plast, prevede anche la presenza di Enrico Schiavino. Adesso poi aggiorniamo lo spot a breve, e quindi 19 giugno, venerdì sera, ai Giardini Margherita. Invece, per quanto riguarda altri appuntamenti, vi ricordo anche quello di mercoledì, questo dopodomani, la pericalcio condotto da sottoscritto live nel giardinetto del circolo tennis padel alla Staveco, campo di Marte, alle 19 di mercoledì, dopo il successo dei precedenti incontri con Marco Di Vaio e con Fabio Bazzani, stavolta me la vedo con Davide il Critico, il celebre Davide il Critico di Instagram, e voce che avete ben conosciuto negli anni scorsi anche su Nettuno Bologna 1, e con Pepe Anaclerio, che è un altro degli opinionisti secondo me più apprezzati in città, anche perché devo dire che è uno di quelli che ha una visione lucida e un eloquio, un'esposizione delle sue analisi calcistiche appropriatissima sempre, molto molto efficace, molto condivisibile. Io ho quasi sempre il 99%, 90%, facciamo, sono sempre d'accordo con quello che dice Anaclerio, e quindi non litigheremo mercoledì pomeriggio, non credo, proprio alle 7, quando ci troviamo per l'aperitivo appunto al campo di Marte. Siete tutti invitati, invece siete invitati anche a partecipare alla cena, quella di mercoledì 17, che la faremo dopo la pericaccia, alle 8:30 ci troviamo a Magnà. Cena di tempo perso, sempre nello stesso posto, a Campo di Marte, e se vi interessa vi mando il link di iscrizione. Basta che mandiate un messaggio adesso al 366 402 4022. Secondo Maurizio il problema del turismo di Bologna è un problema nazionale, sì, anche un problema nazionale, ci vogliono leggi come quelle francesi che tutelino negozi storici e residenti. Indubbiamente non è facile farle, c'è sempre, si incontra poi sempre alla fine una serie di interessi, di lobby, di difesa di categoria, che rendono sempre tutto un pochino più complicato, al di là di quella che può essere la sensibilità variabile dei legislatori, dei legiferanti al potere al momento. Però è chiaro che si debba, già è successo in parte, ma non è ancora abbastanza, bisogna dare una grande regolata al mercato degli Airbnb, e anche quello ai permessi che vengono concessi alle diverse attività commerciali, perché sennò veramente un tagliere ci seppellirà, come si suol dire. Qui a Bologna io già trovo che la somiglianza con ancora lontane, per carità, però la strada è quella di Bologna, che è quella di Bologna, è quella che ha portato poi Firenze, Venezia, alcune zone di Roma, di Napoli, pressoché all'invivibilità, cioè alla trasformazione proprio dell'anima e del senso cittadino, e questo per certi versi porta dei vantaggi a tutti, ma in particolare a qualcuno, a qualche imprenditore privato, ma svantaggi che cominciano a essere un po' troppi per la collettività. Quindi è un fenomeno, lo diciamo sempre ripetitivamente, che deve essere molto regolato, molto affrontato. Con il turismo non è il male assoluto, anzi È bello che a Bologna ci sia più movimento, ci siano più cose, ci sia più gente, ci sia più denaro, ci sia più interesse, finché poi però questo non ci cambia la città e non ci costringe a sceglierci in un'altra. L'articolo parla dei posti auto, quello del mobiliare che vi ho letto prima dal Carlino, no, non ne parla. Ho comprato un posto auto in via Porta di Castello a un prezzo vergognoso, buon per te Stefano che te lo sei potuto permettere, quel prezzo vergognoso, no, non, comunque non era affrontato. La prima pagina di Repubblica Bologna, l'articolo principale, precari, fragili e nuovi poteri, la mappa del disagio in città, lo studio Istat certifica la vulnerabilità sociale ed economica dal centro alla periferia, l'Epore lancia un allarme sugli anziani non autosufficienti e a rischio la tenuta del welfare. Il lunedì è il giorno evidentemente degli approfondimenti statistici e a pagina 5 c'è questo di Repubblica, la mappa del disagio in città, pilastro navile, i più fragili, lo studio dell'Istat con l'ufficio statistica di Palazzo da Curzio, scrive Marco Bettazzi sulla vulnerabilità sociale ed economica. Rigosa e Mulino del Gomito sono le zone con la più alta concentrazione di anziani soli che non possiedono la casa dove abitano, in centro invece si raggiungono dati più alti di persone occupate con contratti precari, mentre il pilastro è una delle aree più problematiche perché compare ai vertici di diversi indicatori di vulnerabilità sia sociale che economica. Sono solo alcune delle istantanee che emergono da un'analisi dell'Istat che mappa il disagio socio-economico della città andando oltre i dati medi di quartiere per far emergere le profonde differenze territoriali che si nascondono dietro ai buoni indicatori medi della città. Lo studio presentato nelle settimane scorse è stato condotto dall'Istat con la collaborazione dell'Ufficio Statistica del Comune di Bologna, ha usato 9 indicatori elementari per identificare i 3 volti della vulnerabilità sociale ed economica, con valori come gli anziani soli senza casa di proprietà, le persone senza lavoro e senza pensione, i bassi redditi, lavorativa basata su bassa occupazione, bassa intensità lavorativa, occupazione non stabile e infine l'aspetto educativo con bassa istruzione, non occupati, non studenti e abbandono scolastico. Lo studio ha analizzato 68 aree statistiche cittadine e ha individuato 12 aree più limitate di disagio urbano dove i problemi risultano particolarmente concentrati. Ha riassunto tutto questo con un indice di disagio che assume come riferimento una media comunale pari a 100. Più il valore si allontana verso l'alto, maggiore è il disagio registrato. Quindi fatto 100 la media, da questa mappatura emerge che il pilastro è l'area più problematica della città. Cioè tanto studio, poi in questi casi spesso uno telefona, dice qual era, ve lo dico io. Poi possiamo metterci d'accordo anche sul prezzo, secondo me spendete di meno rispetto a fare tutta la statistica, però è solo un consiglio, insomma, così un po' superficiale, capisco. In particolare il quadrante tra le vie Salgari, D'Annunzio e Casini, perché ha, scrive Repubblica, un indice di 107,6, cioè 7,6 rispetto alla media fatta 100, la media del disagio. Risulta ai vertici delle graduatorie per valori come la percentuale di persone tra 25 e 64 anni che vivono in famiglia con un basso livello di istruzione, che è la metà praticamente di quelli che vivono lì, 49,3, la percentuale di giovani tra i 15 e i 29 che non lavorano e non sono iscritti ad alcun corso di studi e quindi stanno lì a far niente tutto il giorno, 35%, e la percentuale di giovani che vivono in famiglia che abbandonano la scuola o ripetono l'anno, quasi il 20%, 1 su 5 o non va a scuola o ripete l'anno. Ma anche le aree più ampie di Mulino del Gomito, indice 105,2, non so neanche dove sia il Mulino del Gomito, scusate, e il villaggio della Barca, invece quello sì, 103,1, mostrano una certa sovrapposizione di fragilità perché hanno i valori più elevati per basso reddito, scarsa occupazione, disagio educativo. Tra le microzone problematiche della città, l'Istat identifica anche zone non periferiche come l'area chiamata Centro Storico che unisce le zone Irnerio, Strada Maggiore, Via Belle Arti e Belmeloro, che registra il valore più alto di persone con una famiglia in cui nessuno lavora o riceve una pensione. Mazza, però vivono in centro, questo è un po' in contraddizione con quanto detto prima dalla statistica del Carlino, e sono 15,8%, ma anche la maggior parte dei lavoratori precari, che sono il 24,7%, cioè se i lavoratori precari sono 1 su 4, come fanno a pagare gli affitti del centro? Non mi torna. Seguita per lo stesso valore dalla Cirenaica, poi c'è il Battiferro ad ovest del canale Navile, tra via Marco Polo e la Beverara, vede la percentuale più alta di famiglie a basso reddito, cioè sono il 37,1%, e quella per famiglie a bassa intensità lavorativa, 21,3%. Tutto questo poi chiaramente non tiene conto del nero, perché tutta questa gente, se no poi voglio sapere, vorrei vedere come fanno a sopravvivere a Bologna, che abbiamo appena detto essere una delle città più care d'Italia, se non ci fosse il lavoro non dichiarato al fisco, perché se no. Ieri il sindaco alla festa PD del velodromo ha difeso il progetto del CRB, ha ribadito che dove passerà il tram non ci saranno gli autobus, e il titolo dell'articolo di Bettazzi: qui ci sono 19.000 non autosufficienti. In Emilia Romagna, dice il sindaco Matteo Lepore, siamo abituati ad un sistema sanitario che dà molti servizi, ma questo sistema rischia di incrinarsi per l'aumento degli anziani non autosufficienti. A Bologna ce ne sono 19.000, già oggi facciamo fatica ad occuparci di queste persone. Questo è l'avvertimento lanciato il primo cittadino alla festa dell'unità del parco velodromo ieri sera. Nell'incontro il sindaco incontra il quartiere. La città di Bologna, ha detto, è in controtendenza, attira nuovi residenti, ma non sfuggiamo all'invecchiamento della popolazione. Per questo la città ha investito 40 milioni di fondi PNRR per case e ospedali di comunità. Sempre fondi PNRR sono serviti anche per il tram. È stata dura, ci sono disagi, ma ce la stiamo facendo, ha detto il sindaco. Entro l'estate finiremo tutti i lavori di posa delle rotaie, poi faremo le pensiline, le rifiniture, ma la parte che intraccia il traffico la finiamo quest'estate. Oh, è una buona notizia per chi si muove tutti i giorni. Anche per quelli che si muovono qualche giorno sì, uno no, oppure uno su tre, per tutti quelli che si muovono, insomma. Spiega poi che il progetto del tram cambierà il modo di muoversi. Dove c'è più dinoccolati saremo, dove c'è il tram non ci sarà più il bus, tranne via San Felice e Ugo Bassi, ma passerà ogni 5 minuti. I bus serviranno per raggiungere il tram, e questo insieme al treno servirà ad attraversare la città. Non vogliamo costringervi a non usare l'auto, ha detto, ma ve la rendiamo tanto difficile. C'ha ragione, no, non ha detto questo, ha detto grazie al tram ci sarà meno traffico per chi deve usarla per forza. Si è poi detto orgoglioso di quello che sta venendo al vicino CRB, era un luogo chiuso, ora ci sarà una palestra aperta con abbonamenti accessibili per le famiglie. Non è vero che ridurremo il numero di alberi. E questo è un riassunto dell'intervento del sindaco, che si era portato anche una turrita al velodromo, ma niente, non l'ha voluta nessuno, era lì che voleva dare una turrita a tutti i costi a qualcuno, e però non ci sono stati volontari, che è curioso questo fatto. E poi abbiamo la protesta, no, la manifestazione di solidarietà, a pagina 7, gli albanesi vanno in piazza, no al resort dei Trump. Ivanka e Kushner vogliono realizzare un hotel di lusso nella isola incontaminata di Sazan, slogan quindi contro il premier Edi Rama. Dice, ma che ce frega a noi, che abbiamo i problemi nostri a Bologna, pure le residence in Albania, noi ci piace essere, come dire, schierarci un po' su tutto, e perché abbiamo una certa sensibilità internazionale in questa città, e quindi contro l'arroganza dei Trump e di Jared Kushner, il genero Donald, che vuole costruire un resort di lusso nell'isola incontaminata di Sazan, hanno portato in piazza le bandiere rosse con l'aquila bicefala nera e gli striscioni con le scritte l'Albania non si vende e gli slogan per dire al loro presidente Edi Rama di andare via. Anche a Bologna gli albanesi hanno preso parte alla rivoluzione dei fenicotteri, mentre in patria da giorni i fratelli si battono per difendere l'area protetta di Zvernek. In piazza del Nettuno hanno espresso solidarietà a chi si oppone all'arroganza del denaro. Erano almeno 500 a dimostrare che anche se vivono da anni in un altro paese, la loro nazione non l'hanno dimenticata. Vogliamo dire, approfittare così tra parentesi, dire una banalità di quelle, una delle tante, una più una meno, quindi non vi scandalizzerete. Mediamente, quando capita di avere a che fare con gli albanesi che sono da tanto qui, bisogna elogiarne, secondo me, nelle pressione empirica che abbiamo nel confronto con le persone che arrivano dall'Albania, che sono arrivate anche tanto tempo fa e si sono inserite benissimo nel nostro tessuto integrato, nel nostro tessuto sociale, che sono persone con le quali è molto, molto piacevole avere a che fare e che in linea di massima hanno rappresentato, per qualcuno più, insomma, più vecchi si ricorderanno che negli anni 90 non è che godessero di buona fama, no? Erano quelli, erano considerati gli ultimi arrivati, i più poveri, l'ultimo gradino della scala sociale, gli straccioni, i poveracci, quelli che arrivavano col gommone, quelli che arrivavano per delinquere nella mafia albanese, traffico di droga, prostituzione. 30 anni dopo, secondo me, possiamo dire che si tratta di una delle popolazioni che meglio si sono integrate, più educate, più facili con cui rapportarsi, ormai non c'è più differenza per tantissimi di loro, si sono assolutamente integrati, sono dei gran lavoratori, hanno lavorato bene, hanno lavorato molto seriamente, ci sono anche imprenditori che sgobbando duro sono riusciti ad ottenere delle posizioni di assoluto riguardo economico e sociale, in modo onesto e corretto, e credo che meritino un elogio, che è quello che sto facendo e che è condiviso da un sacco di gente che capita di sentir ragionare allo stesso modo su di loro. Meritano un elogio e meritano di essere un esempio, e forse anche c'è da augurarsi un precedente che potrebbe indicare un po' la via all'integrazione per tante altre popolazioni che immigrano in Italia dalle nostre parti, e anche una via forse da indicare a chi è contrario a prescindere all'immigrazione. Ci sono dei casi in cui in realtà ci sono popolazioni che sono capacissime di inserirsi nel nostro tessuto e di portare qualcosa di più. Quella che si sta combattendo oltre il mare è una rivoluzione per la democrazia, per l'ambiente e contro ogni forma di speculazione, ha detto Dejan Begai, che è consigliere comunale di coalizione civica di origine albanese. In piazza del Nettuno c'era davvero un'intera comunità fatta di famiglie, tantissimi giovani, bambini, anziani legati, nonostante molti di loro siano nati in Italia, alla loro storia. Tanti cartelli, molti interventi sia in italiano che in albanese. Quell'area non si tocca, dicono, perché è un importante habitat per i fenicotteri e per 200 specie di uccelli migratori, per la foca monaca, le tartarughe marine mediterranee, un ecosistema che, come sostengono gli attivisti, potrebbe subire significativi cambiamenti dall'impatto della mega struttura. Ma non solo questo, è il principio, quello che conta: la terra è di chi ci vive e non di chi se la può comprare. Questo mi sembra che sia un principio da condividere. Per Erion Ghiatolli, uno degli organizzatori, quello che sta accadendo a Zvernek e più in generale in tutta l'Albania non riguarda soltanto la tutela dell'ambiente. Attorno a questo progetto di investimento legato a Kushner e a Ivanka Trump emergono interrogativi molto più profondi, come il ruolo delle elite economiche vicine al potere, la mancanza di trasparenza, il ricorso a società offshore e società di comodo di cui si sa poco o nulla. Non è una questione di maggioranza, di governo o di opposizione, assieme sono il rovescio della stessa medaglia, spiega Dejan Begai. Infine poi questo messaggio privato non lo posso leggere, dunque la vera domanda da fare è a Davide il critico, gliela faremo, scrive il Big, è perché si fa chiamare il critico quando non attacca mai nessuno. No, ma là che quando il Bologna perdeva delle partite ha sborcato anche lui, ne ha perse spesso quest'inverno. Il turismo, dice Roberto, potrebbe essere governato, ma non potranno farlo le amministrazioni che nelle proprie scelte non vorranno scontentare nessuno, destra o sinistra che sarà. Stavolta però il prezzo è molto alto, perché la nostra meravigliosa Bologna si sta snaturando e siamo vicini al punto di non ritorno. tutto esiste ormai in funzione del turismo, scrive un po' apocalittico Roberto. Ecco, io dov'è sto mulino del gomito non lo sa neanche qua l'amico Davide, che c'è qualcuno all'ascolto del mulino del gomito. Oh, ecco, è alla Dodozza, zona carcere, dice Pio, risposta subito, grazie. Ieri al Gran Premio di Monaco era pieno di poveracci, fa notare Manuel, in effetti. E poi Alessandro dice: sono completamente d'accordo, conosco tanti imprenditori albanesi di Bologna, grandissima stima di loro per la serietà che hanno nello sviluppare le attività produttive. Sì, è così, caro Alessandro, nonché Alberani, che ringrazio e saluto per il tuo intervento. Poi proseguiamo insieme con una foto, la sorveglianza, cioè questa è la foto su, vabbè, no, non importa, le foto per radio non ve le faccio vedere. Allora, Fondazione Carisbo, un esposto al Ministero dell'Economia, agita il rinnovo dei vertici. Il documento, scrive Alessandro Di Nunzio su Repubblica Bologna, inviato da un socio dell'ente, mette in dubbio l'elezione di Patrizia Pasini alla presidenza. Oplala. Un esposto al Ministero dell'Economia, rimasto finora lontano dai riflettori, rischia di entrare nella partita per il rinnovo dei vertici della Fondazione Carisbo. Il documento, inviato quasi un anno fa da un socio dell'ente, chiede al MEF, Ministero Economia e Finanza, di verificare come siano stati nominati gli attuali organi della Fondazione e in particolare come sia arrivata la presidenza Patrizia Pasini, una questione che potrebbe pesare ancora di più se Pasini decidesse di correre per il secondo mandato. La segnalazione chiede di verificare l'opportunità e la legittimità della nomina da prima consigliere d'amministrazione e poi a presidente del CDA, alla luce dei requisiti previsti dallo statuto, dal regolamento interno e dal protocollo ACRI-MEF. Mi raccomando, un altro acronimo, perché sennò sono pochi tutti e due, il protocollo ACRI-MEF. Io fino a MEF ci arrivo, ACRI proprio non gliela faccio e non ho neanche né la voglia né il tempo di andarvelo a cercare su Google adesso, lo facesse il giornalista che scrive ogni tanto. Nell'esposto viene chiamato anche l'articolo 8 del regolamento sulle nomine, secondo cui i componenti del CDA devono avere adeguate competenze nelle materie inerenti ai settori di intervento della fondazione e una concreta esperienza operativa almeno quinquennale, oppure funzioni amministrative o dirigenziali presso enti di dimensioni corrispondenti, con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari. Secondo il socio, dunque, il curriculum della Pasini non sarebbe all'altezza di questi standard nei documenti disponibili. L'attuale presidente risulta per quasi 40 anni funzionaria dipendente di Bologna Fiere, dove viene indicata come responsabile della segreteria, del consiglio d'amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato di controllo interno, un ruolo interno alla macchina societaria ma diverso da quello di amministratore. Quali elementi furono valutati per ritenerla idonea? Il suo percorso in Bologna Fiere fu considerato esperienza amministrativa sostanziale o attività di supporto agli organi societari? Furono acquisiti documenti ulteriori rispetto al curriculum? Furono esaminate competenze patrimoniali, finanziarie e mobiliari? O l'avete messa lì totalmente a caso? No, questo non l'hanno scritto. Qualcosa di simile era già emerso nel 2020, quando Pasini era solo consigliere. Allora Filippo Bitetti, componente del collegio di indirizzo, aveva sollevato dubbi sulle competenze presenti nel CDA, richiamando anche il suo curriculum vitae. Poi gli equilibri cambiarono. Pasini divenne vicepresidente e, dopo le dimissioni di Paolo Antonio Beghelli, presidente. La segnalazione non sarebbe rimasta senza seguito. Il ministero avrebbe chiesto chiarimenti alla fondazione, che avrebbe risposto trasmettendo documentazione anche il collegio dei revisori. Appassionante questa notizia. Avrebbe inviato una propria nota. Nei documenti disponibili però non emerge come siano stati valutati i requisiti di Pasini. Il socio al momento non ha ricevuto risposta sull'esito della verifica del ministero. Non è quindi chiaro se l'istruttoria sia aperta, archiviata o conclusa. forse se anche, non si sa neanche se è arrivato per via posta, magari si è persa pure. Dopo essere stata interpellata dal ministero, la fondazione è passata al contrattacco chiedendo di accedere agli atti per conoscere la corrispondenza tra il MEF e il segnalante, prospettando possibili iniziative giudiziarie non nei confronti eccetera eccetera. La vicenda con la G arriva, questo lo dico io però, è scritto giusto, mi è scappata la G. La vicenda arriva in una fase delicata, il mandato di Pasini è in scadenza, c'è chi ritiene che l'attuale presidente abbia le carte per un secondo mandato, l'altro nome forte invece è quello di Renzo Servadei, che oggi è l'amministratore unico di Genus Bononie, nonché già componente del CDA. E questo era pagina 9 di Repubblica, che ovviamente poi dedica due pagine a lanciare l'iniziativa di questo fine settimana, che è Repubblica delle Idee, un appuntamento che torna a Bologna da venerdì a domenica. Ci saranno oltre 80 eventi, Piazza Maggiore, Modernissimo, Arena del Sole, la politica sarà al centro del dibattito, riferisce Emanuela Giampaoli, con ci saranno Schlein, Conte, Prodi, Renzi, la sindaca di Genova, con Lepore, con Gualtieri, sindaca di Genova Ilaria Salis, poi ci sarà Massimo Recalcati, poi ci sarà il dito nella piaga, poi ci sarà Ezio Mauro, poi ce ne saranno di tutti i colori, veramente tanti tanti personaggi, e quindi le istruzioni e le iscrizioni tutte e due sono disponibili sul sito di Repubblica, e vedete se vi interessa ancora andare dove trovate posto. Tra i tanti personaggi segnaliamo Alessandro Bergonzoni, Concita De Gregorio, Vittorio Lingiardi, Michela Marzano, Stefano Massini, e poi la premio Pulitzer Cristina Rivera Garza, Eshkol Nevo, Roberto Saviano, Malika Ayane, ma tante cose, tante iniziative. E quindi la Repubblica delle Idee, il prossimo weekend, prenotatevi, se vi interessa vi potete anche prenotare volendo per il sabato 27 giugno, sono rimasti ancora pochi posti per l'ultima serata del festival che fa il sottoscritto, tutto esaurito, il Festival dello Stress, dal 22 al 27 giugno per Luciana Littizzetto, sabato 27 giugno, sono rimasti ancora pochissimi posti, ve lo dico, gli altri sono finiti, tutte le altre serate, poi vabbè qualcosa salterà fuori, ve lo diremo sotto data, alla fine c'è sempre qualcuno che rinuncia, tanto quando è gratis di solito la gente si prenota, poi in un caso su tre disdice, e in molti altri casi invece proprio neanche fa quella fatica lì. Comunque noi vi aspetteremo all'Arena del Sole e in qualche modo riempiremo, e quindi insomma le prenotazioni si riapriranno, gli unici posti rimasti disponibili nella sala grande dell'Arena del Sole per la Littizzetto il 27, li trovate sul sito di Si Produzioni. Detto ciò, vi ringrazio vi faccio ascoltare GR Meteo, una piccola pausa, poi torniamo insieme per l'ultima parte.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 8 e un minuto.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Nuova fiammata in Medio Oriente con scambio di missili tra Israele e Iran. Dopo che Tel Aviv è tornata a bombardare la periferia di Beirut, sulla capitale israeliana ha intercettato anche un missile dallo Yemen. Nella notte bellica Trump telefona a Netanyahu chiedendo di fermare l'attacco, colpiti comunque obiettivi militari iraniani, fa sapere l'IDF. Sirene a Teheran, Tabriz e Isfahan. Ballottaggi delle amministrative, primo turno in Sardegna nella prima giornata di voto ieri. Affluenza e ballottaggi al 39,8%. In Sardegna, affluenza al 46,45%, in aumento di oltre 2 punti. Si vota oggi fino alle 15. Continua il dominio di Kimi Antonelli nel mondiale di Formula 1. Nel Gran Premio di Monte Carlo, il bolognese della Mercedes centra la quinta vittoria di fila e allunga in vetta la classifica piloti a più 66 su Hamilton.
9: La strada è ancora lunga e bisognerà continuare così, se non anzi continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro e quindi ci stiamo anche divertendo molto.
8: Ed è tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
10: Buongiorno. È tornato il grande caldo, ieri a Casalecchio abbiamo superato i 33 gradi e per qualche giorno sarà ancora così. Oggi lunedì 8 giugno, qui sulla zona di Bologna, un'altra bella giornata, cielo sereno poco nuvoloso, qualche nube di passaggio senza precipitazioni. Come dicevamo, temperature alte, sopra i 30 gradi, almeno 31-32 gradi. Domani martedì, altra giornata molto simile, alta pressione, tempo stabile, senza piogge, con delle nubi che però sono innocue. E anche per domani le temperature si alzeranno molto, domani raggiungeremo anche i 33, forse 34 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
11: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
12: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
13: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
12: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
14: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
13: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
12: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
16: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
17: Allora la risposta è MG.
18: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Ritorniamo in diretta, tempo perso, 8 giugno, sono le 8.06, ancora buongiorno da Emilio Marrese. Ve lo dico prima che me lo dimentichi, anche se non è così importante, per carità, ma se vi capita, siete appassionati ovviamente del genere e del periodo storico, andatevi a ripescare da qualche parte Broken English, che è stato il film di apertura del biografilm che è in corso questa settimana, iniziato venerdì scorso e dura fino a domenica. Tutti i film li trovate sul sito biografin.it e ce ne sono tanti interessanti, e uno di questi, forse uno dei più interessanti, non a caso in apertura, è stato presentato venerdì sera all'Arlecchino, Broken English, la storia di Marianne Faithfull, con praticamente l'ultima intervista che è stata concessa dalla Faithfull, che è venuta a mancare l'anno scorso. E film bellissimo per la potenza di una storia che non tutti conoscono se non superficialmente, avendo visto Marianne Faithfull magari già anziana in un divertente buffo film come Irina Palm, oppure sapendo così solo vagamente, come sottoscritto, che si trattava di una cantante degli anni 60, famosa per aver avuto una storia e anche una figlia con Mick Jagger, storia tra l'altro anche abbastanza breve, e in realtà si tratta di un grande personaggio, di una donna, di una ragazza con un vissuto oltre che molto complicato dalle dipendenze, dalle fragilità, ma anche da un ambiente che in qualche modo l'ha tenuta molto schiacciata, repressa, emarginata, svalutata in quanto soprattutto donna, poi figuriamoci se pure tossicodipendente, sottovalutando grandemente, ingiustamente, invece il contenuto, la sostanza, le sue capacità artistiche e anche intellettuali di uno scrivere canzoni anche con un grande peso specifico, un grande valore, tutt'altro che canzonette, quindi una grandissima artista, un grande carattere, e anche fino all'ultimo, anche questa intervista, la quale insomma si è presentata con l'ossigeno, però divertentissima, simpaticissima, molto ironica, molto autocritica, molto sincera, diretta, onesta, veramente una grande donna. E poi il documentario fatto benissimo, perché con tutto un pretesto narrativo particolare, e tra l'altro con una protagonista come Tilda Swinton, una confezione dal punto di vista della fotografia, della scenografia, dei costumi, dell'idea straordinaria, della cornice dentro la quale inserire la storia di Marianne Faithfull con un pretesto narrativo che ha costruito intorno a questo racconto tutta una struttura che ha consentito di fare un documentario che non sembrava neanche un documentario, era un film di fatto, evitando insomma i classici cliché del documentario, che a qualcuno piacciono, a qualcuno hanno stufato, a qualcuno ha stufato il fatto di volerli evitare, questi stereotipi come quello della classica intervista con lo sfondo nero e quello che parla e racconta di, e Tizio racconta di Caio, Sempronio racconta di Caio, Caio racconta di Tizio, e questo invece è fatto con tutta una struttura cinematografica alle spalle, un pretesto narrativo, un espediente narrativo secondo me molto geniale, molto ben confezionato. Broken English si chiama questa storia di Marianne Faithfull, su Marianne Faithfull, scusate. Detto ciò, ci sono altre perle e perline da andare a cercare nel programma di quest'anno del Biografilm, e vi consiglio di andare a vedere il programma per trovare qualcosa che possa fare al caso vostro. La nostra rassegna stampa vira su una storia invece pubblicata da Bologna Today, che è il viaggio cosmico di Morgana, la straordinaria storia della stella drag che da Bologna ha conquistato il mondo. Chi trova se stesso e chi si inventa l'universo, la seconda opzione è esattamente quella che ha scelto Claudio, in arte Morgana Cosmica, si racconta con Bologna Today di ritorno dal Brasile, dove è stata l'unica ospite italiana del Drag Con, lo racconta Erika Bertossi. Su Bologna Today, nel mondo esistono due personaggi che intrattengono altri che provocano, esistono personaggi che intrattengono altri che provocano, e altri ancora che conquistano il pubblico con il glamour. Poi ci sono le artiste come Morgana Cosmica, capace di fare tutte queste cose contemporaneamente, trasformando ogni apparizione in uno spettacolo totale, dietro il nome che negli ultimi anni è diventato familiare agli spettatori di Drag Race Italia, che è la versione italiana del celebre talent show dedicato alle drag queen, il RuPaul's Drag Race mai visto, dove in ogni puntata delle artiste si sfidano in prove di recitazione, canto, moda, comicità e performance, si nasconde Claudio Marsiglia, nato a Napoli nel 1985 ma bolognese di adozione, performer, cantante, intrattenitore, creatore di mondi. Più che un personaggio, Morgana è una dimensione parallela fatta di hot pink, ironia, musica, dance e una dose calibrata di sfacciataggine. È un pupurrì di roba, dice, perché canto, ballo, recito, è sicuramente molto più sfrontata di Claudio, lui è decisamente più timido, molto più emotivo, mentre Morgana è sicura e forte. E, molto prima delle parrucche, dei tacchi, dei riflettori, c'era un bambino napoletano con una fantasia incontenibile, dice, ero il tipico ragazzo che non vedeva l'ora che arrivasse Carnevale o Halloween, più del Natale, per dare sfogo alla creatività, e la creatività è stata poi il filo rosso che ha attraversato ogni fase della sua vita. Si è trasferito a Bologna nel 2007 per studiare al DAMS, ormai quindi sono quasi 20 anni, e questa poi è diventata la sua casa artistica. Bologna è la città, dice, in cui sono nato per la seconda volta, e nel 2017 ha vinto l'Italian Miss Alternative, un concorso organizzato storicamente dal Cassero, è una manifestazione che da anni unisce spettacolo, attivismo, raccolta fondi per la comunità queer. Non è solo una vittoria, scrive Bologna Today, è un segnale, perché lì per la prima volta Claudio percepisce che quella passione coltivata quasi privatamente potrebbe trasformarsi in qualcosa di più grande, e da quel momento inizia una metamorfosi che culminerà 2 anni dopo con la nascita ufficiale di Morgana Cosmica, che la sua drag queen sempre allegra, ben curata, che non si prende mai troppo sul serio, dice, poi insomma racconta tutta la storia di come questo ha portato questo suo personaggio alla popolarità, e se vi interessa il tema vi invito a leggere l'articolo di Bologna Today. Poi ci scrive Filippo che Como vive una situazione turisticamente molto simile a Bologna, ma ancora più estrema, visto che ormai si è rivolta solo al turismo alto spendente, quello del lago di Como. Effettivamente devo dire che la situazione che vive a Como non me ne frega nulla, non so perché, cioè, non, forse ci scrivi questo perché ci vivi a Como, mi spiace per Como, come faranno non lo so, e vabbè, insomma il mal comune, mal comune mezzo gaudio, no, non credo, però è vero. Como poi oltretutto insomma sappiamo che è al centro di questo esperimento così di laboratorio, come si fa con le cavie nell'esperimento che hanno fatto, che ha fatto la proprietà indonesiana della squadra. Io ho bisogno che vada a bere dell'acqua, abbiate pazienza, se no non ce la faccio.

Ecco. Mi dispiace, sapevo che qualcuno avrebbe preferito andare avanti con i Red Hot Chili Peppers. E ha sperato con questi minuti. Questi minuti fossero bastati per liberarsi di me, invece no, siamo ancora qui. E che ci dimentichiamo tutte le volte di portarci l'acqua qui, nel nostro studio mobile. E ogni tanto arriva, come si dice, la strozza. E va bene, pazienza, mi dispiace. Dunque, diciamo di Como. Como poi, tra l'altro, appunto su questo brand comasco tra la nuova dolce vita, il lusso, il lago, gli attori, le star hollywoodiane, se non altro ne hanno beneficiato calcisticamente, perché tutti questi soldi, questa iniezione mostruosa di denari, oltre 400 milioni da parte dei miliardari indonesiani che erano partiti dall'inizio nel 2019 perché volevano farne un set televisivo, una squadra di serie C italiana per girare una fiction, una serie TV. E poi niente, gli è riuscita meglio la realtà, a quanto pare, e quindi da Fabregas in poi, a colpi di milioni, prendendo una squadra di fatto inesistente nel panorama, ma con un po' di tradizione, che comunque arriva al 1907, ma non era tanto quella che interessasse poi la tradizione, il fatto che il Como fosse stato fondato da tanti anni, però interessava evidentemente la situazione del turismo appunto alto spendente, e quindi a colpi di milioni al brand Como hanno aggiunto anche una squadra in Champions League che aumenta l'appeal del luogo. Poi, secondo Maurizio, abbiamo parlato qui come sempre, i messaggi saltano di palo in frasca con così insieme alla scaletta della trasmissione, che è quella dettata dalle notizie che troviamo sui giornali. Il problema non sono gli immigrati, il problema sono i musulmani che mettono l'Islam davanti alla nostra Costituzione. Non mi va bene, non andrà mai bene. Ciao Maurizio. Maurizio, sì, mica tutti, anzi, io credo, continuo a pensare che sia una minoranza assoluta di quelli che vivono la religione in questo modo e che creino un problema a noi e agli altri, non credenti, non, cioè, onestamente, boh, insomma, io non, generalizzare tutti la mettono davanti alla Costituzione, boh, non lo so se sia così, non credo proprio. Cosa mi preoccupa anche molto, il fatto che storicamente siano stati e sono ancora in alcuni casi anche i cattolici a mettere davanti la Bibbia, la Costituzione, o quella che loro ritengono la loro interpretazione della Bibbia. Così come penso che chi dà un'interpretazione violenta al Corano sia una sua interpretazione di estrema minoranza, deviata, e quindi non so, non è una generalizzazione, Maurizio, che mi trova d'accordo. Poi sono d'accordo con te che questo, se si mette davanti alla religione e alla Costituzione si sbagli, ma qualsiasi religione. Su Biografilm consiglio Tough Love e Amilcar Cabral, dice Tommy. Sei sicuro che siano in programma? Stiamo parlando dello stesso festival? Non lo so, perché non, no, questi non li ho mica visti, mi sono sfuggiti, quindi allora ti ringrazio io del consiglio. Tough Love, tutti i film, fai vedere. Aspetta che ci sono qui. Sto scorrendo la lista dei film, voglio capire soltanto se mi hai dato un consiglio giusto, se volevi prendermi in giro. E io Tough Love onestamente non lo vedo. Sei sicuro che parliamo dello stesso festival? Così come Amilcar Cabral? A me pare di un altro, parli di biografie passati. Vabbè, opera prima, no. Va bene, ok, andiamo avanti, non incistiamoci su questo. Parliamo di sport, e l'avevamo detto, c'è il principe Chimi che merita di essere omaggiato, Chimi Antonelli. Fenomeno, tutta pagina, e questo è il titolo della Gazzetta dello Sport, con il ragazzino di Bologna che ha anche una faccia molto simpatica, soprattutto quando tira fuori sta linguetta. Gli hanno chiesto: ma perché c'è sempre, quando mi concentro mi esce la lingua in automatico su un angolo della bocca? C'è la foto grande di Chimi con la linguetta di fuori.
Carino, Antonelli sbanca a Monte Carlo, mai nessuno così giovane, a soli 19 anni scrive la storia con la quinta vittoria di fila, ora 66 punti su Hamilton. E la parte più difficile dice che è stata il ballo in smoking che ha dovuto fare. La seconda partenza mi ha fatto tremare, ma non ho sbagliato. Dopo la bandiera rossa con la Ferrari di Lewis accanto, ho pensato, oh cavolo. Forse non so se era esattamente cavolo la parola, comunque. Quindi Wolff della Mercedes, il team principal, dice sicuri di Kim, in Mercedes, credo da sempre in tutto questo. Secondo papà Antonelli, Kimi è un esempio, vorrei che fosse un'ispirazione per altri ragazzi. Padre del talento bolognese, mio figlio ha la testa sulle spalle, fa ciò che ama, impegnandosi al massimo. Se Kimi è così, il merito è soprattutto della mamma. Questa vittoria a Monte Carlo è più speciale della prima in Cina, dice Marco Antonelli, che è un ex pilota, proprietario anche di due team. Lui ha corso nel campionato italiano Super Turismo e in GT3 nell'Europeo Turismo, e ha due team che sono l'Antonelli Motorsport e la KM Motorsport, che gareggiano nella Porsche Super Cup, nell'International GT Open, nella Formula 4 italiana, eccetera. La mamma di Kimi si chiama Veronica. Poi abbiamo, vabbè, insomma, è stato un weekend sportivo molto intenso, molto denso di notizie belle e brutte, a cominciare da sabato, poi decidete voi se è bella o brutta. Per Bologna è sicuramente una brutta notizia quella dell'eliminazione della Virtus. E poi abbiamo visto la maratona ieri di Monte Carlo. Abbiamo visto una nazionale italiana che nessuno se la fila, ma ha vinto la seconda irrilevante amichevole, pure in Grecia ieri sera, ancora con un gol di Pio Esposito. Due partite amichevoli vinte per 1-0 con Baldini in panchina per questo intermezzo del tutto insignificante, se non per aver dato la soddisfazione a qualche ragazzo di giocare con la maglia della nazionale. Magari qualcuno di loro resterà, chi lo sa. Gli azzurrini under 17 invece almeno sono diventati campioni d'Europa vincendo contro il Belgio ai rigori. Chissà se lì ci sarà qualche talento che poi ci consentirà di arrivare tra un po' finalmente a sti mondiali che iniziano a breve e che non, ahi noi, non ci riguardano. Il resto del Carlino nel suo paginone sportivo, nel suo inserto sportivo, più di un paginone, chiedo scusa, racconta dov'è. Anche qui il piccolo principe, è Kimi, principe di Monte Carlo, senza parole, scrive Leo Turrini. È una favola, il fenomeno emiliano, senza parole. Forse è il caso, scrive, di scomodare il mitico Vasco, uno che ha saputo raccontare emozioni meglio di tantissimi altri. Senza parole, Kimi Antonelli, nostro Harry Potter, mi costringe ormai ad alzare bianca, nel senso che da vecchio guardone in storia dell'automobilismo nemmeno più so a quali aggettivi fare ricorso. Monte Carlo, che è il simbolo della nuova Italia a 300 all'ora, non ha vinto soltanto una corsa, ha ulteriormente alzato l'asticella del suo potenziale in un contesto reso tumultuoso da episodi personali difficili da interpretare. Questo ragazzo non ha battuto ciglio, 22 anni dopo Trulli, con lo stesso numero, il 12 del suo mito mai conosciuto Ayrton Senna, il bolognese si è dimostrato semplicemente, banalmente, il più forte di tutti. Senza parole davvero, anche se il mestiere mi obbliga a cercarne ancora, qui siamo tutti testimoni di una favola che si sovrappone alla realtà. Antonelli è la quinta vittoria consecutiva, l'ultima è stata spettacolare, sì, ci mancherebbe, dispone di un monoposto dominante, eppure mi permetto sommessamente di far notare che anche Verstappen o a Schumacher o al già citato Senna è capitato di trionfare avendo in mano la vettura migliore, perché qui in fondo sta l'unicità dei fuoriclasse. Così inizia l'articolo di Leo Turrini su Kimi Antonelli. Un record tira l'altro, Monaco è il nuovo regno di Kimi, facciamo festa poi si riparte. Patrese incorona il suo erede, sempre dal resto del Carlino. A 19 anni sembra già un veterano, Kimi è tutto per prendersi il titolo, è anche un bel vantaggio a sto punto. E quindi questo era il Carlino. Per quanto riguarda il Bologna, cosa c'è di bello oggi? Un intervistone a Mayfredi, che non fa mai male ogni tanto, tedesco esperto e con idee, in Serie A conta vincere, sì.
italiano in Turchia per i soldi. E vabbè, anche quindi diciamo abbastanza didascalica, devo dire che vi avevo anche raccontato, non credevo, non avrei creduto che italiano sarebbe andato all'estero, pensavo che gli sarebbe convenuto aspettare una panchina. La prima a zompare in Italia, avrebbe sicuramente avuto delle ottime chance. La scelta del Besiktas tecnicamente non la capisco, ma tutti l'abbiamo capita dal punto di vista economico, non era difficile, non ci volevano i sottotitoli, appunto l'abbiamo detto anche settimana scorsa, 12 milioni per 2 anni netti, insomma mi sembra che siano una somma che spiega tutto, spiega anche perché abbia completamente cambiato idea rispetto a 2 o 3 settimane fa. L'avevo incontrato per un'intervista, ci avevamo parlati e fuori dalle virgolette mi aveva detto: no, io all'estero non ci vado mai, mai all'estero, io voglio vincere in Italia. Poi è arrivato il Besiktas, 12 milioni netti in 2 anni, e uno dice: ma sai che c'è? Che in fin dei conti, appunto, è mica male l'estero in assoluto, in particolare questo estero, e quindi sì, si fa in fretta a cambiare idea e scagli la prima convinzione granitica di pietra, chi è senza peccato e chi non sarebbe sensibile ad una simile offerta. Dal punto di vista della carriera non lo so, onestamente a me non è sembrata una gran mossa, però italiano è giovane, magari anche quella sarà un'esperienza che potrà fortificarlo. Evidentemente è arrivato ad un punto di resistenza, come abbiamo notato noi, allo stress, un po' bassa, e forse l'idea di andare così ben remunerato a rigenerarsi altrove, un altrove dove lo stress e la pressione è molto più alta che in Italia. A Turchia fanno veramente cose turche intorno al calcio, però basta che nessuno gliele traduca, che nessuno gli spieghi cosa c'è sui social e sui giornali, e forse può vivere questa avventura in una maniera giusta e rigenerante per poi riproporsi. Io rimarrò sempre grato e affezionato a Vincenzo Italiano e a lui auguro di avere comunque ovunque una carriera davvero di alto livello. Repubblica Nazionale, la quinta di Antonelli, principe di Monaco che vinse 2 volte, Bolognese domina dall'inizio, si ripete nella nuova partenza dopo lo schianto di Leclerc, poi la cena in smoking a Palazzo con Alberto Charlene, Hamilton invece è soltanto secondo. Il ragazzo che la sera prima a casa gioca con la racchetta di plastica elettrica per schiacciare le zanzare, lo stesso che il giorno dopo scende in pista, parte davanti a tutti dopo una pole magica e nessuno lo vede più, fino al dito in cielo, poi al tuffo nella baia con Papà Marco e mezzo team, e poi in smoking a cena col principe Alberto, te è secondo, Monte Carlo e ai piedi di Kimi Antonelli a 19 anni, il terzo italiano con la corona del principato dopo Patrese 82 e Trulli

0: ero io stesso. Alla ripartenza temevo Hamilton, il lavoro non è ancora finito, la stagione è lunga, dobbiamo alzare sempre di più il livello, continuare a ottenere risultati così. Ho una bestia in macchina, il team, una bestia di macchina, no una bestia in macchina, cioè non è che va via col cagnolino in macchina, cioè ho una bestia di macchina, il team e la famiglia mi sostengono, è un momento fantastico e per questo devo continuare a sfruttare al massimo ogni opportunità, ogni gara, ogni sessione, cercherò di essere il più costante possibile e quindi complimenti ancora, gioiamo insieme a Kimi Antonelli, che è stata forse la notizia bolognese più bella di questa di questa giornata, di questa domenica, di questo weekend. E poi ancora ok, Amilcar era ieri sera, ah sì sì, ecco, il concorso internazionale, Antonio, vedi, mi era sfuggito a me, e poi pensiamo a come eravamo messi noi quando il prete contava più del sindaco. A proposito di Islam, ci scrive in risposta al precedente ascoltatore, gli risponde Dino, poi Istanbul è bellissima, fai esperienza e poi ci sono tanti gatti, conclude il nostro amico Davide. Con questo vi salutiamo, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento è domani alle 7 con Tempo Perso, linea a Dario Ronzulli, ciao.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro. Oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro. Realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
2: Ciao, come stai?
3: Vado a fare un tagliandino.
2: Ok, ma stai bene?
3: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
2: Ma Levante è una carrozzeria.
3: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
2: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
3: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a €4,49 e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40,

0: 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Oh Marco, pronto per lo stadio?
2: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
1: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
2: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
1: Davvero?
2: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
3: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a Centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
6: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, amiche, amici di Nettuno Bologna 1. Eccoci qua, lunedì 8 giugno, sono le 8 e 35 minuti. Cominciamo con l'ora Dario, questa nuova settimana, una settimana che sarà povera di eventi sportivi legati alla nostra città e lo sappiamo evidentemente con la Virtus eliminata. E ne riparleremo naturalmente nel corso di questa mattinata. Già tanti messaggi sul tema al 366-402-4022. C'è però ancora tanto sport da raccontare anche qua su Nettuno Bologna 1, per esempio con la Unipol Fortitudo, quindi avremo comunque sport live da seguire insieme sulle nostre frequenze anche in quest'estate naturalmente. Ripartiremo dalla sconfitta in gara 4 della Virtus e conseguente eliminazione dal semifinale playoff con tutto quello che ne consegue naturalmente. Soprattutto in termini negativi, inutile girarci troppo intorno. Parleremo di questo, parleremo naturalmente anche di quello che è stato il resto del weekend sportivo con la grande gioia per Kimi Antonelli, che ormai non si ferma più. Quinta vittoria, conquistata anche Monte Carlo, quindi situazione estremamente interessante anche in ottica mondiale, anche se giustamente chi mi ha detto, beh ragazzi è ancora lungo il percorso e ha pienamente ragione. Alle 11.40 con Carlo Cavicchi, come sempre post Gran Premio, andremo ad analizzare i temi della Formula 1. Andremo anche a parlare di MotoGP con l'Ungheria e la vittoria di un ritrovato Marc Marquez, la sconfitta in finale al Roland Garros di Cobolli contro Zverev al quinto set, ne parliamo naturalmente stamattina anche con le voci dei protagonisti. Segnaliamo anche l'inizio della crisi, cioè profonda ormai, una nazionale che non ormai avviata verso il tracollo più totale, cioè l'Italvolley di Velasco, che dopo 39 partite vinte consecutivamente ha perso col Brasile. E vabbè, ormai ragazzi, ormai niente, abbiamo perso anche le azzurre, ormai è tutto finito. Sto scherzando, sto scherzando, prima che chiamate la questura o le forze dell'ordine, giustamente. E, no, sconfitta in Nations League al quinto set col Brasile, dopo 39 vittorie consecutive si ferma la striscia delle ragazze di Velasco. C'è anche l'Italia del calcio, quella dell'Under 17 che ha conquistato il titolo vincendo ai rigori prima con la Spagna in semifinale, poi contro il Belgio in finale. E poi c'è l'Italia di Baldini che si prende la vittoria anche in Grecia 1-0, gol di Esposito. Così abbiamo chiuso anche la stagione 2026 del 25-26 del calcio italiano con qualche sorriso e qualche speranza in più, che ovviamente bisognerà poi, a cui bisognerà evidentemente dare sostanza nei prossimi mesi. E poi il Bologna, ovviamente è stato un weekend di fatto abbastanza interlocutorio dal punto di vista del mercato, per non dire sostanzialmente immobile, e siamo ancora assolutamente neanche alle prime fasi del mercato, proprio siamo ancora prima delle prime fasi, fase proprio embrionale. E in settimana arriverà la presentazione di Tedesco, ancora da capire bene la dinamica dei giorni che attende l'allenatore il neo allenatore rossoblu, mentre italiano è stato presentato alla Beşiktaş, come ha raccontato anche Emilio Marrese in Tempo Perso. Emilio che troveremo, noi ritroveremo naturalmente domattina. Questo è un po' il quadro della situazione per quanto riguarda il weekend che ci portiamo dietro, e questo lunedì mattina chiaramente all'insegna insomma di quello che è stato il di quello che sono i commenti legati alla alla partita, in particolare della Virtus. Vedo già tantissimi messaggi. Beh, allora andiamo subito ad affrontare il tema, prendiamo di petto ecco il tema, come si suol dire. Partirei innanzitutto dal fatto che certamente la stagione Virtus non può essere considerata positiva. Non ci sono così tanti elementi da poter dire che la stagione della Virtus è positiva, è sufficiente. No, siamo al di sotto della sufficienza. Questo c'è poco da aggiungere. Non ci sono state sicuramente cose positive, ci mancherebbe, giocatori che hanno vissuto una stagione di crescita, non c'è dubbio, ma nel complesso la stagione Virtus è negativa. E sicuramente i risultati hanno il loro peso. Non c'è stata neanche una finale quest'anno, ovviamente in ambito italiano, perché l'Eurolega è un discorso a parte, poi ci torniamo anche in prospettiva futura ovviamente sull'Eurolega, quindi restiamo nell'ambito italiano. Neanche una finale giocata quest'anno per la Virtus rende la stagione inevitabilmente negativa. Quanto negativa poi dipende anche dalle sensibilità di ognuno. Gara 4 con Venezia è stata direi un po' un compendio della serie con Venezia e più in generale della stagione Virtus. C'è un dato abbastanza eloquente, non solo di gara 4, gara 4 è più evidente, ma allargando il concetto a tutta la serie, c'è un dato piuttosto eloquente. La Virtus è stata avanti nel punteggio con Venezia nella serie, nelle 4 partite con Venezia, per il 73% del tempo. Per il 77% dei minuti la Virtus è stata avanti nel punteggio, 65 in gara 1, 98 in gara 2, 64 in gara 3, l'82% in gara 4. Quindi significa che ha fatto tante belle cose, ma è altrettanto evidente che significa che quelle belle cose non sono bastate, e non sono bastate per una serie di fattori che vanno a sommarsi l'uno con l'altro. Nessuno esclude l'altro e nessuno, a mio modo di vedere, è così prioritario sugli altri, però contribuiscono tutti. Li mettiamo in ordine sparso: certe scelte di Jakovlevic, rendimento di alcuni giocatori, gli infortuni, la incapacità della squadra di andare oltre gli infortuni, come era capitato ad esempio l'anno scorso, la incapacità anche della squadra in generale di adeguarsi alla fisicità di una serie playoff come è stata con Venezia. Quindi ci possiamo mettere tanti elementi, e come detto nessuno cancella gli altri, contribuiscono tutti. Poi anche qua la percentuale dipende dalla sensibilità che ognuno ha nelle cose, e direi anche che le gare 3 e gare 4 di la gara 3 e la gara 4, per essere più corretti, di Carson Edwards, anche qui è un compendio di quello che è e di quello che non può mai essere Carson Edwards. Cioè, giocatore che ti porta lì ma che poi ti fa fermare anche lì, ma anche qua non l'abbiamo scoperto in queste due partite al Taliercio, era esattamente quello che ci si aspettava da lui, né più né meno. Quindi non è stata una sorpresa, ecco, la stagione di Edwards in generale, la prova di Edwards nei playoff, sia nel bene che nel male. È chiaro che è una sconfitta pesante, perché appunto rende la stagione virtussina tutt'altro che positiva, anzi, ed è inevitabilmente una stagione dalla quale in condizioni diciamo standard si prende nota di quello che non ha funzionato, che può succedere anche che una stagione finisca così, che una stagione vada male, o che in una stagione non riescano a incastrarsi tutte le cose che uno ha pensato e programmato. Ci sta, fa parte del gioco. In condizioni standard si prende nota e si riparte. Il problema, e qui veniamo alla seconda parte della faccenda, è che la Virtus in questo momento non è in condizioni standard, nel senso che evidentemente deve fare i conti con una riduzione ulteriore del budget, che complica non poco ovviamente le scelte sul mercato dal punto di vista dei giocatori stabili o meno scommesse possibili. B, deve ancora scegliere l'allenatore, e l'8 giugno non ci sono tantissimi nomi in giro. Soprattutto deve scegliere l'allenatore avendo già comunque composto gran parte della squadra, quindi c'è anche questa difficoltà ulteriore. Non si può prendere un allenatore qualunque, bisogna prendere un allenatore che ha evidentemente può avere almeno potenzialmente un minimo di feeling con i giocatori che restano e i giocatori già presi. E punto C, c'è ovviamente tutta la questione legata al futuro economico del club, per cui la riduzione di budget è inevitabile. Ci sono tanti punti interrogativi che abbiamo raccontato tante volte, che abbiamo detto tante volte. Non è detto che restino dei punti interrogativi per sempre, non è detto che diventino punti esclamativi in negativo, ci mancherebbe, però al momento sono punti interrogativi. E questo naturalmente complica, non rende impossibile, ma complica la gestione del futuro. E c'è anche un punto interrogativo, lo teniamo anche sulla dirigenza, su Ronci. Oggi Walter Fuochi su Repubblica scrive sostanzialmente che Ronci ha sì contratto, ma potrebbe alla fine decidere di andarsene lui. In Soldoni scrive questo Walter, e questo naturalmente aprirebbe un altro scenario, cioè una società nella persona evidentemente di Massimo Zanetti e di quelli che resterebbero in società, quindi come Lini e Sermasi, si aprirebbe anche lo scenario dove andare a cercare un altro uomo mercato sostanzialmente, e non solo, perché poi Paolo Ronci è anche molto più di un uomo mercato, quindi si aprirebbe anche un ulteriore scenario. Ed ecco che insomma, i punti interrogativi sono tanti, più quelli che ti porti dietro da questa stagione, e non saranno settimane semplicissime, questo sicuramente. Dopodiché, perché possiamo parlare di tante cose, ragazzi, cioè possiamo anche discutere le parole appunto di Paolo Ronci nel post partita. Benissimo che si sia presentato ai microfoni, è giustissimo, finita la stagione, accanto a un coach che aveva sin dal giorno zero, neanche dal giorno uno, ma dal giorno zero, bisogno di copertura, protezione, perché alla prima esperienza, per di più in una squadra che voleva confermarsi ad alto livello, cioè rivincere il titolo. Quindi bene che si sia presentato. Sulle frasi dette, ecco, insomma, un po' di perplessità che ho letto in giro, la condivido, nel senso che ben consci peraltro poi in casa Virtus, Ronci in primis, del fatto che c'è un aspetto tecnico per cui nel quarto periodo di gara 4 la squadra si è completamente piantata. E torniamo a quello che dicevo prima, un po' certe scelte del coach che non hanno convinto, e un bel po' anche giocatori che onestamente in campo non potevano stare, e ogni riferimento a Iago e Smailagic è puramente voluto, però poi c'è l'aspetto tecnico. Possiamo anche parlare di quanto il metro arbitrale abbia inciso sulla partita e sulle partite, di quanto ci sia stato anche un fattore di sfiga in certi infortuni. Penso a Holston è lì, è proprio, c'è una sfiga che ti guarda e dice ok, adesso ti benedico, perché non c'è altra soluzione, altra alternativa che guardarla così. Però poi c'è l'aspetto tecnico e l'aspetto di campo, che non può essere messo così facilmente in secondo piano, ecco. Quindi questo è un po' il punto della situazione, giusto un paio di spunti che vi lascio sul piatto, sul tavolo, prima dei vostri messaggi, alla luce, ripeto, del fatto che poi le sconfitte fanno parte del gioco, le sconfitte fanno parte del basket, ci stanno. Faccio fatica anche a fare troppi parallelismi con il passato, nel senso che sì, è vero che la Virtus una cinquina di finali consecutivi, come in questo periodo, no, post-Covid, probabilmente sarebbero state anche 6 se il campionato 19-20 non fosse stato interrotto, ma quello non lo sapremo mai, ovviamente. Però diciamo queste 5 finali raggiunte, la Virtus le ha raggiunte nella sua storia solo negli anni 70, fine anni 70, quindi resta insomma un traguardo notevole e tutt'altro che scontato, ci mancherebbe. Dopodiché però va anche considerato un po' il contesto, cioè un basket italiano in cui la concorrenza a livello Virtus è solo Milano, a volte anche a livello più alto in questi anni, mentre all'epoca la concorrenza era molto più spalmata. Quindi anche quella serie di parallelismi storici faccio onestamente un po' fatica a farli, perché è cambiato completamente il ruolo della Virtus nel basket italiano. È rimasto un ruolo rispetto a quegli anni, ma anche agli anni 90, di primissimo piano, ma con molta meno concorrenza effettiva. In tutto ciò, poi andiamo con i messaggi, ci sono i meriti di Venezia, perché poi ci sono anche gli avversari, ragazzi, vi ricordo che ci sono anche gli avversari, questa scortesia che gli avversari vogliono vincere. E Venezia alla fine ha fatto una serie di alto livello, si è giocata tutte le sue carte, anche quella della durezza fisica. Gli è stato consentito, se l'è giocata, e bravi loro, assolutamente. La finale con Milano, vediamo, insomma, Milano direi ampiamente favorita. Allora, andiamo con i messaggi al quaderno delle doglianze. Allora, ovviamente dopo sabato si sono scatenati tutti i commenti negativi sulla Virtus, ma a dire il vero non è molti gli scettici sulla mossa di allontanare Ivanovic. Posteriori facile dire che è stata una situazione gestita male, ma ti chiedo, visto che era facile pronosticarlo, era l'unico modo per gestirla? Una società forte, a mio avviso, avrebbe messo tutti intorno a un tavolo cercando un modo di mediare. E questo ci sta. Questo ci sta. L'abbiamo raccontato, amico che non ti firmi purtroppo, firmatevi ragazzi, almeno vi saluto per bene. No, ciao, sono Tizio, io vi saluto con più piacere. Questo l'abbiamo detto, che la situazione Ivanovic, non Edwards, ma tutta la squadra, questo ci tengo a sottolinearlo perché sennò sembra veramente una scelta così campata in aria. No. Cioè, Ivanovic da una parte e tutta la squadra dall'altra, o quasi tu, Emi, bravo Emi, ciao Emi, buongiorno, quasi tutta la squadra dall'altra, e era una situazione che poteva essere gestita diversamente, si poteva provare a mediare più di quello che è stato fatto? Sì, certo, si poteva provare, ma magari non portava a nulla. Poteva essere scelto un allenatore di maggiore esperienza al posto di Jakovlevic? Vediamo, perché c'è un discorso economico da tenere conto. Un allenatore di maggiore esperienza, secondo me, difficilmente si sarebbe accontentato di dire vabbè, facciamo 3 mesi di contratto e siamo a posto così. C'è una garanzia per un ulteriore anno. Un allenatore di livello, caratura, esperienza maggiore di Jakovlevic ce l'avrebbe chiesto. La Virtus non so se fosse in grado di poterlo garantire. Però ragazzi, se vogliamo andare così, cioè se vogliamo scegliere di andare indietro nel tempo, l'errore principale è stato aver confermato Ivanovic. L'errore principale è stato quello. Non perché Ivanovic non sia un allenatore capace, viva Dio, la carriera parla per lui, tanto di cappello, cioè ci si alza in piedi di fronte alla carriera di Ivanovic. Però, gli ultimi anni sono stati caratterizzati, le volte in cui ha iniziato la stagione, sempre da esoneri e spesso per incomprensioni, diciamo così, con la squadra. Quindi non è qualcosa che è caduto dal cielo così, oh no, caspita, ma non è mai successo. Era, non dico prevedibile, ma negli ultimi anni Baskonia, Stella Rossa, è accaduto a Baskonia, che è casa di Ivanovic. Quindi che accadesse alla Virtus non è che fosse scontato e inevitabile, ma non è sorprendente che sia accaduto. Quindi vogliamo andare indietro nel tempo? Andiamoci, però ci andiamo per bene. Ci andiamo per bene, mettendo tutto dentro. Se no mancano dei pezzi. Poi si può restare naturalmente dell'idea che da parte della società e della proprietà non ci sia stata la capacità di mediare, di sistemare la questione, di andare oltre quello che è stato fatto. Si può rimanere dell'idea. Io non so onestamente quanto si potesse far di più per riappacificare il tutto, non lo so, questo proprio non saprei dirlo. Ciao Danione, Virtus Senior e Giovanile fuori nella stessa sera. Nella stessa sera. Ah vabbè, però gli Under 19 è un po' diverso. Quella quella. Ah, ma è Rick! Grande Rick Corsolini, ciao, un abbraccio. Under 19 è un po' diversa, la Senior sicuramente. Però sì, comunque bravi anche i ragazzi, che hanno fatto una buonissima stagione anche loro. Bologna in pausa, Virtus fuori, Italia non c'è mondiali, direi di risentirci a fine agosto. Va bene, allora andiamo tutti in vacanza, Alberto, però mica solo tu, cioè andiamo anche noi. Allora, musica! Niente, non parte la musica, bisogna stare qua a lavorare. Vabbè. E poi saluto Luca, provo sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno, ma l'unica cosa che vedo di positivo nell'eliminazione della Virtus è che almeno avrai un po' più di tempo libero. Sì, non solo io, Luca, guarda. Posso raccontarvelo, tanto non è nulla di privato. C'era un motivo in più per tifare gara 5. Io alle 18 c'ho la riunione di condominio e mi tocca andare. Non posso delegare il mio vicino, quindi devo andare io. Questo è stato un pensiero. Vabbè. Si andrà alla riunione di condominio, ragazzi, che volete. Mia moglie non può, io non ho gara 5 e quindi questo è il problema vero, Luca. Va bene. Un anno fa esultavamo per la licenza triennale Eurolega perché finalmente si poteva programmare. Oggi ci troviamo con 8 giocatori su 15. Mi fido del tuo conto, poi magari lo ricontiamo, Vittorio. Che se ne andranno, il futuro vede il primo posto Casarin. In più sarà l'ennesimo cambio in panchina in pochi mesi. Qualcosa di troppo è andato storto. Comunque fiducia in Zanetti e in Ronci, adesso è il momento di serrare i ranghi. È sempre vero però, ragazzi, che nel basket di oggi, a meno che tu non abbia veramente tantissimi soldi, e anche in quel caso non è detto che tu riesca a programmare anche solo su 2 anni, è quasi impossibile. È quasi impossibile perché non c'è modo di avere certezze sui ritorni economici da un anno all'altro, figurati da un biennio all'altro. Certo, la licenza triennale è un paletto bello grosso, senza dubbio. Poi impone anche delle responsabilità, questo è evidente. Poi sì, che qualcosa quest'anno sia andato storto. Vabbè, ragazzi, come detto, una Virtus che nel basket italiano del 2026 non fa neanche una finale. Togliamo la Supercoppa? Togliamo la Supercoppa. Avere la semifinale con Milano? Va bene, togliamo la Supercoppa. Ma che non fai neanche una finale tra Coppa Italia e campionato? Vabbè, ragazzi, non c'è molto, molto altro da aggiungere, Nel basket 2026, nel basket degli anni 90, ok, non hai fatto la finale, 2 semifinali, ci può stare. Quest'anno è un po' così. David, annata Virtus molto negativa tra campionato, Coppa Italia ed Eurolega. Gli infortuni sono stati determinanti, così come il nulla ha avuto la Smailagić e Iago, ma la gestione del manico mi lascia dubbi. Jakovlević è buttato allo sbaraglio e ora di fatto bruciato. Mi è sembrato spesso inadeguato per una panchina così di peso. Guarda David, io ti posso raccontare questo, che alla fine di gara 4 ci siamo ritrovati ad uscire dal Taliercio, lì l'uscita della stampa e delle squadre coincide. E ci siamo ritrovati io e Alessio Torri a uscire insieme al coach ed era un uomo provato, un ragazzo, perché è anche più giovane di me, quindi è un ragazzo provato, molto provato e molto dispiaciuto, sicuramente conscio del fatto che è finita la stagione. Non so quanto possa essere considerato appunto un allenatore bruciato in questo senso, secondo me no. Secondo me può tranquillamente ricostruire il suo percorso. È finito in qualcosa di più grande di lui da gestire in questa fase della carriera? Può essere. Ha commesso delle valutazioni che non. Ha fatto delle valutazioni che non si sono rivelate corrette? È evidente, è sotto gli occhi di tutti. Dopodiché. Ci mettiamo ovviamente, perché è corretto farlo nel bene ma anche nel male, ci mettiamo insieme a lui anche lo staff tecnico nel suo complesso, che non ha saputo gestire al meglio, perché poi il head coach si prende ovviamente la responsabilità, ci mette la faccia, dietro c'è il resto dello staff, quindi è evidente che qualcosa sia mancato un po' da tutti, come è normale che sia in una sconfitta e come è normale che sia che c'è un valore aggiunto nelle vittorie. Queste sconfitte sono arrivate, come detto, anche per scelte che hanno lasciato perplessi. Sì, evidentemente sì. Un piccolo frame, piccolissimo di gara 4, finale con Venezia 5 piccoli e Parks da 5, quindi sostanzialmente nessun lungo dentro Diarra, e Diarra è andato in difficoltà subito, subito in difesa, subito. Ecco, quella è stata una scelta che, insomma, già quando è successa mi ha faticato un po' a capire, perché è evidente che Diarra è andato in difficoltà con Tessitori, figuriamoci a inseguire qualcuno sul perimetro. E infatti in quel finale Venezia ha trovato comunque buonissimi tiri, non per colpa di Diarra, ma anche perché avere un Diarra in quel momento ti aiutava poco. Quindi tutto questo per dire che ci sono responsabilità del coach, dello staff tecnico, ma allo stesso tempo mi sento di poter dire che per tutti loro questo è un passaggio nella carriera, e naturalmente non inficia nulla, non cambia nulla della loro storia, se non il dispiacere ovviamente di non aver raggiunto l'obiettivo. E in particolare per coach Jakovlevic, io sono convinto che non si sia bruciato, che non abbia chiuso la carriera da head coach al Taliercio, ma che possa avere in futuro altre opportunità, e spero, mi auguro per lui, perché è una bravissima persona ed è preparatissimo, mi auguro per lui che possano essere possibilità sfruttate al meglio per una grande carriera. Ecco, l'augurio che gli faccio è questo. Dobbiamo dare la linea al GR, meteo, pubblicità, torniamo tra poco.
5: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 9:01.
12: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
13: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Possiamo bloccare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb, così il consigliere della guida suprema per gli affari internazionali Velayati concretizza da Teheran la minaccia relativa alla porta d'accesso del Mar Rosso, dove giocano un ruolo importante le forze alleate nello Yemen. Il primo anello della catena di risposta iraniana si è attivato ieri dopo la follia del regime sionista a Beirut e la chiara violazione del cessate il fuoco, le dichiarazioni di Velayati. Sirene per una attacco dello Yemen sono risuonate dopo mesi a Tel Aviv, mentre un'ondata di missili iraniani veniva neutralizzata. Nella notte Netanyahu, che ha riunito urgentemente il gabinetto di sicurezza e ha sentito anche Trump, il presidente americano, avrebbe chiesto di frenare l'attacco a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. Colpiti comunque oltre la capitale altri centri iraniani. Le forze di difesa israeliane confermano di aver lanciato attacchi aerei contro impianti petrolchimici iraniani nel sud-ovest del paese. Per sedersi a un tavolo di trattativa, i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro. All'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky, i tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte, e Zelensky ha sottolineato l'importanza della presenza negoziale dell'Europa, ribadendo peraltro: non cederemo il Donbass. La visita apostolica del Papa in Spagna, visibilmente commosso ieri Leone XIV al termine della processione del Corpus Domini da lui guidata per le strade di Madrid dopo la messa in Plaza de Cibeles, alla presenza di oltre 1 milione di persone. Tra i vari appuntamenti di oggi, l'intervento atteso alle 10:30 al Parlamento spagnolo, prima volta per un pontefice, domani il trasferimento a Barcellona. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Italvolley femminile perde una partita, azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League. Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
12: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1. Meteo.
14: Buongiorno. È tornato il grande caldo, ieri a Casalecchio abbiamo superato i 33 gradi e per qualche giorno sarà ancora così. Oggi lunedì 8 giugno, qui sulla zona di Bologna, un'altra bella giornata, cielo sereno poco nuvoloso, qualche nube di passaggio senza precipitazioni. Come dicevamo, temperature alte, sopra i 30 gradi, almeno 31-32 gradi. Domani, martedì, altra giornata molto simile, alta pressione, tempo stabile, senza piogge, con delle nubi che però sono innocue. E anche per domani le temperature si alzeranno molto, domani raggiungeremo anche i 33, forse 34 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
5: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
15: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
16: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
17: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Star Ray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
18: Ehi, non ti piace la pappa?
19: Forse vuole qualcosa di più.
18: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
19: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
18: Ok, ordiniamo subito.
19: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
20: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
21: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
22: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
23: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a 2,49€. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
24: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
25: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
26: E quella lassù?
25: È la costellazione del benzinaio.
27: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 9-8 minuti, ripartiamo dopo la pausa qui su Nettuno Bologna 1 con i vostri messaggi al 366-402-4022. C'è un messaggio che però, allora, io credo di aver interpretato in un modo, però se è così, chiedo scusa a Ele, che scrive: non so se sono la prima, ma campagna abbonamenti quando inizia? Credo del Bologna, Ele. Mi confermi che per il Bologna inizia, dovrebbe iniziare a fine mese, tra l'altro. Comunque tra poco Leo Bosello ci racconta tutto, in dettagli, prezzi. Ve li paga anche lui gli abbonamenti, nessun problema. A parte questo, continuiamo sulla Virtus, poi ovviamente con Leo cominciamo anche a trattare i temi rosso-blu. Allora, Marchino Salus, poco da dire, voto alla stagione Virtus non può che essere insufficiente. Un paio di considerazioni: vedendo il quarto quarto sembrava Venezia, la squadra di Eurolega. Al di là dei giudizi, Nenad non si può considerare certamente fortunato. Posso spendere due complimenti a Cotelli, ha fatto un ottimo lavoro, Brescia ha avuto un ottimo atteggiamento, condivido assolutamente, bella stagione anche di Brescia e anche tutto sommato una bella serie con Milano. Io onestamente, soprattutto dopo che era uno, pensavo che Brescia potesse far fatica a stare in campo, e invece no, invece ci hanno provato. Poi Milano chiaramente più forte, più lunga, più profonda, eccetera eccetera, è vinto, però brava Brescia, sono d'accordo Marchino. E poi è quello che dicevo prima su Venezia, che sembrava la squadra di Eurolega, cioè la Virtus ha finito per soffrire la fisicità di Venezia, e questo è stato forse il dato più sorprendente. Eliminazione giusta, non puoi giocare le partite per 30 minuti. Il post di aver dato in mano il bastone del comando ai giocatori si è rivelata una scelta sbagliata. Ma in realtà non è stato così, Andrea. Non è che i giocatori si sono presi. Non è che è stata autogestione, ragazzi. Non funziona così. Non è quello. Non è andata così. Non è stata un'autogestione. È stata una scelta. È stata la scelta più facile, perché se hai un giocatore contro un allenatore, beh, allora il discorso magari può essere anche diverso, puoi anche pensare di cedere quel giocatore. Ma se hai un allenatore contro tutta la squadra, come fai? Come fai? In generale, aggiungo anche, poi torno sui vostri messaggi, anzi no, leggo questo al volo di Simone che mi dà involontariamente l'assist. Squadra costruita male e allenata peggio, gli ultimi 4 minuti sono specchio della stagione e della gestione tecnica fallimentare. La squadra non è stata costruita male, Simone. La squadra non è stata costruita male, perché se fosse stata costruita male avrebbe avuto un rendimento verso il basso, o comunque con molti meno picchi verso l'alto che ha avuto rispetto a quelli che invece sono stati. La squadra non era costruita male, ma e questo l'abbiamo detto da settembre, mi dovete dare atto che da settembre che lo sostengo, è una squadra che poteva essere pienamente competitiva per lo scudetto solo ed esclusivamente al completo, cioè viveva su un equilibrio molto sottile, molto sottile. Al completo, questa è una squadra che se la gioca tranquillamente con Milano sulle 5 partite, anche con la Milano al completo, versione italiana naturalmente. Ma è una Virtus che ha viaggiato durante l'anno sempre su questo equilibrio molto sottile, legato al fatto che se ci manca un pezzo abbiamo la forza, la capacità di sostituirlo e di andare oltre. Alla fine no, poi i pezzi sono stati tanti, mancanti, quello sicuro, però era una squadra che era stata costruita molto bene, al completo, altamente competitiva, ma corta, inevitabilmente corta, inevitabilmente corta. E questo è un altro aspetto. Ecco, se vogliamo andare sulla costruzione della squadra, sulla critica alla costruzione della squadra, si può andare su quello. Si può andare su quello. Cioè il fatto che, a fronte anche di crescite di giocatori che non sono quelli di inizio stagione, Holston e Diarra su tutti, ma ci mettiamo anche Niang, che non sono quelli di inizio stagione in senso positivo, poi ci sono stati anche quelli che ti hanno dato di meno, Smailagic evidentemente, o Iago, che in realtà non è che ti ha dato di meno, ti ha dato esattamente quello che ti poteva dare. Cioè Iago è questo giocatore qui, è sempre stato questo giocatore qui, frizzante, energico, ma dietro mozzarelloso, usiamo questo neologismo. Quindi anche lì nessuna novità. Allora, tanto mando un cuoricino a Riccardo che fa i complimenti a tutta la radio, grazie Riccardo, poi con calma ti rispondo per bene. Fiore, l'anno prossimo chi tiene in Virtus è il coach. Ah, chi tiene in Virtus, Fiore? Alcuni vanno via, altri restano perché hanno contratto e si parte da qui. Più che volontà mia o tua, è proprio un discorso anche contrattuale, o di giocatori che difficilmente hanno la possibilità di poter rimanere, o per quello che non hanno dato Smailagic, o anche per quello che prendono, cioè Vildoza. Io non so se la Virtus si può permettere l'anno prossimo, all'interno di un roster, scusatemi, all'interno di un budget ridotto, un contratto come quello di Vildoza. Ho i miei dubbi. Quindi anche lui finirà che lo salutiremo. Poi domanda provocatoria, ma fino a un certo punto, visto l'ulteriore riduzione del budget, torno sul mio cavallo di battaglia, ma il senso di continuare a fare l'Eurolega che ti prosciuga e non ti dà nulla a livello di ritorno, che gli incassi, ma lungo andare il palazzo sarà sempre più vuoto, ma fare un bel passo indietro sportivamente parlando sarebbe così male? Sì, Alessandro, sì, io continuo a ribadire che sì, è un, lo so che è una vecchia battaglia, Alessandro, mi ricordo, ed è una battaglia di tanti, però ragazzi bisogna fare anche i conti con quello che è il paradosso dell'Eurolega, che abbiamo raccontato tante volte. Se tu non fai l'Eurolega e fai l'Eurocup con lo stesso budget, hai sicuramente meno introiti, perché comunque anche se la squadra non va, diciamo, benissimo, ti arriva il Real Madrid, ti arriva il Barcellona, ti arriva il Panathinaikos, ti arrivano i big, e quindi comunque gente a palazzo riesce a portarla, ok? Allo stesso tempo, se tu fai l'Eurocup già hai un budget più basso, sul mercato diventi ancora meno appetibile, ancora meno appetibile se fai l'Eurocup con questo budget. Almeno fai l'Eurolega e qualche ragazzo lo puoi convincerlo a portarlo, puoi convincere lui e il suo staff a venire in Virtus, perché comunque hai la vetrina dell'Eurolega e riesci ad alzare il livello della squadra. Poi che sia un paradosso me ne rendo conto, e infatti si chiama il paradosso dell'Eurolega, lo citava già Aristotele, è un paradosso, me ne rendo conto, ma funziona così, funziona così. Fare un passo indietro a livello di competizioni significa fare 2, 3, 4 passi indietro a livello di competitività in campionato, al di là di come sia andata quest'anno. È così, c'è poco da fare. Manca un pezzo, Daniele, al tuo messaggio, cioè manca proprio il soggetto, quindi non so a chi ti riferisci, a chi ti riferisca. Jacopo diceva, stabilito a priori che sempre in campo si moriva tutti insieme, mancano dei pezzi, Daniele, quindi correggi, aggiungi e poi ne parliamo volentieri. Francesco da Villanova, per me c'è poco da dire sulla sconfitta della Virtus, al di là degli attenuanti infortuni, con un allenatore preparato come Ivanovic ci si arrivava comunque in finale. Francesco, con Ivanovic la squadra finiva ai quarti, tutta la squadra contro, che non poteva vedere più il coach, e si arrivava in finale. Francesco, ma in quale universo? Cioè qua vi dovete rendere conto, ragazzi, che Ivanovic non poteva stare più in Virtus. Poi ribadisco, si poteva mediare di più, certo, si poteva andare a prendere anche solo un assistente in più per Jakovlevic, certo, compatibilmente con i costi, però si poteva evitare di prendere Ivanovic, di rinnovare Ivanovic e dargli la squadra viste le precedenti esperienze, certo, tutto quello che volete, ma pensare che con Ivanovic, come scrive Francesco, la squadra sarebbe andata in finale è una follia, una squadra che non ne poteva più del suo coach e che già aveva cominciato a giocare male e aveva manifestato tutti quelli che sono i suoi difetti strutturali. Proprio toglietelo dalla testa, ragazzi, lo dico per voi, anche per vivere diversamente questa estate, che certamente per i virtuosini non sarà semplicissima, ci mancherebbe. Quindi toglietevi sto pensiero dalla testa, tranquilli, proprio levatelo e state belli sereni su questo, perché una squadra completa, o diciamo al 90%, dai, diciamo al 90%, contro un allenatore non va da nessuna parte, ma proprio da nessuna parte, da nessuna, va a infrangersi al primo scoglio che trova, assolutamente. Allora, ci sono vari messaggi al 366-402-4022 e Aristotele che ovviamente ti fa Varis, beh certo, quindi sarà contento anche di come l'Aris vuole rispondere a, al PAOK dal punto di vista dei soldi, a proposito ecco di budget. E chissà per chi ti fa, chi ha come tifoso il PAOK, vabbè lo scopriremo. Andando in Eurocup anche la vendibilità della società cala di molto, scrive Luca, giustissimo, anche quello. Ma il paradosso dell'Eurolega è come quello di Achille e la tartaruga, che più ci pensi e meno lo capisci. Sì, può essere, può essere. E poi Max, Vildoza e Smailagic non li avrei mai presi, costo anno totale 2 milioni, no, un po' meno. Però ragazzi, cioè, stai parlando di due giocatori che sono comunque d'Eurolega. Sono comunque d'Eurolega. Poi che Smailagic soprattutto, Vildoza, insomma, pagato anche un po' gli infortuni, però ecco che abbiano fatto ai tuoi occhi una stagione inferiore alle aspettative, ci può stare. Ma dire che non li avresti presi mai avendo la possibilità a luglio, beh no Max, dai, onestamente no, cioè, proprio no. Hai la possibilità a luglio dell'anno scorso di prendere Vildoza e Smailagic e non li prendi? Ma insomma, insomma. Poi il rendimento di questa stagione è discutibile, ma nel momento in cui li puoi prendere ti tiri indietro? No, dai, con la potendo fare quel mercato lì dal punto di vista del budget l'anno scorso non li prendi? Dai, dai. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park.com e su ticketone.it.
4: Crispy McBack o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
7: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
8: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
7: E cosa fanno? Magie?
8: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
7: Funziona! Incredibile!
8: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
7: Per info emilianamacchineufficio.com.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 €, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
10: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
5: Come passa l'estate un imprenditore?
11: In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Torniamo in onda con l'ora Dario. Prima di iniziare a parlare anche di Bologna, al volo due messaggi. Un ascoltatore, Massimo, che scrive: non capisco quello che stai sostenendo, siamo senza sponsor in Eurolega, Trenti quando? Massimo, non hai sponsor in Eurolega, figurati in Eurocup o in Champions League, quanto ancora meno sei a Trenti. Cioè, competizioni che, parliamoci chiaro, seguiamo noi appassionati e malati di basket e i tifosi delle squadre coinvolte. Non hai sponsor in Eurolega, figurati a un livello più basso, Massimo, a maggior ragione. Il tuo messaggio è esattamente l'esempio, o un altro variante degli esempi, di quello che dicevo prima, proprio assolutamente. E al volo, al volissimo, ma ci torniamo dopo perché è un tema che merita un raggio maggiore. Sempre Massimo, possibile che ti privi per 5 mesi del giocatore in grado di cambiare qualcosa? Paiola, per me c'era già uno scontro giocatore società insanabile, indipendentemente dalla gravità dell'infortunio, ho visto atleti in altri sport dopo 15 giorni gareggiare. Ecco Massimo, perdonami, però questi esempi prendete, li incartate, li impacchettate, li buttate nel cestino, o se preferite li mettete dentro la carta igienica, li buttate nel cesso e tirate lo scarico, perché questi paragoni non c'entrano nulla con quello che ha avuto Paio. Nulla. Non c'entrano nulla, proprio niente, niente. E aggiungo al messaggio al volo, poi come detto ci torniamo anche perché vi devo raccontare di Hackett e Candy. Vittorio, dopo l'espulsione di Hackett, mi spieghi l'abbraccio di Candy e Paiola? Risposta seria, perché non l'ho capito. Ma ti rispondo seriamente, molto semplicemente: dopo il momento dell'espulsione, in quel grande caos, Candy e Paio se ne sono dette di santa ragione a distanza, sono infamati come proprio in maniera enorme, ma si conoscono da una vita, da quando sono cinni, si conoscono e giocano insieme contro da quando sono cinni. Allora, finito un po', cioè calata un po' la tensione dopo che Hackett è uscito, Candy e Paiola, dopo che se ne sono dette di santa ragione, molto semplicemente si sono voluti chiarire e riappacificare. Stop, finisce lì, non c'è nient'altro. Non c'è nient'altro. Non mi pare che sia la prima volta che due che si conoscono da una vita, che hanno giocato insieme, che litigano in campo, dopo si chiariscono e si riappacificano. Non mi pare che sia la prima volta, non sono due santi, sono due semplicemente che hanno capito, un ballone di lucidità, ok, ce le siamo dette di ogni, però adesso basta, cioè ok, va bene, andiamo avanti, giochiamo. Poi vi racconto di Hackett e Candy, ma adesso devo salutare Leo Bosello. Ciao Leo.
13: Ciao Dario, buongiorno, buon lunedì a tutti.
1: Buon lunedì, si fa presto a dire buon lunedì, arrivi tu a parlare del Bologna.
13: Educato.
1: Certo. Va bene. Buongiorno caro Leo. Allora, apriamo con te il capitolo rosso blu, anche se questa è, insomma, a vedere anche la quantità di messaggi, chiaramente è una mattinata più virtussina, ma ci sta, poi andremo anche sugli altri temi.
13: È ovvio.
1: È la settimana di Domenico Tedesco questa.
13: Sì, il tecnico arriverà domani mattina a Bologna e domani mattina arriverà in città, comunque poi starà qui qualche giorno per iniziare a programmare un po' la stagione con il club, programmare un po' il mercato e teoricamente dovrebbe iniziare a vedere il centro tecnico, a parlare con i dirigenti e poi teoricamente giovedì, è programmata al momento per giovedì la conferenza stampa di presentazione, quindi questi dovrebbero essere un po' i vari appuntamenti per un allenatore che chiaramente insomma ha avuto possibilità di riposare qualche settimana dopo la fine della stagione col Fenerbahce. In realtà sappiamo che è stato esonerato qualche settimana prima del termine naturale della stagione, però comunque è stato un po' in vacanza e arriverà a Bologna, e sarà a Bologna circa 3-4 giorni per poi dopo insomma avere modo di ritornare quando ci si radunerà il 7 di luglio. Sarà una partenza interessante comunque, e ci sarà modo anche di vedersi di persona, perché sappiamo che comunque in questi anni, perché sono anni di fatto, in questi anni si sono sentiti tante volte Tedesco e Sartori, Tedesco e il Bologna, e che però insomma adesso è il primo vero momento insieme a Casteldebole, quindi è forse anche un po' il primo vero momento in cui inizia la stagione. E quindi domani mattina Tedesco sbarcherà a Bologna, e quindi c'è curiosità anche di vedere un allenatore italiano che è di origine, poi è di origine italiana, ma insomma ha vissuto parte della sua vita quasi tutta
1: questa
13: in
1: cosa
13: Germania.
1: Ci incarteremo tutto l'anno, lo sappiamo.
13: Esatto,
1: già
13: sì. Okay. Sì, sì, sarà divertente ma anche secondo me vedere un po' di fondo le emozioni di Tedesco, perché comunque non è solamente uno sbarco a Bologna, ma è uno sbarco in Italia un pochettino, cioè è un po' anche per lui il riavvicinarsi alle sue origini e poi certamente la sfida interiore di mostrare di che pasta è fatto con la Serie A.
1: Eh sì, e la curiosità credo che abbia anche lui,
13: Sì,
1: abbia anche lui, che si vuole togliere insomma appunto la curiosità di capire quanto in questo calcio, in questo nostro campionato possa essere produttivo, ecco, siamo un termine un po' brutale, poco calcistico, ma per capirci. Sì, ok Leo, tutto bello, va bene, il mister arriva, sentiremo le sue parole, ok, ma chi prende il Bologna? Perché non ha preso nessuno? Mercato fallimentare.

0: interessati o comunque interessanti per il Bologna per quest'estate, perché è ancora presto, perché ancora è giusto provare a muoversi ovviamente con un po' di anticipo, però allo stesso tempo ci sono anche operazioni che vanno fatte anche poi magari vedendosi con l'allenatore, nel senso che in questi 2 o 3 giorni che Tedesco starà qua a Bologna saranno importanti anche per fare un punto secondo me sul mercato in entrata e possibile mercato in uscita. È ovvio che di qualcosa hanno già parlato, sicuramente c'è già stato un evidente linea comune che è stata tracciata, perché sennò non ci sarebbe già stata l'ufficialità, l'accordo e tutto, però comunque insomma è tutta un'altra cosa parlarsi, certo, vis-à-vis e avere modo di decidere insieme che cosa succederà, e quindi poi dopo anche magari qualche profilo potrà essere ulteriormente approfondito nel corso dei prossimi giorni. Poi non che adesso sia troppo presto in assoluto per poter andare a prendere dei giocatori, non è così, però sappiamo che le prime settimane di giugno sono sempre un po' a rilento, poi verso fine giugno, inizio luglio si muove già qualcosa, probabilmente quest'anno col mondiale si andrà ancora più a rilento, immagino, perché comunque gli operatori di calcio osservano attentamente il mondiale e anche sia in termini di acquisti che recessioni la valutazione di calciatori varia tantissimo, quindi Bologna non ha troppi giocatori al mondiale, però qualcuno ce l'ha, e quindi si guarderà i propri, ma si guarderà anche a qualche giocatore magari che non si conosceva per valutarlo, quindi anche quello secondo me potrebbe un po' rallentare il processo di acquisti e cessioni di quest'estate.
1: Senti, c'è possibilità che Sartori abbia già sottoscritto qualche giocatore, sottoscritto proprio qualche giocatore di Curaçao?
0: Sì. Credo di no.
1: Come no?
0: Io tra l'altro non ho ancora avuto il piacere di vedere una partita
1: dei ragazzi?
0: Sì, dei ragazzi.
1: Neanche 4-0 ad Aruba?
0: Non l'ho vista quella, no. Però ho visto che sono arrivati a una partita amichevole con lo Scuolabus.
1: Bellissimo.
0: Ho visto quel video, l'ho visto e mi ha fatto un po' tenerezza.
1: Bello.
0: Incredibile, dai, bello. Poi sabato sera dibattevo con un amico che mi dice: ma come, c'è il Curaçao e non c'è l'Italia? Dicevo: ma sai, ci sono i continenti diversi, le qualificazioni diverse. Comunque l'Europa ne ha portate più di tutte, no?
1: Esatto.
0: E quindi alla fine comunque i posti extra li abbiamo avuti. È veramente un mondiale enorme, cioè guardando il numero delle squadre partecipanti, il numero dei gironi, cioè un mondiale enorme veramente. Più andiamo avanti più ci sono partite, più andiamo avanti più i massimi vertici del calcio internazionale pensano che facendo più partite acquisiscono più benefit, però
1: sì,
0: secondo
1: sì,
0: me
1: sì. Certo.
0: Più annoiare la gente, perché veramente, cioè, il quantitativo di squadre, di partite a questi mondiali è un po' eccessivo.
1: La prima fase ha senso perché appunto vedi nazionali tipo Uzbekistan, Haiti, Curaçao, Giordania,
0: sì.
1: E scopri quanto è forte
0: la prima partita, vabbè, sì, ok, cioè Messico, Sudafrica, va bene, cioè carina, per carità, però le partite dei primi giorni, Corea del Sud, Repubblica Ceca, Canada, Bosnia, Stati Uniti, Paraguay, cioè ok, va bene,
1: hai dimenticato la più bella di tutte, cioè sì, Australia-Turchia, che è alle 6 del mattino e commenteremo qui su Nettura Bologna 1 durante il tempo perso.
0: Quella è già comunque, cioè, vabbè. Comunque non che con 8 gironi e le solite quante 32 squadre sarebbero state solo partite avvincenti di alto grido,
1: certo.
0: È ovvio che nelle partite dei gironi del mondiale ci sono anche partite non troppo sexy, ecco, diciamo così, però mi sembra che allungando il brodo ce ne siano ancora di più, di poco così.
1: Quando il Bologna dopo aver venduto Castro annuncerà l'arrivo di Gian Margarita, attaccante di Curaçao, e segnerà, voglio vedere poi se esulti o no in cronaca.
0: Vabbè,
1: poi ne riparliamo.
0: Per forza,
1: no, perché ormai ne hai parlato male del buon Margarita. Bomber vero.
0: Che purtroppo posso non conoscere una squadra,
1: vabbè.
0: Conosco.
1: Senti, a proposito di conosco, italiano, ha chiesto qualche giocatore del Bologna da portarsi al Beşiktaş, chiede Fabio.
0: Ma oggi si legge su stadio di Cambiaghi, no? Si legge di Cambiaghi che potrebbe essere un nome a cui l'italiano è rimasto.

0: rimasto comunque affezionato e che vorrebbe portarsi dietro. Non è un giocatore incedibile, Bologna non ha giocatori incedibili, non li ha mai avuti, lo sappiamo, però allo stesso tempo dovrà arrivare la proposta giusta. I turchi, leggevo un approfondimento interessante negli scorsi giorni, non è che hanno così tanti fondi, o comunque da parte di diritti televisivi non hanno dei ricavi così ampi. Il calcio turco però spende tanto per ingaggi e per cartellini, perché comunque di fondo invece hanno degli indebitamenti altissimi e quindi fanno delle proposte semi-arabiche, diciamo, che anche il processo, no, di arrivare all'Arabia, che passi dalla Turchia, anche le proposte economiche salgono. Più ti avvicini verso l'Arabia Saudita, più comunque anche ingaggi e cartellini, abbiamo visto negli scorsi anni, insomma, aumentano. Non è, insomma, il primo e l'ultimo, non sarà di certo l'ultimo Vincenzo Italiano ad approdare ad Istanbul, e anche diversi calciatori di altissimo grido lì hanno percepito cifre molto molto importanti, o le percepiscono, come Osimhen, mi viene così subito su due piedi, o potrebbe andarci anche Çalhanoğlu. Leggo che Çalhanoğlu ha un interessamento importante nel Fenerbahce, quindi non è una proposta da sottovalutare. Se dovesse arrivare, credo che il Bologna la prenderà in considerazione. È chiaro che per Cambiaghi serve un'offerta per il cartellino comunque di un certo livello, cioè Bologna nelle scorse sessioni di mercato ha declinato, soprattutto quell'invernale scorso, una proposta discreta da parte del Napoli. Io credo che servano almeno 20-25 milioni per far muovere un giocatore come Cambiaghi. Poi non so se arriveranno, però visto comunque l'integrità del giocatore che ha dimostrato in questi anni, poi ovvio non è stato continuo negli ultimi mesi, però non è neanche sempre facile, credo che comunque serva un'offerta di un certo tipo per farlo smuovere. Ecco, non credo che allora, visto che Italiano ha risolto il contratto, lo risolve anche Cambiaghi. Ecco, questo non può succedere.
1: No. Poi sì, al di là poi del discorso lordo netto, che ovviamente è diverso in Turchia rispetto all'Italia, come giustamente sottolinea anche Marco, in quelle partite che si trovano gli sconosciuti che costano poco, Sartori le seguirà tutte, scrive.
0: Esatto, no, beh, ma questo è vero, ma infatti proprio per questo.
1: Oh, poi gioca in Belgio, che... Margherita, mica gioca a caso. Gioca in Belgio, attenzione.
0: Adesso mi metterò a osservare nitidamente questo calciatore.
1: Ecco, c'è Germania Curaçao e alle 19. Non hai neanche scuse. Perfetto. No, siamo lì, scuse. E tifiamo i ragazzi. Va bene?
0: No scuse. Guarderemo con grande attenzione, così. Ma io guarderò quasi tutte le partite.
1: Ma certo, poi alla fine finiamo, protestiamo anche con Nicola Sbetti, con la gamba tesa, ma poi il mondiale lo guardiamo, ci mancherebbe.
0: È un mese così. In cui che cosa facciamo se non guardiamo il mondiale? Cioè, adesso certo. È finita anche il Roland Garros, quindi cosa facciamo?
1: Bisogna aspettare Wimbledon, lunga.
0: Bello però, Wimbledon molto bello.
1: Sì,
0: molto
1: certo,
0: bello.
1: Sì. Va bene, con questa nota malinconica londinese ti saluto, Leo, e ci sentiamo domani. Buona giornata.
0: Ci sentiamo domani all'arrivo di Tedesco. Ci sentiamo domani. Va
1: molto bene.
0: Un abbraccio.
1: Ciao. Grazie a Leonardo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
6: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
5: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
6: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
7: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
8: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
9: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
8: E cosa fanno? Magie?
9: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
8: Funziona! Incredibile!
9: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
8: Per info emilianamacchineufficio.com.
10: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
11: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
10: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: La pubblicità sembra durare per sempre.
14: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
13: Poche cose sono per sempre.
14: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Alle 9.42 minuti ripartiamo con l'ora d'ario, con inevitabilmente ancora i temi Virtus in primo piano, tantissimi messaggi al 366-402-4022, stamattina insomma assolutamente logico e prevedibile. Vi segnalo tra l'altro che questa sera alle 19 ci sarà l'ultima puntata stagionale di Black and White, in cui peraltro verranno fatti grandi annunci. Mi è stato detto così, io ho paura, però a quanto pare verranno fatti grandi annunci e quindi stasera alle 19 Black and White per i vostri spunti e le vostre ulteriori commenti naturalmente a quello che riguarda la Virtus e che di cui abbiamo già parlato stamattina e su cui torniamo anche adesso recuperando un po' di messaggi arrivati alla nostra casella WhatsApp. Non avevamo Gianluca Pagliuca stamattina, lo recuperiamo domani perché Gianluca è impegnato nelle partite delle leggende in Canada e doveva tornare in tempo per gara 5, non so se se l'è presa più comodo, probabilmente sì, vabbè, lo scopriremo domani. Comunque allora Marco dalla Barca, che chiede anche della Fortitudo, come la vedi la rinuncia della Rosa, non lo so, l'avrei visto volentieri anche nella Fortitudo dell'anno prossimo, però evidentemente scelte diverse in questo momento, anche forse per lui, anche se ha fatto un post molto bello di saluto. Vediamo chi arriva, soprattutto evidentemente al suo posto. E tra l'altro mercato Fortitudo che piano piano entra nel vivo, se non altro con chi resta, che non è poco, perché resta Sarto, c'è anche Anumba che non è uscito dal contratto, quindi potrebbe rimanere anche lui, Sarto, appunto Sorokas, Fantinelli, insomma già una base piuttosto interessante, ecco, per la prossima stagione Fortitudo, poi avremo tempo naturalmente per ritornarci su. Allora, torno ai messaggi. Tessitori due partite e 42 punti, ti sembra normale? Sì Fabio, è assolutamente normale, perché Tessitori è in grado di farlo, e soprattutto se poi nessuno sa difendere bene su di lui sì, decisamente sì, è normale. No, a parte le battute, non sono secondo me tanto i punti il dato eloquente. È un'altra la statistica che andrei a guardare, e che secondo me dice tanto di quella che è stata la Virtus in generale in questa serie playoff. In gara 3, con Tessitori che dominava, falli subiti 2, cioè, Tessitori ha subito 2 falli in gara 3 e ha fatto quello che voleva. Neanche un fallo, diciamo, un po' più energico per dire oh, guarda che ci siamo anche noi, qui. Niente, quello è il dato. Non sono i 44 punti, tra l'altro, neanche 42, 44 punti in due partite. Non sono quelli, perché Tessitori ce li ha nelle corde. Ma 2 falli subiti in gara 3, dove si va? Da nessuna parte. Così. La nostra è fatto a settembre da 12-13 giocatori mal contati per fare 60-70 partite l'anno, e ci si sorprende o si aggrappa agli infortuni, sì, è un po' quello che dicevamo anche in precedenza. E poi ci sono anche un altro paio di messaggi. Mauri, ho sentito tutte le premesse che hai detto, sono d'accordo, abbastanza d'accordo, vabbè, ci accontentiamo Mauri. Ma ti chiedo, se la Virtus fosse arrivata in finale, cosa sarebbe cambiato? Nulla, poco di più. Insomma, già comunque passare anche l'ostacolo Venezia avrebbe dato sicuramente un sapore diverso alla stagione, un pochino diverso, ecco. Poi la finale con Milano, bisogna vedere un po' come sarebbe andata. Milano largamente favorita, però poi comunque te la dovevi giocare. Però il senso non è questo, Mauri, secondo me. Il senso è che l'eliminazione arrivata con Venezia non è figlia del caso, ma è figlia di tante cose che non sono capitate nella serie con Venezia, ma che la Virtus si porta dietro all'inizio stagione, a parte gli infortuni naturalmente. Real fuori ai quarti e 0 titoli, esistono le annate storte, in Spagna, Grecia, Turchia e Francia ci saranno big che faranno uguale, premessa indispensabile, sì, ma che non ci porta da nessuna parte, non ci porta assolutamente da nessuna parte. È vero che Real è stato eliminato da Tenerife, io però onestamente la Virtus fuori ai quarti con Trento, ma in finale di Eurolega, beh, tutto sommato non credo che sarebbe stata così brutta la stagione. Ma a parte le battute, non c'entra nulla questo comunque. Cioè sì, è chiaro che c'è sempre l'annata storta, ci mancherebbe, ma non è che se Real è uscito ai quarti e allora, ah vabbè, allora la stagione Virtus è positiva. Non funziona così. La stagione Virtus resta negativa, negativa. Poi che faccia parte del gioco, che possa essere una possibilità, certo, non c'è dubbio. Ma non è che se guardiamo al Real o guardiamo ad altre squadre, una tra Fener ed Efes non va in finale in Turchia, per esempio, e allora, ah vabbè, allora dai, tutto sommato è andata bene. No, non funziona, non può funzionare così. Non ci si può aggrappare ai non risultati di altre squadre molto più attrezzate in altri campionati. Ma anche se Milano fosse stata eliminata da Brescia e la finale fosse stata Brescia-Venezia, non ci si poteva aggrappare, vabbè, è uscita anche Milano, sono fatti di Milano, restano a Milano eventualmente. Questo è molto importante secondo me, perché sennò perdiamo un attimo il filo. Si sapeva che Dusko non sarebbe arrivato in fondo, scrive Nick da Budrio. Bob, ennesima squadra costruita sulle individualità, gli scorsi Teodosic e Bellinelli, quest'anno Edwards e Morgan, finché ci prendono bene, quando smettono sono problemi. Un po' tutte le squadre, Bob, però sono costruite sulle individualità e sul valore dei singoli, in base ovviamente a quello che ti puoi permettere prendere sul mercato. Quando sono arrivati Teodosic e Bellinelli, la Virtus aveva altre possibilità, sono arrivati Edwards e Morgan perché ne aveva altre più basse, Però tutte le squadre si costruiscono anche sulle individualità, e poi il lavoro naturalmente è mettere queste individualità nella maniera più pulita possibile, più logica possibile in campo per poter rendere, ma di base la squadra funziona così, ecco. Guardando un po' i risultati di questi playoff, anche la Virtus ha tanti punteggi alti. Cosa vuol dire? Squadre stanche. Poi una curiosità, mettiamo che Venezia vinca lo scudetto, è il diritto dell'Eurolega? No, no, assolutamente Steve, no, non c'entra più nulla, ormai vincere il campionato e partecipare all'Eurolega non c'entra più nulla da tempo, quindi quello no. Sul fatto che ci siano tanti punteggi alti, beh, ci sta che la stanchezza, insomma, in generale della stagione possa avere il suo risvolto per atteggiamento difensivo, però questo è un tema difficile da liquidare in poche parole, Steve, quindi lo affrontiamo con più calma, merita, sicuramente merita. Poi, ciao Dario, sono Alberto, Dusko voleva andarsene, comportamento chiaro, la squadra non lo voleva ed era chiaro, mediano e non possibile. Non credo che Dusko volesse andarsene, sai, non ce lo vedo, voleva imporsi con le sue idee. C'era anche un altro messaggio su questo, a proposito della scorsa stagione, che devo andare a recuperare. Proprio su questo, ecco Max, siamo così sicuri che quasi tutta la squadra fosse contro Dusko? Sì Max, fidati, sì. Come mai l'anno scorso non è successa una cosa del genere, visto che il coach era lo stesso? Il coach è arrivato a stagione in corso, uno. Due, c'erano altri giocatori. Questa era una squadra più giovane e anche più inesperta nel suo complesso. Quella dell'anno scorso era una squadra totalmente diversa sotto tanti punti di vista, e la difficoltà di Ivanovic negli ultimi anni a gestire giocatori diciamo meno navigati ve l'ha raccontata anche Wade Baldwin. Ha fatto un'intervista in cui ha detto, avrà avuto anche sicuramente le sue colpe, ci mancherebbe, ma non so, l'esperienza Baskonia da dimenticare, perché Ivanovic con lui e con altri più giovani faticava ad entrare in sintonia. La spiega Baldwin. Non è che Ivanovic adesso è l'orco, è brutto e cattivo, ci mancherebbe altro. Ripeto, solo in piedi e solo applausi per la carriera di Ivanovic, ma è evidente che negli ultimi anni abbia avuto sempre lo stesso problema, cioè entrare in sintonia con le squadre. È diverso quando arriva a stagione in corso, perché quando arriva a stagione in corso arriva perché evidentemente la situazione tecnica, per motivi diversi, è da sistemare, e allora in quello è più difficile che non possa imporsi con anche i suoi caratteri, pregi e difetti. A stagione in corso, ma dall'inizio della stagione è diverso, è molto diverso. Con l'infortunio di Paiola la difesa ha sempre funzionato male, spesso, diciamo non sempre ma spesso. Si era trovato un equilibrio difficile con l'attacco, l'infortunio di Olson ha fatto crollare tutto, scrive Davide. È tutto giustissimo, sono due assenze pesantissime, dovevi fare un gran lavoro per ovviare entrambe, un gran lavoro. Dovevi in generale, tu Virtus, non tu Jakovlevic o tu Morgan o tu Smailagic, in generale. Poi Massimo, l'analisi fatta a fine partita, che ha messo al centro anche la sfortuna, non mi convince al 100%. Olson sul più 34, oddio, vabbè sì, forse più 34, comunque largo vantaggio, non mi ricordo onestamente se fosse più 34, ma mi fido della memoria di Massimo. E mancavano circa 6 minuti, non lo si poteva risparmiare, Taylor è stato rimpiazzato tardi, a quel punto vi era poca scelta. Sulla sostituzione di Taylor, ragazzi, è andata così, evidente. Sul discorso Olson bisogna andare a rivedere, ora Massimo ti dico la verità, la memoria non mi accompagna a dovere. Sì, probabilmente poteva anche stare un po' in panchina, però poi nei playoff, anche a partita acquisita, ci sta che un allenatore comunque tenga in campo alcuni giocatori per tenerli in ritmo partita. Quindi alla fine in quella partita lì i minutaggi erano stati abbastanza equilibrati un po' da tutti. E c'era qualcuno che aveva giocato di più, Olson aveva giocato un po' meno, quella, sai, ci può stare. Ci può stare, non puoi neanche completamente svuotare la squadra, mancava ancora un po' alla fine della partita. Quindi col senno di poi, certo, è stato un errore, ma col senno di poi, ma lì per lì non era una scelta, secondo me, così sballata. E il rimpiazzo di Taylor, sì, è arrivato tardi. E non era Taylor, cioè era un giocatore con altre caratteristiche, più talentuoso di Taylor, senza dubbio, ma diciamo poco incline ad avere lucidità nella gestione dei possessi, pur con tanti assist, perché poi Iago ha fatto quello e basta. Quindi. E, stagione fallimentare della Virtus, scrive Claudio. Poi vabbè, ieri al Gran Premio di Monte Carlo era pieno di poveracci, l'abbiamo visti, vabbè, li salutiamo tutti. Poi Mauri da Riccione, cari amici virtusini, alla fine aveva ragione Ivanovic sul fenomeno americano, ora godiamo noi, scrive, credo, un tifoso fortitudino, e credo che il fenomeno americano sia Edwards. Ma non è che avesse ragione Ivanovic, ragazzi, Edwards è questo, cioè siamo sempre lì, cascate dal pero, ah, visto Edwards, Edwards è questo, la sua carriera è questa, 31 punti, palle perse, canestri impossibili, tiri forzati, è questo, cioè, però torno a ripetere, a luglio con la con tu Virtus e hai la possibilità di prendere Edwards, ti tiri indietro? No, ci provi non solo a prenderlo ma poi anche a costruirgli la squadra attorno, ci provi, ed era giustissimo prenderlo e provarci, giustissimo, giustissimo. Poi è andata non in maniera diciamo pienamente positiva, e siamo d'accordo, ma col senno di prima Virtus non è che ha fatto bene di più a prendere Edwards, di più, molto più che bene, molto più che benissimo assai, tanto stamattina siamo in vena di neologismi, a caso, totalmente ovviamente a caso. Fabrizio, se la società vendesse può aumentare il budget, dipende da chi arriva naturalmente, però l'idea è... può essere quella naturalmente, che con un'altra proprietà ci possa essere un budget superiore, però vediamo, non è che la prima proprietà arriva dalla sera alla mattina, quindi tendenzialmente mi sa che la squadra la costruisci quest'estate con quello che hai adesso, e poi se e quando arriverà eventualmente una nuova proprietà allora si faranno conti diversi, ma non è una cosa che accadrà a strettissimo giro di posta. Dopodiché su questo punto c'è molta giustamente anche ci sta molta ritrosia, ecco, a parlarne, ma è giusto, è giustissimo che sia così da parte di, dicevo, della società. Mazz, peccato per la Virtus che quest'anno il roster mi piaceva, avevamo dimostrato di poter giocare molto bene, peccato perché la pesantezza di questa Eurolega penso abbia influito e non poco sulla ristretta rosa delle Vunere. Stagione sicuramente deludente che poteva essere, ma non è stata per svariati motivi. E poi Luca, secondo me bisognava affiancare a Jakovlevic un secondo di esperienza, sì, un po' quello che dicevo prima, non facile da trovare, non facile da trovare a marzo. Quindi anche contate anche quella difficoltà, cioè non è football manager o basket manager che vai nella lista, trovi gli allenatori liberi e lo prendi, è un po' più complicato nella vita reale, quindi tenete conto anche di questo naturalmente. Non capisco per nulla l'ostracismo ad Achele. Tra l'altro, ecco, questo è particolare, da quando Jakovlevic lo ha definito giocatore, in qualche modo simbolo, l'anima della Virtus, Achele ha visto ridotto drasticamente il minutaggio. Non so perché, onestamente. Dopodiché, ecco, visto che le difficoltà di Virtus talvolta erano in difesa, dare qualche minuto in più ad Achele, che non è certamente un fuoriclasse, ma uno che si sbatte e dietro ti dà tutto quello che ha, tutto, magari non mandarlo contro Testitori che è grande il doppio, però ti dà tutto quello che ha, ecco, forse qualcosina in più poteva servire. Poi ragioniamo ovviamente sui sei, sui ma. Io sono fortitudino, pensavo che certi monti al contrario fossero una nostra esclusiva, ma mi pare che dall'altra parte del Reno ci siano buone imitazioni, scrive Simone. Poi è verissimo che gli infortuni hanno pesato tanto, ma chiudi il terzo quarto a più 12 puntini di sospensione, ma non solo, chiudi, poi andiamo dalla linea al GR, chiudi il terzo quarto sul più 12, verissimo, e anche in bolla assolutamente in bolla. A 3,57 dalla fine, 2 più 1 di Diouf, e la Virtus è a più 9. Quindi non solo a 10 minuti dalla fine sei più 12, ma a 3,57 dalla fine sei più 9. E non l'hai tenuto. Quel vantaggio non l'hai tenuto, anche per meriti di Venezia, intendiamoci, assolutamente. Sanguino ancora per la cessione dei Tessitori, scrive Guido. E poi tantissimi altri messaggi. Facciamo così, ci prendiamo un altro blocco Virtus tra poco, una prossima tranche di diretta, e poi con Filippo Cotti alle 10:20 torniamo anche sul Bologna mercato e quant'altro, e poi cominciamo anche a guardare gli altri temi di questa mattinata. Quindi questo è un po' il menù. Alle 11:40 Carlo Cabicchi per la Formula 1, ci teniamo tutti i messaggi su Kimi, sulla Ferrari, alle 11:40 con Carlo Cabicchi. GR, torniamo tra poco.
0: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
18: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Sono le 10.
26: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
27: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In piena escalation, lo scontro tra Iran e Israele dopo lo scambio di missili innescato dal bombardamento israeliano alla periferia di Beirut. Allarme per una nuova ondata di missili iraniani nel centro e nord di Israele. L'IDF invita la popolazione a mettersi al riparo. Intanto gli Houthi rivendicano il missile contro Tel Aviv lanciato dallo Yemen, ma soprattutto dichiarano interdetto alle navi israeliane e degli affiliati il passaggio nel Mar Rosso. Possiamo controllare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb, ha fatto sapere Teheran poco prima. Netanyahu dal canto suo ha convocato un vertice sulla sicurezza e ha sentito Trump. Il presidente americano avrebbe chiesto di frenare la risposta a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. L'esercito israeliano ha confermato di aver colpito obiettivi militari e impianti petrolchimici in Iran, e i Pasdaran al contempo hanno rivendicato un attacco a due basi militari aeree in Israele. Il riacutizzarsi della crisi medio orientale ricade sui mercati per lo più in rosso, in Asia e nelle aperture europee. Piazza Affari in avvio limita le perdite ad alcuni decimi, ma lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni di petrolio tornano a impennarsi verso i $100 al barile. OPAS di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge nella nota. A completare la strategia che ha portato all'OPAS, Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS. Moto mondiale, Marc Marquez su Ducati domina il weekend del Gran Premio d'Ungheria, vittoria della sprint, pole position, vittoria nella gara lunga. Sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto anche altri tre piloti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
26: Nettuno Bologna 1.
28: Tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tutto Ferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tutto Ferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tutto Ferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
29: Ciao, come stai?
30: Vado a fare un tagliandino.
29: Ok, ma stai bene?
30: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
29: Ma Levante è una carrozzeria.
30: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
29: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
30: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
2: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
4: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
5: Società da iscrivere?
6: Super Mega Trebo Club.
5: Avete le divise da gioco?
6: Certo, eccole.
5: E cosa volete giocare con quelle lì?
6: Perché cos'è che hanno?
5: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
6: Ma sono nuove!
5: Ma volete giocare con quelle divise lì?
6: Sì, sì!
7: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua alle 10 e 6 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022. Aiuto, e di loro non ne parliamo, scrive Fabio. Fabio, loro chi? Aiuto, the others, di chi dobbiamo parlare? Aiuto, non lo so, Lu, ma mi inquietano questi messaggi. No, parleremo anche di loro, chiunque essi siano. No, a parte gli scherzi, Fabio, specificami pure chi, parliamo anche di the others. Poi messaggi altri. Aveva mandato una foto, ma non l'aveva caricato per nulla. Ah, certo, l'Under 17. Sì, ne parliamo dopo, assolutamente. Ne parliamo dopo. C'erano un paio di messaggi anche su questo tema, ma ci arriviamo assolutamente. Allora, all'oro di Verona, ma se volete parliamo anche di quello, insomma abbiamo anche una finale playoff di A2, parliamo anche di loro, nel senso del giocatore, va bene, parleremo di tutto, no, a parte gli scherzi, sugli azzurrini ci arriviamo dopo, anche con altri messaggi che sono arrivati, dicevo, sul tema al 366-402-4022. Oh, saluto l'amico Dave Trebbi. Dave, ci sei stasera all'ultima di Black and White? O ti inventi un impegno perché non vuoi reggere l'urto delle notizie che verranno date stasera, sconvolgenti tra l'altro? Boh, forse sì, forse ci sarà, chissà. Stasera alle 19, Black and White, ultima puntata. Magari si poteva abbracciare Dusko per ammorbidirlo un po'. Dave è in versione orsacchiotto da un po' di giorni e vuole abbracciare tutti. È così, ragazzi, è così. Dave è un tenerone, in fondo è un tenerone. No, a parte le battute, riferimento ovviamente a tutte le questioni che sono state aperte sull'abbraccio Paiola Candy, eccetera, eccetera. L'abbiamo raccontato in precedenza quello che è successo in campo, ovvero che al momento dell'espulsione di Hackett in gara 3, insomma, in quel frangente lì, sono volate parole grosse. Come è normale che sia un momento di tensione agonistica così elevata, anche tra Paiola e Candy. I due però si conoscono da talmente tanti anni, veramente da cinni, che Poi c'è stata la volontà reciproca di chiarirsi, di darsi un abbraccio per dire vabbè, ce le siamo dette di ogni, ma adesso basta, pace, e proseguiamo con la partita. Candy, perché purtroppo Paio non poteva giocare, quindi quello è successo. Vi dovevo il racconto di Hackett e Candy invece. Al termine di gara 4, nel corridoio che collega sotto la curva alla sinistra dello schermo, tanto per intenderci quella dove c'erano i tifosi virtussini, nello spazio che collega i due spogliatoi e dove c'è anche la sala stampa, quindi c'ero io con altri colleghi in attesa appunto delle parole nel post partita, da girare poi a chi era in diretta qui su Nettuno Bologna 1, è arrivato Hackett. È arrivato Hackett, che è stato lì, ovviamente amareggiato, non ve lo dico neanche, e in attesa che arrivasse, poi l'abbiamo scoperto dopo perché era lì, Leo Candy. Si sono incontrati i due, Hackett ha parlato con Candy, non abbiamo sentito tutto il discorso, ma insomma era chiaro che fosse una volontà reciproca di chiarirsi dopo essere date di santa ragione cestisticamente parlando, dopo tutto quello che è successo in gara 3, dopo una grande tensione. I due si sono parlati, si sono chiariti e alla fine si sono abbracciati. Quello che abbiamo sentito distintamente ovviamente è stato l'in bocca al lupo di Hackett a Candy per la finale scudetto, e quindi raccontiamo questo perché è stato un bel gesto, è una bella cosa, una bella immagine dopo una serie molto tirata, molto accesa, soprattutto per loro due in campo. E la lezione qual è? La lezione è che in campo può succedere quasi di tutto, insomma, tutto è messo quasi, nei limiti ovviamente del regolamento, però poi c'è la grande maturità dei giocatori che appunto, Paio e Candy ok, ma anche Hackett e Candy si conoscono e lottano da tanti anni uno contro l'altro, però c'è sempre il rispetto reciproco e nel momento in cui si abbassa la tensione agonistica, anzi finisce la tensione agonistica, c'è il tempo e lo spazio per chiarirsi, parlarsi, neanche in maniera chissà quanto lunga, due o tre parole, l'abbraccio e si va avanti. E devo dirvi che è stato un bel colpo di fortuna quello di essere stato presente in quel momento e vedere questi due ragazzi che veramente se ne sono date di santa ragione per superare l'altro e per superare la squadra dell'altro, però appunto a fine serie. Va bene, basta, chiaro, rispetto reciproco, bocca al lupo, ce le siamo dati, ma finisce lì. E questo ci tenevo a raccontarlo perché poi l'avevo scritto anche su X, però non così completa la storia, e siccome è stato veramente un bel gesto, ci tenevo a raccontarlo nel dettaglio. E perché poi succede quello appunto, che in campo te ne dici di ogni, ma finita la partita o anche magari durante la partita, come è successo con Candy e Paiola, quello dipende naturalmente dai momenti, dal grado anche di rapporto che hai con l'altro, però poi si ricompone tutto, come è giusto che sia. Allora, torno ai messaggi rapidamente, visto che tra poco abbiamo Filippo Cotti che scalpita. Forse l'ascoltatore non ricorda bene quando Tessitori giocava da noi, tristissimo ai liberi, gli mangiavano in testa tutti, ha fatto una stagione da miracolato. Forse Mascia non ricordi bene tu come la Tessitori alla Virtus, forse non ricordi bene, insomma stagione da miracolato, faccio molta fatica a starti dietro, ma tanta fatica, no, non era certamente un giocatore così dominante in Virtus, su questo sono d'accordo, nel senso che non aveva questo tipo di dominio incontrastato, ecco, che ha avuto con la Virtus, ma anche in altri momenti della stagione Reyer. Aveva anche, diciamo, tendenzialmente più concorrenza lì sotto, quindi diciamo che con la Virtus ha avuto anche momenti in cui ha giocato poco. Però il suo l'ha sempre fatto anche in Virtus, eh? Il suo l'ha sempre fatto, assolutamente l'ha fatto, e l'ha fatto sempre con grande voglia e piena cognizione di causa dei suoi limiti e delle sue qualità. Saltò la finale scudetto anche per un infortunio, tra l'altro, che è anche uno dei motivi per cui poi Giorgevic andò spesso con la Libegovic da 5, perché non aveva Tessitori, infortunato. Però no, Tex nei due anni in Virtus ha fatto, secondo me, delle buonissime cose. Ripeto, con molta più concorrenza sotto canestro. rispetto a quella che ha Venezia, cioè Orton, che è stato a lungo il migliore della Virtus. E poi come allenatore chi prevedi? Ah Fabio, ora è complicatissimo. Non mi dispiacerebbe anche un allenatore straniero, comunque insomma non necessariamente italiano, anche perché quello ormai mi sembra che la Virtus l'abbia sdoganato, l'idea dell'allenatore necessariamente italiano. E quindi vediamo che non è una scelta semplice. Bisognerà vedere anche un po' naturalmente quello che sono le richieste economiche dei coach, oltre naturalmente anche alle richieste di squadra. Ha detto che la squadra, insomma, dal punto di vista numerico, ha già dei, in attesa delle ufficialità naturalmente, ma ha già un numero, diciamo, consistente di giocatori. Sono sostanzialmente 9 al momento, diciamo 10 con Sankaré, e poi vediamo un po' quello che succede anche con altri, però insomma c'è spazio e margine per inserire altri giocatori. E vediamo insomma anche da quel punto di vista quelle che sono le richieste tecniche, non solo economiche, degli allenatori che la Virtus contatta. Antonio, bisogna essere onesti, una squadra come la Virtus toglie Olson, Paiola e Vildoza, non è certamente superiore a Venezia al completo, e sono 3 assenze pesanti, non c'è dubbio, l'abbiamo detto, sono 3 assenze pesanti, li devi sopperire con tanta fatica, e la Virtus non c'è riuscita, è così. Unico errore di Jakovlevic, rotazioni troppo corte, andava usata la panca. Venezia 2 partite fotocopia, Cotti alla fine per vincerle, una la si poteva portare a casa tranquillamente, altro che miracolo Venezia. Ma in realtà ragazzi, ancora questa storia. Venezia quanto ha ruotato? Cioè quanti uomini ha ruotato? Valentin in primo tempo, Nikolic niente, Lever niente, De Nicolao niente, Orton è stato il migliore della Virtus. Cioè, alla fine Venezia ha ruotato quelli lì, Cioè, numericamente sono quelli. Ci sta benissimo che nei playoff stringi le rotazioni. Poi, se mi dici, amico che ci scrivi, che gli uomini scelti da Jakovlevic non erano adatti alla partita, vabbè, quello è un altro paio di maniche. Nella tua visione ci sta, assolutamente. Ma che abbia stretto le rotazioni Jakovlevic, lo fanno tutti i coach del mondo. E guarda, allora, visto che insiste Luca, cosa stai dicendo? Non ho giocato tutti, ma tutti chi? Con Venezia, tutti chi? Cioè a Venezia, tutti chi ha giocato? Tutti chi? De Nicolao 3 secondi, gli ultimi del primo tempo. Lever un paio di minuti, forse anche meno. Non li conti nelle rotazioni quelli lì. Nikolic nel primo tempo 3 minuti. Valentin non ho voluto vedere manco più in fotografia. Ha ruotato ad 8. Spacchia, ha ruotato ad 8. Come fanno quasi tutti i coach. Poi, ripeto, quegli 8 non andavano bene, bisognava fare qualcosa di diverso. Ok, ci mancherebbe, va bene. Però non potete pensare che il problema della Virtus siano state le rotazioni corte, dovevano giocare tutti e 11. Perché non lo fa nessuno. I minutaggi sono quelli. Devi gestire gli uomini e li gestisci così, come tutti i coach del mondo. Tutti i coach del mondo, compreso Spacchia. Non capisco perché un tifoso voglia rinunciare all'Eurolega dopo averla sognata per 2 decadi. Podiamo che Zanetti. Ma lo capisco, Lorenzo, lo capisco. Cioè, che andiamo a fare il ragionamento del tifoso è cosa facciamo a fare l'Eurolega che non siamo competitivi e finiamo negli ultimi posti. Lo capisco. Però non è più l'Eurolega di una volta, lo sappiamo, sono meccanismi diversi, ragionamenti anche diversi da fare. Quindi questo è il punto, secondo me. Vogliamo che Zanetti a fine stagione venda, più facile vendere un gruppo importante avendo un diritto Eurolega acquisito o una Champions o una FIBA Europe Cup? No, FIBA Europe Cup, ragazzi, con tutto l'affetto possibile. Mamma mia, no, per carità. Poi di allenatore Fortitudo non ci sono novità, scrive Fede. Siamo lì, Cavina, Becchi, Cavina. Per ora siamo a quei 2. Ballottaggio è quello lì. Vediamo un po' con chi la spunta, però non mi sembra ci siano altri nomi in ballo. Ibra da Bologna, secondo me i problemi di Virtus cominciano dall'infortunio di Paio, giocatore fondamentale che purtroppo perdiamo, e ci sta. Ciao Dario, secondo te sul mercato un allenatore costa più o meno di Iago? Ma non è questione di costo, ragazzi, non è solo questione di costo, è anche questione di quanto lungo vuole il contratto un allenatore. Giustamente avete fatto notare in tanti stamattina che Ivanovic si era fatto mettere la clausola che in caso di scudetto sarebbe stato riconfermato per forza, ok? Ed è vero, ed è vero, e quella clausola ha incastrato la Virtus alla fine. Volenti o nolenti, Ivanovic, l'aver anticipato la conferma di Ivanovic ci stava nell'ottica di quella clausola lì del contratto. Quindi non è solo un problema economico, è anche un problema di quanto lungo il contratto vuole un allenatore, quello vuole un allenatore, e quante clausole mette. Quindi non è questione di Iago prendeva tot, potevamo prendere quei soldi e dargli un allenatore. Non funziona così. È più, più complessa la cosa, ecco, giusto per chiarire anche questo, questo aspetto. Era una domanda, mi sarebbe piaciuto avere una risposta. Ma ti ripeto, può costare più o meno, non è quello, tendenzialmente costa anche meno, ma nello stesso periodo di tempo. Ma appunto, giocatore a giugno lo puoi anche salutare. L'allenatore, se vuoi prendere un allenatore di livello più alto rispetto a Yakovlevic, tendenzialmente lo paghi. Non dico quanto Iago, ma un poco meno, e te lo devi tenere per un altro anno. E quindi è più complessa la cosa, ribadisco, non è solo una questione di paragonare gli stipendi tra quanto prende Iago in tre mesi e quanto può prendere un allenatore in tre mesi. Non è solo quello, ecco il succo della cosa. Ma che ha fatto di male al coach? Ah, non lo so. E poi nemmeno Stella Rossa e Partizan sono arrivate in finale di Lega Adriatica, vero? Vero, ma non cambia il giudizio. Per me uno dei misteri resta Brandon Taylor, lo confermi e non lo fai mai giocare, scrive Marchino Salus. E poi ancora un paio di messaggi, poi voltiamo pagina. Questa non è male, Max. Chissà se Jakovlevic e Ronci sono andati ad abbracciare e salutare a tard dopo la fine. sono andati a salutarlo. Non si sono abbracciati come gli altri, ma sono andati a salutarlo. Quello te lo possiamo dare come assodato, ecco. Max, per l'anno prossimo come coach andrei su Alessandro Magro, se è ancora libero. Ha questo contratto con Napoli, ma insomma, si deve liberare da quello. Ma in questo senso può essere un nome, vediamo se è un nome. Ieri leggevo che ti erano arrivati degli insulti da tifosi Virtus, ma è vero? Oddio Michi, ma saranno arrivati a mia insaputa, non lo so. Ma in che contesto? In quale contesto? No, non lo so. Ho rischiato più che altro di avere delle birre addosso durante la partita, perché eravamo noi tutti della radio praticamente sotto lo spicchio di curva dei tifosi virtussini. Temevo in un gavettone di birra involontario, naturalmente, sul computer, sull'attrezzatura. Ma per fortuna non è arrivato. No, perché? No, a mia insaputa. Ripeto, sono arrivati a mia insaputa, no? Non so onestamente. Però raccontami, chi sono curioso. Vediamo. Immagino che Obradovic era lì solo per vedere la partita, scrive Cree. Sì, era lì solo per vedere la partita. Dai, palese, il prossimo allenatore sarà Gelco, scrive un altro ascoltatore. Ah, Jack Truffa. Sì, ragazzi, se volete ve lo dico, ma vedo dura. Vabbè, è andata così. Riproveremo il prossimo anno con una lineup di 8 giocatori in totale, ma anche troppi, farei meno, 5 bastano. E poi sul discorso i minuti giocati in gara 4, appunto ragazzi, cioè Nikolić 4 minuti, Valentine 7, ma nella ripresa non ha messo piede in campo. Possiamo considerare Valentine nelle rotazioni, ma Nikolić, Lever, De Nicolao proprio no. Quindi al massimo ci mettiamo Valentine, che però nel secondo tempo non ha messo piede in campo. Vabbè, mettiamo anche lui 8 e mezzo, rotazione 8 e mezzo, non andiamo di più, ecco. E poi vabbè, tantissimi altri messaggi, ma dobbiamo andare alla linea della regia. Pubblicità, torniamo subito.
0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi, dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna sempre con te.
10: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà. Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
16: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90 euro. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90 euro. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
18: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
20: Marco, pronto per lo stadio?
21: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
20: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
21: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
20: Davvero?
21: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
22: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
32: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Alle 10 e 27 minuti ripartiamo con l'ora d'ario, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022, archiviamo almeno per il momento il capitolo Virtus, vi ricordo questa sera alle 19 l'ultima puntata della stagione con Black and White e con tutta la banda, naturalmente per tornare sui temi principali di questa stagione virtussina chiusa sabato a Venezia, si pensa già alla prossima esattamente come accade per il Bologna. Filippo Cotti, buongiorno.
35: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, questa è la settimana di Domenico Tedesco. Lo accogliamo in grande stile.
35: Eh sì. Summit di mercato, presentazione, incontri, strategie, provare a trattenere giocatori. Sta arrivando qua a Bologna.
1: Cosa ti aspetti nei primi giorni bolognesi?
35: Beh, sicuramente intanto lui sta iniziando a personalizzare anche il ritiro di Valles. Come ben sapete, io sono parte diretta insieme a Dolomiti Sport Event dell'organizzazione, quindi sto recependo alcune direttive nuove, alcune situazioni nuove. vi dico una cosa, faccio un piccolo spoiler, tutte Vai. Le amichevoli faranno a Valles.
1: Tutte?
35: Tutte 10, tutte 6, tutte 9, tutte 8.
1: 15 amichevoli.
35: Tre amichevoli saranno a Valles.
1: Bene.
35: Non ci sarà l'amichevole scendendo a Bolzano il triangolare, ma sarà l'ultima, quella di sabato sarà fatta a Valles. Quindi lui vuole diciamo rimanere lì, vuole giocare tutte lì.
1: Non è poco, sicuramente più comodo per i tifosi che sono già, esatto, che sono già a Valles.
35: Sta cambiando alcune, sì, cose, alcuni correttivi, alcune piccole situazioni, però insomma ha le idee molto chiare, ben chiare anche sulla preparazione e su quello che sicuramente vorrà, e chiederà anche al Bologna ovviamente di trattenere alcuni giocatori.
1: Tipo
35: Rove. Tipo Remo, tipo Orsolini, Lucumì non credo, cioè lui lo può tenere, ma Lucumì ha chiesto di andare, quindi però ci sono delle pressioni forti su Castro e su Rove.
1: Che possono avere mercato, dici?
35: La Premier, l'unica prepotenza economica che puoi subire è quella della Premier, che ha un potere d'acquisto e un portafoglio che purtroppo non ha uguali, non ha pari. Loro possono davvero spendere tantissimi soldi e pagano cash nel senso che non

0: No, no, beh, appunto, diventano offerte onestamente non semplici da gestire per un club, ma anche per un giocatore, parliamoci chiaro, poi il livello della Premier lo sappiamo, eccetera, eccetera, eccetera. A quel punto però, ecco, Dallinga via, Castro via, tendenzialmente mi viene da pensare che servirebbe almeno un bomberino.
1: Arriveranno 7 giocatori in caso Bologna nuovi, ascoltatemi, 7.
0: 7, ok.
1: 6-7, dipende cosa ne vorranno fare di Raimondo, dipende anche da questo, però 6-7 giocatori arriveranno.
0: Allora, vado anche con i messaggi al 366-402-4022. Gabriele ti chiede se ci sarà un amichevole al Dall'Aria prima della prima giornata con la Lazio, visto che non c'è la Coppa Italia, può essere uno slot utilizzabile.
1: Ci sarà un amichevole al Dall'Aria.
0: Non con l'Ofi Creta, abbiamo già dato. Grazie.
1: Non lo so, ragazzi, adesso mi chiedete troppo.
0: Non con l'Ofi Creta. Poi se no, ci segna, se poi fanno in gol, in contropiede. No, no, no, no, per carità. Facciamo un amichevole con una squadra educata.
1: Sì, sì, ci sarà un amichevole all'area e un amichevole anche all'estero.
0: Senti, ti chiedo a proposito invece di italiano al Beşiktaş, visto che c'è un po' di, non so se leggerla come preoccupazione o semplice curiosità da parte degli ascoltatori sull'idea che magari, ecco, proprio italiano possa chiedere al Beşiktaş di prendere dei giocatori, di sondare il terreno per i giocatori del Bologna. Oggi Corriere dello Sport per esempio parla di Cambiaghi. Come la vedi questa situazione?
1: Vorrei, è vero, la situazione è vera, quella, la cosa è assolutamente vera. Italiano vorrebbe qualche fedelissimo, è vero, non è una panzana. Di solito le cose che vengono scritte o dette non sono mai panzane, poi magari possono essere più o meno tradotte nella realtà, però i rumors sono tutti veri.
0: Ed è da temere la partenza di Cambiaghi, come la vivi?
1: No, Cambiaghi è un giocatore che promettono sposo a chi a Como, chi al Beşiktaş. Ecco, anche il campionato turco, alcune squadre turche hanno un portafoglio importante, ecco, perché anche quello che va a prendere italiano è abbastanza importante. Quindi sì, hanno questo entusiasmo e anche questa euforia economica che non è da sottovalutare.
0: Poi un ascoltatore si chiede se solo l'Atalanta, se l'Atalanta vende giocatori o solo il Bologna. Volevo avvisare questo amico che Sarri non è ancora allenatore dell'Atalanta e già deve fare i conti con la cessione di Ederson. Quindi, se questo è il biglietto da visita, vieni Maurizio, Ederson l'abbiamo venduto.
1: Beh, l'Atalanta e il Bologna sono simili, cioè Sartori ha insegnato un modo, cioè Sartori all'Atalanta faceva in un certo modo, è arrivato a Bologna, cioè Sartori fa la fortuna del club, la fortuna della società e la fortuna delle casse, cioè il suo modo di fare con le plusvalenze, con le cessioni e i tifosi a Bergamo si sono tra virgolette rassegnati, poi hanno fatto della Champions, hanno fatto dell'Europa, hanno vinto l'Europa League, quindi è una rassegnazione e comunque è abbastanza piacevole da un certo punto di vista. Qui a Bologna facciamo un po' fatica a digerire certe cose, però sai, abbiamo centrato la Champions, abbiamo fatto l'Europa League fino ai quarti, abbiamo vinto la Coppa Italia, ecco, giusto quest'anno magari non gireremo tanto, ma ci concentreremo sul campionato e sulla Coppa Italia. Però ripeto, Sartori sta facendo, cioè, ha insegnato a Bergamo a fare calcio in un certo modo, loro stanno continuando a fare in questo modo qua, e a Bologna è uguale.
0: Poi, vabbè, insomma, qualche sogno di mercato per quanto riguarda i centravanti, i nostri ascoltatori ce l'hanno. C'è anche chi vorrebbe naturalmente Raimondo, naturalmente perché ha fatto bene al Frosinone, anche se l'idea mi sembra quella di farlo ancora giocare con il Frosinone in Serie A, Pippo?
1: Di lasciarlo là, sì, sì, sì. No, no, l'idea è quella, a meno che a tedesco non dica no, lo voglio qua, lo voglio vedere a Valles e magari fa il ritiro col Bologna e poi torna a Frosinone, potrebbe essere anche questa l'ipotesi.
0: Quindi diciamo che è un po' tutto sospeso, non solo perché è l'8 giugno, quindi è ancora presto, ma anche perché bisogna sentire anche il mister.
1: Beh, presto che è tardi, mi verrebbe da dire, mi verrebbe da dire, presto che è tardi, perché la prima di campionato è lì dietro l'angolo, ci siamo fermati, ma ci stiamo già qui che diciamo, ma eccetera, eccetera, cioè, stiamo già bramando la prossima stagione.
0: O comunque la Lazio, cioè, mi sa che non l'aveva presa nessuno nel pronostico. Non
1: no,
0: ricordo.
1: No, io personalmente non me l'aspettavo. Beh, la prima con la Lazio di Gattuso, sicuramente è una partita calcio d'agosto.
0: Ma allora ho già calcio vero, è la prima giornata.
1: Sì, assolutamente, sì.
0: Già primi punti. Senti, hai detto

0: un'occhiata al calendario a proposito? Che te sì, ne pare?
1: Sì. Ma sai, prima o poi devi affrontare tutte, quindi mettere l'altra.
0: Questa è la frase da dirigente, Pippo.
1: Esatto, infatti sono diventato ormai anch'io molto molto politically correct. Mi sembra anche abbastanza complicatino, cioè nel senso che devi essere subito pronto ai blocchi, ecco. Il fatto che tu non abbia le coppe, sicuramente la preparazione sarà fatta in un modo diverso. Quindi mi auguro che il Bologna sia pronto subito, c'è bisogno di entusiasmo anche per un applauso in più al nuovo allenatore, ai ragazzi nuovi che arriveranno, quindi mi auguro che il Bologna ci arrivi pronto.
0: Saluto Lorenzo che scrive: forse complice il pesante infortunio, penso che Cambiaghi non abbia fatto il famoso salto di qualità immaginato dal club. Il secondo anno mi è sembrato addirittura inflessione, la sua cessione sarebbe anche tecnicamente motivata.
1: Ma qualche problema fisico l'ho avuto, è stato un po' altalenante, quando è stato dentro la partita ha fatto gol pesanti, vedi Roma, è un giocatore del rapido eccezionale. Si è fatto male, lui ha avuto molta sfortuna nel primo anno quando si è fatto male a Bolzano, proprio nel triangolare se non ricordo male, si fece male proprio lì a inizio stagione o poco dopo.
0: Ah, se non era lì poco dopo, sì.
1: Esatto, sì, con sì, lunghi tormenti, poi è tornato bene.
0: Forse sai la prima con l'Udinese? Può essere.
1: Forse la prima con l'Udinese, ma sì, comunque poco dopo quella partita lì mi sembra.
0: Sì, sì, comunque l'estate, sì.
1: Esatto, e quindi è un giocatore che ha avuto qualche tormento dopo quell'infortunio lì, e mi auguro, se rimane a Bologna e sta bene, è fortissimo. Poi è ovvio che magari lui si guarda attorno e il Bologna non lo vuole per, insomma, trattenere più di tanto. Lo sforzo il Bologna lo sta facendo per Orsolini.
0: Ci sta. Ascoltatore che cambia completamente la prospettiva, sarei più preoccupato se Cambiaghi rimanesse, perché non è un giocatore da Bologna oggi. Un esterno che per saltare l'uomo lancia la palla in avanti e gli corre dietro e non segna neanche con la matita. Ma povero Cambiaghi, adesso lo facciamo passare per Scalfaro.
1: Non esageriamo, no. Per me è un giocatore invece che a Bologna ci può stare molto bene e può fare molto bene.
0: Ah, era ironico l'ascoltatore dell'Atalanta del Bologna. Vabbè, ragazzi, però se non mettete neanche una faccina, io come faccio a capire che siete ironici?
1: Il messaggio senza faccina non ha cuore, è freddo il messaggio.
0: Metteteci una faccina, almeno uno capisce, perché se no, visto che arrivano messaggi del genere, allora se siete ironici, aiutatevi a capire. Allora, il prossimo attaccante sarà olandese o belga? Ti chiede Fabio.
1: Olandese
0: nel senso di nazionalità o dal campionato? Meno così restringiamo.
1: Dal campionato,
0: niente, no, dobbiamo allargare, ragazzi, vabbè. Comunque c'è un po' di ragazzi di Curaçao che giocano in Olanda, io ribadisco che è una nazionale che guarderei volentieri.
1: Sì.
0: Va bene, ci ragioniamo. Pippo, grazie mille e ci sentiamo domattina.
1: A domani.
0: Buona giornata. Grazie a Filippo Cotti. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
5: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
6: Dimmi.
5: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
6: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
5: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
6: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
5: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
7: devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
9: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
10: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food e drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
9: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
11: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
12: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
13: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
14: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora, alle 10:42 minuti ripartiamo con la nostra diretta in questa mattinata con i vostri messaggi al 366-402-4022. Abbiamo un bel po' di temi ancora da affrontare questa mattina. Alle 11 andremo a Mottola e riprendiamo un po' di temi di campo, calcio naturalmente, e poi alle 11:40 con Carlo Cavicchi andremo a parlare di Formula 1, quindi di Kimi, Ferrari, Gran Premio di Monaco e quant'altro. Dobbiamo anche sentire le voci del post Roland Garros, ma anche della MotoGP dopo il Gran Premio di Ungheria, quindi abbiamo un bel po' di situazioni variamente assortite da raccontare. Ma adesso torniamo al calcio, meglio restiamo al calcio e andiamo anche su quelli che sono i temi legati alle nazionali, perché evidentemente ieri c'è stata una giornata sicuramente intrigante, in primis per l'Under 17, diventata campione d'Europa, battuto ai rigori il Belgio, dopo aver battuto ai rigori anche la Spagna, e insomma è stata una sofferenza, giusto per non perdere l'abitudine, ecco, con la sofferenza e con i rigori. Poi azzurrini che hanno conquistato quindi il secondo titolo di fatto negli ultimi tre anni, con protagonista in primis Lupo, che è portiere del Lecce, che ha parato tre rigori contro la Spagna, ne ha parlato uno anche ieri, e poi anche la nazionale, sì, diciamo maggiore, anche se poi in realtà non c'è tutta questa differenza d'età con i ragazzi che hanno conquistato il titolo dell'Under 17. Allora, recupero un paio di messaggi da questa mattinata. Eccola qua, saluto Luca da Medicina. Under 17, Under 19, Under 21, no, l'Under 21 no, tutte le nostre nazionali giovanili ai vertici, no, Under 21 no. E questa è già una parte della risposta, Luca, alla tua domanda. Possibile che poi si perdano tutti a livello di carriera, va bene tutto, ma a me pare assurdo. Non abbiamo campioni da decenni. Allora, intanto, come detto, purtroppo l'Under 21 sono anni che non ottiene risultati. L'ultima vittoria dobbiamo andare a Claudio Gentile al 2004. L'ultima finale, non vorrei dire una fesseria, infatti vado a controllare, mi pare sia il 2013 Israele, esatto, 2013 Israele, quella con allenata da Mangia, che aveva tra gli altri, vado a memoria, Florenzi, Immobile, Insigne, il Sharawi, quella generazione lì. Dopodiché al massimo una semifinale in Polonia, in un europeo, anche quello però molto sottotono, mi sembra fosse quella con Belotti, con Berardi e credo anche con Bernardeschi. Aspettate, perché poi quando mi fisso sulle cose me ne devo togliere i dubbi, perché poi dice: ah, hai detto una cosa che non era vera, eccetera, brava. Eccola qua, Berardi, Bernardeschi. Ah, non c'era Belotti, no, scusate, era Petagna il centravanti di quella nazionale. Donnarumma, Pellegrini, insomma, Chiesa, giocatori sotto età loro, anche Locatelli era sotto età, ma insomma comunque già abbastanza consolidati dal punto di vista della carriera. Quindi ecco, l'Under 21 no, l'Under 21 sono anni che non ottiene risultati, anni. E questa, Gianluca, secondo me è una parte della risposta, ovvero che Under 17, Under 19, negli ultimi anni soprattutto, stanno facendo buonissimi risultati, hanno ottenuto buonissimi risultati, molto più continui rispetto al passato, quando quelle nazionali lì facevano più fatica a ottenere risultati, ma tendenzialmente poi quei ragazzi arrivavano più pronti al salto con il calcio dei grandi. E è lì che manca qualcosa, è evidente che manca qualcosa. E secondo me è anche difficile trovare una risposta che vada bene per tutti questi ragazzi, tutti, una risposta unica, ma quella che vi viene in mente, che non trovano spazio, che non sono tecnicamente preparati, che fisicamente soffrono, dobbiamo metterli tutti insieme, dobbiamo metterli tutti insieme. E però se già a livello di Under 21, tenendo conto che poi gli europei Under 21 in realtà sono, a conti fatti, europei Under 23, perché quando si gioca all'europeo i giocatori che possono partecipare sono sostanzialmente degli Under 23 e sono già giocatori che hanno, per le nazionali estere, un vissuto di un certo peso nei club, cioè non sono ragazzini, sono giocatori non fatti e finiti, ma belli corposi già. Quindi è evidente che c'è qualcosa che i nostri ragazzi perdono nel passaggio tra l'Under 19 e l'Under 21. Già lì perdono qualcosa. Ed è lì che bisogna intervenire. Io non ho i mezzi per neanche una conoscenza così profonda e radicata per dire no, serve quello, quello e quell'altro. Io non ce l'ho la ricetta. Però mi pare evidente che il problema nasca lì. Perché se a livello Under 17 e Under 19 i nostri ragazzi sono ultra competitivi a livello di nazionali con i pari età e poi non lo sono più, allora manca qualcosa lì. Oppure, altra possibile interpretazione, a livello Under 17 e a livello Under 19 i nostri hanno qualcosa in più rispetto ai pari età che poi non gli serve. E secondo me è un po' l'uno e un po' l'altro, perché Franceschini, che ha fatto un eccellente lavoro con l'Under 17, al di là della vittoria, perché poi la vittoria nei campionati giovanili, anche nazionali, è un sottile filo che si può spezzare da un momento all'altro. L'Italia ha vinto due semifinali e finali ai rigori, poteva perderle, ma non cambiava il discorso. Franceschini ha fatto un buonissimo lavoro. Però lo vedevo lì che telecomandava i giocatori, che li metteva sul campo, cioè mi viene da pensare che a livello di Under tatticamente i nostri sono superiori agli avversari e con questo magari colmano quello che può essere un gap tecnico, ma poi man mano che crescono il gap tecnico aumenta e la predisposizione tattica non ti aiuta a un certo punto a ridurre il gap tecnico. Potrebbe essere questa una parte della spiegazione, per rispondere a Luca. Resta il fatto che comunque questi sono ragazzi che costituiscono un patrimonio estremamente interessante del nostro calcio, è un patrimonio che va curato e coccolato, anche senza disperarsi per il fatto che i nostri vadano all'estero, che questi ragazzi decidano di andare all'estero, di proseguire la propria carriera all'estero. Bravi loro, fanno bene, fanno bene, perché evidentemente quello che gli insegniamo qui anche qua sto generalizzando, ovviamente, ci mancherebbe, ci sono sempre questioni più complesse, però per sintetizzare brutalmente, quello che gli insegniamo qui probabilmente non è sufficiente per attutire l'impatto col calcio dei grandi, mentre quello che gli insegnano e le modalità e i tempi con cui lo insegnano all'estero in generale, Germania, Francia, Spagna, qualcuno c'è anche in Olanda, Inghilterra un po' meno, mi sembra questa generazione un po' meno, in Inghilterra almeno, però ecco, in generale fuori dai confini, quello che viene insegnato, come viene insegnato, in che tempi viene insegnato è più utile per attutire l'impatto con il calcio dei grandi. E probabilmente bisogna ripartire da qui, bisogna ripartire da qui, da queste cose qui. Sulla nazionale invece, diciamo senior, definiamola senior, anche se poi in realtà tanto senior non è, il CT della Grecia si era lamentato per le convocazioni dell'Italia perché sapeva che se giocavano i grandi avrebbe fatto miglior figura, scrive Roberto. Boh, potrebbe anche essere, potrebbe anche essere. Queste due amichevoli con Lussemburgo e Grecia ovviamente lasciano il tempo che trovano, ovviamente. Adesso non facciamo, non esaltiamoci per queste due vittorie, non esaltiamoci per aver battuto di corto muso, per usare un'espressione molto diffusa, Lussemburgo e Grecia a casa loro. Non è il caso, non è proprio il caso. Dopodiché sono state due amichevoli in cui gioco forza non si è voluto costruire nulla di concreto per il prossimo biennio, per il prossimo quadriennio, perché l'abbiamo detto tante volte, è stata una serie di convocazioni molto populiste, molto di pancia, chiamiamo solo gli under 21, ma poi ci sono anche ragazzi di 23, 24, 25 anni che in realtà in nazionale ci possono stare e ci dovranno stare, evidentemente, che non sono stati presi in considerazione in questa tornata. Un po' un'occasione sprecata, però vabbè, questa ormai è andata. L'effetto sul campo è stato che abbiamo visto un po' di ragazzi misurarsi con la maglia azzurra, li abbiamo visti comunque concentrati, comunque sul pezzo, comunque autori anche di partite interessanti, di prestazioni interessanti. È ovvio che c'è una disparità di livello enorme all'interno di questo gruppo, cioè, togliendo Donnarumma ovviamente, ma che Esposito sia a un livello superiore rispetto agli altri, beh, insomma, non ci volevano Lussemburgo e Grecia per capirlo. Che Pisilli, che lo stesso Coleoscio abbiano una struttura anche da calciatore diversa rispetto ad altri, beh, insomma, non ci volevano questi amichevoli per scoprirlo. Cioè, fondamentalmente non abbiamo scoperto nulla di nuovo con queste due partite, ragazzi, parliamoci chiaro, rispetto a quelli che sono i valori attuali di questi ragazzi. Non abbiamo scoperto nulla, magari qualcuno che non segue il calcio estero ha potuto vedere, seppur per pochi minuti, Ignacio, purtroppo per pochi minuti anche Reggiani, ieri espulso, altri ragazzi che magari bazzicano appunto i campionati oltre confine, oltre le Alpi, o magari anche campionati di categoria inferiore. Ieri per esempio ha giocato Faticanti, ha fatto il suo esordio seppur per qualche minuto, abbiamo visto D'Agasso, abbiamo visto Mane, insomma qualcuno di cui si parla evidentemente molto molto bene, ma che gioca in campionati, diciamo, poco mainstream, mettiamola così. Quindi sicuramente qualcosa di utile c'è stato, però nel complesso non è che ci abbiano dato chissà quale indicazioni queste due partite. Semplicemente abbiamo visto all'opera dei ragazzi su cui è giusto e doveroso puntare, guardare la loro crescita, sperare che crescano bene naturalmente, e vedere un po' il futuro commissario tecnico di questa nazionale, che cosa tirerà fuori non solo da questi giocatori qui, ma ribadisco anche da tutti gli altri che potevano tranquillamente essere chiamati in causa e che non sono stati chiamati in causa in queste partite: Cagliode, Ruggeri, Udogi, Dumbia, i primi che mi vengono in mente, che dovranno necessariamente far parte del gruppo in un modo o nell'altro, senza buttare nel rusco tutti quelli di Zenica, perché poi c'è anche Palestra. Vabbè, Palestra è stato chiamato ma è infortunato, ok, insomma c'è anche Palestra, ci sono altri ragazzi che non hanno chiuso la propria esperienza a Zenica con la Bosnia, qualcuno sì, qualcuno sì, cioè Retegui, andiamo oltre, ma per esempio Moise Kean, prima di buttarlo nel rusco aspetterei un attimo, per esempio, o Sandro Tonali, aspetterei giusto un attimo, ecco, per Tonali, i primi due che mi vengono in mente. Quindi il lavoro che attende il prossimo commissario tecnico sarà naturalmente quello di mettere insieme la nazionale, una nazionale credibile, una nazionale che sia sì di prospettiva ma che sia più competitiva possibile da subito. E non è un equilibrio facile da trovare, assolutamente non è un equilibrio facile da trovare. Quindi buon lavoro a chi verrà a guidare la nazionale, in bocca al lupo. Andrea, il problema è vero che fino a quell'età siamo superiori tatticamente, poi quando crescono il gap fisico e tecnico viene a galla. E sì, quello che dicevi, quindi Andrea, sei d'accordo con me, ma è evidente che c'è qualcosa che già nel passaggio da Under 19 a Under 21 manca, cade, qualche vantaggio che abbiamo fino a quel momento poi non c'è più. Con tutta probabilità è questo che scrive Andrea, che dicevo io prima, però è lì che bisogna intervenire evidentemente, sistemando magari anche il percorso che viene fatto prima, ecco. Vabbè, sì, no, anche Calafiori, certo, no, anche Calafiori fa parte del prossimo gruppo di Azzurro, ci mancherebbe altro, no? Aggiunge anche l'ascoltatore, Bastoni di Marco, forse Mancini. Vabbè, su Mancini magari vediamo, se c'è qualcuno di meglio che riesce là fuori, là dietro, anzi, potremmo anche farne meno. Calafiori sicuramente, Bastoni di Marco, se non altro perché restano giocatori comunque di alto profilo, al di là magari di una stagione che è stata altalenante con l'Inter, molto bene in campionato, soprattutto Di Marco, magari a livello internazionale un po' meno, però sì, sono d'accordo, possiamo assolutamente ripartire anche da quei due. Mi preoccupa un po' di più il centrocampo, devo dire la verità, perché lì c'è meno gente apparentemente pronta, anche se Pisilli è un giocatore che mi piace tantissimo e che comunque con Gasperini trova spazio, e bisognerà lì magari inventarsi qualcosa in più. Giocatore interessante Favassuli, che ha fatto bene a Catanzaro, assolutamente Fabio, ma ti dico anche di più, c'è Daffara che è un portiere molto interessante. È vero che di portieri abbiamo una marea, forse il ruolo in cui possiamo giocare con tre portieri, rinunciamo a qualche centrocampista, andiamo con tre portieri, Donnarumma, Vicario, Carnesecchi, siamo a posto, cioè voglio dire, poi ce ne sono altri in rampa di lancio, appunto Daffara, e speriamo Pessina naturalmente che possa crescere. Giochiamo con tre portieri, ragazzi, risolviamo secondo me un sacco di problemi, non segniamo mai, ma per farci gol ce ne vuole, nella più sacra tradizione italica. Va bene, GR Sport, pubblicità e torniamo tra poco.
16: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Sono le 10:59.
24: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
25: Bentrovati da Gerardo De Vivo, il più giovane di sempre a trionfare sulle strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1, la vittoria nel Gran Premio di Monte Carlo davanti a Hamilton su Ferrari e a Jarre su Red Bull è la quinta di fila per il bolognese della Mercedes, che guida la classifica piloti a più 66 su Hamilton.
26: Credo che sia stato uno dei giorni dove mi sono sentito meglio in una macchina da corsa, in assoluto. Devo dire che da venerdì a sabato la mia confidenza è cresciuta in modo esponenziale e quindi è stata un po' la riconferma anche con me stesso, perché conto fare un giro in qualifica, però sai, non sapevo come sarei andato in gara, come avrei gestito un po' il tutto, però dopo che ho fatto i primi giri ho capito che comunque la macchina ce l'avevo in mano e dopo da lì ho fatto il mio ritmo.
25: Sfuma in finale il sogno parigino di Flavio Cobolli, dopo oltre 4 ore e 5 set perde con Sasha Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 il punteggio per il tedesco, che mette in bacheca il suo primo slam, sale al 10° posto del ranking Cobolli, che non ha rimpianti per il Roland Garros.
27: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, cioè ero proprio, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato, però credo che questa partita vada presa con un sorriso. Abbiamo dato tutto, tutti, non ho rimpianti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno, quindi dobbiamo essere solo che contenti.
25: Il grande tennis lascia la terra rosa, da oggi i primi tornei sull'erba, Queens per le donne, Hertogenbosch e Stoccarda per gli uomini. Sul prato tedesco al primo turno Mattia Bellucci affronta lo spagnolo Davidovic Fokina. Calcio dopo l'1-0 in Lussemburgo, firmato Pio Esposito, l'Italia di Silvio Baldini vince con lo stesso punteggio e lo stesso marcatore la seconda e ultima amichevole stagionale in Grecia. L'attaccante dell'Inter va a segno nel primo tempo, nella ripresa gli azzurri colpiscono una traversa, poi resta in 10 per il rosso a Reggiani, ma il risultato non cambia. L'Italia Under 17 è campione d'Europa, battendo ai rigori in Belgio dopo l'1-1 nei regolamentari, gli azzurri bissano il titolo conquistato 2 anni fa. Stasera ultima uscita stagionale dell'Under 21 in amichevole con l'Albania a Fontana Fredda, Pordenone. Nuovo malore in campo per Christian Eriksen, accasciatosi durante l'amichevole Danimarca-Ucraina. Ricoverato in ospedale, le sue condizioni sono buone, fanno sapere i sanitari della nazionale danese. Il giocatore ex Inter, dopo un analogo episodio durante gli Europei 2021, aveva subito l'impianto di un defibrillatore. Festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale dei playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo, Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano tra i cadetti dopo 2 anni. Motomondiale Marc Marquez su Ducati domina il weekend MotoGP del Gran Premio d'Ungheria. Vittoria della sprint, pole position e vittoria della gara lunga. Sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto altri 3 piloti. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Ital Volley femminile perde una partita. Azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League, il CT Velasco.
1: Mi sono piaciuto molto le ragazze perché anche non facendo la loro miglior pallavolo, e stando lì punto a punto senza mollare mai, siamo riusciti quasi a vincerla, quindi questo è un grandissimo insegnamento per loro. Ci sono giorni che non si riesce a giocare al massimo, però bisogna stare lì perché non si sa mai, e quasi riusciamo a vincerla anche non giocando benissimo.
25: Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Imbattibilità finita anche per Mondo Duplantis, clamorosamente KO nella tappa casalinga di Diamond League a Stoccolma. Mentre era atteso l'ennesimo miglioramento del suo record del mondo 6.31 realizzato lo scorso marzo, il fuoriclasse svedese del salto con l'asta si è fermato a 5.80 nella gara vinta dall'australiano Marshall. Non perdeva dal luglio 2023. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
24: Nettuno Bologna 1. Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibrio Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€ e per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione e accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 11 e 7 minuti, ripartiamo con l'ora d'Ario, con l'ultima parte della nostra mattinata insieme. I vostri messaggi al 366-402-4022. Aggiungo anche al discorso che facevamo prima sulle nazionali giovanili. Scrive un ascoltatore, i soldati nazionali giovanili lasciano il tempo che trovano. Per esempio, Orsolini non ha visto la maglia azzurra fino all'Under 20, tra l'altro mondiale che fece benissimo nel 2017. Eravamo il campione uscente dell'Under 17? No, quello vinto due anni fa, l'anno scorso terzi. Quella precedente era la classe di Yamal, che la Spagna ha portato lo stesso anno a vincere l'Europeo assoluto. Cioè, il fatto, sintetizzo il messaggio, che spesso le nazionali che si presentano agli europei giovanili non sono le nazionali migliori possibili, perché magari qualcuno di quei ragazzi, soprattutto under 19 e under 21, è già in nazionale maggiore e quindi l'europeo giovanile non lo fa, e quindi vanno presi con le dovute cautele, e su questo siamo d'accordo. Poi resta la soddisfazione ovviamente per una vittoria, non è che ce ne siano tante dalla nazionale senior, allora ci prendiamo volentieri quelle giovanili, vero Andrea Mottola? Buongiorno.
30: Buongiorno a lei, buongiorno signor Ronzulli, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Che dice? Ci godiamo comunque, almeno, insomma, le vittorie azzurre.
30: I giovani. Sì, sì, dai, bisogna lavorare sui giovani, quindi bisogna fare un programma, un percorso. In questo momento ci danno più soddisfazioni i ragazzi che la nazionale senior. Quindi va bene, procediamo, ma l'importante sono gli allenatori che devono essere preparati e fare un certo tipo, ribadisco e mi ripeto, un percorso estremamente giusto.
0: Sì, beh, ovviamente conta anche quella. Guarda, userei anche proprio il termine istruttori, se non vogliamo usare allenatori, ma insomma, forse il termine è più corretto, perché a quel livello lì ovviamente quei ragazzi devi fare quello.
30: Sì, certo. Sì, istruttori, sono d'accordo, però poi alla fine sono già ragazzi che hanno 17 anni e ci vuole anche l'allenatore.
0: Ah no, vabbè, cioè, certo. Dire, però, certo.
30: Però insomma,
0: Assolutamente.
30: Andiamo avanti.
0: Senti Andrea, questa è la settimana, torno con te a parlare anche del Bologna, è la settimana in cui Domenico Tedesco prende possesso di Casteldevole e del Bologna, e quindi ci aspettiamo ovviamente insomma un po' di indicazioni più definite di quello che può essere magari il suo pensiero su quello che c'è da fare per il rossoblù. Tu in particolare cosa ti aspetti? Se ti aspetti qualcosa in questa settimana già di definito, a parte la conferenza stampa, quello ci sarà.
30: A parte
0: quindi
30: la conferenza, che sarà una conferenza tutta latte e miele naturalmente, e ci sta nella maniera più assoluta, ma capire bene i suoi intendimenti, cioè le sue idee, ma più che a livello verbale mi piacerà vedere le sue idee in campo. Perché come ho detto in precedenza, un allenatore nuovo che ha lavorato sempre all'estero può mettere delle idee nuove che alla fine conteranno fino a un certo punto, perché alla fine il calcio, se tu fai gol vinci, se lo prendi perdi, certe volte pareggi, però fondamentalmente, però sono criteri diversi che può avere un allenatore giovane e soprattutto che ha sempre allenato all'estero.
0: E che si vuole misurare col calcio italiano, questo mi pare abbastanza palese.
30: È una scommessa anche per lui, eh? È una scommessa anche per lui, perché se fa bene in Italia, sai, dopo si possono aprire delle porte. Però io non vorrei parlare di questo, perché tutte le volte gli allenatori fanno bene a Bologna e poi vanno via.
0: Allora mandiamo un messaggio a mister. Allora, mister Tedesco, faccia bene ma non troppo.
30: Sì, faccia bene, ma non benissimo.
0: Un po' meno, però poco,
30: i tifosi insomma. Si arrabbiano. Cioè, questo è il discorso, perché alla fine della fiera non ci prendi mai. Cioè, questo è quanto. Però, insomma, dai, il fatto che lui abbia un contratto biennale con opzione per il terzo è già un passo in avanti. Poi abbiamo visto che i contratti, sì, li fai, li devi fare per forza di cose, però poi dopo c'è la recensione, io non sto bene qua, tutte le volte che mi prendo la strada del Dallara mi viene la tremarella, mi viene un po' di orchite, quindi succede questo. Speriamo che Tedesco dia soprattutto delle idee nuove a questa squadra, che soprattutto abbia entusiasmo quella cassima che a Bologna, allo stadio Dallara, non abbiamo visto spesso.
0: Volevo chiederti, visto che se ne è parlato sui giornali nei giorni scorsi, ovviamente siamo nel campo delle ipotesi, l'abbiamo detto, finché almeno non parla pubblicamente Tedesco facciamo ipotesi di quelle che possono essere le sue idee anche tattiche, però ecco, sui giornali dei giorni scorsi in tanti colleghi hanno ipotizzato che un giocatore che possa non fare al caso di Tedesco e quindi possa essere messo sul mercato è Jens Odgaard, che peraltro viene da una stagione in cui si è assegnato anche gol pesanti, perché quello di Pisa è stato un gol pesante, per esempio, però ha avuto tanti problemi. È un giocatore a cui rinunceresti?
30: Ma allora, detto come va detto, non so Tedesco come giocherà. Per Odgaard, sinceramente, l'abbiamo visto fare il sottopunta bene 2 anni fa. L'anno scorso non benissimo, e quando l'hanno messo punta poche volte l'abbiamo visto anche mezzala male, e quindi sai, non lo so, io a rinunciare dipende sempre, poi a ogni partenza dipende l'arrivo, però io Odgaard prima di privarmene ci penserei un attimo.
0: Poi dipende anche ovviamente da quello che viene fuori dal mercato, perché se c'è qualche interesse per Odgaard, certo, forse è un giocatore più sacrificabile rispetto ad altri. Però vediamo, certo, insomma, poi ci sono anche altri giocatori che non so onestamente, al di là delle idee di Tedesco, quanto possono far parte del Bologna dell'anno prossimo, per esempio Holm.
30: Sì, è vero, io Holm, che è consolidato, che abbia avuto un problema con l'italiano, facciamo delle illazioni naturalmente, senza sapere le cose, e diciamo che è un giocatore che se sta bene, è un giocatore che secondo me al Bologna serve e tanto. Quindi capisci Dario, io anche privarmi di Holm pensare. Poi io lascio stare le cose, che la maglia della Juve, si è messo la maglia della Juve a indossare, a me non me ne frega niente, sono professionisti, un anno giochi per una squadra, un anno giochi per l'altra, cioè voglio dire. Quindi secondo me Ulm è il migliore esterno destro che il Bologna ha in questo momento, perché non c'è Zorteno, De Silvestri va bene, ormai è andato, cioè è andato nel senso che spero che rimanga Bologna a fare il dirigente, e oppure gli danno un'altra possibilità di giocare, non lo so. Però io devo dirti che Ulm per me sarebbe una buona cosa tenerlo.
0: Allora, ti giro un po' di messaggi dei nostri ascoltatori al 366-402-4022. Scrive per esempio Marco: sono curioso di vedere come Tedesco gestirà Orsolini e Bernardeschi.
30: Cioè, gestione tecnica o gestione a livello...
0: No, credo tecnica. Allora, non si lanciano mica le scarpe addosso loro due.
30: No, anche perché so per sicuro che hanno un buon rapporto, perché c'ho un amico in comune che mi dice che hanno un buon rapporto, ma detto questo, che non devono andare a mangiare la pizza per forza di cose insieme, e devo dirti che a livello tecnico sono due giocatori che secondo me possono giocare insieme. Dipende sempre Tedesco, se Tedesco è un allenatore che gioca 4-3-3, allora diventa, se tieni anche se tieni Roux, allora diventa un problema farli giocare insieme, perché Roux penso che sia intoccabile, loro due si giocheranno a questo posto. Però secondo me è meglio avere dei giocatori bravi che quelli scarsi, quindi vedrai che riuscirà a gestire sicuramente sia Orso che Berna.
0: Sì, sicuramente dal punto di vista tecnico è una delle curiosità che vedremo. Poi chiaro che all'8 giugno, Andrea, parliamo anche veramente di ipotesi, ma giusto per chiacchierare, sì. Perché poi
30: parliamo di niente, cioè certo. Dire, fino a quando, già quando apre la campagna acquisti, cessioni, cioè si faranno tutti i nomi, 158 nomi, questo, quest'altro, poi arrivano degli altri immancabilmente, perciò sai, a un certo punto noi però dobbiamo tenere su una trasmissione, soprattutto tu, e quindi devi armarti di pazienza, essere bravo nel gestire anche queste situazioni.
0: No, sai la cosa divertente qual è che ovviamente in questo periodo di calma apparente sul mercato, perché è solo apparente ovviamente, sì. Non è che aspettano luglio o agosto per lavorare, questo periodo di calma apparente è anche il periodo in cui la fantasia va al potere, quindi non dico che valga tutto, però ci possiamo sbizzarrire, cioè tu puoi sognare, sì, Moreo, sì, per esempio nel Bologna, certo. Insomma, quindi certo, ognuno sogna il suo.
30: Magari. Vedi? Cioè, a me piacerebbe, perché è una punta che mi intriga, come si dice in gergo. Cioè, mi intriga veramente.
0: Senti, a proposito di punte, Lorenzo scrive: allenatore nuovo vuol dire di solito tabula rasa, ti sorprenderebbe qualora dovesse convincere Tedesco Dallinga titolare in attacco a fronte di una possibile cessione di Castro?
30: Beh, insomma, io penso che Tedesco debba vedere tanti filmati e poi le scommesse ci sono, giocatori che fanno malissimo con l'allenatore, giocatori che fanno benissimo. Però Dallinga sinceramente al posto di Castro faccio una bella fatica. Non mi meraviglierei che se il Bologna dicesse Castro abbiamo un'offerta irrinunciabile, mi dispiacerebbe totale, perché è giovane, ha dei margini di miglioramento notevole, e andasse via. Io penso che Dallinga a Bologna abbia già dato un po' per come giocava italiano, un po' per lui che non si è dimostrato, diciamo, quel cuor di leone come piace alla gente, quello che si buccia le ginocchia, e secondo me c'è bisogno di qualcosa di diverso.
0: Caro Andrea, tempo di salutarti, ci sentiamo mercoledì mattina quando il Bologna avrà ufficializzato tutti i suoi acquisti, sostanzialmente.
30: Sì, cioè, allora Dario, io chiudo questo intervento facendoti, ce li ho già fatti in privato, però te li faccio pubblicamente i complimenti per come hai gestito la situazione Virtus a livello di radiocronaca. Grazie. Ribadisco, per la radio sei un valore aggiunto. c'hai un piccolo neo che è quello di tenere per il Foggia, però
0: c'è di peggio, però Andrea, sono
30: perfetti, sì, assolutamente, nella maniera più assoluta, però veramente complimenti.
0: Grazie.
30: E li faccio non a un collega, perché non sono un giornalista, ma a un amico, e questo mi fa molto piacere.
0: Grazie mille Andrea, gentilissimo, grazie di cuore. Ci sentiamo mercoledì, ciao, allora, un abbraccio.
30: Assolutamente, ciao Dario.
0: Grazie mille ad Andrea Mottola, la linea della regia pubblicità, e torniamo tra poco.
13: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
14: So!
15: Ah, così non ci riuscirai mai.
14: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
15: Con un po' di sale sulla coda?
14: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
16: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
17: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
18: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
19: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
20: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
21: Oh, come stai?
22: Vado a fare un tagliandino.
21: Ok, ma stai bene?
22: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
21: Ma Levante è una carrozzeria.
22: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
21: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
22: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
23: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
31: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
33: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 11:23, pronti per ripartire con l'ora Dario. Abbiamo la pagina del weekend sportivo da aprire, partendo dal tennis, poi MotoGP e poi nel prossimo blocco con Carlo Cavicchi anche per parlare di Formula 1 e ovviamente del Gran Premio di Monaco. Intanto ripartiamo, come detto, dal tennis e dalla finale del Roland Garros vinta da Zverev, primo slam in carriera, grandi lacrime da parte del tedesco alla fine del match, direi anche in maniera abbastanza logica, finale combattuta con Cobolli che ha tenuto testa al tedesco, ha fatto anche insomma emozionare per tanti colpi, è stato l'impartita fino a che ha avuto energie, cioè il quinto set, quando poi Zverev ne ha avuto di più e ha vinto con merito. Sentiamo le parole di Cobolli ai microfoni di Sky, come ha commentato la sconfitta in finale.
1: Abbiamo seguito la partita, abbiamo vissuto queste emozioni, 4 ore durissime. Ecco, ci racconti a caldo che sensazioni ti dà questa tua prima grande finale?
2: Sono orgoglioso, sono contentissimo di come ho gestito anche questo tipo di partita, no? Non era scontato entrare e comunque lottare con uno dei migliori giocatori del mondo in una finale Slam con uno stadio così pieno e riuscire anche a rendere al meglio per quasi 4 ore, quindi devo essere solo che contento, uscire da questa finale con il sorriso per poi provare a fare sempre meglio ora che ho quasi toccato con le mani quella coppa. Ci riproverò fino a che spero che accada veramente.
1: Il sorriso è bello, il sorriso l'ha apprezzato il pubblico, tanti francesi hanno tifato Cobolli in queste 2 settimane, anche in questa finale. Ti ha detto una cosa che è uscita dal cuore, te lo dico, Flavio, con il cuore, ha detto Zverev, questa è la prima di una serie che ci saranno per te, no, di successi. Che spinta ti può dare questa prima finale verso Wimbledon, verso il proseguo della tua carriera adesso da numero 10 del mondo?
2: Questa è stata una settimana speciale, ora non devo assolutamente prenderci la mano, no? Devo continuare a lavorare, continuare a stare sul pezzo, perché non è che adesso vado a Wimbledon e faccio finale così a caso. Ho bisogno di capire quello che è successo, di analizzare e di migliorare su quello che credo verrà. Quindi sono contento, ma devo essere anche molto lucido nel resettare tutto, perché già dalla prossima settimana saranno altre le battaglie.
1: Ti seguiremo a Wimbledon, ci vedremo lì, è stato un privilegio e un onore per noi raccontare tutto quello che hai fatto in queste 2 settimane, quindi complimenti davvero.
2: Grazie Angelo.
0: Così dunque Flavio Cobolli, che adesso si potrà concentrare finalmente sul mercato della Roma, che mi sembra insomma la sua priorità in questo momento da tifoso giallorosso. No, a parte le battute, gran torneo sicuramente per Cobolli, ed è un torneo che gli lascia certamente tante cose belle, inevitabilmente belle. Tra l'altro, a proposito di Wimbledon, è cominciata di fatto già oggi senza sosta la stagione dell'erba, si gioca a Stoccarda, si gioca a Hintertogenbosch in Olanda, e quindi già primi tennisti impegnati, tra cui anche il nostro Bellucci, che sta giocando contro Davidovic Fokina nel primo match del primo turno, 4-1 per l'azzurro. Si gioca anche versione femminile a Hintertogenbosch, ma anche a Londra per quanto riguarda appunto la stagione dei tornei sull'erba. Andiamo no, Cobolli è giallorosso, ragazzi. Quello è Berrettini che è tifoso della Fiorentina. E Berrettini che è tifoso della Fiorentina. Cobolli è cuore lupacchiotto, altro che assolutamente. Chi l'ha scritto? Aspetta, salutiamo. Chi ha scritto? Firmatevi i messaggi, ragazzi! Oh, Chiara! Oh, no, non devo recuperare i messaggi vecchi. Quello è Berrettini che è tifoso della Fiorentina. Per il nonno, mi pare. Una roba del genere, ma Cobolli è tifosissimo della Roma, altro che. E sono anche abbastanza, diciamo, divisi in questo senso, cioè una rappresentanza un po' per tante squadre, che c'è Sinner milanista, Musetti juventino, Sonego del Torino. E no, Cobolli è un vecchio lupacchiotto, altro che. Allora, andiamo, dicevo, con le voci della MotoGP, in particolare la Ducati, perché ieri c'è stata insomma una giornata più positiva, ecco, sotto tanti punti di vista, rispetto all'ultimo periodo per la rossa di Borgo Panigale. Ha vinto Marquez davanti alla Costa, Bagnaia, poi Ogura e Marini, questi i primi 5 per un gran premio che ha di fatto un po' riaperto il discorso mondiale dal punto di vista delle, della classifica eritata, complice anche il fatto che Bezzecchi sia caduto insieme a Martin, quindi di fatto perdendo tra virgolette punti rispetto ai diretti concorrenti. Resta saldamente primo Bezzecchi, 180 punti, 160 Martin, Di Gianantonio che ha chiuso dodicesimo, anche lui un po' in ritardo, 138, si sono riavvicinati appunto a Costa e Marquez. Bagnaia invece resta ancora dietro. Marquez che ha fatto doppietta peraltro sia la sprint che la gara vera e propria. Lo ascoltiamo allora ai microfoni dei colleghi di Sky.
3: Penso che se un giorno magari tu farai fare un film sulla tua carriera, un capitolo importante sarà Balaton 2026, per la centesima vittoria, per il ritorno, per come hai battuto anche Pedro Acosta, insomma, come ti senti? Che sensazioni hai?
4: Mi sento contento, ovviamente mi sento contento per ritornare un'altra volta a vincere dopo una vittoria cara, expensive, una vittoria che costa tanto, ma l'ho capito già 2020, l'ho vivuto un'altra volta l'anno scorso, di un giorno all'altro ti cambia tutto a un atleta, e a Indonesia ha cambiato un po' tutto il rumbo, ma piano piano stiamo lavorando per provare di uscire di questo buco,
3: tunnel.
4: Sì, di questo tunnel, e dai, qui è un passo, ma è un passo, sempre sono onesto, è un passo un po' in falso, perché è una pista da sinistra, una pista che non è dimandante per il braccio destro, e dobbiamo

0: Certo, affrontato con calma e riflessività, ti dirò di più, secondo me non è nemmeno colpa tua, tu dici sì è una pista che mi aiuta, ma non è colpa tua se sei più bravo a sinistra, come come non è, voglio dire, avere un braccio destro che soffre non è un vantaggio, insomma, ecco, quindi prenditeli tutti i complimenti che te li meriti. Volevo capire quanto è stato e se è stato semplice giocarsela con Acosta su una pista dove dicevamo che non si passa, invece il vostro duello è valso il prezzo del biglietto.
1: Sì, è stato un duello al limite, logicamente, perché Acosta è un pilota aggressivo, un pilota che stacca tardi, è stato un duello al limite, ma sempre dentro di quel rispetto. È stato molto bello, meno male che hanno stato solo due giri, perché al terzo uno l'altro finiva male. ma comunque sono molto contento di questa vittoria, come dici te Guido, alla fine si deve vincere. Abbiamo avuto questo punto di fortuna, meno male che sono tutti bene, ma
2: si stanno bene
1: in quella prima curva, perché anche Aldeguerdi, Gian Antonio, Bezzecchi erano con un passo buono, ma bene, abbiamo fatto penso una bella gara e abbiamo lavorato molto bene questo weekend.
3: Pasini.
4: Sì, ciao Mark, complimenti, ciao, veramente traguardo incredibile, 100 vittorie,
1: grazie,
4: chapeau,
1: grazie,
4: devo dire chapeau assolutamente.
1: 100.000 e 100 Ducati, era scritto.
4: Esatto.
3: Nell'anno del centenario.
4: Sì, era scritto, secondo me l'aveva scritto nel contratto, tipo, che doveva farlo nell'anno del centenario.
0: Io quest'anno non ho fatto 60 vittorie però.
4: Guido, chi te lo dice?
0: Vai.
4: Comunque allora, io avevo più di una domanda. Allora, oggi dopo la gara... livello di forma dai alla tua spalla destra, perché comunque la prossima pista è Brno, che è una pista totalmente diversa da questa, più simile al Mugello, magari fisicamente più demanding. A che punto dopo di oggi sei, secondo te?
1: Te lo sai, Mattia, che Brno e Assen sono due piste simili al Mugello, tante stressanti per il braccio destro, cambio di indirizzo, così devo andare, adesso lavoro a manetta, dico sempre, lavoro al 100% questa settimana per provare di arrivare a Brno Olanda e lì. Dai, la stessa mentalità che il Mugello. Dopo arriva Sachsenring e dopo arriva il Summer Break, che lì possiamo, o spero, di fare un grande passo. Vediamo com'è. Oggi mi ho sentito non così bene, ma lo sapeva. Ha avuto arm palm al braccio sinistro, questo vuol dire che sta lavorando un po' extra il braccio sinistro, ma comunque il destro oggi non ha sofferto così tantissimo, perché abbiamo solo due staccate, tre staccate a destra.
5: Abbiamo ancora un'altra domanda, poi volevo chiudere, dovevo dire una cosa a Marco
3: Sanchini.
6: Ciao Marco, super. Ciao. Complimenti per il ritorno in breve termine con queste prestazioni, ma i complimenti, grazie, più grossi te li voglio fare, perché il venerdì soprattutto, ma anche sabato mattina, hai fatto pochissimi giri fatti veramente bene, e in quei pochi giri lì ti sei messo completamente a posto per essere super confidente con 38-3 al 21esimo giro, al 20esimo giro di gara. Quindi non è semplice mettersi a posto questa MotoGP moderna in così breve tempo.
1: Questo lo hai detto molto bene, mentalmente è molto stressante e molto difficile fare quello, è stato quello più difficile del weekend, ma ho uscito l'FP1, ho visto che al secondo run mi veniva facile e ho detto devo gestire il fisico, perché se il fisico è a posto vado veloce, è quello che ho fatto, pochi giri, preciso, commenti precisi, e niente, avere questa, ieri mi trovavo molto meglio che oggi, ma oggi almeno è stato bene, non era così stressante come il Mugello, e questo mi ha aiutato tantissimo.
5: Vera, avete altre domande o posso chiudere con Marco? No, chiudo io dicendo che ho visto la gara oggi all'interno del tuo box con tuo papà. È uno spettacolo, vedete? È una cosa incredibile. Lui muove, cioè, guida con te. L'avevo vista altre volte, ma oggi riguardatelo perché è scatenato, no?
1: Sì, no, ma oggi già, perché era lì il motorhome, lui mi ha detto vado a pranzo, e sì? Ho detto no, non prendi il caffè che oggi ti davo qualcosa, perché ci provo. Vabbè, alla fine io l'ho detto, dico stai calmo.
7: Beh, ha funzionato, direi. Insomma, spero che poi anche il padre di Marquez non abbia preso caffè, visto che poi la giornata è stata impegnativa. Sentiamo anche Pecco Bagnaia come esce dal

0: Gran Premio d'Ungheria.
1: I numeri fanno sorridere Pecco, ti sentivo prima nell'intervista internazionale, anche la consapevolezza, la serenità, facendoti i complimenti, di portare a casa un podio facendo il massimo con quello che la moto e il setting ti consentiva di fare oggi, corretto?
2: Sì, allora oggi l'obiettivo era partire meglio di ieri nella prima fase, ma guarda, fortunatamente mi ha sgommato un po' nel primo rilascio della frizione, se no probabilmente sarei stato buttato giù anch'io e nella sfortuna è andata bene. Ho cercato subito di ripassare Moreira e Marini e da lì in avanti ho provato a seguire un po' Marche e Pedro, ma non ne avevo, è tutto il weekend che faccio più fatica di loro, soprattutto con il grip e niente, quando hanno alzato il ritmo ho detto li lascio andare, non so la mia gara, gestisco il gap che ho dietro e arrivo alla fine in questa così. È un bene aver finito sul podio, perché per come era partito il weekend è stata dura, molto dura per me, ma sono punti importanti e bisogna sempre fare il massimo, quindi tutto sommato bene. Dobbiamo lavorare perché ho una moto un po' instabile nei cambi di direzione, quando le arriva il carico mi va via dietro e questo è stato un limite grosso qua, però appunto ci sta lavorando e piano piano arriveremo.
3: A studio.
4: Mattia Pasini.
5: Sì, ciao Pecco. No, infatti io proprio questa cosa qui era una caratteristica che notavo qua molto bene, questo fatto che davanti sembra che hai fatto un passo avanti sull'anteriore incredibile dall'anno scorso, finalmente ti vedo aver padronanza dell'inserimento, però qui ad esempio che proprio c'erano quei cambi di direzione, si vedeva tantissimo la tua moto che nel cambio di direzione non si va mai a appoggiare dietro, addirittura come se devi andare un po' protetto in quella fase lì, no? Mi sbaglio? È quello lì il punto che dovete migliorare, perché cioè, si vede proprio che la gomma non è appoggiata, ecco.
2: Sì, purtroppo non nei cambi di direzione, già nelle curve normali lunghe, quando vado a lasciare il gas devo stare un po' sulla moto, non posso lasciarmi andare dentro perché dietro tende sempre a galleggiare un po', ma nei cambi di direzione, soprattutto quelli lenti, quando si fa il cambio che perde il carico, le arriva il carico in quella fase lì, è come se mancasse sul porto dal dietro e venisse spinta via la gomma ed è un fastidio grosso, perché qua che sono al Mugello, che sono curve lunghe, si fa meno fatica, qua che devi finire di girarla era un problema, tant'è che venerdì per forzarla tanto stavo cascando in un cambio di direzione quando facevo il time attack, però appunto come ho detto stiamo lavorando tantissimo e sono abbastanza convinto che arriveremo. Non mi aspettavo di faticare così tanto in questa pista, perché l'anno scorso qua il grip era buono, però quest'anno mi è sembrata in generale più lenta la gara e penso che la prossima gara a Brno potrà essere differente, quindi vedremo.
0: Così dunque Pecco Bagnaia, pubblicità, torniamo tra poco per parlare di Formula 1.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFits irresistibili.
12: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
13: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
3: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
4: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
3: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
4: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
3: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
17: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
18: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
17: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
18: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
19: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Siamo nell'ultima parte della nostra mattinata insieme con Laura Dario e come sempre il lunedì dopo i Gran Premi di Formula 1 andiamo a salutare il nostro ospite, ma soprattutto qua sta diventando una piacevolissima abitudine il lunedì mattina post Gran Premi, ovvero celebrare Kimi Antonelli. Carlo Cavicchi, buongiorno.
24: Com'è bello poter dire che le gare non sono noiose anche se vince sempre quello.
0: Ah beh, hai detto niente, hai detto niente.
24: Ci siamo sempre lamentati, vince sempre la Mercedes, vince sempre la Red Bull, vince sempre la McLaren, che noia sta Formula 1. Adesso che bello che vince la Mercedes sempre, tutte le gare, fantastico. Beh, ieri, allora, premesso che io continuo a sostenere che è la pista più stupida del mondiale Monte Carlo, sì, ma visto che ha questo fascino, teniamocelo. Ieri è stato fantastico il ritmo che ha imposto Antonelli, perché non ne aveva motivo, ma evidentemente andava così forte perché non riusciva ad andare più piano, e il distacco che aveva dato a Hamilton prima della bandiera rossa era stato clamoroso, e sarebbe continuato, e come è continuato dopo la ripresa, perché in pochi giri altri 6 secondi a gara vinta, aveva un passo che non aveva nessuno Antonelli. Poi sappiamo tutti che Monte Carlo sarebbe da ribaltare nel punteggio, cioè bisognerebbe dare il punteggio della gara alle qualifiche e poi dare alla gara il punteggio di una gara sprint, perché quello che succede in gara a Monte Carlo è troppo scontato. ieri sono anche aggiunte, devo dire, quegli ordini di scuderia di tenere dietro i piloti per far uscire un pilota prima, cioè di cose anche brutte da vedere. Tanto uno può andare piano come vuole, che quello dietro non riesce a passarlo, e questo è estremamente estremamente fastidioso. Però Antonelli è andato forte, più forte che poteva, non sappiamo quanto poteva, ma decisamente più forte per gli umani che lo seguivano, ed è stato qualcosa di clamoroso, perché qui ogni settimana stiamo a sbalordirci, ma è l'Antonelli delle formule minori, esclusa la Formula 2 quando la macchina non era assolutamente all'altezza, la prima del suo anno di Formula 2, tutti gli altri anni ha dominato in questa maniera tutti i campionati che ha fatto, e ci sarà un motivo, no? Adesso lo vediamo. È talmente bravo che gli aggettivi non si trovano più.
0: Volevo fare i complimenti a Carlo, perché già dallo scorso anno parlava sempre molto bene di Kimi, studiando ottimamente le sue performance durante le gare. Quindi passi all'incasso, Carlo, col messaggio
24: passo
0: di Maurizio.
24: Ma con soddisfazione, con soddisfazione. Poi dobbiamo parlare un po' della Ferrari.
0: Certo,
24: che
0: certo.
24: È stata la migliore degli altri, nettamente la migliore degli altri in gara. Non sappiamo cosa poteva essere, cosa sarebbe successo se fosse partito invece che restare fermo sulla linea di partenza Verstappen, perché Verstappen è Verstappen, perché ha fatto una grandissima qualifica, e quindi sarebbe stato un osso durissimo da passare, però insomma la Ferrari era andata bene, il risultato era il meglio possibile, considerando che c'era un Antonelli in più a rovinare la festa, che era inaspettato, ma è stato così. È importante notare una cosa, sì, che da un po' di tempo finalmente, dopo un anno di discussioni interne, Hamilton sta imponendo con successo le sue idee, e l'ammissione di Leclerc ieri, passerò anch'io a cambiare sistema frenante come ha voluto fare Hamilton e ci è riuscito da Suzuka in avanti, cioè cosa è successo? Che Hamilton si lamentava da quando è arrivato in Ferrari dei suoi dischi freno, lui era abituato con dischi differenti in Mercedes, ed è riuscito a far sì che i dischi della Carbon Industries, sempre nel blocco Brembo, ma i dischi della Carbon Industries secondo lui andavano meglio, li ha messi, a quanto pare lui problemi di frenata non li ha, Leclerc si lamenta e li ha avuti, e dandogli per buono che è uscito di strada per colpa dei freni, resta il fatto che comunque la sua gara era in quella posizione dietro Hamilton sempre, e non si sapeva come sarebbe finita. È vero che Hamilton ha preso una penalità assieme a altri 7 piloti per un problema che sembra dimostrovato dal fatto che all'ingresso dei box, siccome quest'anno i box di Monte Carlo hanno aggiunto un box, quello della Cadillac, e non ci stanno, ma sono riusciti, tirando via una vecchia scuola, a fare quel box in più, però l'entrata era molto difficile, voi sapete com'è conformato Monte Carlo, per cui ai piloti era stato concesso di tagliare la riga bianca in entrata, perché c'era proprio un problema di passare. Cosa succede? Che questo taglio ammesso anche millimetrico ha fatto sì che la velocità venisse presa in una maniera negativa per i piloti, in quanto tutti hanno superato per maniera infinitesimale i 60 km orari del primo tratto, sono andati fuori addirittura di 0,1 di roba da niente, ma proprio perché quel taglio gli ha fatto fare di fatto un minimo di strada in meno, e questo tempo che non era mai successo nella storia della Formula 1, qualcuno che è andato più veloce c'è stato, ma che addirittura ci sia stata una strage di penalità come ieri, è stato veramente una una cosa che poi ha condizionato la corsa di molti, e anche il tracollo di Russell, che adesso è veramente in difficoltà, di dietro col suo compagno che gli continua ad andare bene tutto. Sai, in Formula 1 ci sono delle situazioni terribili: se tu hai sfortuna, se tu hai un problema tecnico, uh-huh, e se sei un pelo meno veloce da qualche parte, potresti avere degli svantaggi. Se li hai tutti e tre insieme, beh, il mondiale non lo vinci mai.
0: No,
24: è quello che sta pensando Russell, perché in qualifica
0: tendenzialmente neanche un gran premio vinci, Carlo,
24: Quello è il vero problema, che lui sta pagando molto questo, perché in qualifica sta di dietro, in Canada no, ma in Canada si poteva passare e Antonelli aveva avuto qualche problemino, ma parliamo di millesimi. Qui quattro decimi in qualifica, partire sesto e partire primo per Russell era una gara sulla carta segnata, poi addirittura finito fuori dai punti per queste penalità che si sono accumulate, pessima gestione della squadra. E via, ci resterebbe da dire sulla gestione di Leclerc,
0: diciamo fatto,
24: che indubbiamente la Ferrari forse poteva far entrare prima Hamilton e il giro dopo far entrare Leclerc, tanto erano sotto safety car, non sarebbe cambiato molto, ma non è successo. In Ferrari hanno preferito fare la cosa come dai loro libretti rossi. Hamilton, che peraltro aveva perso 5 secondi, ripeto, per un'infrazione da ridere. Il vero problema di Leclerc è che Hamilton sono due gare che gli sta davanti e questo lo fa andare giù di testa. Mi preoccupa molto questa situazione, perché rispetto ad altri piloti Leclerc è, diciamo una buona parola, è forse molto sensibile, sente molto, altri sono più freddi, più capaci di resistere alle situazioni, lui forse un po' meno, si sente Calimero, quello che gli va sempre tutto storto. Questa doveva essere sulla carta la sua gara, e la Mercedes ha fatto vedere che non stava davanti soltanto perché aveva il motore negli allunghi, ma in una gara tutta ripresa e ripartenza è stata più veloce. Questo ha minato un po' la serenità dei piloti in rosso, ma che magari Hamilton con 7 mondiali sente meno la pressione del predestinato, che si vede questo obiettivo ogni anno scappare via, e quindi lui forse la reazione, forse i freni, forse insomma, fatto sta che insomma ieri la gara che doveva vincere a tutti i costi è andata malissimo.
0: Carlo, ti saluto e noi ci risentiamo. Ah no, però aspetta, prima dimmi come va domenica a Barcellona.
24: Altra pista chiave, Suzuka, voi sapete il mio pallino, sì, lo ripeto, tre piste dicono tutto. Suzuka, Barcellona e Silverstone. Sì. Beh, Suzuka l'ha vinta la grande Antonelli, vediamo Barcellona cosa succede, pista vera, pista dove la macchina conta tanto e dove il pilota conta tanto. Vedremo, certo che tombano dopo la quinta già vinta, la sesta è una gran festa. Quindi continuiamo con il tomba
0: confidiamo che abbia ragione anche per Kimi, ecco, mettiamola così.
24: Kimi racconta sempre quella di tomba, appunto, non c'è due senza tre, poi viene il 4, per il 4 viene da sé, e la quinta è già vinta, la sesta è una gran festa, andiamo avanti e speriamo tutti, forza Bologna nel senso di Kimi.
0: Carlo, grazie mille, ci sentiamo lunedì prossimo.
24: Lunedì.
0: Grazie mille a Carlo Cavicchi, visto che si corre appunto lunedì e domenica a Barcellona. Lo sentiamo Kimi Antonelli al termine del Gran Premio, al termine della quinta vittoria consecutiva.
1: Senti, correggimi se sbaglio, in radio mi sembra che abbia detto la mia macchina oggi è stata una bestia, ma un po' lo sei stato anche tu, perché questo weekend è come se tu avessi vinto due volte, tre volte, considerando la pole position. Quanto è stato difficile in una giornata così mantenere la concentrazione giusta, sia nella partenza perché tiravi come un matto, ma poi anche poi nella nella, sul finale, quando avete dovuto ripartire?
2: Sì, non è stato facile perché alla fine, fino a quel punto, prima della bandiera rossa, ero in un bel ritmo, stavo spingendo ma non troppo, giusto per mantenere la concentrazione, quindi era abbastanza confortevole in quel momento. Poi ovviamente è arrivata la bandiera rossa e ho pensato lì, no, perché? Però, perché sai, comunque quando sei in un buon ritmo, dopo bandiera rossa aspetti, abbiamo aspettato un sacco di tempo, quindi perdi un attimo anche la concentrazione, quindi anche, sai, rifocalizzarsi sull'obiettivo non è stato semplicissimo, soprattutto sul dover rifare una partenza, una procedura completa. Però devo dire che dopo la partenza è andata bene e dopo da lì ho fatto gli ultimi 10 giri dove mi sono divertito molto.
1: Hai sempre dimostrato per tutta la gara superiorità incredibile, l'abbiamo detto più volte, ma tu ti sentivi questa superiorità incredibile che hai dimostrato?
2: Oggi credo che sia stato uno dei giorni dove mi sono sentito meglio in una macchina da corsa, in assoluto. Devo dire che da quando abbiamo fatto i cambiamenti di setup, da venerdì a sabato, la mia confidenza è cresciuta in modo esponenziale e quindi oggi è stata un po' la riconferma anche con me stesso, perché conto fare un giro in qualifica, però se non sapevo come sarei andato in gara, come avrei gestito un po' il tutto, però dopo che ho fatto i primi giri ho capito che comunque la macchina ce l'avevo in mano e dopo da lì ho fatto il mio ritmo.
1: Pensi di aver onorato alla grande quel numero che hai scelto di mettere sulla macchina, soprattutto qui?
2: Sì, diciamo che è un numero che qua comunque è un posto speciale per quel numero lì, quindi è bello sicuramente vincere col numero 12, però devo dire che la strada è ancora lunga, siamo solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non anzi continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, c'è una grandissima dinamica e quindi ci stiamo anche divertendo molto.
0: Così dunque Kimi Antonelli al termine del Gran Premio di Monaco, vinto dal pilota Mercedes che controlla ancora di più saldamente la situazione nella classifica mondiale, 156 punti, 90 per Hamilton, 88 per Russell, 75 per Leclerc e poi via via tutti gli altri. Si corre domenica a Barcellona, poi il 28 sul circuito austriaco dello Spielberg e poi il 5 luglio a Silverstone in Gran Bretagna con anche la gara sprint. Noi siamo ai saluti per questa puntata dell'Ora Dario, tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso Blu. Vi ricordo l'appuntamento alle 19 questa sera con l'ultima puntata della stagione di Black and White con Alessandro Iannacci, con Gabriele Pratania, con Davide Trebbi, e sarà dunque l'ultima puntata dell'anno per quanto riguarda appunto Black and White. Noi invece ci ritroviamo domattina puntuali come sempre alle 8:30. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata a tutti. Ciao!
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
6: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Sono le 11:59 minuti.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
27: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite ed arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo, Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Nettuno Bologna 1. Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
7: Ma dai, è immortale!
3: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
7: E dove sarebbe questa meraviglia?
3: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
7: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
10: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
11: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
10: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
11: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
10: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
11: No, è al Vicolo.
12: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
21: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
21: Allora la risposta è MG.
28: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
29: Ti aspettiamo negli MG Store.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
30: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
31: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
32: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
31: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
30: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, buon lunedì. Sono le 12.05, mezzogiorno rosso-blu. I vostri messaggi al 366-402-4022. Veniamo da un weekend con la nazionale che vince anche con la Grecia e figuretta anche per il CT della Grecia, che aveva un po' così punzecchiato Baldini per le scelte, no? di convocare per queste due amichevoli il suo gruppo, lo zoccolo duro dell'Under 21, integrato ovviamente da Donnarumma e Pio Esposito, che ha segnato sia con Lussemburgo che sia ieri sera con la Grecia. Ha dato da fare Baldini, ha diviso un po' l'Italia, mettiamola così, con le sue parole e poi le sue scelte. Fatto sta che due presenze in panchina da CT, due vittorie, e tra l'altro ieri sera è stato anche gradevole vedere al 95esimo quella grinta che poi ha segnato un risultato finale meritato dall'Italia in 10 contro 11, tra l'altro per gli ultimi 20 minuti di partita, e basta. C'è chi piace Baldini, c'è chi piace meno Baldini. Io ve l'ho già detto anche venerdì, per me la coerenza nel lavoro di Baldini non si può discutere. Lui ha chiamato il gruppo che secondo lui poi andrà a giocarsi le Olimpiadi, no? Mettendo Donnarumma e Pio Esposito nel discorso Olimpiadi, poi c'è anche l'Europeo, ma dove ovviamente non ci saranno, quindi come coerenza di lavoro non c'è ombra di dubbio. Sul fatto che poi ci sia qualcosa che non va nel salto da Under 21 a Nazionale Maggiore, e di mezzo ci passa tanto della Lega più che della Federazione, è un dato di fatto. Tra l'altro, Europeo vinto dall'Under 17 ai rigori contro il Belgio, e quindi segno che comunque qualità ce n'è, o comunque non arrivi fino a un certo punto se in quel gruppo della qualità non c'è. Poi per le under vale lo stesso discorso dei club: quanti di questi faranno il salto, quanti di questi poi finiranno a giocare nelle prime squadre, nella nazionale maggiore, compagnia varia. Che cos'è che crea questo cortocircuito? Probabilmente sono tante logiche da mettere dentro, è una poca disponibilità in generale della Serie A ad accogliere anche con pazienza alcuni tipi di progetti individuali, no? Gli allenatori che rischiano di saltare le panchine se mettono due giovani che magari sbagliano, quelle due o tre volte di troppo. E gli esoneri, quindi la necessità, tutte le cose che abbiamo sempre detto. La Serie A non aspetta, perché sono affogati, e anche per mentalità, quindi è una situazione oggettiva ed è una situazione anche un po' di mentalità che non cambia, ecco, questo c'è. Per il resto non ci sono molte cose da dire, se non che Baldini ha dato del materiale su cui lavorare e pensare. E qui il discorso nazionale si chiude, perché poi con la nomina del nuovo presidente federale direi che siamo proiettati, e si sa, verso la rotta Malagò. Da lì ci sarà l'indicazione del nuovo CT. Non ce lo vedo molto Conte, se dovesse essere Conte, a chiamare Coleoscio se non li vede realmente pronti. Quindi anche la scelta del CT sarà comunque una scelta, secondo me, che andrebbe fatta con una visione un po' più allargata. Le scelte secondo me sono due. Conte è sempre stato accreditato come quello più adatto a raccogliere le macerie di un gruppo e ricomporle. È questo che serve all'Italia? Non lo so. Me meno mi sembra di ricordare, ho colleghi straordinari, Guido De Carolis dovrei chiamare, anzi domani lo chiamo, che quando era a Milano a seguire l'Inter di Conte, ah, c'erano dei retroscena raccontati, ormai sono andati in prescrizione, di Conte quando parlava dei giocatori che avevano, mi sembra, uno molto predisposto a lavorare con i giovani e non con giocatori già affermati, no? Fa parte un po' dell'identità di alcuni allenatori. Ce ne sono diversi di questo genere, quindi vediamo, la scelta del CT sarà sicuramente un aspetto determinante per decidere un indirizzo o un altro, io la vedo così. E qui si chiude Kimi Antonelli, fantastico, e certo ha la macchina più veloce, ma ha dato un giro al suo compagno di squadra che ha delle sfighe, e ha delle sfighe perché ha avuto anche delle rotture. Poi ieri non c'è stata gara. Antonelli tra l'altro è andato indietro nel futuro, cioè ha preso un ritmo dal primo giro impressionante. Le Ferrari sono andate bene finché sono i freni, hanno lasciato a piedi Leclerc, che comunque si trova peggio di Hamilton in questa macchina. È la Kardashian che fa andare Hamilton così forte? Può essere. Andresti più forte tu con una Kardashian vicino? Non crede Dario. È comunque bravo, bravo Lewis, perché va forte su sta macchina. Poi c'è il discorso freni, non freni. C'è questo gap al motore 4% da recuperare per la Ferrari, quindi più budget per lo sviluppo, più tempi per lo sviluppo. E vedremo fin dove porteranno. Ieri è stata sicuramente la macchina migliore. Per me la macchina migliore è la Ferrari. Antonelli è andato completamente a fare un altro mestiere. 5 vittorie di fila. È un fenomeno. Per me si vince Monte Carlo così, sì. Se c'era qualche dubbio, io le avevo e me li sono tolti ieri, perché Monte Carlo, lo sapete, è una gara un po' così. Oltretutto dal punto di vista mentale, di concentrazione, di stress e tutto, ieri è stata una gara molto provante, tante safety car, gara sospesa, ne ha avute di ogni colore. Lui ha tenuto botta con barra dritta, drittissima, in una pista difficilissima. È noiosa, lo so, ma altrettanto difficile. Chi gioca o fa simulatori e robe varie lo sa, Monte Carlo è difficile e lui è un fenomeno, e quindi direi che abbiamo messo la firma su uno, finalmente un grandissimo campione italiano che mancava nell'automobilismo da tanti anni, forse il più forte potenzialmente, certo, ripeto, la macchina più forte, e serve anche quella, lo diceva anche Senna. Ma quando dai un giro a Monte Carlo al tuo compagno di squadra, credo che sia il massimo della libidine. È brutto da dire, ma è così. Poi, complimenti ad Arione per come ha gestito tutta la stagione della Virtus, difficile, per come ha gestito la mattinata, non semplice, però poteva, lui dice, ieri sarebbe stato peggio. Ho letto un po' di commenti vari ovviamente sul social, i Maranza del web non mancano mai l'occasione di farsi notare, ma in ogni caso resta che è stata una stagione di alti e bassi, i playoff condizionati sicuramente dagli infortuni che fanno parte comunque di un percorso, e devo dire che Fortitudo Bologna e Virtus quest'anno hanno un credito, almeno mettiamola così, per la prossima stagione da questo punto di vista possono avere un credito, certamente la Virtus e la Fortitudo per i playoff, il Bologna tratti della stagione complicati l'ha dovuti passare, e vediamo se è vero che la ruota gira, almeno per il Bologna è stato così, perché i due anni precedenti da questo punto di vista, a parte la rottura del crociato per Ferguson, sono stati pressoché perfetti. Vedremo se sarà una stagione un po' più clemente dal punto di vista degli infortuni che hanno pesato tantissimo. Volevo chiudere, mi dimentico qualcosa. Ah no, beh, Cobolli che perde la finale a Roland Garros. Zverev vince il suo primo Master, l'aveva tirata, perché quando ha perso l'ultima volta ha detto certo, speriamo che prima o poi qualcosa succeda, perché se no non vinciamo mai noi altri, e infine è successo. Beh, bravo lui comunque, che è secondo in classifica e che vince il suo primo Master. Cobolli però è stato degno avversario, ed è segno comunque di come il movimento cresca. Qua chiudo. Fine. Per quello che riguarda Bologna, c'è una bella intervista di Sartori, di Matteo Della Vite, sulla Gazzetta di sabato, no, anzi di domenica, era di domenica, sì. E, bella intervista secondo me, perché poi alla fine ti lascia un po' capire l'aria che tira, visto che comunque tutti i dirigenti del Bologna alla fine della prossima stagione sono tutti a scadenza. Fenucci, Di Baio e Sartori scadono tutti e tre, se non sbaglio, a giugno 27. E insomma, la speranza è che si continui a lavorare tutti insieme, perché credo che sia la base più importante su cui continuare una certa rotta. E insieme a lui ha parlato anche Fenucci in occasione del Gran Galà della Serie A, insomma, calendari e tutto quello che è uscito. La Lazio sarà la prima ad attendere Bologna in un calendario che apre con impegni non semplici da gestire. Nelle prime sei partite Bologna affronterà, se non sbaglio, tre squadre, sicuramente di alto livello. Bisogna vedere che Lazio arriverà a giocare al Dall'Ara, perché è una situazione complessa da un punto di vista finanziario, ma se poi veramente la tifoseria laziale ha deciso di boicottare l'estate di Lotito, la cosa si complica maggiormente, quindi questo è sicuramente da vedere. E ci sono partenze in vista, e Fenucci parla in occasione in quell'appuntamento di giocatori che hanno chiesto la cessione. Ovviamente ci sarà Lucumi dentro, immagino Dominguez, presumo Holm, e Freuler secondo me va gestito con un grande punto interrogativo. Domani sarà il primo giorno di Domenico Tedesco a Casteldebole, e quindi domattina inizierà ufficialmente l'era Tedesco, e si incomincerà a ragionare anche in ottica di mercato, tenendo in considerazione proprio quello che abbiamo appena detto, cioè quali sono le uscite che Bologna dovrà fare quest'estate per affrontare un mercato molto molto complicato. Questo credo che sia abbastanza ovvio e scontato, ovviamente legato a una mancanza di ricavi consistente, però ne parliamo tra poco, intanto andiamo in pausa.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
5: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
4: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
5: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
4: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
5: No, è al Vicolo.
6: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
7: Ehi, non ti piace la pappa?
8: Forse vuole qualcosa di più.
9: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
8: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
9: Ok, ordiniamo subito.
8: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
10: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
11: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
12: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione, la storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
13: Ciao, come stai?
14: Vado a fare un tagliandino.
13: Ok, ma stai bene?
14: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
13: Ma Levante è una carrozzeria?
14: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
13: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
14: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
15: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
16: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Ciao Manfred, allora per il mercato del Bologna, sì, tu dici giustamente che non ci sono le entrate europee.
0: Beh.
19: Ciao Manfred, allora per il mercato del Bologna, beh, sì, tu dici giustamente che non ci sono le entrate europee, però anche con le entrate europee il Bologna ha sempre fatto mercato sulle cessioni, quindi per me sarà uguale il mercato, nel senso venderanno, andranno via quelli che hanno molto mercato e si prenderanno dei giocatori che si spera che diventino bravi. La linea è quella lì, cioè, lo sappiamo tutti, dobbiamo sempre chiudere massimo, peggio che vada, in parità col mercato, quindi quest'anno che non ci sono neanche i rientri delle coppe forse sarà un pelo peggio come disponibilità economica, ma più o meno è quello lì,
0: no.
19: È la nostra dimensione. Adesso vedremo Sartori e Di Vaglio cosa tireranno fuori, però è così, è sempre è così e basta. C'è poco da fare. Non ti piace la
0: mappa?
19: Ciao.
0: Ciao. Allora, sì, in base più o meno a quello che dici tu ci sta, ma è un po' più complicato, dai, perché con le coppe o senza coppe comunque il fatturato di Bologna cambia. E siccome i ricavi fissi sono molto bassi, l'oscillazione delle coppie dà un variabile altissimo, no? Sulla gestione più che altro, almeno dei costi della rosa. Vabbè, ma senza star troppo a perderci, tanto ne ho già parlato, ve l'ho già spiegato, quindi non ci ritorno. Poi se qualcuno dice io non ho capito come funziona, glielo rispiego, non c'è problema. E resta il fatto che sarà un mercato complicato. Ieri ho letto l'intervista, dice, a Sartori, mi sono caricato, poi oggi leggi un altro giornale e sembra una catastrofe. Siamo all'8 giugno, si può avere un po' più di equilibrio anche dalla stampa, Dan? Beh, tu ti riferisci, allora, l'intervista a Sartori è una buona intervista. Lui fondamentalmente, dai, il titolo che piace di più alla gente qual è? Rowe non è sul mercato. Va bene? Cosa vuol dire Roma non è sul mercato? Che Bologna non ha assolutamente nel piano che si è fatto durante l'estate, e sappiate che non esiste un piano che vada poi a compiersi a settembre con tutto quello che volevi fare in entrata, tutto quello che volevi fare in uscita, programmato a giugno. Le cose cambiano. Nei piani comunque dell'estate Rowe non è in vendita, va bene? E questo sicuramente è la parte dell'intervista a Gazzetta che piace di più. Vi dico quella che è piaciuta di più a me, che lui a Bologna sta da Dio, che si trova in un'azienda seria dove si lavora bene, e per gli stessi motivi che ho appena citato non vede interesse ad andare altrove nelle prossime stagioni, nonostante il corteggiamento che c'è stato in questi anni di club molto importanti italiani. Questa è stata la parte per me più interessante, più importante dell'intervista di Matteo Dalla Vita per la Gazzetta a Sartori ieri. Perché lo dico? Perché comunque Sartori va a scadenza insieme a Di Vaio e a Finucci al 27. Sappiamo benissimo, perché è sempre stato così, che tutti e tre andranno a rinnovo probabilmente l'ultima settimana di contratto, perché comunque è sempre stato così in questi anni. Difficilmente ci sono stati dei prolungamenti anticipati, molto di rado, e quindi comunque io mi preoccupo un po' soprattutto sui corteggiamenti. Una cosa che dovrebbe far riflettere i Maranza del web è per quale motivo si continua su una programmazione di questo tipo a Bologna, con uno dei, se non il direttore sportivo o comunque dirigente e responsabile dell'area tecnica più importante che c'è adesso in Italia, tra i più importanti sicuramente per quello che ha fatto nella storia, cioè far crescere club di piccole e medie dimensioni fino addirittura arrivare alla Champions con tre squadre diverse, che sono Chievo, Atalanta e Bologna. Insomma, se non è lui il Luke Skywalker del calcio italiano, poco ci manca, va bene? Ci ho detto, e questa è la parte che a me è piaciuta di più. Poi tutti i programmi cambieranno. Rowe non ha nessuno con un minimo di senno può dire sì, lo vendiamo dopo un anno solo fatto a Bologna, e con quello che ha lasciato intravedere nella seconda parte di stagione, cioè un potenziale enorme ancora da esprimere vista anche l'età. Poi ti arrivano due squadre di Premier, gli offrono 5 milioni di sterline a stagione, una di queste è a 5 km di distanza da dove è nato e casa dei genitori, probabilmente la vedo molto complicata. Quindi bisogna vedere cosa succede quest'estate. E per il resto direi che un po' di equilibrio ci vorrebbe. Molti sono spaventati dal discorso dei ricavi, non citano mai i ricavi, parlano semplicemente di un bilancino di mercato che deve chiudere a più 30, più 35, se ti riferisci ai giornali di oggi, ma lo dico anche con Beneforti, che per me scrive bene. Non sono sicuro che i 30-35 milioni abbiano questo impatto reale, perché non credo che neanche siano quantificabili ad oggi. Prenderei un delta tra i 20 e i 30 milioni di bilancio positivo tra entrate ed uscite, che rientrano dentro un contesto di un costo della rosa dello scorso anno che è assolutamente sbilanciato rispetto a quelli che saranno i ricavi della prossima stagione. Molto facile, ma la partenza è sempre lì, i ricavi, e ritorniamo sempre al punto di partenza: il Bologna non è che debba spendere di più, uno non si deve preoccupare di quanto spende, uno si deve preoccupare, certo fa molto piacere, i 100 milioni che ogni anno mette a perdita il Como aiutano la creatività, non risolvono i problemi, e quindi guai non dire che sono potenzialmente i più bravi che ci sono oggi. Io lo penso anche, incomincio a mettermi il dubbio. Ma in ogni caso 100 milioni a perdere ogni anno in bilancio aiutano la creatività. E il Bologna non li ha? No, non li ha. Come si fa? Finanziando il mercato. Quante sono le cessioni che deve fare il mercato quest'anno in Bologna? E l'abbiamo già detto, io mi auguravo tante, perché sarà un anno dove inevitabilmente bisognerà stabilizzarsi, e allora perché no, visto che arriva anche un nuovo allenatore, approfittare per fondare veramente un ciclo nuovo, no? Ne parliamo tutte le estate, almeno la scorsa estate parlavamo di questo, e quindi viva le cessioni. Poi certo qualcuno no, tipo Rowe, per quanto mi riguarda Orso, forse per me anche Castro, ma tutto il resto, magari Elland lo tengo, ma tutto il resto per me, se arrivano delle offerte adeguate, vendere tutto e rifondare tutto. Giovani, pazzi, scatenati, da crescere per fondare un nuovo ciclo. C'è un anno di assestamento e poi piano piano ricostruire tassellando con chi apparentemente credo che abbia dimostrato ampiamente di saperlo fare, tassellare la rosa per puntellare l'Europa. Io speravo in questo. Per quello che hanno detto invece i dirigenti, non sembra proprio che sia questa la rotta, e un po' mi sorprende. Forse con l'italiano questo aspetto sarebbe stato più possibile, perché credo che l'italiano e qualche giocatore forse erano arrivati anche a saturare un po' questo, il loro rapporto, eh? Questo non è una critica italiano ai giocatori, eh? Però dico che come alcuni allenatori tipo Gasperini, Conte e via dicendo, probabilmente Vincenzo è uno di quelli che alcuni giocatori dopo due anni fa fatica a continuare a tirare fuori qualcosa di più. Quindi con l'italiano forse sarebbe stato più

di mercato, però quello che apprezzo del Bologna, per esempio, bisognerebbe apprezzare che è stato molto pronto a farlo, molto più pronto di Napoli e Roma, a cui è stato proposto e hanno rifiutato, non ci hanno visto benissimo, e Bologna invece sì. Questo secondo me bisogna guardare anche un'estate dove Bologna dovrà essere pronto a qualunque tipo di occasione. A me sembra che quando ci sono le occasioni Bologna pronto si fa trovare, quindi vediamo che tipo di mercato sarà. Comunque il discorso delle lune e degli equilibri estivi di mercato fa anche parte un po' dei punti di vista. C'è chi vede nelle plusvalenze fondamentalmente qualcosa per cui i tifosi commercialisti esultano. Non credo, queste sono le puttanate che raccontano chi fa fatica a comprendere certe logiche e non le accetta, e quindi deve screditare fondamentalmente il pensiero degli altri. Ci sono i tifosi in generale che comunque le plusvalenze non le gradiscono tanto, perché significa comunque vedere partire un giocatore forte della propria squadra, e questo secondo me è molto più attendibile. Poi va contestualizzato in quelle che ci sono dentro le logiche e le necessità. Basta, fa parte di ogni maledetta estate, tanto questo discorso ce lo porteremo avanti fino alla morte. Qualcuno dice, ma i Calafiori, Zirze, gli Ndoye non sono stati sostituiti adeguatamente. Ndoye lo toglierei, Zirze e Calafiori hai pescato due matte che non, per come sono funzionate le alchimie, soprattutto di Zirze in questo caso, che ci aveva già provato in Italia non era andata bene. Sono due matte che da pescare ogni anno, ragazzi, ci vuole è più un miracolo forse, no? Quindi per me anche da partire da quell'approccio lì diventa molto difficile. Va bene, basta, chiuso il discorso sul... Il punto non è essere pro o contro Baldini, ma giudicarlo per queste due partite in qualsiasi senso è veramente stupido. Ma nessuno lo giudica per queste due partite, e anzi, io per quello che posso dire di Baldini, e ve l'ho già detto, non è giudicarlo per queste due partite, ma per come ha predisposto le due partite, per fare un lavoro almeno utile a quello che riguarda il suo impegno con la nazionale. Cioè dice, io continuo a lavorare in vista dell'Europeo e delle Olimpiadi, quindi Donnarumma e Pio Esposito fanno parte della squadra che ho intenzione di portare alle Olimpiadi, e quindi li convoco in queste due partite. Gli altri sono i miei ragazzi che ho allenato fino adesso, e dal punto di vista delle Olimpiadi, va bene, è un po' critico Dario sul discorso delle Olimpiadi, dici che non parteciperemo? Non è così sicuro, però insomma questo era il senso. Tutti gli altri sono i giocatori che ha sempre allenato, e lui dice, sono certo che quando gli sbatterò davanti la maglia della nazionale maggiore troveranno le energie per fare molto bene. Oh, ragazzi, l'hanno fatto, e lui ha continuato nel suo percorso con ragazzi che conosce, dando a loro una grande opportunità, e alla fine ne è venuta fuori una nazionale sicuramente ruspante, certo con meno qualità, ma forse con del talento che hanno mostrato, su cui lavorare. Questo ha fatto. E questo secondo me è quello che si può giudicare del lavoro di Baldini. Ha ragione Baldini nelle cose che dice ricche di retorica? Secondo me sì. Per altri c'è un po' troppa retorica, e quindi diventa tutto un po' poco realizzabile, poco concreto. Io sono più sul filone romantico, e quindi quando sento Baldini parlare, devo dire la verità, le ultime meno. Quando invece ha presentato i due appuntamenti che lo stavano per attendere, l'ho apprezzato molto. Quella conferenza iniziale mi è piaciuta tantissimo, e perché fa parte di un racconto romantico di un calcio che non c'è più, punto. A chi piace essere romantici bene, a chi non piace essere romantici male. Nella nazionale sperimentale ci sono due grandi giocatori, Donnarumma ed Esposito, che ricorda Vieri. Per il resto mi sembrano buoni Pisilli e Ndur. Basta. Ecco, Leoscio per me è un bel giocatore. Poi se tu mi dici ci sono degli esterni più forti oggi tra i grandi, probabilmente sì, però Leoscio è uno. Ecco, sul mercato non costa poco e non te lo regalano, ma chi si prenderà con le Osho farà un bel acquisto. Occhio al Como, perché per me il Como se lo piglia.
per esempio, visto che ha delle necessità abbastanza complesse da gestire, credo

0: a Como, oltretutto nessuno venderà a 2 lire. Quindi hanno un mercato anche loro complicato, però ripeto, hanno 100 milioni pronti da mettere dentro e se ne fregano. Partono da scheda bianca per il fair play finanziario, quindi dei meno fatti fino adesso se ne possono fregare, spenderanno tanti soldi e ne usciranno assolutamente alla stragrande. Quindi vediamoli e capiamo un po' che cosa faranno anche loro su sto mercato benedetto. E arriviamo subito.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
8: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
11: Da Sfaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Conto alla rovescia.
14: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
15: Fatto.

0: prima che dobbiamo restituirli.
1: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Starray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese solo da noi è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
2: Oh Marco, pronto per lo stadio?
3: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
2: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
4: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
2: Davvero?
4: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
5: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Ben ritrovati. Allora, aspetta, volevo far partire l'audio.
9: Ciao Manfred, sono Lorenzo Tenerife e sicuramente andrà fatto un mercato dove dovrai ridimensionare il numero dei giocatori. Io non mi porrei nessun problema se dovessimo anche fare due o tre cessioni eccellenti. Con quelle due o tre cessioni eccellenti cerchi di fare una rosa appunto con meno giocatori, ma con la ricerca della qualità massima per poter disputare un ottimo campionato e un'ottima Coppa Italia. La difficoltà sarà quella, però ecco, hai il vantaggio che devi ridurre il numero dei giocatori, per cui ti puoi focalizzare e puoi focalizzare il mercato su giocatori di una certa qualità. E poi con Tedesco, secondo me, credo, poi vedremo quali sono le sue idee di gioco, vari giocatori secondo me possono essere rivalorizzati da lui. Ciao da Lorenzo.
8: Sì, allora io sono felicissimo, vi ripeto ancora, tutto l'entusiasmo che sta accompagnando il primo giorno, che sarà domani a Casteldeboli di Tedesco, fa un piacere pazzesco. Certo ragazzi, vediamo un attimo di vedere come va. Anche a Tedesco servirà un po' di tempo, immagino, perché comunque io lo metterei nel conto, poi magari parta bomba Monte, cosa dici?
10: Gasparini l'hanno quasi esonerato l'Atalanta quando è partito.
8: Ma sai, intanto buongiorno e ben ritrovato a Mirko Montebugnoli, presidente futuro rossoblù. No, perché per esempio non so se hai sentito il messaggio da Tenerife che dice, sai, giovani, lui dice io metto nel conto anche due o tre partenze eccellenti, però l'importante è portare, ti faccio la sintesi, giovani di talento su cui Tedesco può lavorare e anche farli emergere. Benissimo, c'è troppo entusiasmo, ottimismo nei confronti di Tedesco? Non ti spaventa neanche un po' il fatto che sia la sua prima esperienza in Italia, che anche il suo gruppo di lavoro è un gruppo che si sta costruendo e non viene con uno zoccolo duro che lo segue in blocco? Non credi che ci vorrà un po' di tempo da questo punto di vista? Io un po' me lo...
10: Io penso che sia normale che ci voglia un po' di tempo, un po' di pazienza. Io credo che la cosa che piace alle persone, almeno ti dico quello che piace a me, è che hai preso un allenatore con delle idee di calcio. È ovvio che, come tutte le cose, quando porti qualcuno che ha delle idee più o meno innovative, che comunque devi sulle quali devi plasmare una squadra, un po' di tempo ci vuole. Per quello sicuramente più giocatori di livello restano, meglio è, questo è sicuro. Ma questo che fosse Tedesco o chiunque altro.
8: Senti, sti giovani scatenati ieri sera comunque con la nazionale, in una partita anche non sempre ordinata, dove sicuramente hai visto qualcosina. Però ragazzi, quando poi c'è la tigna, la fotta, non ha fatto così male in queste due partite i giovani di Baldini portati in prima squadra, no?
10: Beh, ieri sicuramente era un po' più probante rispetto a Lussemburgo, però a me ha fatto una bella impressione. Sicuramente c'è qualche ragazzo che chiunque sarà il prossimo CT sarà tra i prossimi 22 convocati, ecco, secondo me, a partire da Cole Osho, che credo che giochi nel Paris, che secondo me è proprio un bel giocatore, un giocatore moderno proprio come tipo di giocatore. Un'ala che pressa, che rientra, che salta l'uomo.
8: Sì. Ma tu saresti, siccome c'è un po' di preoccupazione per il mercato, perché comunque hanno parlato anche Fenucci e Sartori, Sartori l'ha fatto con Gazzetta, Fenucci ha parlato in occasione dei calendari del Festival della Serie A. E fondamentalmente Fenucci dice come ogni anno ci saranno delle partenze importanti, allo stesso tempo Sartori dice telefonino spento. Tu che tipo di mercato ti aspetti e cosa avresti come pensiero di mercato? Io prima dicevo, e chiudo, ma guarda, io non sarei stato neanche così tanto per confermare il più possibile, cioè io avrei fatto proprio revisione totale, mercato attivissimo, tanti giovani nuovi da buttare dentro e si fonda un nuovo ciclo. Tu?
0: Ma io sui tanti giovani nuovi dentro da fondare un nuovo ciclo ci andrei un attimino coi piedi di piombo, nel senso che io cercherei di tenere comunque uno zoccolo duro, quelli che possono creare e dare un input nuovo, e quelli andare a mettere dentro 5, 6, 7 giocatori nuovi, più giovani possibili, sì, ma giovane non vuol dire, cioè giovane, vecchio, giocatori di calcio, ecco. Se sono giovani è meglio, anche perché sappiamo benissimo che siamo legati a un certo ragionamento per far quadrare comunque i conti del Bologna, lo sappiamo bene tutti, ma tanto ci sono legati praticamente tutte le società a questo. Però se io posso tenere determinati giocatori li tengo, Manfred. Partendo da quello che sicuramente andrà via per primo, che è Gianluca.
8: Certo, e infatti anche di Fenucci è preoccupato un po' il discorso, no? Alcuni hanno chiesto la cessione, allora abbiamo fatto un po' l'identikit in apertura e io ho detto sicuramente John, Lucumi.
0: Io penso Dominguez.
8: Te lo do per certo, e poi molto probabilmente Holm.
0: Beh,
8: e Ceremo, che per me è più di là che di qua, però vediamo se poi Tedesco avrà degli argomenti per convincerlo.
0: Ma sai, bisogna vedere il mondiale che fa, bisogna vedere secondo me anche le sue richieste economiche, perché comunque Remo Freuler prima della clavicola è un discorso, Remo Freuler dopo è un altro. Credo che non sia lesa maestà questo. Si è tenuto un po' per i mondiali, può darsi, come tanti altri, come tanti altri giocatori probabilmente. Vediamo che mondiale farà e vediamo che cosa vuol far lui. Io penso che Bologna non si farà trovare impreparato. Questa è l'unica cosa di cui sono sicuro, avrà piano A, piano B, piano C, piano D. E poi dopo in base a quello che dirà Remo Freuler e anche a quello che vorrà in mezzo al campo Tedesco. Perché poi non è neanche detto che Tedesco voglia tenere Remo Freuler. Cioè, facciamo sempre i conti senza l'osta, in fin dei conti. Domani ascoltiamo cosa dice Tedesco oggi. Quando è che c'è la presentazione?
8: Non è ancora uscita ufficialmente.
0: Non è ancora uscita ufficialmente?
8: No.
0: Ok. Vabbè.
8: Però domani ci sarà il primo giorno di insediamento a Casteldebole. Senti, Bologna-Lazio, Atalanta-Bologna, Bologna-Sassuolo, Napoli-Bologna, Bologna-Torino, Lecce Bologna, Bologna Inter. Io dicevo che entro Cagliari, 25/10/2026, ci saranno i primi Tedesco out.
0: Ma perché? Facciamo 19 punti.
8: Però beh, con l'italiano fu così.
0: Adesso io bisogna vedere, ripeto,
8: italiano l'ultima settimana di ottobre è stato bombardato anche dai colleghi,
0: Italiano è arrivato dopo Tiago, ci ha messo un po' e poi è arrivato. Probabilmente farà uguale Tedesco, probabilmente Tedesco ci metterà più tempo, meno tempo. E mi sembra che, non so se ne parlavamo insieme, dell'intervista che ha fatto Tedesco prima di arrivare a Bologna, dove diceva: io cerco una società che mi dia il tempo di imporre il mio gioco e le mie idee. Io penso che Bologna possa essere questo. Io spero che la gente abbia un po' di pazienza. Poi sicuramente la gente che, e qui faccio, cioè la gente che va allo stadio, un po' di pazienza ce l'avrà, spero che ce l'abbia anche gli altri.
8: Beh, la gente dello stadio la pazienza ce l'ha. Se quest'anno hanno aspettato 9 partite perse in casa prima di abbozzare un minuto di fissa. Sì, lo stadio, insomma, dividerei tra stadio e Maranza del Web. Mi piace Maranza del Web, ormai l'ho adottato.
0: Però no, adesso a parte tutto, dai, Maranza non mi sembra un po' esagerato, però
8: no,
0: va bene, ognuno può essere le sue opinioni, però ripeto, un po' di pazienza ci vuole, punto, perché se non c'è pazienza, ci vuole pazienza in tutto, ragazzi, abbiamo pazienza con i figli, pazienza sul lavoro, credo che possa andare pazienza anche a un allenatore che non è mai allenato in Italia e ha la sua prima esperienza, con delle aspettative. Perché io sono contento, secondo me è la miglior scelta che poteva fare il Bologna verso la piazza. Verso la piazza è la scelta migliore che poteva fare, dal mio punto di vista.
8: Non solo verso la piazza, perché le pagine, guarda, io sono preoccupatissimo, perché anche le pagine generaliste di calcio, ragazzi, un romanticismo, suonano i violini, perché arriva in Italia tedesco, perché Bologna ha preso in Italia operazione di marketing clamorosa, cioè ne hanno parlato per 2 o 3 giorni tutti quanti come una cosa non positiva di più, e quindi anche la piazza ovviamente ha seguito un pochino questo, però siete tutti molto carichi. Andy non aveva dubbi, e ne parlavamo alla cena del tuo compleanno, ero di fianco a lui e diceva: io voglio solo uno, ed era tedesco, e quindi evidentemente è un profilo che risponde a queste esigenze. Sartori, per ritornare all'intervista sulla Gazzetta, dice, apparentemente per quello che si può leggere tra le righe, molto galvanizzato: abbiamo cercato di tenere un Bologna di profilo e di respiro europeo, portando un allenatore che ha fatto già le sue esperienze europee. Non va dimenticato, in effetti ha vinto una Coppa di Germania, ha vinto la Supercoppa turca. Uno dice, insomma, non è che ha avuto poi tutte queste grandi esperienze. Un dubbio che mi pongo e ti chiedo: ho guardato le squadre che ha allenato, ho guardato i nomi, magari nell'Ipsia campioni no, però giovani di grandissimo talento, giocatori buoni. Lui ha allenato squadre tutte, a parte la sua primissima esperienza quando salva in seconda divisione, ma tutti giocatori veramente, squadre e rose di grande qualità.
0: Questo. Secondo me Bologna ha una rosa di qualità oggi.
8: Ok, speravo mi rispondessi così.
0: Io sono ancora convinto che Bologna oggi abbia gli esterni più forti che è per l'italiano, tolto Napoli.
8: Non solo tu. Leggevo delle statistiche che davano gli esterni del Bologna tra quelli di livello più alto della Serie A.
0: A me sembra chiaro. Però ripeto, forse io sono troppo tifoso, Però noi, secondo me, può darsi, che io venga tacciato di troppo campanilismo, ma io credo che il Bologna sia una squadra che è messa a posto, ovviamente se non viene stravolta e coi tasselli giusti, è una squadra che l'anno prossimo si porta delle soddisfazioni. Ma io credo molto, ripeto, che con un'idea di calcio giusta, però le idee di calcio hanno bisogno degli interpreti giusti. Abbiamo Sartori ha scelto tedesco, Sartori sa come gioca tedesco, io sono convinto che Sartori darà a tedesco i giocatori adatti per il suo gioco. Io questo penso.
8: Ma secondo te perché uno come Sartori nell'intervista dice che lui è stato qua nonostante la corte di club molto importanti di Serie A? E perché sta qua se poi alla fine deve fare con quello che ha, cioè con un proprietario che dice: ragazzi, siamo arrivati al 12° anno, la sostenibilità è quello che avevo già raccontato e detto ed è quello che dobbiamo fare. Perché Sartori sta qua? e non va
0: perché
8: via?
0: Perché probabilmente crede in questa società, perché probabilmente sta bene in questa città e riesce a lavorare come vuole. Di soddisfazione Sartori se ne è già tolte nella sua carriera, comunque spero che se ne tolga delle altre qui a Bologna. E ragazzi, comunque andare a Milano, andare a Napoli, andare a Roma, cioè per una persona comunque di 70 anni non è una cosa semplice, eh? Pressioni, cioè nella vita ci sono anche le pressioni, c'è soltanto anche le rotture di scatole che ti arrivano. Cioè tu pensa se a Bologna che hai una determinata cassa di risonanza e determinate ripercussioni o rotture di scatole, tu pensa sempre a quelle che puoi avere da altre parti. Anche questo, cioè la qualità della vita, la qualità del lavoro conta tanto nelle scelte delle persone, non contano soltanto i soldi contano di più secondo me per i giocatori.
8: Sempre per i giocatori, ti spaventa allora chi è, a chi rinunceresti? De Bologna di oggi.
0: A chi rinuncerei?
8: Sì, l'innominabile tra gli quelli che non si possono nominare.
0: Cioè, non rinuncio a nessuno, però. Ma prendo un terzino destro, rinuncio a Holm.
8: Rinuncio a Holm.
0: Io tengo tutti, io voglio bene a tutti, quindi.
8: Ok. E cioè, se mai dovesse arrivare un'offerta clamorosa per non lo so, alla fine arriva l'Aston Villa che appoggia 50 milioni per Rowe e gli dà 5 milioni di sterline l'anno.
0: Ti sei risposto con la seconda cosa che hai detto, secondo me.
8: 5 milioni di sterline l'anno.
0: È tutto lì il discorso, tornando a quello di prima. I soldi fanno la differenza soprattutto per i giocatori. Dopo sta ai giocatori capire se è il momento giusto per andare, se è il momento giusto per fare determinate scelte. Ci sono giocatori che si sono rovinati la carriera, giocatori che hanno sbagliato e sono tornati indietro e si sono rifatti una carriera, giocatori che sono andati via e hanno fatto carriera. Cioè, però ahimè questo è un mondo che tanto gira intorno ai soldi, le scelte di cuore le fa forse Riccardo Orsolini, forse.
8: Vabbè, devi andare via? Sì, no, tu mi avevi detto fino alle 3. Allora posso andare in pausa e ritorno da te?
0: Sì.
8: Dai, che ti voglio chiedere anche di Fortitudo, un po' di basket, ti voglio chiedere un po' di cose. Rico.
0: Ciao.
11: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da.
12: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
13: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
12: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
14: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
15: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: No, io lassù non ci salgo.
17: Neanche io, soffro di vertigini.
18: Manutenzioni in altezza?
19: La parola d'ordine è sicurezza.
18: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
20: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
21: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
20: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
21: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
1: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
22: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
23: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
24: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
23: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
24: Chi ha fatto tutto?
23: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa.
24: Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
23: Quindi zero pensieri.
24: Zero.
23: E spendi meno di quello che pensi.
25: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
26: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
27: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
28: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
29: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
30: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
29: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
31: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
29: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Sportivamente classica, con me Mirko Montebugnoli e i vostri messaggi al 366-402-4022. Stavamo facendo un po' di chiacchiere del niente, cioè insomma stavamo parlando di quello che potrebbe attenderci quest'estate, ma ancora non ne abbiamo la più pallida idea. Di sicuro arriva domani a Casteldebole Tedesco e inizieranno i lavori. Cosa chiederà? Dove rinforzeresti Bologna tu?
10: Centrocampo e un terzino destro, se mi chiedi l'anno scorso.
8: Un terzino destro se va via Holm, dici?
10: Sì, se va via Holm, certo. Ci fa un terzino destro.
8: Certo. Quindi tu dici, e chi? Ma Ferguson? Tu?
10: Te lo dico dopo il mondiale.
8: Grazie. Va bene.
10: Vediamo. Cioè, sicuramente lui.
8: Io tifo Scozia, lo sai. Di brutto lo anche, so. Da sempre però.
10: Quando è tornato dall'infortunio ha avuto un momento sicuramente migliore rispetto a quest'anno.
8: Si è rotto anche Gilmour, tra per l'altro. Quindi, le gioca tutte. Le gioca tutte di fianco a McTominay.
10: Secondo me vediamo se è soltanto una questione mentale. Perché lui sicuramente quando ha perso gli europei si è rimasto male. Ed è umano, eh. Cioè, per giocatori che tengono alla nazionale, come ha dimostrato Ferguson, il contraccolpo psicologico è umano, secondo me. Vediamo come sarà il mondiale. Come sarà il mondiale ci dirà, secondo me, tante cose su Ferguson e su quello che ci possiamo aspettare da lui.
8: Ti sorprende che qualcuno abbia, parlando di mercato, Di Marzio ha detto tante offerte, tanto interesse per Ravaglia? Addirittura ipotizzando, in caso di uscita di Okoye all'Udinese, un possibile suo approdo a Udine. A Bologna ti dico che non è arrivata neanche una domanda, come sta?
10: Guarda, io ti dico, mi sorprende, forse un po', però bisogna vedere qual era vaglia, cioè ragazzi, perché poi a un certo punto anche giocare nella tua città non è semplice. Magari in un posto più, cioè le qualità le ha, magari in un posto più tranquillo e con una difesa un po' più bassa, anche lui forse potrebbe stare un po' meglio, perché c'è anche quello da dire, cioè lui, diciamo che è stato anche in un momento dove sicuramente lui ci ha messo del suo, ma anche gli altri, l'allenatore a scendere, no?
8: Assolutamente sì, mi sta arrivando una dritta. Allora, per domani chi è in zona aeroporto e non va a lavorare, se volete andare a salutare Tedesco che arriva 9:30.
10: Deve andare a prendere Marco alle 4:30, peccato, un po' dopo.
8: Alle 4:30? Del mattino?
10: Sì. No, di sera.
8: Ah no, alle 9:30 del mattino arriva.
10: No, appunto, ho detto 9:30, no, se passava alle 4:30 spendevo due piccioli con una fava, ma non si riesce.
8: E quindi domani mattina arrivo previsto, lo scrive Leo Bosello, lo ringrazio, il nostro anchorman di strada, sì.
10: L'anchorman è arrivo Mattenegri, previsto domani. Stai calmo. L'anchorman è Mattenegri. non scherziamo su certe cose,
8: Mattenegri è il mio speaker preferito,
10: esatto.
8: E allora a questo punto, vabbè, quindi Ravai, ma tu dici che in questo mercato, in questo, con tutte le complessità che ha, perché poi si parte dal problema dei ricavi che crollano e i costi della squadra, della rosa oggi, che sono altissimi, no? Ma tu ci vedi un portiere dentro questo mercato? O aspetteresti il prossimo?
10: Se Pessina va in prestito, E se la maglia vuole andare a giocare perché si sente di valere una porta da titolare,
8: e Luca ha un anno di contratto perché scade il 27,
10: bisogna che un portiere lo prendi,
8: Lucas, io lo chiamo, cioè, Luca, perché mi piace italianizzarlo.
10: Io riparto da Lucas, io. Cioè, a me lui piace, quindi non, cioè, è migliorato tantissimo.
8: E ha un'estate adesso per rimettersi a bolla, tra l'altro,
10: per rimettersi a posto. Secondo me lui tranquillamente un altro paio d'anni li può fare. Bisogna vedere cosa vuole fare lui.
8: Ok.
10: Però sai, oramai è qua da 8 anni. Il prossimo è il 9.
8: Beh,
10: sua figlia è anche nata e cresciuta a Bologna.
8: Luca, cioè, dici? Skorupski, hai detto Ravaglia.
10: No, sì, scusami, Skorupski.
8: Sì, sì. Insieme, cioè, a Orso. Lui è arrivato insieme, a Orso in quel mercato lì.
10: Ah, sua figlia è nata qua, è cresciuta qua. Cioè, secondo me, ripeto, anche quello ha una valenza, secondo me, importante.
8: E se invece, cioè, Orso stesse aspettando un'offerta importante?
10: Non ho capito.
8: E se Orso invece, visto che parli di quando è arrivato insieme a Orso, e se Orso stesse aspettando un'offerta importante? Valutarla?
10: Di quello che ti dicevo prima dei giocatori. I giocatori guardano all'aspetto economico in maniera, ma anche gli allenatori, i giocatori in maniera preminente.
8: Per te può arrivargli?
10: Io penso che, pur stravedendo per Orso, l'offerta economica importante per il tipo di giocatore che è possa arrivare soltanto dall'estero, dall'Arabia, da quelle zone lì. Io non credo che ci sia.
8: E dalla Turchia? Ah, perché mi sono dimenticato in apertura. Tra l'altro, visto che non abbiamo parlato, perché ormai è passato un po' di tempo, l'ufficialità di italiano al Beşiktaş, che potrebbe portarsi milioni, qualcosa da Bologna per 6 milioni netti all'anno, 2 anni, sono 12 milioni. Di motivi buoni per andare, ha fatto da Dio e io sono con lui. E bravo, ha fatto bene. E non si può rinunciare a un'offerta così. Oltretutto va in Turchia, non in Arabia, cioè comunque c'è un campionato in Turchia. Oltretutto stanno molto meglio di noi, visto e considerato dove hanno giocato la finale di Champions, in quale stadio.
10: La quota stadi sicuramente.
8: Giochiamo più partite là che qua, nel 2032, lo sai? E la finale la facciamo là piuttosto che qua, lo sai?
10: Ho capito, se tu guardi le loro infrastrutture e guardi non so quali nostre, cioè non c'è partita, dai.
8: Direi proprio di sì. Quindi ha fatto bene ad andare, ecco, e italiana Beşiktaş potrebbe venire a prelevare qualcosa da qua, visto che comunque in una squadra, in un'azienda che ha parecchi soldi da investire sul mercato, e sul mercato lui è andato dritto nelle prime parole che ha detto, no? Faremo una squadra importante. Cambiaghi, Orsolini, potrebbe arrivare un'offerta a Orsolini?
10: Può darsi, tutto è possibile. Ripeto, se ci sono i soldi tutto è possibile. Per me la Turchia è come l'Arabia da un punto di vista di calciatore, ma sicuramente il campionato migliore, attenzione. Uh-huh. Però non ci vado per gli stimoli, ci vado solo per i soldi, ecco. Questo che ti voglio dire.
8: In Turchia?
10: Sì, in Turchia. Non ci vai per gli stimoli del calciatore, dai, onestamente. Ripeto, posso sbagliare, è una mia opinione, ma che stimoli puoi avere andare a giocare in Turchia? Cioè, se vai in Premier, se vai in Bundes, se vai in Spagna.
8: Beh, va bene, non è di certo uno dei quattro campionati maggiori, se vogliamo tenere l'Italia ancora dentro quei campionati.
10: Perché anche la Francia. La Turchia è sotto la Francia ancora, c'è il Parigi. Basta, avanza il Parigi, ma c'è il Marsiglia, dai. Mm-hmm. Sicuramente hanno tanti soldi, sicuramente è un paese in crescita, quindi... Sicuramente un paese che oltretutto esprime una nazionale molto più forte della nostra, quindi a questo punto può andare anche in Turchia, hai ragione.
8: Scusa, ma ci sta, guarda, io faccio come te.
10: Io sono fermo al 2006, dai.
8: Io faccio come te, più ne parlo, infatti ti ho fatto andare avanti, e magari cambio idea subito mentre me la racconto da solo, hai capito? E perché
10: no,
8: poi ci rifletti un po'.
10: Sono fermo all'impero romano, quando eravamo a Costantinopoli.
8: No, è che oggettivamente, per esempio, per qualche calciatore del nostro campionato, un'offerta del Beşiktaş... Non è più un'offerta, secondo me, così tanto riduttiva dal punto di vista anche delle ambizioni personali. Tutto qua. Poi se tu mi dici, ma dei giocatori del Galatasaray, quanti alla fine sono venuti fuori?
10: La Juve con che è uscita?
8: Beh, non te l'ho detto prima, ma ce l'avevo sulla punta della lingua.
10: ma se siamo d'accordo.
8: Però tu mi dici, sono spariti poi dai radar questi giocatori? Beh, un po' sì. Icardi è sparito, ha perso il treno della nazionale da quando è lì.
10: Vabbè, ragazzi, sì. Gioca nell'Argentina, sì. Cioè c'è davanti Julian Alvarez, Lautaro Martinez,
8: esatto.
10: Cioè, con tutto rispetto, cioè non so piccoli davanti, ecco.
8: Quindi io terrei un pochino d'occhio anche quel filone lì. Va bene, Fortitudo. Siamo alle soglie dell'inizio di una nuova era, anche lì, no? Ci saranno grandi cambiamenti ormai in vista, sembrano annunciati, ne hanno parlato un po' tutti, i tedeschi in uscita, Gentilini prenderà il comando e sarà tutto diverso, però per come è finita questa stagione... È una cosa positiva, cioè si poteva andare avanti così, vista anche l'ultimo episodio della scorsa settimana, la conferenza di Kai annullata.
10: No, vabbè, ma dai, io credo che c'era mai da dicembre che si sapeva che sarebbe finita, e quando tu hai un'idra che comanda, cioè un animale a più teste, non vai mai bene su certi aspetti, per cui a questo punto... Si prende una direzione, viva quella direzione, punto. Sperando che ci sia un po' più di tranquillità in generale, ecco, cioè che non ci siano le fronde di uno, che non ci siano dei rancori, sperando di andare tutti nella stessa direzione. Che ti dico, non so neanche quale può essere, perché poi bisognerà vedere effettivamente che budget potrei avere, che squadra potrei fare. Il primo. La prima sensazione non è male, cioè la conferma di Sorokas, la conferma di Sarto, Fantinelli, Anumba, cioè quattro giocatori comunque secondo me principali di questa Fortitudo per vari aspetti, possibilità di crescita di Anumba, il fan del capitano, Sorokas probabilmente uno dei tre migliori stranieri della 2. Sarto è un giocatore che se gli costruisci due tiri, che quest'anno hai fatto fatica a costruirgli, con i piedi per terra è una sentenza. La partenza non è brutta, ecco. Poi sicuramente sai, ci sono tanti giocatori che magari uno simpatizzava più per uno simpatizzava più per l'altro. Bisogna vedere anche le indicazioni, come sempre, di quello che sarà il tecnico. La base mi sembra buona. Poi la base di questa squadra sono le 5.300 persone che di media vanno a vederla.
8: Sei un po' spaventato per come possono prendere quest'anno, cioè
10: Spaventato quando dice fortitudo, con quello che ho vissuto in vita mia, ma no, figurati.
8: Spaventato nel senso, pensi che ci sarà un primo anno un po' scettico, ecco, più che ostile, scettico nei confronti del progetto che sarà.
10: Non vedo perché. Cioè, tanto parlo sempre il campo, in questi anni dovevi andare su, non ci sei andato, nel peggiore dei casi l'anno prossimo fare la stessa cosa, non vai su. Cioè, io non vedo tutta sta tragedia, tra virgolette.
8: Comunque c'è un mondo di differenza, eh. Cioè, se pensi inevitabilmente a ieri un po' il filone, no? Dall'altra parte, Virtus, dico, per una semifinale persa con Venezia, dove sei arrivato tra l'altro in una situazione complicata, perché comunque anche le scelte sicuramente hanno inciso, cioè l'allontanamento di Ivanovic, ma gli infortuni.
10: Ma gli infortuni, ragazzi, sono gli infortuni. Virtus al completo batte Venezia.
8: Anche per me.
10: Punto. Cioè, però gli infortuni
8: ma
10: ci
8: anche
10: sono.
8: La fortitudo al completo, Verona non perde 3-0. Per me. Insomma, non dico che passa, ma 3-0 non perde. Le due in casa di uno non le perde.
10: Ma io sono d'accordo con te, però gli infortuni fanno parte dello sport.
8: Ma sono d'accordo.
10: E devi anche capire probabilmente molte volte perché ci arrivi con tanti infortunati. E perché qualcuno non ci arriva, solo fortuna, forse no.
8: Beh, in effetti però in Virtus, allora, in fortitudo, beh, quello di Della Rosa è stato...
10: Ah, dico sì, però dico, nel corso dell'anno ci è arrivato comunque senza anche altri giocatori. Cioè, secondo me non è soltanto fortuna o sfortuna, c'è una grossa base di fortuna o sfortuna, ma non solo, secondo me, sugli infortuni.
8: Ah, ma guarda, Walter Sabatini, il nostro ex direttore, diceva la stessa cosa, diceva che comunque bisogna studiare molto di più e tanti club stanno portando avanti materiale da analizzare per risolvere questi problemi, perché sta diventando una situazione irrisolvibile, se no, cioè ci sono stagioni compromesse dai troppi infortuni. Lui citava il Napoli, citava il Bologna, ha messo dentro la Roma, se non mi ricordo male, perché comunque Ferguson, Dobvik nella prima metà del loro campionato hanno avuto problemi enormi e non avevano attaccanti. In effetti,
10: io credo che ci siano mille aspetti da studiare, ma ti vado a prendere anche dall'alimentazione allo stress, a mille cose, ai fattori esterni. Cioè, secondo me ormai è diventato, ci sono tanti aspetti che non vengono presi in conto, ma che influiscono anche sulla vita dei calciatori, dei giocatori in generale, degli sportivi in generale, perché poi non esistono soltanto i calciatori, anzi, grazie a Dio ci sono anche tanti altri sport.
8: Va bene, amico mio, allora ti dico che dobbiamo andare in pausa e ti do un grande bacio.
10: Ti
8: quando
10: ascolto.
8: Vieni qua?
10: Venerdì.
8: Bene, ci vediamo venerdì.
10: Ciao.
8: Ciao. Grazie a Mirko Montebugnoli, presidente Futuro Rosso Blu. Noi adesso andiamo in pausa e poi torno con tutti i vostri messaggi. Ne ho un sacco da recuperare.
0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
4: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
5: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
4: Fantastico, e adesso?
5: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
4: E loro risolvono?
5: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
4: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
5: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
6: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
7: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
6: Wow, sanno anche volare?
7: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
9: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
11: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
12: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
13: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
12: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
14: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
15: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
14: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
15: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
14: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
15: No, è al Vicolo.
16: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: E allora, le 13:22, ben ritrovati. Recuperiamo tutti i messaggi che abbiamo lasciato indietro, partendo da qual è? Non è questo, non è questo. Qui.
18: Ciao Manfredi, sono Fabrizio da Modena. Ma come si fa a parlare di mercato che ancora non abbiamo sentito parlare il nostro nuovo allenatore? Sarà tedesco decidere che tipi di giocatore vuole con le possibilità della società? Poi vedremo. L'importante è dargli tempo e pazienza. Ciao.
8: Sì, ma quando si parla adesso di mercato, perché non c'è poco da fare, quello che preoccupa un po' la piazza è il discorso delle cessioni. Ogni estate, quando arriva l'estate, la domanda è: chi parte? Si parte da lì e ci sta, e secondo me ci sta. Il problema è come affronti il discorso, e qui apriti cielo, perché poi ci sono le mie gruppi che partono in quarta, ma fondamentalmente anche quest'anno il mercato si apre e, per esempio, quella che noi dovremmo inseguire, ma che per inseguirla dobbiamo lanciare la fune, centrare l'obiettivo e farci trascinare come un treno in corsa, perché siamo lontanissimi, è l'Atalanta, che anche quest'anno, pronti via, apre con Ederson allo United per 45 milioni. E quindi le cessioni devono essere affrontate nella maniera più sana. Cioè, qual è? Dal mio punto di vista, fanno malissimo a tutti la partenza di Ndoye, la partenza di Beukema, la partenza di Zizé, la partenza di Calafiori, fanno malissimo, però fanno parte del gioco, ok? Soprattutto per club che non possono farne a meno. Poi si allarga il perimetro, ti dicono anche il Paris Saint Germain ha venduto Neymar, Mbappé e compagnia, è verissimo, verissimo, lì l'ha fatto non per esigenze di budget, lì l'ha fatto per questioni di squadra, e Luis Enrique ha vinto, stravinto. Non è il nostro discorso, quindi sono due mondi completamente diversi, e qui è una questione di budget, no? E quindi a budget si mettono questi discorsi. Bene, a questo punto come le affronti le cessioni? Bisogna vedere chi arriva. E come le sostituisci? Le sostituite bene, le sostituite male? Quella di Calafiori è facile da ripianare e pareggiare il conto con l'uscita di Calafiori? Mi dicono all'Arsenal non gioca, 2261 minuti ha fatto, non gioca? Non le gioca tutte, ma quando Calafiori sta bene gioca, tranne per scelte tecniche come nella finale, dove l'Arsenal ha impostato una partita col PSG dicendo cerchiamo di non prenderlo, e ripartiamo, gli era anche andata molto bene, salvo poi prendere quel rigore contro ed è andata così. E quindi ci sono partenze che sono molto difficili da sostituire, lo puoi fare costruendo qualcosa di diverso, l'importante è avere chiaro e avere le idee. Quella di Beo, che l'anno scorso è stata sostituita bene o male, peggio di quella di Ndoye. Poi avevamo un allenatore che obiettivamente ti mette veramente alle strette, portando al limite anche giocatori al primo anno di Serie A, perché sono al primo anno di Serie A in un contesto di gioco molto difficile per loro, quindi vanno valutati e soprattutto vanno valutati negli anni, perché alcuni magari tentennano il primo anno e vengono fuori il secondo, altri partono fortissimo il primo anno e vanno male il secondo, quindi è sempre molto difficile, no? Certo, ci sono state delle prese fatte clamorose da Sartori e Di Vaio. Non sempre ti riescono, quindi nel discorso del mercato si parte da lì. Chi parte? E fa parte del gioco. Poi i più, i meno e quelle robe lì fanno parte del gioco anche lì, per motivi diversi. Faccio un esempio: la Roma deve fare 60 milioni di vendite entro breve, perché per i fair play finanziario UEFA, che gli impone, per una regola che non c'è in questo caso in Italia, di fare i tre ultimi bilanci un massimo di perdite tollerate di 60 milioni. Questo vale per chi compete nelle coppe europee. Così rispondo a quello di prima che mi chiedeva del Como: perché il Como non lo deve fare? Perché parte da zero. Loro ti tengono conto dello storico degli ultimi tre anni. Il Como, che ha fatto meno 120 e quest'anno chiude con meno 100 e dispari, parte da zero, da un foglio bianco, quindi da adesso dovrà incominciare a star dentro dei paletti. Soprattutto loro avranno un controllo e un processo costruito insieme, un binario da seguire con l'UEFA, e dovranno cominciare a farlo. Se poi escono dalle competizioni europee e non si qualificano l'anno prossimo, boh, chiuso il discorso. La Serie A ha preso solo quello che riguarda i costi della squadra, parametrati ai ricavi. Il Bologna abbassa clamorosamente i ricavi senza l'Europa, perché comunque dei ricavi fissi fa anche molto poco, quindi l'incidenza dell'Europa è enorme, quindi dovrà presentare una squadra che sia proporzionalmente adatta a quelli che sono i parametri. Può eventualmente superare questi paletti in Italia, non in Europa? Sì. Come? Immettendo dentro del liquido, cash, soldi. Lo farà? No. Perché? Perché Saputo è arrivato a dire: benissimo, dopo che ne ho messi dentro 300 scarsi, ne ho messi 290 credo dentro, è arrivato al suo cap e dice: adesso bisogna riuscire a fare con le cessioni finanziare i mercati che verranno. Giusto? Sbagliato? Non lo so. Quanto vale oggi Bologna sul mercato? Ve l'ho già detto, per me Bologna sul mercato oggi vale 200 milioni su per giù, 220 230, ne ha messi 290, tutto il resto. Quindi quando io vi dico spendere e non investire, c'è un motivo proprio pragmatico, empirico. Poi se il Como riuscirà con i suoi 400 e passa che ha già messo dentro, più certo che verrà, sarà mezzo miliardo, a far portare il Como ad avere un valore un domani da un miliardo, come ha detto Suarzo, alziamo le mani, bravissimi loro, sono dei fenomeni. In questo momento il Como non vale. E mi dite: ma perché la rosa del Bologna vale più di 300 milioni? Bologna? Perché il valore della rosa non fa il valore del club. non è tutto lì, se no non si spiega per quale motivo Della Valle avrebbe venduto a commisso la Fiorentina per 160 milioni, dove 20 tra l'altro le ha lasciati nelle casse, quindi anche meno di 160, con dentro Vlahovic e Chiesa, che da soli fanno 130 milioni. Capite? Non funziona così. Quindi è molto facile e non serve essere commercialisti, come ho già detto più di una volta, per fare 2 più 2. Sono conti da elementari. Terza elementare si impara. La scusa del commercialista è chi vuole schivare la pesca del buon gusto. Ora, se Buto non ne metterà più, giusto o sbagliato, non lo so. Io mi metto nei panni di chi sta fuori e dico, secondo me se è arrivato al cap e ne ha già persi queste, ci può stare un discorso del genere. Bisogna fare con quello che c'è. Con quello che c'è, quanto può fare Bologna? Farà una squadra dove ci saranno delle cessioni importanti. Quante? Io spero una, extra Lucumi. Quindi per me, uno tra Castro e Rowe partirà. Inevitabilmente, se no il budget per tirare su la rosa dell'anno prossimo non c'è. Devi fare, se esce Casale, un difensore centrale, un terzino destro se esce Holm, un terzino sinistro da mettere dietro a Miranda, un centrocampista, spero due, e poi escono Cambiaghi, esce Dominguez, non lo so, almeno un esterno allora dovrà arrivare, esce Dallinga o esce Castro, almeno un attaccante dovrà arrivare. E allora sai che sennò diventa un gioco molto difficile. Quindi per me ci sarà inevitabilmente, ci sarà un momento di quest'estate dove, anche se non era nei piani, se dovesse arrivare l'offerta giusta per Rowe o per Castro, uno dei due partirà. Dicano quel che vogliono, nei piani sicuramente non c'è l'idea di far partire Rowe, ma se dovesse arrivare un'offerta clamorosa per Rowe,

Boh, non saprei neanche quantificarlo perché non so cosa lo valutano. Roe non lo tiene neanche a piangere, l'importante è spenderli tutti. Il succo è quello, ma tutti non li puoi spendere. Per il discorso che ti ho fatto del costo della rosa, quanto costa la rosa del Bologna l'anno scorso? 130 milioni. Quanto ricaverà l'anno prossimo il Bologna senza le coppe? 80-90 milioni. Come fai a fare il rapporto? Che per 100 che ricavi 70 ne puoi spendere, quindi c'è da fare un pochino di... e poi bisogna vedere che cosa viene fuori. Comunque, Rowe è da tenere a tutti i costi. Ah no, prima scrivi, ciao Manfredi. E oggi che tedesco sarà a Bologna? Grande a Tonelli, c'è un tifoso bolognese in testa al mondiale di Formula 1, Stefano da Imola. Roe da tenere a tutti i costi, proverei a dare via anche in prestito, Castro in prestito? Non credo. E Dallinga? Più facile, invece Dallinga in prestito con un diritto o un obbligo condizionato sarebbe meglio. Prendere una punta buona e come cambio mettere Castaldo o lo Monaco. Poi spero tedesco metta Berna dietro le punte, Stefano da Imola. Quella di Berna dietro le punte sarà una domanda da fare, non so se ce l'avrà già in testa perché non avrà fatto neanche un allenamento, però a tedesco proveremo a farla. Mafra, cosa ne pensi del fatto che Italiano sia andato via senza neanche due righe di saluti? Beh, due righe di saluti, ha fatto un saluto dalla macchina lasciando un video che francamente, ecco, rispetto a quell'altro che è Motta, un'ansa. Italiano almeno si è fermato, ha tirato giù il finestrino, ha detto due parole non scontate secondo me, cioè fermarsi e parlare, poteva tirare dritto, altri lo fanno, e se n'è andato da signore. O di ringraziamento a tifosi e società dopo questi due anni, l'ha fatto. Se non hai visto il video lo capisco, se hai visto il video secondo me non sbagli. Mi permetto, in linea di principio non prenderei giocatori che parteciperanno ai mondiali. Che ne pensi, Alberto da Strada Maggiore? Addirittura via. E, ma no, perché tanto riposano uguale, arrivano solo più tardi, quindi io li prenderei. Certo che se fanno un buon mondiale diventano più difficili da prendere. Buongiorno, chiedo a voi, non avendo obiettivi europei è possibile che Bologna possa spingere per vincerlo? Non si può dire porta sfiga, ma guarda, ma non è neanche una questione di sfiga, eviterei proprio di toccare quell'argomento, non c'è possibilità. Ho letto l'intervista, salvo un miracolo, ma che miracolo vero proprio, cioè moltiplicazione dei pani e dei pesci questa volta, sì. Ho letto l'intervista a Sartori di Dalla Vite, due cose mi hanno stuzzicato: il Corobara lo definisce integralista e poche righe dopo sottolinea che parla cinque lingue. Non integralista, dici? A livello anche solo inconscio mi sembrano due modi per marcare una certa diversità rispetto alla figura di Italiano. Sono malizioso, ciao Nicola. No, posso dedurre, facciamo così, puoi dedurre da quell'intervista che Sartori è molto convinto di Tedesco per dei motivi che conosce e che ha conosciuto meglio in questi anni. Poi che questo si traduca in risultati, classifica e via dicendo, ci passa un mondo, però dal punto di vista delle idee convergono moltissimo, forse anche più di Italiano, che è stata una scelta diversa. Questo non vuol dire che piaccia più o meno di Italiano, sono più simili, la vedono in maniera più simile rispetto ad Italiano, che però è stata una necessità in quel momento. In Bologna, quando prende Italiano, prende un allenatore pronto con le coppe e che desse garanzia a un Bologna che doveva fare Champions League e cercare di confermare la stagione precedente con Thiago, non semplice. In ogni caso, in quell'estate Tedesco era bloccato col Belgio fino alla fine del suo europeo, quindi in ogni caso c'era già stata un mezzo moglino, ma poi un po' per i tempi, il Belgio e l'europeo, per me anche per le garanzie che comunque Italiano ti portava, sono andati su Italiano, che è un allenatore che sicuramente piace tantissimo a Sartori e piacerà tantissimo a Sartori, ma forse in certi punti è più diverso da Sartori rispetto a Tedesco, lo mettiamo così. Sartori è Di Vaio, lì parliamo di Sartori perché l'intervista era Sartori. Ah, e andiamo in pausa e poi chiudiamo qui i messaggi. No,

0: Secondo voi, con un'annata casalinga deludente e lo stadio veramente insostenibile come comodità logistica e strutturale, quest'anno ci saranno meno abbonati? È una mia curiosità. Cosa ne dite, Mirko? Ma che io una flessione sugli abbonati la vedo in vista all'orizzonte, poi vedremo come risponderà. Magari non è così, però ecco, potevamo farla al monte questa domanda. Sai che la facciamo venerdì, se mi ricordo? Se mi ricordo venerdì, io faccio anche lui più bravo di me su queste cose. Posso? Andiamo in pausa e torniamo con l'ultimo blocco.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
11: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
12: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
13: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food e drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
12: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
14: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
17: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone.
18: Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Ciao Manfred, ma mi sbaglierò, però così pensando, poi leggendo un po' le interviste, che però ovviamente hanno il valore che hanno, perché abbiamo visto poi con la conferenza stampa di Vaio, è venuto fuori il contrario o quasi di quello che diceva lì. Comunque detto ciò,
0: intervista,
21: ma non è che magari quest'anno provano un po' di sfoltire la rosa, magari quei giocatori, diciamo, adesso mi viene a pensare Odgar, che non lo so se magari può servire il prossimo anno, poi magari anche qualcun altro, tipo Dominguez, come hai detto tu prima, sa, magari cercando di tenere il più possibile quei giocatori che magari possono farti fare il salto di qualità, aggiungendo dei ragazzi giovani. Ho pensato a questo. Ciao Zinone.
0: Ciao Zinone, ci vediamo domani sera, tra l'altro. Ma io Odgar non l'ho nominato perché per me è fuori classe. Però io mi innamoro dei giocatori così, cioè quelli meno, e quindi non lo metto nel conto, ma certo che rientra, magari sì. Poi il tedesco, però, se fa 4-2-3-1, io Odgar me lo tengo, no? Da alternare anche con Berna, perché no? Se magari vede Berna lì e non lo vede solo a destra. Però certo che rientra anche lui. Poi tu dici sicuramente sfoltire, bravo, non abbiamo parlato, ma ne avevamo già detto, ma io le do per scontate, ma sbaglio. Da 28 passerai a 23 giocatori, no? Quindi comunque anche sul discorso di prima, va bene le plusvalenze per noi, per evitare di fare delle emissioni di liquidità, ma in ogni caso, e la base per poter fare bene, senza per forza passare da cessioni clamorose, ovviamente Lucumi purtroppo ne prendiamo atto, penso che a Lucumi dobbiamo tanto, comunque lui tanto a Bologna, ma noi parecchio a lui, e secondo me meritava qualcosa di più lui quest'anno, cioè di andare in Europa senza dubbio, per chiudere un ciclo straordinario qui. È andata così, e quindi non è detto che succeda. Dico solo che se dovessi immaginarmi, ripeto, conoscendo le regole e sapendo che o plusvalenze o è difficile che ne verranno in, poi magari un po' sì, quindi chapeau nel caso, perché io ne metterei uno se fossi io, ma per fortuna vostra non sono io, e basta, ne avanzano, sfoltire la rosa, cercare comunque di andare a togliere dove, sforbiciare dove. Tedesco magari dice io questo non lo vedo, magari Odgar, perché no? Cambiaghi che strappa in continuazione, che per italiano aveva un senso, lui magari ne vede uno più bernardeschiano da quella parte, quindi con altre caratteristiche, con più qualità e meno strappo, e allora hai già fatto tutto, quindi, e allora qui sì, si ritorna al discorso del come si fa a fare il mercato che neanche è arrivato l'allenatore, giustissimo. Ovviamente, ripeto, si parte sempre, chi parte? Che è una domanda legittima, giusta e consapevole, perché partiranno. Quanti? Forse solo Lucumi, magari due, tre, non credo. Anzi, penso proprio di no. Poi se ne partono tre, sarà un mercato molto ricco. Ecco. Da questo punto di vista non c'è dubbio, ma non credo che ci siano i presupposti o le necessità per doverne far partire tre. Ecco, le necessità per farne partire tre non ci sono. Ciao Manfred, perché sul giornale cittadino tutti i giorni spingono sul fatto che la società deve rientrare e farà un mercato senza ambizioni? Non è un modo di spegnere l'entusiasmo? Io poi ne parlano poi loro e decidono loro di impostare la chiacchiera come vogliono. Secondo me il modo migliore per parlare di mercato è spiegare come funziona il mercato e come è disciplinato dalle regole della Lega. Allora, se fai capire e spieghi le regole, forse è più chiaro capire anche il mercato. non lo fanno, sono scelte loro, io non mi ci metto più. Non sono d'accordo, per me va spiegato prima le regole. Costo del lavoro allargato, come funziona? Bene, lo spieghi. Come faranno? E dopo racconti. Per me si fa così. Io l'ho già fatto, non lo leggo da nessuna parte, fa lo stesso. E non piace, non piace. Oppure non so cosa dirvi. Non vi sembra un giocatore di grande... Ma chiaro, non ho capito cosa stai scrivendo, scusami, ma Chiaro Dia, dici, non vi sembra un giocatore di grande prospettiva? È il T9, gioca sempre a testa alta, buonissimi piedi, sempre tranquillo con il pallone tra i piedi. Sì, secondo me c'è qualche ragazzo che è sicuramente molto interessante, sicuramente. Ravai ha tante richieste perché ha uno stipendio basso rapportato alle presenze già fatte in Serie A? Non credo che guardino tanto allo stipendio, penso piuttosto che le presenze come le ha fatte a qualcuno ha convinto molto. Di sicuro a Fede serve continuità. Sulla continuità, partendo dall'inizio, impostando anche tutta l'estate mentalmente in quella maniera, io credo che abbia tutto per giocarsi le proprie chance in Serie A. Alta, media, bassa? Media, bassa, io inizierei così. Penso che anche lui la pensi così. Audio.
1: Buongiorno, io volevo un'informazione sugli abbonamenti. Allora, io sono già abbonato e volevo sapere se ho la prelazione, quando partirà la stagione abbonamenti, se ho la prelazione sul mio posto o posso anche cambiare il posto.
0: Non lo so.
1: Avendo già l'abbonamento e il diritto di prelazione.
0: Non ne ho la più pallida idea, devi chiamare Bologna, non lo so. Te lo giuro, forse Mirko ti sa rispondere, ma non ne ho la più pallida idea. Audio.
3: Ciao ragazzi, ciao Manfred. Da dove arriva Tedesco? Con che volo arriva? Io sono adesso... di Stefano dell'aeroporto, lo andavo a prendere così lo salutavo per primo.
0: Non lo so.
3: Almeno avevo qualcosa per cui primeggiare.
0: Ciao ragazzi,
3: buon lavoro.
0: Ma Leo Bosello si è preso l'incarico di dire tutto l'aeroporto alle 9:30. Io domani mattina ho un appuntamento, ma alle 10 proprio, quindi non ce la farò, però vediamo. È estate tosta, questa per la radio. Vediamo come arriviamo a luglio, se possiamo raccontare un po' i programmi della prossima stagione. Speriamo che venga fatta una squadra con anche giocatori già importanti. Dici che arrivino da mercato giocatori già importanti, perché no? Poi dentro i conti qualche prestito, qualcosina fatta per bene, secondo me. Il Bologna guarda intorno sul mercato, piace Mangala del Lione, è un nome che ha costato sicuramente la Gazzetta, ricordo, con Matte dalla Vite, e lo conosciamo poco e niente. Non so se è accostato a Bologna, ma ne ha parlato anche Di Marzio, se è accostato a Bologna perché l'ha conosciuto già Tedesco quando allenava il Belgio nazionale, se fosse questo il motivo per cui viene accostato come suggestione, non credo che sia a segno. Da come la so io, a oggi Tedesco non ha suggerito nessun giocatore che ha avuto il piacere di allenare in questi anni. Ragazzi, ciao, ma gli infortuni Virtus sono tutti traumatici, non muscolari. Due menischi Paiola, frattura scomposta Alston, lo dicevo prima, trauma Vildosa, stavolta disfortuna coadiuvata dalla gestione societaria, si può parlare abbondantemente. Ciao Tromba. Io sono d'accordo con te, Tromba. Ne parlavo prima, ma facendo un esempio altra sponda, Fortitudo con Della Rosa, no? Che ha preso una botta clamorosa, e anche lì non posso farlo con Fantinelli in questo caso, ma per me in Virtus c'è stata una discreta dose di grande sfiga, grandissima. su Bologna se vuoi. Guarda, non metto le due clavicole come grande sfiga, ma sono traumatici, però non le metto come grandi sfighe, lì invece sono muscolari e quindi è diverso. Ma la grande sfiga del Bologna di questa stagione, e non me lo toglierà mai dalla testa nessuno, è giocare 27 partite senza Skorupski. Per me il Bologna non va in Europa solo ed esclusivamente per questo. Questo non vuol dire che Ravaglia si debba risentire per questo. Per me Luca era, rimane e sarà, spero, un fattore imprescindibile per il Bologna in campo. Gli alibi, le robe, cazzate. Metà stagione intera senza Skorupski. Insomma, il Bologna è andato in Europa solo per questo, per me. Al netto delle sconfitte in casa, tutto quel cavolo che volevo. Sì, togli i carne secchi per metà stagione all'Atalanta e voglio vedere se ci arriva a 5 punti davanti. Quant'è che ha fatto alla fine l'Atalanta davanti? 3, non mi ricordo più. 3, voglio vedere. Audio.
2: Ciao ragazzi, sono Massimo, malato fortitudo. Per quello che riguarda gli infortuni, sono d'accordo con il tuo ospite, cioè al di là della sfortuna, no, vuol dire molto tutto quello che si fa durante la stagione.
0: Certo.
2: Lo staff della Fortitudo a livello di preparatori per me è buono. Cambiava solo il fatto che l'allenatore in carica fino a qualche giorno fa non mi sembrava un genio per quello che riguarda gli allenamenti durante la settimana.
0: Cioè spremeva molto, non l'hai detta proprio bene, non ti è uscita benissimo, però tu dici spreme moltissimo, sì. Sicuramente Kaya sì. Ti spreme moltissimo. La paghi? Forse qualcosina sì, però quanto ti dà di intensità, di organizzazione e di tutto? Io sono un tifoso di Kaya da sempre. Monte poco fa, che era con me, lo sapete, molto meno di me. Se i tifosi si interrogano su chi parte, vuol dire che siamo messi bene. Anni fa il problema era che rimanevano in troppi. Saluti Felix. Va bene, è vero in effetti che non se ne andava nessuno. Anche oggi mi risparmio, va bene, di leggere Milano e Finanza. Ok. Ciao Manfredi, una domanda. La rivalutazione, che comunque è incredibile, Milano e Finanza, poi tutti parlano di mercato, però le regole del mercato non le vuole conoscere nessuno perché è Milano e Finanza. Guarda che è incredibile. Vi devono dare veramente la... Io non lo so. Comunque, è il mondo che va a rotoli. Non sei da solo, ecco. Rotola anche tu. Ciao Manfredi Campione, una domanda. La rivalutazione della rosa per la qualificazione alla Champions va inserita come patrimonializzazione del club e quindi va a ridurre il debito del club o no? Mauro il tornitore. Parli del Como? No. Loro prenderanno il premio di partecipazione ai Champions, per il Bologna fu 35 milioni, se non ricordo male, per il girone unico. Poi se andranno avanti supereranno il girone. Per me, per come stanno le francesi, se hanno un po' fortuna nell'accoppiamento e ne beccano qualcuna, ce la possono anche fare a passare il girone unico. Ne perderanno un po' di più o semplicemente gli arrivano più incassi. Poi se riescono a giocare a Como, meglio, perché qualcosina dalla biglietteria e dalla gestione comunque delle partite degli, riescono a... Se devono andare a giocare a Reggio Emilia, la vedo un più penalizzante da questo punto di vista, però loro avranno questo, basta. Per me invece partirà solo Luku. Il gruzzoletto lo potresti fare con i soli Holm, Fabian, Dallinga. Ovvio che poi Sartori deve essere bravo a spendere bene, quindi vendi Holm a 15 e prendi uno a 8, vediamo. Sicuramente ce n'è da fare. Sfoltendo già la rosa puoi fare comunque un po'. Secondo me per quello che devono prendere per me non bastano, però per quello che devono prendere, acquistare, dico, per il tipo di giocatori che devono acquistare, un difensore centrale sempre che parta Casale oltre a Lukumi, uno, due centrocampisti, sarebbe meglio due, una punta se Dalling va via, insomma cominciano ad essere. Comunque, solo per dire la mia sugli abbonamenti, se la società abbassa un po' il tiro, visto che non ci sono le coppe, se il mister porta un po' di entusiasmo, secondo me si rimane sopra i 20.000, me lo auguro tantissimo. E me ne mancano ancora tanti, vi faccio ascoltare questo audio di saluto e me ne vado.
4: Buongiorno Manfredi, sono Marco. Beh, riguardo le infortuni della Virtus, vorrei comunque ricordare che Vildoza si infortuna una coscia, uno stiramento, quello che è, rientra e siccome Ivanovic è in strino con Edwards, a Reggio Emilia non fa giocare Edwards e tiene in campo 30 minuti Vildoza appena rientrato. Sì. La partita dopo, quasi stesso copione, lui si rinfortuna la coscia. I traumi ci sono stati, ma c'è stato anche altro.
0: E sì, senza dubbio la recidiva di Vildoza è una questione di gestione che può rientrare in quegli allenatori che magari per certe cose sono un po' più spigolosi. Ivanovic come Conte, anche Conte ha questo problema avuto al Napoli, gli hanno un po' rimproverato. Su Kaya prima qualcuno per esempio alzava il ditino. Punti di vista, dai. Ha la prelazione sul suo posto, ti ho risposto, quindi hai la prelazione solo sul tuo posto, non su un altro posto, ok? Ti do un abbraccio, è arrivato Leo Vicari, vi lascio al suo quasi gol, siamo in ritardo, un abbraccio a tutti, ciao.
5: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
22: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
23: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
22: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
24: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Sono le 14.
24: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
30: Escalation bellica tra Iran e Israele, dove nelle ultime ore ci sono state diverse ondate di razzi che hanno preso di mira infrastrutture, stabilimenti industriali e petrolchimici. Teheran colpita in centro, i Pasdaran rivendicano il controllo dei cieli e minacciano la chiusura anche dello stretto di accesso al Mar Rosso. Continua il viaggio pastorale di Papa Leone XIV in Spagna, in mattinata il colloquio con il premier spagnolo Sanchez all'Annunziatura Apostolica, poi il discorso in Parlamento, la prima volta che un pontefice parla al congresso spagnolo. Preoccupa il riarmo presentato come inevitabile, ha detto davanti alle Cortes, parlando anche di immigrazione e AI. In programma oggi l'incontro con le vittime degli abusi. Spari nella notte a Livorno, morto un uomo di 31 anni. Sentiamo Nicola Compagnone.
31: È giallo a Livorno, dove intorno alla mezzanotte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite d'arma da fuoco alla testa. Stando alle prime indiscrezioni, sarebbe un uomo di origine turca. Era a terra sanguinante in un parcheggio sulla via di Quercianella, vicino a un centro sociale per anziani a Castellaccio, frazione collinare alle spalle di Livorno.
30: Ed è tutto, buon pomeriggio.
24: Nettuno Bologna 1.
32: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Che pace qui e che fresco!
11: Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore.
10: Ah, una cimice!
11: Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
12: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
13: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 14.04, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, comincia una nuova settimana. Buon pomeriggio Manfredi Campione, buon pomeriggio Francesca Bolognini, buon pomeriggio a Mandrillo anche, che è partner della trasmissione e che da questa sera ci tiene a farvi sapere che Mammarina, che ha aperto tutto, tutta l'estate, è aperta, fa soltanto il serale però, e se piove comunque c'è la veranda. Bella Mammarina. Allora, tanti aneddoti e è così, una domanda. Sarà che anche la settimana in cui la Francesca compie gli anni, quindi questa è la settimana dove la Francesca compie gli anni, poi non è, no, poi non è importante chi io, li compirà anche qualcun altro. Allora, però è vero, ieri mi sono fatto il regalo di compleanno. E ho speso 36,50 euro, proprio regalo di compleanno, ok? Cioè, perché c'è una differenza tra mi sono comprato una cosa e mi sono fatto il regalo di compleanno, cioè quella roba lì in un altro momento, a novembre non avrei speso quei 36,50 euro, ok? Perché delle ciabatte? No? Come sei? Ma sei veramente boomer, cioè, poi i fazzoletti anche oltre alle ciabatte. E allora parte il domandone, che è questo: ci avete un buono da 50 euro, non di più, non di più, per farvi un regalo. Li trovate per terra, anzi trovateli, perché magari uno dice trovo 50 euro per terra e li metti in banca. No, dovete spenderli. Io vorrei sapere, confrontiamoci. Abbiamo, tu ti ricordi, Fra, che c'era quel programma in cui in due ore dovevi riempire il carrello della spesa? E praticamente chi lo riempiva di più vinceva una roba, cioè si portava a casa tutto quello che aveva messo dentro. Sto mica dicendo un miliardo, 50 euro. Con 50 euro vi fate un regalo. Che regalo vi fate con 50 euro? Però regalo, cioè, non mettiamoli da parte, spendiamoli questi 50 euro. Dove spendiamo 50 euro? Boom, adesso ve li danno e abbiamo un giorno per spenderli. Quindi se volete 366 402 4022. Io so in cosa
0: non li spenderei patatine. Hai preso? No, vi racconto questa. Hai presente? Anzi, abbiamo subito Massimo Righi. Chiamiamo Massimo Righi e ti racconto come siamo riusciti anche ingegnosamente a devastare il buchetto dei cassonetti del Rusco. Dai, cominciamo!
2: Quasi gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et che pe, u carot.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
16: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
0: No, non fare così.
17: No. Mettiamo subito in chiaro una regola fondamentale da qui a mercoledì.
0: Oddio.
17: Gli auguri di compleanno fatti prima portano sfiga.
0: Ma sono gli ultimi dell'anno scorso.
17: Non azzardatevi a fare auguri di compleanno a me o a Leo prima di mercoledì.
0: Stamattina mi è arrivato un vocale con la canzoncina.
17: No.
0: Canzoncina.
17: No. Il 10 mercoledì.
0: Ma
17: in
0: anche
17: anticipo,
0: no. Poi,
17: no.
0: Vabbè, allora, buon lunedì,
17: Francesca. È iniziata malissimo
0: perché è arrivato un tanti auguri, Francesca. Buon pomeriggio, Massimo Righi. Ciao, Massi.
18: Ciao ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ecco, hai già capito cosa non devi fare, quindi ecco.
18: Tutto sì, ecco. No, non me ne guardo bene.
0: Guardatene bene. No, allora, ti stavo raccontando un aneddoto su... Tu usi mai il buchetto laterale dei cestini, dei cassonetti?
18: Sì, sì, e come?
0: E come? E come? C'è qualcuno che l'ha usato e come? Di fronte a casa mia, mettendoci esattamente l'unica cosa che non ci devi mettere, che è la confezione delle Pringles, perché ha perfettamente intasato il buco, non riuscendo ad andare più avanti, l'ha tappato senza che può andare più avanti o più indietro.
18: Lì ci vorrebbe un po' di usta, no? Come si dice, ma evidentemente non ce l'hanno tutti.
0: Lì bisogna tagliarlo. Cioè, bisogna arrivare lì con un'arma e tagliarlo. Sì. Ecco, se no rimane lì per sempre, ok? Cioè, hai creato il problema perfetto. Se volete, se ci sono dei sovversivi all'ascolto, se volete fare i sovversivi con i cassonetti, prendete le Pringles e andate a bloccare i cassonetti. Vabbè, no, non fatelo. Ecco. Allora, Massi, adesso non so di quanto calcio parleremo, però voglio interrogare anche te. Guarda quanti messaggi. Già, grazie ragazzi. Io ho fatto questa domanda ieri, adesso sì, perché tra poco sarà il compleanno mio e della Fra, e non è una cosa a cui io tengo particolarmente da un po' di tempo, la Fra si tiene di più, però ieri mi sono trovato di fronte a una cosa che costava Massi 36,5 euro e me la sono regalata, dicendo me la regalo perché è il compleanno e perché me la merito. Non l'avrei fatto qualche mese, cioè tra due settimane non l'avrei fatto probabilmente, e allora ho fatto questa domanda e la faccio anche a te. ti puoi fare un regalo da 50 euro massimo. Cioè, massimo è l'aggettivo, non il tuo nome. Ti viene in mente qualcosa? Li trovi per terra proprio.
18: E mi devo fare un regalo,
0: sì,
18: guarda.
0: Sì, però è proprio una cosa, cioè li spendi, cioè non li metto da parte, il salvadanaio e così via, li regalo, no, li spendi.
18: Sì, io guarderei se c'è qualcosa del Bologna che posso permettermi.
0: Sempre meno, quindi,
18: se... sì, esatto.
0: Mezzo pantaloncino.
18: Sì. Non ti dico quando arrivano le pubblicità sui social degli sconti, come screenshotto per non perderli se sono nelle storie Instagram. E questo per dirti, oppure no, ecco, siccome è un po' che faccio, insomma, tengo d'occhio alcune cose, volevo vedere di potermele procurare, ma bisogna che vadano in saldo sostanzialmente.
0: Ok, va bene. Ma qual è la cosa del Bologna che hai preso? Qual è la cosa del Bologna che hai a cui tieni di più?
18: Allora, sono particolarmente legato a un antivento che ho comprato ormai direi 4-5 anni fa, che mi piace molto ed è estremamente utile, la uso in un botto di circostanze. E oltre a essere comoda e funzionale, ci sono particolarmente legato, quindi è un regalo che mi feci appunto con una ventina di euro o poco meno usando lo sconto abbonati nel 2022, mi sembra, sì, 21-22, adesso non ricordo bene, forse 22, no, 21, e quindi sì, sono particolarmente legato a quella cosa, oltre ovviamente al regalo che mi fecero, quello è sopra, questo è l'Olimpo. Nell'Olimpo c'è la maglia del 96-97 con la scritta Anderson 19 che mi regalarono i miei quando ci fu la promozione in Serie A.
0: Ah beh, quello quindi, sì, ci sta.
18: Sì, sì, sì. No, ho fatto la distinzione fra una cosa che mi sono comprato io e una che mi ha regalato.
0: Ah, ok. Ma allora te la regalarono quindi? Cioè...
18: Sì, sì.
0: Quindi era appena arrivato Anderson, quindi...
18: Esatto, e io non facevo altro che parlare di Anderson, cioè io praticamente non parlavo. Come stai, Massimo? Kenneth Anderson, cioè io praticamente questo ero.
0: Anche i verbi facevano fatica ad essere, sì, coniugati a quel punto.
18: Sì, sì, praticamente.
0: Ma perché
18: sì,
0: ti piaceva così tanto Anderson?
18: Ma io lo vidi al mondiale 94,
0: che era poi appena retrocesso col Bari, anche nonostante comunque aveva fatto 12 gol, ecco, però insomma,
18: sì. Ma guarda, io lo vidi e lo apprezzai molto al mondiale del 94, che ovviamente io da 10 anni che avevo guardato tutte le partite che c'erano, che venivano trasmesse, e la Svezia era esaltante, era veramente esaltante. Tern, Brolin, Anderson, Ingesson, Ravelli in porta, c'è una squadra clamorosa.
0: Svezia, infatti, terza, no? Finì?
18: Terza, sì, terza. Quindi fu clamoroso. Quando seppi l'anno dopo che veniva al Bari, io non solo comprai il fantacalcio, che era tipo il primo fantacalcio che facevo, e quindi l'avevo, l'ho seguito, ero esaltatissimo da sto svedesone che mi aveva praticamente rapito. Quando in estate si parlava di lui perché c'era una trattativa in corso col Bari, io ero completamente fuori di testa, cioè bisognava darmi una calmata perché era diventato già un idolo a prescindere dal fatto che lui, insomma, fosse in trattativa col Bologna. Quando seppi della trattativa col Bologna, io ero incontenibile, cioè ero veramente fuori di testa. Mio padre mi avrà odiato in quei 2 mesi lì, quindi...
0: Bella. E poi quando è arrivato, tu sei stato contento di Kenneth Anderson? Cioè, ha soddisfatto il tuo gusto?
18: Ah, io sì, io, allora, a parte che quando tu sei innamorato perdoni a qualunque al tuo,
0: è vero,
18: al tuo amore.
0: È vero, sì.
18: Io calcisticamente ero follemente innamorato di Kenneth Anderson, e quindi io, anche quando piovevano critiche, il gol che tardava ad arrivare, cioè, io me lo ricordo come se fosse ieri, cioè è un imprinting nella mia testa questa cosa, che figurati. Però io comunque gli perdonavo tutto, come poi perdonai tutto e giustificavo tutto di Julio Cruz, che nella mia testa fece un percorso analogo, non a quel livello perché ero più grande. Poi insomma il primo amore non si scorda mai ed è sì, assolutamente cioè non puoi ripercorrere le stesse cose, però ecco, fu una cosa analoga. Però io per Anderson proprio lo difendevo a spada tratta e la gente la prendeva persa, perché io proprio
0: in generale. Poi sì, fu discusso il primo anno Anderson, non discusso a livello di Cruz, anche che però sì, si diceva che segnava poco, è vero.
18: Come? Sì, è vero. Poi poi... insomma il gioco che faceva,
0: no certo,
18: però, io ammetto, sai, l'attaccante deve far gol, quindi insomma c'erano tutta una serie di situazioni.
0: Io ammetto che Anderson l'ho rivalutato totalmente un po' dopo, e ammetto che ero uno di quelli che quando era al Bologna lo ritenevo un po' sgraziato, gigione e così via. Averne oggi di Anderson, ecco, insomma, eravamo di bocca un po' buona. Un botto di messaggi, grazie ragazzi. Arriviamo tra due minuti con Massimo Righi di Campionato Argentino.
19: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
20: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
21: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
20: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
22: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
20: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
23: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
24: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
25: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
24: E cosa fanno? Magie?
25: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
24: Funziona! Incredibile!
25: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
24: Per info, emilianamacchineufficio.com.
26: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
27: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 14:21, Leo Vicari, Quasi Gol. Ciao, buon inizio di settimana. Vi stiamo chiedendo, io, Francesca Bolognini e Massimo Righi di Campionato Argentino, che seguite su Facebook e su Instagram, Campionato Argentino, che cosa vi regalereste se trovate, se inciampate in 50 euro? Così, regalo, boom, al volo, cioè no risparmio, no bot, CCT e roba del genere, no investimento. Che cosa vi regalate? Roba materiale, facciamo girare l'economia. Massimo Righi, ciao di nuovo.
18: Ciao, eccoci.
0: Allora, sì, Leo, con 50 euro della maglietta del Bologna ci compri le strisce blu, dice Andrea. Bella questa.
18: Ah sì, con gli altri 50 prendi anche le rosse e componi la maglia, giustamente.
0: A meno che tu non abbia una maglia rossa già di tuo a casa, ecco, a quel punto puoi aggiungere le strisce blu. Max ci parlava anche di Kenneth. Ecco, quando segnava il mondiale del 94 indicava i legni della porta con i diti indice, esultanza che qui a Bologna non ha mai fatto. Mi sa che non la so questa.
18: Ma guarda, io non me lo ricordo onestamente questo, non me lo ricordo, è passato del tempo.
0: Tipo VAR? Tipo, cioè, cosa faceva il segno della porta?
18: Forse perché la prima cosa che ho pensato è quel gol che ha fatto, credo, al Brasile, se vado bene, se mi ricordo bene, dove tira un diagonale incredibile, imprendibile e la mette sotto all'incrocio, se ricordo bene. E forse in quell'occasione, non lo so, mi viene da pensare a questo, poi magari mi sbaglio, però potrebbe essere.
0: Un amico che ci segue da Firenze, grazie, ci dice che con 50 euro trovati per terra ci comprerebbe il biglietto cumulativo dei musei principali di Madrid, che costa 42, in cui andrà tra una decina di giorni. Perfetto, bello.
18: Sì, bello, bella idea, assolutamente.
0: Trovo che sia bella anche l'idea di Gab, 10 confezioni di Ceres. Ecco, raga. No, che è effettivamente la cosa che dici: se non li ho trovati per terra, non compro 10 confezioni di Ceres, probabilmente.
18: No, ne approfitto di quello che trovo e dico: beh, perché no?
0: Esatto. Sì. Poi magari trovi il supermercato, il punto vendita dove c'è la svendita, cioè come dove c'è lo sconto in quel periodo lì. Quindi, magari te ne fai anche 10 e 2 latine in più. Ecco. Allora, ecco, Yuri da Castelmaggiore. Bene, se avessi 50 euro regalati da potermi fare un regalo, li investirei a medio-lungo termine tutti. Vabbè, ok, va bene. In un gioco promosso dallo Stato, ma sì, dove si scopre con una monetina se hai vinto dei soldi, ecco così.
18: Sì. Sì, però per spenderli, però è più bello pensare in questo frangente cosa fare nell'immediato. Insomma, esatto, li trovi, cosa
0: esatto,
18: fai subito.
0: Esatto, cioè c'è quella cosa che dici: oh, passo davanti a quella vetrina, ho visto nei suggerimenti magari sui social, così, che è una cosa che magari vorrei, vorrei l'upgrade di quel tale attrezzo, roba del genere. Dai raga, gratta e vinci, cioè... Dai, non è sta goduria. Cioè, non lo so, poi ognuno è fatto a modo proprio. Però dai, facciamo girare un po' l'economia, dai. Poi, io andrei a Mirabilandia, che non ci vado da una vita con quel cinquantino. Massi, il tuo rapporto con i Mirabilandia e robe varie?
18: A me sono sempre piaciuti un sacco, ma mi sono reso conto da qualche anno che sono cresciuto.
0: E non solo di altezza.
18: Esatto. E quindi quando penso a Mirabilandia o ad Acquafan, dove io mi sono sempre divertito.
0: Acquafan, raga, a un certo punto anch'io ho dovuto dire basta, perché attorno erano tutti più piccoli di me. È vero.
18: Sì. Quindi, e poi ho fatto tutta una serie di ragionamenti, tipo, vabbè, ma io ci andavo che avevo 12 anni, andavo con mio padre, anche mio padre faceva gli scivoli, sì, però ero con lui, quindi mio padre li faceva con me. Quindi ho cominciato a fare tutta una serie di ragionamenti in questo senso, e poi ho detto, ma io poi probabilmente adesso mi romperei anche le scatole, o non è una cosa che vado a cercare, però ciò nonostante, nella mia testa è rimasto l'immaginario del parco acquatico come un luogo molto divertente. Dove però, arrivandoci a parco acquatico, parco dei divertimenti, ecco.
0: Ah, ecco, io invece faccio la distinzione.
18: Ah sì, no, guarda, allora ti dico, io l'ultima volta che sono andato in un parco acquatico mi sono divertito molto di più rispetto a un parco dei divertimenti come Mirabilandia, Fiabilandia o Gardaland. Mi sono divertito molto di più e avevo 26 anni, ma mi sono divertito un sacco, ma proprio tanto tanto. E non solo perché è l'ultima volta che ci sono andato, ma perché proprio me la sono goduta proprio, capito? Quindi non ho un ricordo così bello come per l'Acquafan, sia quando ci andavo da più piccolo, quindi da 12enne, sia da adulto praticamente, perché a 26 anni sei un adulto. Però ecco, il parco acquatico mi ha fatto divertire molto di più, sinceramente, ecco, per mettere i puntini sulle i.
0: Massimo, ti farai Argentina ai mondiali? Ti chiede Piuca.
18: Sì, sì, io quando non c'è l'Italia, come nel 2022, io ti ho fatto Argentina in maniera proprio spudorata.
0: Convinta,
18: anzi,
0: sì, sì, sì.
18: Convinta, sì, sì, anzi, più volte, essendo a orari difficili, no? Perché si era d'inverno e poteva essere anche in momenti non agilissimi. Praticamente da mia suocera mi ha permesso di guardare le partite e si sono messi a guardarla anche loro, per trascinati un po' dal mio entusiasmo, per cui ho spostato anche un po' di equilibri in casa, quindi, per dirti.
0: Possibilità dell'Argentina secondo te?
18: Ma guarda, rimangono alte, perché comunque una squadra che difende il titolo e comunque ha una grande tradizione calcistica, quindi comunque al mondiale io mi aspetto che l'Argentina faccia la sua figura e faccia bene, ecco. Poi è chiaro che ci sono un po' di novità, un po' di ricambi, per cui bisogna vedere questo quanto sposta, perché hai sempre Messi, ma Messi gira 38 il 24 giugno.
0: Come la Fra?
18: È un 87 anche la Fra.
0: Sì, sì, sì. Ah, l'età, ecco, di Messi, vedi, Fra. Girate a giugno entrambi, girate a 38, come diceva. Ah, tu 39 fai? Quindi entri nel 40° anno di vita. Adesso sì che si può dire. Tra due giorni possiamo dire che ha 40 anni. Vabbè, era lì che volevo arrivare. La trasmissione finisce quindi dopo. Era lì che ci volevo arrivare. Dimmi, Massi, scusa, torna pure.
18: No, sono curioso di vedere questa Argentina, perché molti rispetto al 22 sono cresciuti, sono più esperti, ma hanno anche più anni. Quindi è curioso, sono curioso di vedere il ricambio generazionale, perché ti trovi dei Paredes, dei De Paul di 32-31 anni, hai dei McAllister, per dire, che ne hanno 27, al mondiale precedente ne avevano 23, poi comunque hai Nico Paz 21, Valentin Barco 21, Perrone del Como 23, quindi ci sono una serie di situazioni a livello di età da coniugare all'interno di una rosa bella, potente, bella, carismatica, che mi incuriosisce parecchio. Per cui in difesa secondo me hanno convocato Leonardo Balerdi, che peraltro seguì anche il Bologna qualche anno fa,
0: sì,
18: con Giovanni Sartori, che gioca nell'Olympique Marsiglia, ed è secondo me un ottimo elemento che entra in una difesa che è sempre un po' da registrare, perché Otamendi, anche lui 38, Romero sì, però di fianco ci va uno che lo equilibri un po', quindi sono molto curioso di vedere questa rosa ai mondiali.
0: Sì, guardavo adesso le quote: Spagna e Francia favorite, Inghilterra, sì, Portogallo in seconda fila, Brasile e Argentina in terza fila, e poi molto comincia a essere molto staccate le altre, Germania, Olanda, sì, Norvegia, Giappone, Messico, sì, Colombia, Belgio.
18: Io sono curioso anche dell'Inghilterra, che l'Inghilterra parte sempre con i migliori presupposti. Io ti dico onestamente, non so neanche chi porta ai mondiali l'Inghilterra quest'anno, però tutti gli anni l'Inghilterra che c'è un mondiale, io se fossi un tifoso inglese, non lo so, metterei le mani in faccia preventivamente, perché poi è sempre una grande delusione l'Inghilterra.
0: Simpatico la Colombia a 50, così, pum. Così. È la prima volta che mi approccio alle quote dei professionisti del betting. A proposito, visto che siamo in argomento, dai, Baldini ha fatto 2-2.
18: Sì, sì, sì. Guarda, io una persona tutta di un pezzo, molto, molto vera come lui, a me è sempre piaciuto un sacco.
0: Poi lui troppo vera?
18: Forse sì, forse anche troppo. Forse anche troppo. Per l'alto livello, sì. Infatti, poi la sua carriera.
0: Alto livello che però l'Italia non ha.
18: Sì.
0: Cioè, io non sono qua a spingere Baldini, però dico, se noi continuiamo a fare le stesse cose, non lamentiamoci se poi le cose vanno allo stesso modo. Cioè, vogliamo prendere coscienza che abbiamo cambiato il nostro status? Allora adoperiamoci, no? Cambiamo qualcosa.
18: Non so se c'è l'umiltà, e ti dirò di più. Baldini ha la carriera che conosciamo tutti, insomma, no? Insomma, non ha avuto una carriera sfavillante, sembrava in rampa di lancio, poi non lo è più stato. Insomma, Palermo in quegli anni era un po' lo spartiacque, insomma, poi è andata come è andata, e lui è sempre stato uno che quando gli veniva da dire una cosa la diceva, quindi era poi sempre in viso ai più. Io però credo che un allenatore come lui adesso si trovi con la carriera che ha fatto ad alto livello, e mi spiego perché comunque l'Italia, se tu sei l'allenatore anche ad interim della nazionale maggiore, sei comunque ad alto livello, anche se fossi in una selezione di una nazione, diciamo, meno famosa, meno avvezza al grande palcoscenico. E bisogna capire se il nostro status, se mi collego adesso con quello che stai dicendo, è quello di Silvio Baldini oppure di un altro profilo, perché adesso questa è una nazionale che va ribaltata

0: Adesso noi lo trattiamo magari come gossip, quello che sta succedendo a Madrid con i candidati alla presidenza del Real Madrid, che in campagna elettorale promettono, soprattutto Florentino Perez, ecco. Porto Mourinho, questo, quello, quell'altro. L'altro ha risposto, ha detto: visto che Florentino ha promesso questo, quello e quell'altro, lei chi promette? Chi è il bomber che porterà? E l'altro ha detto: Dani Guiza, 46 anni, no? Ecco, quindi perché è stato l'ultimo spagnolo a vincere la classifica cannonieri nel 2008. Però ecco, sei d'accordo, Massi, che è il biglietto da visita del presidente federale? Quindi il presidente federale ci deve credere in questo allenatore.
1: Ah sì, è vero, è vero. Hai detto giustissimo. Ci deve credere, deve avere anche un certo tipo di idea, non solo di idea come allenatore, ma anche un'idea di quello che possa essere il suo programma. Cioè, bisogna avere idee chiare a tutto tondo, quindi il biglietto da visita, giusto, è vero, sono d'accordo, però bisogna avere anche un piano chiaro di tutto quello che è il programma che ha in mente per riabilitare una nazionale che obiettivamente ai minimi storici.
0: È vero, però il programma non può essere cioè, se uno sta malissimo non basta una pillola, eh?
1: Sì, esatto.
0: Quindi il programma, noi vedremo gli effetti del programma chissà quando. Bisogna intervenire con il toppare le falle. Bisogna intervenire con il rendere presentabile il presente innanzitutto.
1: Assolutamente sì. Io non so quanti sono consapevoli, io anche un po' da disilluso dico questo, ma quanti sono consapevoli che per ritornare a un certo livello a cui tutti auspichiamo bisogna avere pazienza, tempo e un'idea in testa, ma un'idea inteso nel tempo.
0: Sai che credo che la coscienza popolare sia un po' più larga al terzo mondiale senza.
1: Ecco, esatto. Sì, voglio sperare che insomma ci sia, c'è molta rassegnazione.
0: Sì, c'è molta disillusione. Sì, esatto. Sì. Ecco perché, e vi ripeto, non sto spingendo Baldini perché ne ho visto troppo di calcio. So che un conto è reggere queste due partite, un conto è reggere due anni e arrivare agli europei, no?
1: Esatto.
0: Però allo stesso modo dico, consideriamola l'opzione, tutto lì.
1: Sì, vero, assolutamente sì, anche perché se con Baldini patticchiare amicizia lunga, inizi un percorso e inizi a ragionare su certe tipologie di sviluppi nelle categorie, perché poi il lavoro ha più ampio respiro, non comprende solo la nazionale maggiore, sarebbe un gravissimo errore concentrarsi solo sulla nazionale maggiore, che deve essere un po' un punto d'arrivo, devi farlo convinto e con una programmazione strutturata e stratificata negli anni. Perché no con Baldini, ma stiamo a vedere, per carità, bisogna essere convinti di chi vai a mettere lì adesso, perché è un momento molto delicato, ma è anche un momento molto zero, perché adesso sei proprio giù, sei proprio in basso. Io più in basso di così, cioè alla terza esclusione mondiale, non ci siamo mai andati, quindi per questo dico così in basso.
0: 50 euro per terra ci chiedono, non succede, ma se succede niente, faccio benzina, dice questo ascoltatore. Allora, a me va bene essere più realisti del re, però dai, un piccolo sognino, compriamoci qualcosa, dai. Anche perché la benzina, immagino, amico, la fai comunque.
1: Ah, per forza.
0: Il mio senso è, senza quei 50 euro trovati per terra non ti regaleresti quel capriccio, quello sfizio, quel voglino. La benzina è proprio il contrario dello sfizio, purtroppo, ecco. Dai, arriviamo.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.

0: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
1: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
0: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
1: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
0: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
2: Società da iscrivere?
3: Super Mega Trebo Club.
2: Avete le divise da gioco?
3: Certo, eccole.
2: E cosa volete giocare con quelle lì?
3: Perché cos'è che hanno?
2: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
3: Ma sono nuove!
2: Ma volete giocare con quelle divise lì?
3: Sì, sì!
4: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
7: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
8: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
7: E cosa fanno? Magie?
8: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
7: Funziona! Incredibile!
8: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
9: Per info emilianamacchineufficio.com.
10: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
11: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
12: Oh Marco, pronto per lo stadio?
13: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
12: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
13: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
12: Davvero?
13: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
14: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: 14:42, Leo Vicari quasi gol. Ciao di nuovo, ci siete voi, c'è Massimo Righi di campionato argentino. Abbiamo già parlato di Argentina, Massimo, c'è qualcosa da dire dal campionato, dal mercato, oppure i mondiali fagocitano un po' tutto?
17: Sì, è proprio così. I mondiali adesso stanno catalizzando l'attenzione, perché naturalmente siamo ormai ai nastri di partenza, e col fatto che è finito il campionato è un po' tutto fermo, anche sul calcio mercato, dove insomma si parla e non si parla, ma tiene troppo banco il mondiale, anche considerando il fatto che comunque loro, essendo campioni in carica, hanno questa grandissima voglia di replicare e di mantenere alta la loro possibilità di vittoria. Quindi insomma, se la giocano da favoriti, quindi in Argentina lo sentono molto questa cosa, anche nel campionato comunque, quindi si parla molto, si viviseziona quasi l'allenamento quotidiano, dove non c'è nulla da dire, ecco, a meno che non ci siano notizie clamorose. Però ecco, per dire, l'aspettativa che c'è sulla selezione è sempre questa. Poi figuriamoci con un mondiale in cui si è campione in carica,
16: sì, che non succedeva da 40 anni, quindi di arrivarci al campione in carica, no? quindi è un po' meno, vabbè, insomma, il 90 perché era 86. In merito ad Aquafan, ma se ti dicono, allora, frequentare posti ludici frequentati da molti giovani, io ci vado lo stesso, ci andrei lo stesso perché a me va. No, lo so, però non ho mica detto no, dai, ci devono andare solo i giovani. Io dico che magari come te la godevi a quell'età lì, come massimo se l'hai goduta a 26 anni, e io uguale, identico a 26 anni, credo sia l'ultima volta che ci sono andato, già mi rendevo conto che c'erano dei cinni. Quindi sì. oggi non. Ma non ci vado perché, oddio, chissà cosa pensano di me. Non ci vado perché per tutta una serie di cose per cui non sarebbe la stessa cosa.
17: Esatto, infatti è proprio quello il mio ragionamento. Poi io, un domani mi capiterà di andarci con mia figlia, probabilmente sì, ci va.
16: Esatto, te la faccio diversa. Un tuo amico ha preso così in uno stabilimento balneare, si fa una festa di, che ne so, matrimonio, battesimo, roba del genere, ci sono anche gli scivoli, certo che li facciamo. Certo che ci andiamo,
17: assolutamente.
16: Perché siamo in balotta. Però adesso andare a fare lo scivolo in sé per sé, mettersi lì a sgomitare con i cinni. Tra l'altro io non facevo il kamikaze. Tu lo facevi il kamikaze?
17: L'ho fatto, sì, solo il primo anno non lo feci perché non avevo appunto 12 anni, il limite era dai 12 anni, poi dopo una bella dose di coraggio, la volta dopo che ne avevo tipo 14, lo feci perché mi era rimasto il tarlo ed è stato molto esaltante, molto molto, poi sei in uno spazio, lo sai benissimo, minuscolo, dove ci entra giusto la tua figura.
16: Ah, no, lo so benissimo, io non l'ho mai fatto. Cioè, io me la facevo addosso. Cioè, proprio lo ammetto, io me la facevo addosso. Quando arrivavo su, ti potevi scegliere tra il kamikaze e quell'altro, no? E
17: quello
16: io,
17: azzurro, sì.
16: E io e quello azzurro, io me la facevo addosso.
17: No, ma è assolutamente concepibile perché è una linea sottile bianca dove ci entravi in malapena col corpo, quindi assolutamente sì, ci sta, anzi.
16: No, e poi c'era due gobbette, c'erano, no? C'erano quelle
17: c'erano
16: due
17: gobbette, sì,
16: c'erano
17: esatto.
16: Quelle due gobbette, oppure che mi schizzasse fuori.
17: E invece, sai, a questo proposito, io ho avuto la stessa situazione tua con il twister. Te lo ricordi quello verde?
16: Certo, mi piaceva fatto, molto il twister, non capivo niente, ecco. Andavo giù, intanto bevevo nel senso esatto. Che mi entrava l'acqua nel naso, bocca e roba del genere, e arrivavo giù.
17: A me ha dato un po' di sensazione claustrofobica e nel momento in cui ho avuto questo problema qua, che io non soffro assolutamente di claustrofobia, ma la seconda volta che l'ho fatto, non la prima, la seconda, ho avuto questa sensazione e nel tirar sulla testa istintivamente ho dato una gran craniata mentre scendevo, quindi sono sceso anche offeso. Vabbè,
16: sì, in tutto questo, vai in un tubo chiuso a tirare sulla testa, non è indicato proprio, cioè, forse
17: sì,
16: no.
17: Si dice proprio la sensazione di panico che non controlli più niente, voglio uscire in un momento irrazionale, sì. Dai,
16: basta, no, esatto, cioè, stai andando giù velocissimo, basta, ecco.
17: Esatto.
16: Allora, un voglino da anni, ci scrivono, visto che non saprei dove usarlo e sarebbero soldi buttati, se trovassi 50 euro li spenderei per un monopattino elettrico, ma non basterebbero, quindi ti dico una borraccia col filtro che costa 50 euro pari pari, mi va benissimo come risposta.
17: Sì, sì, sì, assolutamente sì, anche perché la borraccia era una di quelle cose che stavo guardando appunto sul sito del Bologna, sul merchandising, perché io ne ho una termica, ma evidentemente c'è qualcosa che non va perché non tiene, quindi quella potrebbe essere una delle cose che fra gli screenshot che ho fatto che potrei diciamo ricercare.
16: Allora, uno si immagina che screenshot sta facendo Massimo, roba porno, no, i saldi del Bologna per sostituire la borraccia termica che non è termica. Così. Esatto. Con i 50 euro mi ricomprerei il kit per fumare la pipa, che non fumo più da anni, ci scrivono. Io ignoro cosa sia il kit della pipa, ma credo sia un capriccio, un vizietto che te lo puoi, però sì, ci sta, bello, mi piace come risposta.
17: Sì, anch'io sono totalmente ignorante in materia. Avevo anche dimenticato che esiste la pipa, pensa un po', ecco, quindi ho riscoperto sta roba, proprio rimosso.
16: Però cartola, Guarda,
17: sì, sì, sì, assolutamente.
16: Probabilmente se avessi avuto qualche amico che la usava, probabilmente in altri tempi mi sarebbe venuto il voglino che mi sarebbe andato via al terzo giorno.
17: Ah sì sì, sicuramente anche questo è un perché poi voglino è anche quello, no?
16: Certo,
17: cioè, una definizione voglino, poi però cioè non è la roba che ti porti dietro atavicamente, che tu dici ah però sta roba ce l'ho in testa, è un tale, è un voglino,
16: ma
17: è diverso,
16: per fortuna rendersene conto, cioè sì, che è un voglino proprio, quindi ci metti anche meno a metterlo in cantina quella roba lì.
17: Esatto, esatto. Spesa meno, è tutto un altro rilievo, ecco.
16: Beh, mio amico comprò uno dei primissimi droni. E andammo al parco e per una settimana non ha parlato d'altro. Cioè, livello Massimo Righi e Nett Anderson. Cioè, parlava solo del drone, me lo fece provare. Cadde in un secondo quando ce l'avevo in mano io, lui invece ne sapeva già a pacchi. Solo che anche quello, la fotta è durata una settimana. Poi.
17: Certo, certo.
16: Poi. Se penso che torno a Mancini, rimango perplesso, dice questo ascoltatore, cioè che scrivo un'altra cosa, ma vabbè. Poi penso, ah vabbè, siamo in Italia, quindi è tutto nella norma.
17: Guarda, parto dal presupposto che io sono al livello esatto, esattamente il livello che hai detto tu prima. Si passa da Baldini a Guardiola. Ecco, io altri nomi non li so.
16: Ah, Conte.
17: Sono proprio
16: Conte. Conte.
17: Ah, ecco, vedi. Io pensavo che Conte fosse tipo in orbita Fenerbahce e basta. Ma
16: signori, io non credo a Mancini finché non lo vedo. Cioè, per quello io ti ho detto solo Conte. Io non credo che ripresentino Mancini finché non lo vedo.
17: Anche questo, esatto, mi sembra molto difficile. Infatti io non ho fatto caso al nome di Mancini, forse perché non l'ho letto o la mia mente non lo ha bypassato, altrimenti non mi sembra un nome molto percorribile.
16: A me non sembra che il rapporto Italia-Mancini sia stato tale da far sì che l'errore poi fatto da Mancini venga in un attimo spazzato via. Cioè, vi faccio questo esempio. Andiamo indietro di tanti anni. Olivieri Bologna. Sappiamo tutti che Olivieri chiese a Gazzoni di essere liberato il terzo anno, no? Perché probabilmente lo voleva la Fiorentina. Gazzoni si impuntò e non lo liberò. In tutto questo Olivieri, faccio notare, non si dimise, in tutto questo.
17: Sì.
16: Ecco, quindi. E poi comincia l'anno di Baggio. Poi Olivieri va via, non fa bene quando va via, non fa benissimo, no? Non fa benissimo a Napoli, non mi ricordo quale fu l'altra avventura, Torino probabilmente, ecco.
17: Anche Parma.
16: Quando Olivieri, lì fa meglio a Parma. Quando Olivieri, 9 anni dopo, torna in quel Bologna dove non c'erano i palloni, praticamente, dove non c'erano le scarpe, il Bologna appena retrocesso, non c'era troppo da chiarire, Massi. Cioè, tornava Olivieri con cui c'era stata una bellissima storia. Io pure che con Mancini ci siano un sacco di cose da chiarire invece.
17: Sì, sì, è vero, sono d'accordo. Ed è proprio per questo che la vedo come qualcosa di molto infattibile, di qualcosa di un po' buttato lì perché bisogna fare un po' di nomi. La vedo, mi sorprenderei se fosse diversamente, se andasse in porto una roba del genere. E soprattutto dal mio punto di vista non ce lo vedo esattamente come l'uomo che serve in questo momento all'Italia.
16: Bravo, anche questo. Cioè, deve essere in qualche modo utile, che non vuol dire deve essere un supereroe, però deve essere utile. Anche a me sembrerebbe una scelta di due che non hanno un'alternativa.
17: Sì, sì, ma guarda, con me su sta cosa proprio non fa una piega. Credo proprio una situazione proprio di totale, come dire, due persone che non si azzeccano una con l'altra, uguale. In questo caso un gruppo da sistemare, un qualcosa da rilanciare, inteso proprio come dal nulla, e io Mancini non ce lo vedo in quelle vesti, assolutamente.
16: Sì, sì, sì, aria diversa, tu dici anche, sì, qualcosa, sì, sì, sì. E, ricordiamoci anche che gli allenatori, nella carriera di un allenatore c'è il momento in cui sei giovane e rampante, poi c'è il momento in cui le cose vanno o tanto bene o tanto male, e poi c'è il momento in cui diventi un maestro, dopo il maestro diventi il, tra virgolette, vecchio saggio, e non è detto che il vecchio saggio funzioni con tutti i gruppi.
17: Eh sì, esattamente, quindi... E poi bisogna vedere se tutti sono in grado anche di fare queste tappe, perché c'è anche qualcuno che le tappe che hai definito tu, che peraltro io, nelle quali io mi ritrovo parecchio, c'è anche chi si perde, chi si brucia, per scelte, per sfortuna, per tante cose, però...
16: Ma anche per, adesso ti dico frustrazione perché è una delle componenti, frustrazione, fretta, sorte... può essere che a un certo punto sbagli la scelta, sbagli la strada, e queste tappe fai più fatica a rientrare a quel punto nel tragitto, no? di queste tappe.
17: E come, sì sì, rischi appunto proprio di bruciarti banalmente.
16: Pirlo,
17: esatto,
16: cioè, Pirlo parte troppo in alto. Pirlo parte dalla Juventus, sì, sì. Cioè col soprannome, col soprannome di maestro.
17: Sì, sì, esatto, non è detto.
16: Esatto, cioè, oppure era un'altra carriera quello dove eri un maestro.
17: Sì, era un'altra carriera, e dal campo alla panchina c'è una bella differenza.
16: È un'altra cosa. Semplicemente totalmente un'altra cosa. Ma sì, si arriva alla foto della borrassa del Bologna. Grazie, ecco. Mancini ha il record di imbattibilità delle squadre nazionali, ha vinto un europeo. È andato ai playoff perché Jorginho ha sbagliato due rigori, due contro una squadra che tre anni dopo ci ha distrutto agli europei. Però ti chiedo, quindi? Cioè, il calcio non gioca Mancini a calcio, eh? Dopo poi cos'è successo che Mancini, perché se tu dici che è colpa di Jorginho se non andiamo ai mondiali, allora è anche merito dei giocatori se ci andiamo, quindi l'allenatore non conta molto. Cioè, Massi, a me sembra che svincolare l'allenatore dalle responsabilità sia accettabile se poi però non gli diamo tutti i meriti quando ci sono i successi.
17: Sì, sì, ma infatti, ma poi ripeto, un nome come quello adesso per me non ha senso, cioè potrebbe anche andare bene un Mancini, ma non in questo momento storico della nazionale italiana. Sono altri i nomi che ci vogliono adesso, sono altre le priorità che servono adesso a livello proprio di ripartenza da qualcosa.
16: Anche per me, lo dico al nostro ascoltatore che si chiama Giovanni, non siamo quella squadra lì,
17: esatto. Cioè, dobbiamo proprio fare un passaggio mentale al fatto che non siamo più una squadra come quella che intendevamo fino a qualche anno fa, forse anche mese fa, diciamo così, ma mi rendo anche conto che è difficile scendere con la mentalità in un altro tipo di dimensione, ma è quello che dobbiamo fare per renderci conto dove siamo veramente adesso.
16: Ed è quello che ci deve aiutare a fare la federazione e il nuovo allenatore.
17: Assolutamente sì, assolutamente sì.
16: Io trovo che la scelta di, a questo punto non so neanche di chi, di portare i Regas a fare queste due partite sia stata fantastica.
17: Sì, sì, sì, infatti io con mia grande sorpresa, perché io non me l'aspettavo questa roba qua, non mi aspettavo niente di tutto quello che è successo. Avevo un grandissimo buco vuoto dove dicevo, e adesso cosa succede? Ripartiamo dal nulla cosmico che siamo da...
16: È stato finalmente fatto il Repulisti.
17: Una tabula rasa, esatto, sì. era quello che ci voleva, finalmente, con un po' di umiltà, con un'idea di programmazione e con un'idea che vada a qualcosa, non che rimanga lì. Chiamiamo i più bravi, non funziona così, bisogna che tu hai le basi, le fondamenta solide, poi piano piano i giocatori arrivano, i commissari tecnici arrivano e si riparte, e si riparte, e si può fare, perché siamo l'Italia, siamo una nazione che ha una,
18: però da zero si riparte, però da zero davvero si riparte.
17: Sì, sì, esatto, ecco. Esatto. Ma per me questa è quasi una condizione sine qua non, guarda.
18: Ecco. No, perché cioè a giocare con la Bosnia, io sento ancora che si parlava una settimana dopo di richieste di premi. Cioè, quindi quando si dice ripartiamo da zero, poi non si è mai ripartiti da zero.
17: No, infatti quando sono uscite quelle voci lì, proprio inorridire al massimo livello, perché proprio tutto mi sarei aspettato tranne che questa roba qua, quindi è ancora più orrido, cioè già l'uscita dal mondiale come è stata e tutto quanto, in più ci aggiungi anche questa bella ciliegina sopra, ecco, evitabilissima.
18: Ma sì, a settimana prossima, grazie Massimo Righi, grazie. Campionato argentino, Facebook e Instagram.
17: Ciao Ale, un abbraccio.
18: Ciao, arriviamo tra poco con voi e Luca Sgarbi.
19: Quasi Gol, presentato da
20: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
21: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
22: Et che pe, u carot.
23: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
24: Parola di Riccardo Orsolini.
23: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
25: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
26: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
27: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
26: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
27: Chi ha fatto tutto?
26: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
27: Quindi zero pensieri.
26: Zero. E spendi meno di quello che pensi.
28: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
29: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
30: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
31: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
32: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
0: arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
1: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food e drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
0: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
2: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
3: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
2: Fantastico, e adesso?
3: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
2: E loro risolvono?
3: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
2: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
3: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril. Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99 euro ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: 15.04, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, siete in tantissimi, grazie al 366, non so perché ho dato un spugno al tavolo, va bene, 366-402-4022, ancora buon lunedì a voi e al capitano Luca Sgarbi, grazie Lu per il cambio di orario.
7: Ciao, ciao a tutti, ciao.
18: Allora, stiamo facendo la domanda della settimana. Inciampi in 50 euro. Ti vuoi fare finalmente quel regalo, quel capriccio, quel voglino, quella stupidaggine che però se non li avessi trovati per terra dici no dai, ne faccio a meno, no dai, devo un po' risparmiare, la vita è grama, la vita costa e così via. Ce l'hai?
7: Io cosa farei con quei 50 euro? Sì. Probabilmente, ma allora...
18: No, non valgono investimenti, non valgono salvadanai, cioè no, fai girare l'economia.
7: No, allora, sicuramente con quei 50 euro lì farei girare l'economia, cioè non mi stravolge, allora non è tanto per la cifra, puoi fare 50, 1000, 5000,
18: quello che è. No, 50.
7: Ah, di 50 50
18: euro trovati così. Massimo 50, sì.
7: Ma sì, la voglina te la tiri via, cioè forse non ci arrivi, sai, per 50 euro magari non è proprio un momento di ristrettezze economiche così pesanti, forse te l'eri già tolta quella voglina in cui investiresti quei 50 euro che trovi per strada.
18: Allora, anche questa è una risposta, va bene, però magari uno dice, oh magari tiro tanto la cinghia da altre parti che buttarli nel voglino così, no, magari, ecco, però...
7: Dipende dal periodo, sai,
18: Oggi, in questo preciso momento.
7: Ma in questo preciso momento, se è il voglino me lo tolgo, ecco, sì, quello sì. Sì.
18: Ce lo vuoi dire, no? Perché ho 23 messaggi sul voglino.
7: Qual è il
18: ecco.
7: Voglino?
18: Sì, sì, qual è il voglino?
7: No, non ce l'ho in particolare, no. No, non, niente, cioè, per quella cifra lì ti dico la verità, se ci avessi il voglino me lo sarei già tolto, per quella cifra lì oggettivamente.
18: Ok.
7: Non c'ho il voglino in particolare, cioè se li trovo veramente li metto nel portafoglio e poi magari verranno spese nei prossimi giorni in varie cose, non su una cosa specifica perché non ce l'ho per 50 euro il voglino.
18: Allora commentami i voglini dei nostri ascoltatori, allora, ecco. Allora.
7: Un pugnale, un macete.
18: Sì, ultimo modello. Sì. Allora, mi farei fare subito un massaggio relax, dice il primo.
7: Cinese?
18: No, cioè non c'è bisogno di specificare, nel senso, no? Cioè, magari uno ha veramente bisogno di comprimere, ecco. Di
7: comprimere, ecco.
18: Di buttare fuori. Allora, in tanti, e ti chiedo, a questo punto di indagine sociologica su questo, in tanti mi stanno scrivendo... E il gratte vinci e la scommessa.
7: No, perché no, non è. No, il voglino è un'altra cosa. Cioè,
18: anche per me il voglino è un'altra cosa, è vero.
7: Il voglino e poi prende il gratte vinci, cioè, sarà che il gratte vinci lo rifiuto proprio psicologicamente, nel senso che sì, mi è capitato qualche volta di grattare sì, qualcosa, sì. Ma quando erano usciti, che avevo 15 anni, 12 anni, 10 anni, no,
18: ecco, facciamo pubblicità e via. Ah, 15 anni il gratte vinci.
7: No, se mi devo mettere lì, se mi devo mettere. No, perché sai, all'epoca c'era la curiosità, sì, andavi in edicola, eri con la nonna. Sì, dai, prendilo,
18: è vero. È vero.
7: Con una grattata sì, potrei sì, cavarmi, cioè diventare milionario, capito? No, gratte vinci, no, 50 euro li trovo, li butto in gratte vinci o in giochi, cioè a sorte, sinceramente io no.
18: Poi no, anch'io che bene, qualche scommessina la faccio, che il Deca a settimana lo metto, cosa? Anch'io non li metterei in gratte vinci, cioè proprio.
7: Però la scommessa è un'altra roba, cioè a me la scommessa, io sarà probabilmente 15 anni che non faccio una scommessa, però ho avuto una decina d'anni dove sabato pomeriggio, la domenica pomeriggio andavo con i miei amici e giocavamo sul campionato, su varie cose, le coppe europee, però la scommessa per me è un'altra roba, perché è vero che nella scommessa c'è una componente di casualità molto molto elevata anche da un certo punto di vista, soprattutto se metti il calcio, roba del genere, quindi non è che è proprio completamente tuo talento, ci mancherebbe, c'è una forma di casualità molto
18: però,
7: elevata.
18: Però ti piace, ti piace l'idea che sia anche quello.
7: Ma oggettivamente se c'hai una conoscenza molto elevata dell'argomento aiuta molto, poi non basta assolutamente quella roba lì, scommessa è un'altra roba, dai, oggettivamente.
18: Ciao, comprerei due libri, ci dicono, bella.
7: Oh, ah, sì, bella. Ci sta, la migliore.
18: E mi dispiace che sia il voglino.
7: Ah, sì, è vero, sì, mi dispiace che sia il voglino, sì.
18: Mi dispiace che sia il capriccio, poi è vero, oggi i libri costano veramente oggi i libri per tutta una serie di cose, mi dispiace che siano derubricati a lo prendo quando me lo posso permettere.
7: Sì, è vero.
18: Perché siamo andati un po'. Poi c'è, siamo nelle nostre zone, Lu, Marco, 1,5 kg di tortellini.
7: No, ecco, quelli
18: te l'accetto, sai? Sì, sì, te l'accetto.
7: Quelli li fanno i miei li fanno, ne fanno del chilate tutti gli inverni, e quindi con quella roba lì basta andare in frigo, ne tiro fuori un pacco da mezzo chilo, buonanotte. Quindi ce l'ho meno nella testa, però oggettivamente non li facessero i miei, ti direi la stessa cosa.
18: Ce l'hai meno perché sei abituato e quindi non è il voglino. Non
7: esatto,
18: è...
7: sì, sono lì a disposizione tutto l'anno, sono lì.
18: Con i 50 euro mi compro dei vinili, bravo Marchino, che è stato poi il regalo che mi sono fatto io, perché tutto partiva dal fatto che ieri mi sono fatto questo regalo da 36,50 euro, che se non fosse stato due giorni prima del mio compleanno non l'avrei fatto.
7: 50 euro possono essere una parte del futuro abbonamento alla Fortitudine a 2 del prossimo anno.
18: Perché devi sottolineare a 2? Come
7: cioè,
18: basta la Fortitudine, perché dobbiamo sottolineare il peggior campionato per quanto
7: perché
18: mi riguarda.
7: Dovrebbe essere un'eccezione. Cioè uno dice la Fortitudine 2, dici beh vabbè, è una roba che ti capita un anno, due anni e basta.
18: No, 16 degli ultimi, cioè oppure, anzi, neanche, se, allora, degli ultimi 17 noi abbiamo fatto 3 anni in Serie A.
7: Ma allora, ecco, la domanda è, sei intrappolato o sei diventato stabilmente una realtà di A2, tenuto conto che c'è in A1? Perché c'è, non è che in A1 hai Real Madrid, Barcellona,
18: no,
7: Valencia.
18: Noi non siamo una realtà perché abbiamo cambiato. No, non siamo una realtà perché stiamo cambiando troppo spesso compagine societaria. Quindi secondo me è sbagliato parlare di realtà. Se vogliamo parlare di tifoseria, siamo da Eurolega. Oh, raga.
7: Vabbè, sì,
18: come, come la Virtus, no, cioè. Quindi è una distonia che ci appartiene. Mi fai un commento sulla V, a proposito, tu da tifoso V?
7: Ah beh, come volevasi dimostrare, era stata venduta come la simpatica canaglia dei
18: playoff. Ah, l'avevamo detto noi, poi ecco, sì. Sì, no, qua parlo io un attimo da rappresentante in questo momento dell'emittente Nettuno Bologna 1. Raga, noi siamo Radio della Virtus e anche, e te lo dice il Fortitudino Leonardo, di fronte c'è la Fortitudina Francesca, noi siamo molto orgogliosi di essere Radio della Virtus, ok? In tutto questo. E non è assolutamente una sviolinata, anche perché quando i rapporti vanno avanti per tanto tempo vuol dire che le cose vengono fatte bene, quindi sto parlando da lavoratore. In tutto questo io e Luca avevamo detto settimana scorsa che certe dichiarazioni, ovvero siamo l'outsider delle semifinali, secondo me non fungono da, da grande carica per l'ambiente. E molto spesso ci prendiamo anche, ecco, insomma.
7: No, ma infatti, cioè, volevo scindere anche rispetto a non ci siamo sentiti sull'argomento, però volevo scindere anche rispetto alla settimana scorsa. Cioè, un conto è come io credo e come io sento, anche magari attraverso di te, che la società Virtus si comporta, onora le cose, cioè certo, la correttezza che mette nelle cose, quella è una parte, e quella è, cioè, è lì, e non va neanche rimarcata da me, che con cui io non lavoro e non vivo direttamente i rapporti con la Virtus. Voi in una parte sì, quindi voi mi garantite quella cosa.
18: Assolutamente.
7: Lì.
18: Assolutamente.
7: E tra l'altro non mi sorprende, cioè, nel senso, l'ho sempre un po' battezzata così da fuori. Dall'altro lato c'è che oggi effettivamente io non so se quella, avevamo scherzato, giocato anche un po' in tempi non sospetti, cioè quando ancora doveva capitare l'eliminazione con Venezia, sulla dichiarazione di Ronci famosa, che sostanzialmente la Virtus era l'underdog, cioè la squadra che se arrivava in finale, insomma, faceva anche un po' un'impresa. Io non so, pensando
18: la sfavorita, ragazzi, la sfavorita.
7: Sì, certo. Ostia. Io non so, pensando col senno di poi, se quella dichiarazione lì fosse la cosa che abbiamo battezzato nel primo momento, cioè mi sembrava di essere un film distopico, perché leggere la Virtus come la simpatica canaglia senza ambizioni, che se capita una cosa può capitare, cioè arrivare in finale, ma non aspettatevela, oppure se in realtà c'era una visione interna da parte di Ronci, in questo caso, che io non posso assolutamente avere, che aveva già letto il fatto che, per come erano conciati da tanti punti di vista, anche solo arrivare in finale, non vincerla con Milano, anche solo eliminare Venezia, sarebbe stato comunque un'impresa o qualcosa degno di nota. Io da fuori non l'avevo messa così, pur vedendo le difficoltà della Virtus, vedi quarti di finale, vedi tutto, eccetera, le vedi, insomma, non è che hai bisogno di esserci dentro agli allenamenti. Forse probabilmente aveva notato all'interno, mettendo avanti le mani, qualcosa di molto più evidente che noi non potevamo notare.
18: Guarda, io trovo che questa sia una dichiarazione che io prendo in maniera diversa se mi viene fatta da chi parla tutte le settimane, parlando in ogni ambito, parlando Ronci, che non parla tutte le settimane. Non mi aspetto che il direttore, il massimo dirigente in carico dell'area sportiva, dicesse una cosa del genere. E l'abbiamo semplicemente sottolineato. Poi le cose sono andate in campo.
7: Ecco. Bravo. No, bravo, hai detto sta roba qua. Cioè, il fatto che una persona che quando parla comunque è una notizia, perché non è che è l'allenatore che dopo ogni partita, prima di ogni partita parla, che allora evidentemente può essere importante quello che dice, ma c'è una ritualità, insomma, nel parlare da parte in pubblico di questa persona. Quando invece una persona occupa un ruolo così elevato e comunque tende a parlare il minimo, quello che serve, quando lui giudica che sia giusto parlare, e marca un momento così importante dicendo siamo l'underdog, allora forse, leggendola col senno di poi, quando abbiamo già il risultato lì, a cose fatte, forse era che la situazione dentro era talmente così decomposizione, cioè infortuni e tante altre cose, rapporti, precarietà, insomma, del progetto tecnico in questo momento, per cui già eliminare Venezia, che da fuori non sembrava l'impresa del millennio, da dentro probabilmente era stata letta come un'impresa, che sarebbe stata fatta un'impresa se fosse successo. Col senno di poi acquista questa diciamo, questa visione, la dichiarazione che ha fatto lui, che all'epoca mi aveva, insomma, sorpreso non poco, dico la verità.
18: La stagione della Virtus va gambe all'aria, e non c'è scritto gambe all'aria, ragazzi, siamo in radio, dai. Quando a marzo fa una roba tipica della Fortitudo, immagino stiamo parlando dell'allontanamento del coach. Immagino, siamo dell'allontanamento del coach, però non ho capito perché è tipica della Fortitudo.
7: Sì, no. cioè non è, cioè la Fortitudo ne combina qualcuna, cioè,
18: la Fortitudo ha da tre anni lo stesso allenatore, anzi, cioè che dice peste e corna prima di una parte della società, poi dell'altra, poi organizza una conferenza stampa, poi la ritirano indietro, cioè se c'è un trade union di questi tre anni è Caia, quindi non ho visto molto, cioè.
7: Tu dici la Fortitudo ha delle specialità della casa tafazziste, ma non quella.
18: No, esatto, esatto.
7: Ci chiediamo la martellata sui maroni, ma non quella, tante altre.
18: Anzi, c'era allenatore in scazzo con i giocatori, li hanno tenuti lì ancora, cioè a sopportarsi. Cioè, la Virtus ha fatto proprio l'opposto in quel senso.
7: Era Gaucho Zamparini da Fortitudo, ecco.
18: No, cioè, esatto, cioè, ma siamo andati proprio, cioè, rendiamoci conto, la Fortitudo e Caia, la Fortitudo con tutte le sue anime e Caia, ci hanno talmente abituato ad autosopportarsi che Caia si era anche sentito in potere di fare una conferenza stampa sotto contratto al Palazzo dello Sport a dire quello che pareva a lui. Cioè, quindi proprio diciamo tutto quello che ci pare della Fortitudo, ma non che non siano stati insieme, diciamo, in questi tre anni.
7: Certo.
18: Uniti è un'altra cosa, ma insieme, anzi, hanno...
7: No, forse sai cos'è? Forse chi ha scritto, Sosti dice, la Virtus ha fatto una mossa in stile Fortitudo, non tanto il fatto di separarsi.
18: No, ho capito, cioè tu dici un po' autolesionista, ecco,
7: esatto,
18: un po'
7: di autolesionismo Fortitudino.
18: Ragazzi, voi cosa avreste fatto? Virtusini all'ascolto, magari oggi è facile dirlo, ma voi cosa avreste fatto quando c'è l'allenatore che ha mezzo spogliatoio contro? Poi ve lo chiedo, cioè, arriviamo.
8: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
9: Ah, specchio, specchio delle mie brame. Per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Star Ray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
10: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
11: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
12: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
13: Dimmi.
12: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
13: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
12: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
13: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
12: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
14: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
16: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: 15:22, Leo Vicari, quasi gol. Con noi c'è Luca Sgarbi, che vado di nuovo a salutare. Ciao Lu. dovrebbe, avrebbe dovuto esserci Lucas, ha osato buttare giù, Fra, e adesso noi lo richiameremo, chissà quanto ci metterà a rispondere, di solito al minimo, al secondo, terzo squillo, siamo già al quarto, eccolo, sì. No, si era creata la crisi diplomatica qua, Ti ho salutato, non eri in linea, chissà quanto ci mette a rispondere, così.
7: Non me l'ha chiamato.
18: Aia, la risposta in diretta, non mi aveva chiamato. Ha buttato giù, senti questo.
7: Non ho buttato giù, non è vero.
18: Non è vero che ha buttato giù, dice.
20: No, pubblicità.
18: Stai dicendo che hai buttato giù tu, Fra?
20: No, io non ho toccato.
7: No, avevo messo giù. Perché tanto, sentendoci su WhatsApp, basta rischiacciare, mi richiama per non tenere 3 minuti la linea lì ferma.
18: Allora, tutto lì. Allora, nel XIX secolo tutto questo era più che sufficiente per vederci poi in strada con delle sciabole, no?
7: Sto rischiando.
18: Singolar telefone, ecco, sì.
21: Con lo schiaffo del guanto.
7: Esatto, sto rischiando molto.
18: No, no, tu sei già nel libro grigio,
21: nero.
18: Grigio scuro, perlomeno. È così, esatto. Allora, Lu, dai, ti leggo questo messaggio ancora sulla Virtus. Poi voglio tornare assolutamente al cosa ci fate con 50 euro nel quale vi siete inciampati per strada. Però dovete spenderli per qualcosa, cioè non dovete, non investimenti e non risparmiarli. La Virtus, Luca, ha sbagliato nel non sistemare le cose prima. Ma arrivati a quel punto non avevamo scelta se non forse prendere un coach, ma non saprei chi. Per me l'errore forse è stato quello, da un punto di vista di immagine. Cioè, non è mica colpa di Jakovlevic, sì. Però hai mandato via Ivanovic e hai detto possiamo fare a meno di te. Era il 50% forse il problema.
7: Hai detto la cosa giusta prima tu, cioè quando comunque si crea un attrito così grande tra giocatori e anche giocatori che contano lì all'interno di quello spogliatoio dal punto di vista tecnico e un allenatore, si va sempre al solito discorso, o ne cambio 10 o ne cambio 1, ed è sempre più facile cambiarne uno. Il problema fondamentale è quello che invece hai detto adesso, cioè bisognava probabilmente disinnescare, qualora fosse stato possibile, perché poi certe volte non è neanche possibile disinnescare la situazione per evitare di arrivare in quel momento lì. Cioè, mi sembra abbastanza evidente che il problema della Virtus dell'anno sia stato quella cosa lì, ma quando è uscita la notizia dell'esonero di Ivanovic, io che vedo da fuori e non seguo internamente le vicende della Virtus, sono cascato un po' giù, diciamo, dal pero. Banalmente io la cosa che ho pensato, ho detto è finita la stagione, ma non perché, lo sai, ne parliamo quasi tutte le settimane di quanto
18: no, perché è una frase anche che un mese dopo pronunciò anche un'altra persona,
7: però se lo penso io è un conto, se lo dice in pubblico lui
18: sì,
7: è
18: sì,
7: un altro,
18: sì, sì,
7: ecco.
18: a mezzanotte. Va bene.
7: Io ho pensato banalmente quello, perché ne parliamo settimanalmente di quanto non è che è l'uomo solo al comando,
18: certo,
7: però ci sono delle situazioni in cui tu arrivi, ti spingi in un momento del genere, in cui non è che l'Eurolega stesse vivendo qualcosa di inatteso, la situazione della Virtus in Eurolega era consolidata, la situazione in campionato era di primo posto, comunque consolidata in quella situazione lì, quasi si stava, cioè stava andando avanti secondo le aspettative, diciamo. Tu togli quella figura lì, significa che c'è qualcosa di più del fatto di un semplice esonero e le auguriamo il meglio per il suo futuro. Cioè, a quel punto lì è chiaro che quello non è un esonero dove ho cannato, sono arrivati un po' di risultati brutti e devo dare una scossa. Lì è un tumulto interno che è accaduto, per cui dovevi scegliere tra uno e tanti, ed è più facile scegliere i tanti e rimuovere l'uno. Cioè, quella è una crisi sistemica. Punto, non è la crisi di qualche risultato che allora mando via l'allenatore, ne prendo un altro e la stagione si può rilanciare. Lì è una crisi di sistema, e infatti il sistema è collassato. Fine.
18: La Virtus ha fatto la stessa cavolata che fece la Fortitudo con Bianchini allenatore dopo aver vinto una Coppa Italia. Guarda, che secondo me la Virtus non ha fatto una cavolata a mandare via Ivanovic. Cioè, secondo me ha fatto la cosa giusta probabilmente confidando troppo in un rimedio che era una scommessa. Quello io dico, ma ve l'ha ripetuto prima Luca, cioè se le cose non vanno, non bisogna forzare, insistere. Se la gomma è sgonfia,
7: sì.
18: Cioè, la togli, ma poi non è che vai col cerchione, no? Cioè, devi trovare qualcosa di adatto a quei due mesi che ti mancavano, due mesi e mezzo, lui alla fine della stagione.
7: Sì, sì, sì, sì. Allora non vorrei sembrare semplicista a dire una cosa del genere, di fare cose veramente troppo facili, però come hai detto tu, il problema non è arrivare in quel momento e prendere la decisione più ovvia, cioè di fronte agli attriti del genere faccio prima a mandar via l'allenatore, perché oggettivamente non posso cambiare 7-8 giocatori o quelli che sono, è impossibile. Quindi voglio dire, arrivati a quel punto lì, l'unica scelta possibile è quella, perché non era neanche una scelta fattibile probabilmente quella di andare avanti. L'unica scelta da prendere era quella che ha preso la Virtus. Il problema fondamentale è che c'è stata probabilmente una lettura sbagliata negli uomini, per cui si è arrivati al punto di mettere uno contro tanti e viceversa, non perché è colpa dell'uno o hanno ragione i tanti o viceversa, ma perché comunque il dato di fatto è che tu arrivi in un punto in cui puoi solo rimuovere l'allenatore, ma rimuovendo l'allenatore è evidente che la stagione praticamente è quasi finita, perché non troverai mai più la quadratura. Cioè, il problema non è rimuovere Ivanovic, il problema è stato arrivare in quella situazione lì.
18: Guarda, per me la stagione non era finita, visti gli avversari.
7: Cioè, certo, sì.
18: Cioè,
7: sì,
18: la semifinale con Venezia, con la quale tu eri comunque favorito. Nell'altra semifinale c'è Milano, è d'accordo, devi metterla in conto, ma poi c'è Brescia con tutto quello che sta succedendo, peraltro, in orbita Brescia. Secondo me è stato un estirpiamo il problema che non era sufficiente. O lo affrontavi e sistemavi prima, ma giunti a quel punto l'esonero era l'unica cosa per dire. No, ma Marchino, non abbiamo detto nulla di diverso, scusa. Quindi.
7: No, una lettura abbastanza semplice.
18: Sì,
7: anche,
18: una lettura semplice, però vorrei farla completa questa lettura. Il problema è stato mandare via Ivanovic. No. Il problema è stato, secondo me, il confidare che mandando via Ivanovic non c'era più un problema.
7: Sì, che è quasi un'autogestione, diciamo.
18: Adesso poi non mi permetto di dirlo, esatto, di Jakovlevic, che i giocatori fossero in autogestione. Però se sempre il discorso è: l'allenatore non va d'accordo con i giocatori, mettiamo il vice. Sarebbe un po' facile, però così lo sport. Anche perché fare il vice è un mestiere diverso, Luca, me lo insegni anche tu, no?
7: C'è tutt'altra roba, cioè la letteratura del calcio e la storia del calcio è piena di vice che quando si sono messi a fare con le loro gambe hanno capito che era un altro sport, ed era legittimo che si mettessero a fare con le loro gambe se era la loro ambizione in quel momento lì. Ma sì, sono due sport diversi. Poi anche lì dipende sempre che vice sei rispetto al primo allenatore. Ci sono dei tandem che sono dei tandem veri, ci sono dei vice che sostanzialmente sono degli esecutori pratici, ma poi il timone lo tiene il grande Santone.
18: Certo,
7: cioè,
18: vero.
7: Dipende, cioè, quel vice lì, con tutto il rispetto al capo allenatore, cioè, il capo allenatore, siamo al Santone del basket europeo.
18: Faceva un po' ombra al capo allenatore lì, sì. Questo è un argomento interessante per quanto mi riguarda. Grazie, mi dai un assist, perché dice: al completo in finale ci arrivava anche Iacu. Poi che non fosse pronto per una panchina così è un altro discorso. No, allora aspetta. Uno pronto magari non lo è mai, magari sei preparato, pronto magari non lo sei mai, ma in generale è nella vita, cioè non è detto che per fare le cose devi essere al 100% pronto. Però se tu mi dici: ma se la Virtus è al completo, in finale ci arriva anche Iacu, ma l'allenatore è lì proprio per essere un valore aggiunto se succede un problema. Se no, allora, qual è il ruolo dell'allenatore?
7: Allora, secondo me quello che ci ha detto quella semifinale lì e quelle quattro partite lì, al netto di tutto, era che, per sconfessare un po', diciamo, le mani messe avanti da Ronci, era che non serviva propriamente un miracolo per far fuori Venezia. Cioè, sia preso per preso che hai perso gara 1, gara 2 l'hai dominata, gara 3 eri abbastanza avanti, sì, no? Tre minuti, sì. Ma comunque diciamo che nel terzo quarto avevi qua 7-8 punti di vantaggio, che non sono niente a quel livello, però comunque, cioè, te la stavi giocando abbondantemente, per tacere di gara 4 che credo che al trentesimo fosse più 12. Cioè, voglio dire, se tu al trentesimo sei a più 12 e sei una squadra di Eurolega in un campionato in cui l'altra squadra, il tuo avversario, non è Milano, cioè non è l'altra squadra di Eurolega, ma quindi è una squadra che è alla tua portata, diciamo così, e sei a più 12 al trentesimo, non serve proprio il miracolo totale, l'Uruguay che vince al Maracanã il mondiale del 50 per portarla a casa e arrivare magari anche a gara 5. Cioè, quello che si è visto ti dice che anche una Virtus in emergenza, con tutti i cerotti mentali e fisici che aveva, comunque in finale con Milano, perdendo anche 3-0 o 3-1, quello che è, poteva arrivarci. Non era, cioè, non serviva una roba assurda, capito, per fare quella roba lì, non per vincere lo scudetto. Quello forse sarebbe stato un po' un qualcosa un po' complicato da fare, ma finale.

0: buonissimo valore di livello italiano, però al cospetto della Virtus, eccetera. Ecco, se quel giocatore lì è il centrone da 25 punti a partita, forse, con tutto il rispetto enorme che ho per lui, per il professionista, per quello che ha fatto in carriera, forse qualche problema tu ce l'hai. Se lo rendi un giocatore da 22-25 punti a partita,
1: tipo non essere più abituato a giocare contro giocatori di questo genere.
0: Anche.
1: Allora, ecco, qua vengono un po' a casa mia in questo caso. Leo, negli ultimi tre anni di Fortitudo c'è continuità, ma fino a un certo punto. Aspetta, però non ho proprio detto continuità, però dopo ne parliamo.
0: Kaya,
1: fine della prima stagione, salta per i motivi che ben si conoscono e poi rientra perché vi siete portati in casa un allenatore che in Fortitudo, per il DNA che avete, dura appunto come poco, va bene. E infatti richiamate l'Artiglio, i cui difetti sono ben conosciuti, così come quelli di Dusko. Voi richiamate Kaya, la voi invece mette uno che magari non era proprio in questo momento prontissimo. Ho dovuto fare tante di quelle perifrasi in questo messaggio. Però aspetta, io e Luca, io nella fattispecie, in collegamento con Luca, non abbiamo parlato di continuità, eh. Io ho detto che la Fortitudo, Kaya, le anime dentro la società si sono incredibilmente sopportati per tre anni. Sono stati insieme per tre anni. Non vuol dire esattamente continuità, eh? Però
0: no, è più, no, sai perché? Perché la continuità è un progetto, quindi è un qualcosa di nobile che va avanti e dice, a prescindere dagli alti e bassi del rapporto, io credo in questo progetto, quindi gli do una continuità.
1: Credo e creo qualcosa.
0: Sì, ma è proprio, implica un'accettazione da parte di tutte e due, che si stringono la mano giorno dopo giorno, anche negli scazzi, nelle incomprensioni, e vanno avanti. Il rapporto della Fortitudo e Kaya sembra più come, tipo, io che sto in un posto e c'è il vicino di casa. E il vicino di casa è lì, cioè, capito? Perché non è che può, se io e lui magari non è proprio sanissima la nostra convivenza da vicini di casa, uno dei due può cambiare casa e trasferirsi in un'altra parte, capito? Cioè, sembra un po' due vicini di casa che sono lì, vanno avanti, cioè, non la chiamerei continuità.
1: Ragazzi, la storia della Fortitudo degli ultimi tre anni, con due anime della società che sono comunque andate avanti, vi ripeto, insieme, nonostante non si sopportassero, è una storia inverosimile, eh? Cioè, non succede da nessun'altra parte un periodo così lungo, con l'allenatore che prima da una parte, poi dall'altra, poi per i cavoli suoi, cioè al limite dell'inverosimile, eh. Quindi io non faccio fatica a prendere, ah, come ha fatto la Fortitudo, l'hanno fatto anche, no, attenzione, anzi,
0: ci sono tanti esempi,
1: ecco, e per questo io dico che essere comunque arrivati così avanti come siamo arrivati in campo e aver mantenuto il popolo così fedele e così presente al palazzo è tantissima roba, perché non era affatto scontato. Cioè, ci si poteva veramente sfaldare, più che altro. Luca, al 37esimo la Virtus era a più 9, ti dice.
0: Sì, certo. No, ma cioè, io, guarda, cioè, allora, parti perdendo gara 1, stravinci gara 2, a quel punto lì vai a Venezia e l'obiettivo chiaro è vincerne una per riportartela a casa e giocarti gara 5 davanti al tuo pubblico. Guardando gara 3, gara 4, ripeto, non è che dico eravamo impiccati, come delle volte quando dici, vabbè, mancato veramente poco, però veramente non ne van più, eravamo, sì, impiccati, sì. Cioè, lì, considerato anche l'avversario e le forze in campo, cioè, capito, riportarla, perlomeno ti dico, non ti dico vincere la serie, ma perlomeno riportarla a Bologna per gara 5 non pareva proprio,
1: non era come la Fortitudo a Verona, dai, non era come chiedere alla Fortitudo di vincere a Verona, dai.
0: Era fatta, sì.
1: Mi fermo, arrivo tra poco con Luca e tutti voi.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno, ore 15. Info su iliad.it.

0: delicati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Che pace qui! E che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
4: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
5: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
6: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
7: Società da iscrivere?
8: Super Mega Trebo Club.
7: Avete le divise da gioco?
8: Certo, eccole.
7: E cosa volete giocare con quelle lì?
8: Ma che cos'è che hanno?
7: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
8: Ma sono nuove.
7: Ma volete giocare con quelle divise lì?
8: Sì, sì.
9: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna, sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Le 15.43, ancora Leo Vicari, ciao, buona settimana, buon lunedì a voi, a Luca Sgarbi, con noi fino alle 16, ciao di nuovo Lu.
12: Ciao, ciao.
11: Allora, un ascoltatore torna sui 50 euro, che cosa farebbe, che regalo si farebbe, dai, il regalo, lui spenderebbe in una bella serata con un sigaro e un whisky. Che ahimè non si compra da anni. È l'esatto tipo di capriccio che intendevo io.
12: Cioè
11: non i sigari, il whisky, però in generale, cioè mi faccio una serata, mi faccio un giorno diverso dagli altri.
12: Sì, su quei 50 euro che potevi, se non eri abbonato, potevi mettere nella gara 5 contro Venezia. E che quindi
11: vero,
12: ti tieni.
11: Vero, sì.
12: Ecco. Cioè, se non sei abbonato, potevi metterti lì in una gara civile contro Venezia. Diciamo che da quel punto di vista lì potresti. Sì, un sigaro però buono. Rum cioccolato, un playout di serie B da 0-0. Sì.
11: Scusa, playout di serie B. Cioè, Bari su Tirol, tu intendi?
12: Sì, perché l'ho fatta. Ho postato anche una foto sui social dove c'era un buon rum discreto, niente più, ma niente. E sufficienza, con qualche scalino di cioccolato, e davanti c'era su Tirol Bari il ritorno, cioè quando Castori con lo 0-0 la sfangava, e ha fatto 0-0, perché bisogna poi sempre saperlo fare.
11: 2-0-0, ecco.
12: 2-0-0, quello è masterclass proprio di Castori. Sì.
11: Ieri la mia squadra avrebbe vinto 1-0 fuori casa.
12: Così.
11: Vediamo.
12: Così,
11: così. Vediamo il ritorno. Ah, oh, io non ho mai vissuto una finale con il Malaga, quindi sono a una partita dal potermi vivere una finale.
12: Scusa, però aspetta un attimo, ti faccio un sondaggio esistenziale. A livello di tensione, quarto di finale ritorno a Dortmund o finale per andare in Serie A dopo tutto quello che è successo?
11: Sono cambiato io, sono passati, era il 2013, esatto, sono passati 13 anni e 13 anni, un mese e 29 giorni, no, ma non ci penso mai. Il ritorno di Dortmund con il Malaga che era vicino alla semifinale, cioè era al 90° e vinceva 2-1.
12: E, dopo lo 0-0 dell'andata, quando c'erano i gol in trasferta, vinceva,
11: esatto,
12: 2-1
11: fuori casa. Esatto, è successo tutto in maniera talmente ferata, talmente lurida, che è stata una trambata. Ero molto teso, però durante la partita dicevo: il tempo passa qua, il tempo passa e ormai è fatta. Mentre invece vivere un playoff di Serie B sapendo che è quasi ora o chissà quando, cioè il Malaga in B da 8 anni, cioè non è quella squadra che tutti gli anni fa i playoff, e questa nidiata di campioncini ce l'abbiamo solo quest'anno qua, non credo che ce l'avremo per molti anni ancora. Devo dire che nonostante tutto, a 46 anni e quasi 47, sono molto teso. Sì.
12: L'Almeria cosa ha fatto?
11: 1-1 all'andata fuori. L'Almeria è molto favorita per andare in.
12: Beh, cioè, è come da noi, cioè che con un pareggio va avanti.
11: Sì. Sì, ah, sì, okay. Sì, sì, 120, però 100. Sì,
12: altro.
11: Sì, chi è arrivato davanti, cioè non vanno ai rigori, ecco, chi è arrivato davanti, giustamente va avanti. Vincere fuori casa ieri, insomma, io sono, contando che il ritorno è mercoledì, in teoria sarebbe il giorno in cui compio gli anni. Spero di.
12: In teoria, perché potrebbe cambiare, potrebbe.
11: No, perché un tempo magari ci tenevo di più al mio compleanno. Adesso non me ne frega quasi niente. Certo, no, dopo che sono successe magari un paio di cose nei miei compleanni passati non bellissime, allora non sarebbe la prima volta che il mio compleanno magari la squadra che tifi perde. Però vorrei che vincesse. Insomma, cioè proprio perché per rendere il tutto, viversi una volta una finale con la squadra per cui tifi. Sai, io col Bologna l'ho vista la finale playoff contro il Pescara. Mi ricordo, era 10 anni fa, ma io mi ricordo come stavamo.
12: La famosa di Gio.
11: Ma io tutt'oggi, sì, esatto, la foto di Gio Tacopina che fa quel gesto lì. Io tutt'oggi dico che è stata la partita più importante della storia del Bologna dal 79 a oggi. Bologna Pescara, cioè non è la finale di Coppa Italia, è Bologna Pescara la partita più importante. Probabilmente la finale di Coppa Italia è la festa più bella, certo, quello che volete.
12: No, sai cosa ti contesto di quel Bologna Pescara lì? Ti contesto che non è come, non so, negli anni 90-2000 in C, dove c'erano delle squadre nobili per il livello della C, ovviamente, non per il livello della A, decadute, che finivano in C. Passavi solo se arrivavi primo, quindi finivi intruppato in 3, 4, 10 anni di C, sì. E poi perdevi come te. Quel Bologna lì,
11: il Livorno, il Rimini, il Livorno.
12: No, però se non andavi lì, andavi l'anno dopo, dai.
11: Però ti ho fatto gli esempi del Livorno e il Rimini, perché erano quelle squadre che io allora da piccolo, bulimico di notizie calcistiche del calcio di provincia, avevano sempre il titolone. Quest'anno abbiamo fatto la squadra, che concorre i primi posti in Serie B,
12: serio,
11: e non ce la facevano mai.
12: Sì, però secondo me, guarda, allora, secondo me la cosa importante in quel momento lì è stato non perdere tempo in B, cioè quello è stato fondamentale, non che non risalissi in B l'anno dopo, o massimo quello dopo ancora.
11: Il Bologna?
12: È troppo più grande.
11: Bologna, sì. Sì,
12: eri troppo più grande delle altre, prima o poi, dai. Cioè.
11: Eri troppo più grande delle altre, ma dovevi anche convincere chi ti aveva appena comprato che aveva fatto un affare. perché se chi ti, se chi ti aveva appena comprato arriva e affida a Corvino il mercato di gennaio, Corvino spende un sacco di soldi o comunque si impegna per un sacco di soldi da dare alla Sampdoria con i vari Krstičić, Sansone, Da Costa, Gastaldello, rivoluziona la squadra e tu non vai in A. Magari hai ragione tu, eri molto grande, però poi vai a dire: Saputo, dammi 15 milioni per fare il mercato in B. Magari Saputo ti dice: ma sei sicuro che poi andiamo in A? Cioè, è stato fondamentale quel Bologna-Pescara, cioè, esserci tolti dalle scatole l'equivoco dell'essere in Serie B. E probabilmente non avevamo una squadra forte, ma non la migliore,
12: Cioè, però non è però l'importante, sai cosa? Riannodare subito il filo e non perdere tempo.
11: Vero, cioè, vero, certo,
12: sì. La pratica,
11: sì.
12: Cioè, in B c'è due più una che va su ai playoff, dove un playoff magari è comunque, dai, sono quattro squadre, non è che sono playoff di C come adesso che sono 60 o devi giocare troppe partite. Cioè, lì non è il rischio che rimani impantanato a vita come in C, per certe altre squadre che non si chiamano Bologna, evidentemente. Lì è proprio il rischio che perdi un anno. Sì. Magari forse ne perdi due, ma infatti, poi sali.
11: Infatti, è stato bravo l'Ascoli, che è rimasto solo due anni in B.
12: L'Ascoli ha fatto un numeraccio, perché quando scendi lì, cioè, io ho visto proprietà, il rosso, Diesel, Vicenza, prima col Bassano, eccetera. Quindi proprietà grosse per quella categoria lì, ambiziose e anche sane, rimanere impantanate.
11: Metterci tantissimo tempo. Sì.
12: Sì.
11: Allora, poi dai, guarda quanti messaggi. Allora, mi chiedono se ho scelto a quale gara di playoff andare. Ah beh, questa no, ormai questa non l'ho fatta.
12: Giudizio sospeso. Sì.
11: Vediamo se c'è la prossima.
12: Praticamente la finale d'andata, dai. O no, ormai.
11: Ah, non sai dove giochi. No, cioè, la finale d'andata è domenica. Questa domenica.
12: No, ho capito, però se battezzi l'Almeria più o meno.
11: Gioca domani l'Almeria. Quindi so prima.
12: No,
11: la,
12: so, battezzi nel senso.
11: No, so prima l'avversaria. Perché...
12: No, però dico tecnicamente la cosa più aritmeticamente più probabile è che tu.
11: È che il Malaga giochi in casa la prima e fuori la seconda.
12: In casa la prima, sì, esatto. 3 contro 4. Sì.
11: Volevo prendermi questo giorno per non pensarci. Bene, non...
12: Eccoci, bene.
11: Se trovo. Ecco Luca, lo chiedo anche a te, lo chiedevo prima anche a Massimo Righi. In un sacco ci dicono appunto scommesse in gratta e vinci, addirittura le scommesse li investirei sul Marocco che raggiunge gli ottavi di finale al mondiale.
12: Ti sei già
11: messo a studiare il mondiale oppure aspetti di guardare le partite?
12: No, perché evidentemente senza la tua nazione coinvolta, cioè io oggettivamente mondiale 2018, mondiale 2020, cioè io mondiali in passato quando ero ragazzino sapevo i risultati a memoria di anche delle eliminatorie dei mondiali precedenti, quindi ma veramente adesso se mi chiedi mondiale 2018-2022 le semifinali ci devo pensare un secondo o due poi arrivo a darti la risposta, quindi proprio, cioè, non ti dico il disinteresse, però comunque, cioè, l'interesse si affievolisce perché non sei parte in causa e oggettivamente anche se fossi stato parte in causa senza ambizioni l'avresti comunque considerato molto di più perché partecipi a un evento, così sei veramente uno spettatore super esterno. In Marocco agli ottavi, cioè, considerato che quest'anno ci sono i sedicesimi anche, direi che è una cosa, cioè, non è probabile ma è una cosa più che possibile. È una buonissima squadra, ha fatto quarto posto, addirittura forse migliorata rispetto a quella del quarto posto, quindi è possibile. Idee che mi sono fatto nello specifico, allora, in Spagna sono con le Giovoggi della Fuente, ma mi piace anche come mentalità, oggettivamente dicono sì, il fatto di essere considerati favoriti ce lo siamo guadagnati, ci fa piacere, ma finisce lì. La Spagna secondo me dipende anche, gira attorno anche alle condizioni di Yamal, non vuol dire che è una squadra giocatore assolutamente, cioè vedi quello che fanno gli Oyarzabal e quei giocatori lì quando giocano con la nazionale, quindi, però è la favorita secondo me, ma non di tanto, perché poi c'hai quello stuolo dietro di squadre. L'Argentina è sempre l'Argentina, per quanto Messi abbia 4 anni in più, ma ha una profondità di talento che è notevole, soprattutto davanti. La Francia ha 5 squadre, poi conta giocare con una squadra sola e non conta averne 5, però quella squadra lì c'è, quindi cioè, ai quarti la segni, anche se vorrei far notare a tanti che c'è con ogni probabilità un ottavo di finale Francia-Germania, che è molto probabile quell'ottavo di finale lì, ed è bello pesantino. Secondo me si gira attorno sempre a quelle lì, cioè Argentina, Francia, Spagna, l'Inghilterra, vediamo le convocazioni di Tuchel che hanno fatto tantissimo rumore, perché oggettivamente ha lasciato a casa qualcuno che forse nessun altro al mondo avrebbe lasciato a casa, ma vabbè.
13: Tipo Rowe?
12: Sì, volevo arrivare lì. Beh, insomma, fa anche specie il fatto che loro Rowe, ecco, non aggiungo altro, da noi Rowe sarebbe la vedette e titolare furor di pop.
13: Assolutamente.
12: Sì. Dove siamo? Cioè, un talento del genere da noi segni Donnarumma, probabilmente segni lui e poi dopo segni gli altri, capito, per come siamo messi. E poi c'è, no, non volevo dimenticare, il Portogallo lo danno molto su, sicuramente a talento, ma secondo me bisogna sempre vedere che rapporto malato c'è con la figura di Cristiano Ronaldo, perché quella secondo me sulla nazionale, finché devi fare delle svagonate di carrettate di gol nel campionato saudita è un conto, ma adesso ci sono delle presenze che ingombrano secondo me, quando poi ti trovi a tenerle fuori giustamente o robe del genere. E poi ci sono delle squadre da non sottovalutare, ma non sono queste qua che secondo me le favorite, queste 4-5 qua, si passa attraverso queste 4-5 qua: Spagna, Francia, Portogallo, Inghilterra e Argentina. Poi vabbè, non c'è il Brasile dentro queste, vuoi non metterci il Brasile, ce lo metti sempre. Non credo si esca da queste qua oggettivamente. Poi la sorpresa c'è sempre.
11: Sì, Marocco, vediamo anche, come dicevi tu prima, gli accoppiamenti. Bisogna vedere anche gli accoppiamenti, è vero.
12: Sì. Regge. Poi le distanze. Perché quando c'è anche la combinazione, perché tu magari ti trovi a fare un sedicesimo, poi ti trovi dopo 4 giorni o 5 giorni a fare un ottavo a 2500 km di distanza con un clima completamente diverso. Cioè non è una pugnetta sta qua, incide veramente tanto su come una squadra si presenta. Cioè tu ti trovi a giocare una partita in Texas che è un sedicesimo e poi ti trovi a giocare a Seattle l'ottavo, cioè quindi dall'altra parte magari con 23 gradi invece che 35.
11: Sì.
12: Biologicamente su uno sportivo ad alto livello incide questa roba,
11: Abbiamo,
12: non solo che va al mare.
11: Abbiamo mezzo minuto, ti sottopongo due nomi che ce li sottopongono: Olanda e Norvegia.
12: Allora, la Norvegia sono super super super curiosissimo, tendo sempre a considerare come nel 2018 si è stati eliminati dalla Svezia, che l'abbiamo fatta passare come una squadra di pescatori, di raccoglitori.
11: Sì, veramente, cioè,
12: noi
11: siamo incredibili. Sì.
12: Sì, è arrivato ai quarti finale, ha perso l'Inghilterra dopo aver eliminato la Germania, cioè così proprio en passant. La Norvegia invece non è stata fatta passare come una squadra di raccoglitori di granchi sulla spiaggia, però si è capito che era forte. Sono molto curioso perché dipende dagli accoppiamenti, ragione tu, ma è una squadra che ha tanto talento dentro e potrebbe arrivare veramente avanti se non si fa schiacciare. L'altra, l'Olanda, non ha i talenti sfavillanti di fine anni 90 inizio 2000, quando oggettivamente era tra le 4-5 favorite, l'avrei messa. Ora non è tra quelle 4-5 lì. Poi però vai a vedere la squadra, c'hai Van Dijk, c'hai Dumfries, c'hai Malen, c'hai quei giocatori lì, cioè, quindi voglio dire, e si permette di lasciare a casa della gente che noi metteremmo in formazione titolare.
11: Kuman può tirare le punizioni nell'Olanda? No, non c'è.
12: Allora, ecco, sei arrivato al punto che secondo me Kuman, cioè, secondo me è un punto che potrebbe essere di domanda bello grosso, cioè intendo negativo, non faccio l'ipocrita, potrebbe essere il selezionatore, perché non lo so, cioè, capito, sarei più saldo se ti fassi Olanda, se fossi in mano di altre persone che non Koeman. però
11: sembra un mister vecchio stampo oggi Koeman, no? Rispetto alla nuova ondata degli allenatori.
12: Mi sarebbe piaciuto Van Gaal, mi sarebbe piaciuto.
11: Ecco, strano.
12: Ancora
11: lui. Sì. Olio al Manchester. Ciao Lu.
12: Ciao,
11: sentiamo
12: ciao,
11: settimana ciao, prossima
12: ciao.
11: Qua.
12: Ciao.
11: Mi fermo e tra poco andiamo a Milano da Dario Teri.
13: Quasi gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
14: Et che pe, u carot.
15: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
16: Parola di Riccardo Orsolini.
15: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
17: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
18: Nettuno, Bologna 1.
19: Nettuno, Bologna 1.
20: Nettuno, Bologna 1.
21: Nettuno, Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
23: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da acqua e sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99€. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
24: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
25: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
24: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
26: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
27: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
28: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
29: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food e drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
28: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
30: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 36.
31: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
32: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
33: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
34: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
35: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno.
0: Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: 16.04 è l'ultima parte della trasmissione. Leo Vicari, ciao, quasi gol. 366-402-4022. Ci stiamo divertendo anche a leggere quello che fareste voi con così per farvi un regalo. Massimo spendere 50 euro. E ti state dando tante risposte, quelle che non riesco a leggere oggi. Magari me le porto dietro domani. Intanto, dopo un paio di settimane che non ci sentivamo, perché parlavo italiano prima, no? Nelle altre puntate. Oggi no, vado a salutare a Milano Dario Teri. Ciao Darione.
5: Buongiorno a tutti, ciao.
4: Come stai?
5: Non c'è male, voi tutto ok?
4: Dai.
5: Il campionato.
4: Ecco, esatto, questo è un tema. Come stai vivendo questi giorni?
5: Non ho capito, scusami.
4: Come stai vivendo questi giorni? Cioè, un tifoso interista cos'è, tra due guanciali in questi giorni, no? Perché
5: ancora
4: lui
5: lento, non so.
4: Ah, no, ecco, sì, ci sta. E poi vedo
5: non
4: che
5: non solo per me, ma anche per altri.
4: No, sì. Io vedo che ci sono tante difficoltà, è vero.
5: In che senso tante difficoltà?
4: Che ci sono squadre che non hanno ancora allenatore, che non hanno la dirigenza,
5: sì,
4: che...
5: sì, no, chiaro. Infatti stavo guardando giornali o meno, capire che situazioni sono, questi ti manca un po' di tutto.
4: Secondo te stanno aspettando
5: chi?
4: L'occasione, ecco, esatto, sì, allora anche quello, stanno aspettando l'occasione buona.
5: Sono il campanello che dice buongiorno.
4: No, anche a me sembra che ci siano società evidentemente in difficoltà rispetto a come le eravamo abituati magari a pensarle, no? Cioè, Milan e la Juventus io le vedo in difficoltà. La Lazio stessa io la vedo abbastanza in difficoltà. Secondo me Fiorentina deve lavorare tanto quest'estate. Sarà un, secondo me, Dario, rispetto al giugno solito in cui magari si parla
5: tante altre cose.
4: Esatto, si parla di un po', si straparla a giugno, no?
5: Sì, esatto, sì.
4: Secondo me in questo giugno c'è tanto da lavorare per il calcio italiano,
5: Indubbiamente sono delle squadre, non so come definirle, ma che non sono al 100%. Mi stupisce francamente il Milan, che comunque siamo a metà, cos'è? Che date oggi non so neanche, ma
4: 8, sì,
5: a maggio.
4: Maggio? Come maggio?
5: È maggio, no?
4: Sì. Dario è rimasto
5: alla
4: festa.
5: Alla festa, esatto.
4: Chissà cosa è successo.
5: Sono ancora cancellato.
4: Chissà cosa è successo. Ti saluta il tuo fan club.
5: Salutami anche loro.
4: Ecco. Sì. Che idea ti sei fatto anche del. Poi voglio tornare sulle squadre e sul campionato. Che idea ti sei fatto dell'Italia? Non ci sentiamo da 15 giorni.
5: L'Italia in calcistica?
4: Sì, no, l'Italia in politica eviterei.
5: Anch'io molto volentieri.
4: Le annose elezioni per il sindaco di Macerata, no? Perché adesso uno degli argomenti è quello, quindi vabbè.
5: No, intendevo dire Italia nazionale o Italia campionato italiano?
4: No, fammi in nazionale, visto che...
5: Nazionale diciamo a casa per la terza volta,
4: no, ok, vedo... però questi i ragazzi, i Baldini, no, dico, le due vittorie,
5: comunque hanno giocato della gente che francamente alcuni non mi conoscevo, però mi è sembrata una partita abbastanza valida, quella partita.
4: Sì, abbiamo visto anche dei gesti tecnici che non vediamo di solito.
5: Sì, esatto, poi voglio dire, mi sembrano così impreparati, non saranno dei fenomeni, però hanno dimostrato di avere quinto, di avere voglia, di giocare al massimo, per cui al di là del fatto che giocavi contro la Grecia, che non è certamente una delle prime nazionali, ma non è neanche l'ultima, è portato a casa una partita valida. Io faccio i complimenti,
4: niente particolare. Sì, sì, non hai preso gol, ma Baldini è proprio irriproponibile.
5: No, non l'ho seguito, non lo so, non te lo so dire, d'altronde non è che ci sia molto in giro, per cui non lo so cosa faranno, presumo che poi si decideranno.
4: Possiamo dire che abbiamo sbagliato? Io lo dico, io ho sbagliato perché credevo che la prima squadra a scegliere l'allenatore, poi gli altri si adeguavano, sarebbe stata la nazionale, e invece no.
5: Beh, ci sono molte squadre, ci sono alcune squadre che in questo momento non hanno ancora scelto l'allenatore, per cui...
4: Sì, ma non dipendono dalla nazionale, mi sembra.
5: Ah, questo è il dubbio, sì, sì, sì. Sì, ma sei nazionale, non so neanche se è cambiato poi il presidente.
4: Vabbè, tra, quello tra una decina di giorni. Tra, una quindicina di, tra 15 giorni ci sono le elezioni.
5: Non lo so, guarda, sinceramente il fatto di non essere andato al mondiale ancora mi ha un po' cercato, perché comunque è sempre un avvenimento importante, vario e gustoso per un tifoso. Non vedere l'Italia e poi vedere gli orari delle partite, a dire l'Italia o meno, cioè uno fa 25 giorni, si mette qualcosa di pesante, non si sveglia, per 20 giorni non va a dormire, non so, beve 150 caffè.
4: Sì.
5: Stanno tutto il giorno, tutti i giorni, mattino, sera, notte, pomeriggio, come fai a vedere tutte? Oltretutto non partite. Voglio dire, di un, come si può dire, di un'importanza, cioè l'importanza il dubbio ce l'ha, ma non partono squadre, sono non Germania, Spagna o Brasile, questo.
4: Ah vabbè, sai, è un mondiale a 48, esatto. Cioè sì, quindi...
5: Bravo, per cui non so se mi alzo le 4 le dire, non so,
4: hai fatto bene a dircelo, eravamo preoccupati se ti alzavi alle 4 a vedere Corea del Sud, Repubblica Ceca.
5: A questa già una parola, si è buttato fuori, l'altra
4: cieca, è vero, vero, per noi Corea del Sud, Repubblica Ceca,
5: mi rovina anche il sonno.
4: Può anche significare qualcosa, esatto. Mentre invece, e qua stiamo parlando della, cioè del giorno 2 dei mondiali, perché do per scontato che tu il giorno 1 alle 21 non ti perda Messico-Sudafrica. Ecco.
5: Guarda, sono in ansia.
4: Vabbè, metti comunque che tu non ne abbia già abbastanza. Sempre il 12 di giugno alle 21 c'è Canada-Bosnia.
5: E Canada-Bosnia non è male, Bosnia non sono scarsi, cadono, giocano benissimo a Canada, ok, per cui meno male.
4: Hai delle aderenze anche con loro, sì, va bene.
5: No, cioè, a parte le battute, è abbastanza strano, cioè strano, è abbastanza totalmente diverso dai vecchi mondiali, in questo senso, con questo va bene così, che sono cambiati.
4: Sì, per quanto ci riguarda, però, Dario, né per me né per te, non è il primo mondiale in cui ci sono le partite alle 3 o 4 di notte, eh? Cioè,
5: no, però questo è
4: Stati Uniti 94, io mi ricordo,
5: sì, che, sì,
4: ma quindicenne, malatissimo di calcio, le registravo tutte, per alcune mi svegliavo per vederle, poi
5: sì, ma c'erano squadre di un certo livello, adesso sono squadre giustamente molto più numerose rispetto a una volta.
4: È anche il bello dei mondiali.
5: Sì, sì, però anche poi vedere 180 partite in 15 giorni, ti ricoverano poi.
4: Sì, beh, se non ti ha ricoverato fino adesso. Cioè, nel senso, ormai siamo delle bocce perse. Alle 3 del mattino del 13 di giugno, Stati Uniti-Paraguay.
5: Beh, Stati Uniti-Paraguay, uno si può cacciare, insomma. Beve un bicchiere di latte, si mette davanti, quattro donne sta laccato sul divano.
4: Ma ormai il nostro problema, secondo me, non è tanto il ti svegli alle 3, tanto ci svegliamo lo stesso alle 3, no? Anche solo per fare un bagno, così via, magari non è, hai dei pensieri, sei sveglio e così via. È il come conduci la giornata il giorno dopo. Cioè il giorno
5: con
4: dopo.
5: Le altre partite.
4: Il giorno stesso, ecco, sì. Forse con le altre partite. Solo che non ce ne sono, Dario, così tante, perché poi alle 21 potresti aver aspettato le 21 per vedere Qatar Svizzera.
5: Questo mi voglio molto.
4: Si comincia invece domenica 14 giugno ad avere un piatto molto più ricco. Perché? A mezzanotte o che ancora a mezzanotte, dai Dario, mezzanotte.
5: No, mezzanotte, dai, ho visto che riesce mezzanotte.
4: Brasile-Marocco. È simpatica Brasile-Marocco.
5: Brasile-Marocco non è brutta. Marocco non è scarso, Brasile non è scarso, è una partita che poi però ne per vedere adesso parte le battute.
4: Campioni d'Africa, eh? Campioni d'Africa, no, Marocco.
5: Vedi, va mezzanotte, Brasile-Marocco, vedi, 3-0 alle 3, e c'è 90. Poi la sera dopo a mezzanotte c'è 90, cioè, a un certo punto poi le vedi alla clinica, perché non la fai farle tutte.
4: Però, no, però no. Quando ti mettono in clinica chiedi la televisione, però cioè, il punto continui a continui. Haiti Scozia,
5: Scozia una bella maglia da Scozia, però
4: è bellissima, con... quella arancione l'hai
5: no,
4: vista?
5: Quella blu scura.
4: Ah, io ho visto quella arancione, bellissima. Mi chiedono se nel Paraguay c'è il Ropero Santander. Io, sai che
5: non
4: mi
5: capisco.
4: Chiedono se nel Paraguay c'è Santander, l'ex giocatore del Bologna. Che...
5: Ah, non lo sapevo. Io.
4: No, neanch'io adesso. Paraguay... Ci guardo, io non credo. Cioè, sarebbe carinissimo se ci fosse Santander. Non
5: è una città anche
4: non crede anche una diverse città direi esatto vado a vedere convocazioni Paraguay io non credo perché credo che Santander eccoli qua i convocati di Alfaro allora portieri non credo faccia il portiere attaccanti sono Caballero Sosa Arce Pitta Avalos, Almiron, Enciso e Sanabria. Quindi c'è Sanabria della Cremonese, non c'è il nostro Santander. Ce ne faremo una ragione. Peccato perché ci stava.
5: Chiaramente ci piace.
4: Stava simpatico. Australia, Turchia alle 6 del mattino mentre guardi albeggiare.
5: Colazione.
4: Dai, già albeggiato da un po', dai, alle 6 del mattino del.
5: Sì, di mezz'ora
4: di domenica. Sì, beh, forse certe partite si fanno dormire anche durante, dai. E poi c'è la mitica alle 19, sempre domenica, Germania Curaçao.
5: Beh, questa impossibile non vederla.
4: Ma raga, anche solo, cioè, ma quante carte, cioè, quanto, cioè, la personalità di Curaçao, ma secondo me ci prenderemo la maglia, i pantaloncini, dai, ti faremo tutti Curaçao, dai. È ovvio, il mondiale dove non c'è la tua squadra, Dario, io non so.
5: Sono anni che non c'è la mia squadra,
4: ma tu adotti un'altra squadra? Oppure vai del giocatore, magari dell'Inter, il giocatore che ti piace?
5: Beh, Argentina per me è la seconda squadra.
4: Ecco, interessante questo.
5: Sempre stato, sono sempre amati. Quando ha vinto
4: l'anno scorso.
5: No, parlavo.
4: Parlavi degli anni 70.
5: Anni 70.
4: Ok. La domenica si chiude con Olanda-Giappone.
5: Olanda-Giappone è bello interessante. Il Giappone non è che meno scarso.
4: Assolutamente.
5: Però non è che tu puoi vedere tutte le partite, capito? Cioè, sì, ti porta via. Sì. Ti
4: ma Tangia ha portato via. Cioè, quando arriviamo a domenica, Tangia ha portato via. E quindi potrai all'una, dopo poco che è finito Olanda-Giappone, potrai vedere Costa d'Avorio e Ecuador.
5: Beh,
4: due scuole di calcio.
5: Magari. Ti telefono a casa. Ti
4: telefono a luna, sì. Difficile che abbia il telefono acceso, però. Alle 4 c'è Svezia-Tunisia, se non è ancora abbastanza.
5: Non so, Germania-Francia, qual è che c'è?
4: Me lo diceva prima Luca che Germania e Francia potrebbe.
5: No, per dire, basta che Spagna.
4: Potrebbe esserci agli ottavi.
5: Ecco, forse gli ottavi sono un attimo più. Ma se mettiamo non voglio offendere nessuno, ma sembrano un pochino più
4: io invece voglio vedere il tra mille virgolette dramma sportivo di chi ha i gironi e deve mettersi lì a fare tutti i calcoli. Cioè, l'ottavo è una partita, ok? La partita si risolve ai rigori. Io detesto i calci di rigore.
5: Sono 114 partite, secondo te? Io vedo 114 partite in un mese?
4: Sì, Spagna-Capoverde, ecco. Occhio a Capoverde, però. Occhio, dai.
5: Capoverde.
4: Pericolosa. Belgio-Egitto. Il Gigitto non è
5: mica... Gigitto, no, grave che meglio gioca Lukaku che insegna Sergi, perché è sempre la porta, per cui
4: è una battuta, è la tua battuta, no, vero? No, no, ci mancherebbe, mai. Ci mancherebbe. Allora, Dario, te lo ricordi, Ropero Santander ha fatto gol sotto di te, è vero, ti dico, è vero.
5: Tu non ho capito, non ho capito.
4: Santander nel 2019, la prima partita di Mihajlovic, fece gol sotto la curva dell'Inter, perché vincemmo 1-0 e fece gol di testa Santander.
5: Ah sì, me lo ricordo, sì, sì, è vero.
4: Sì, e da lì ricominciò la... di fatto cominciò il campionato del Bologna quel giorno. Era febbraio, però cominciamo il campionato quel giorno lì, e quella grande scalata con Mihajlovic. E... poi, allora, a proposito di vedere le partite, tempo fa un'emittente televisiva cercava persone per vedere tutte le partite del mondiale e venivano pagati, paura di bassa audience. Ma allora io non credo che l'audience venga calcolata a seconda dei televisori accesi, l'audience viene calcolata a seconda di come rispondi alla domanda quando ti telefonano. No, non alle 4, però ti chiamano un giorno e ti dicono: cosa hai guardato questa settimana? E ti fanno un film, ecco. Sì. Poi alla fine dei mondiali, quando hai finito di guardare 114 partite, guardi un muro bianco per un mese.
5: No, vai allo stadio, perché se avevi uno stadio aperto, si mette la 115esima partita.
4: Diventa. Ma l'avete la prima in casa? Avete?
5: Sì.
4: Con chi?
5: Con la prima non mi ricordo più. Con...
4: benissimo.
5: Ah, sì, con Monza. Con Monza.
4: Ah, Inter Monza.
5: Poi andiamo a Cagliari e poi andiamo a Napoli.
4: Buongiorno. Ecco, mi dice Simone, grazie, che DAZN viene rilevata con i dispositivi collegati, essendo in streaming. Mi chiedo quanto gioco valga la candela se devi pagare delle persone per stare collegato. Cioè, quante devi pagare per fare certi numeri?
5: Non parlo di storia di tecnologia, non capisco.
4: Corretto. Sai che questa mattina ho detto la stessa cosa a una mia amica che mi cercava di spiegare delle procedure burocratiche e lei le maneggiava in una maniera, ma anche con gli acronimi proprio, cioè, e io mi perdevo alla terza parola. Mi ritengo un ometto abbastanza di mondo, però ci sono dei temi, Dario, che non ce la facciamo.
5: Cioè, no, sono molti, poi io, avendo qualche anno di vita, sono ancora peggio.
4: Perché tu per tanti anni hai vissuto un mondo analogico, fondamentalmente.
5: Mondo vero, ho vissuto.
4: Sì, ok, sì, un altro mondo, sì. Un mondo più naturale. Paolo dice: in questi mondiali ci sono anche nazioni strambe che di solito non le sentiamo neanche nominare perché hanno aumentato il numero dei partecipanti, un po' a discapito dell'Europa. Oddio, a discapito dell'Europa. Se noi facciamo un girone e non lo vinciamo, facciamo
5: non
4: le...
5: con gli squadroni anche,
4: cioè, abbiamo anche la carta B di vincere un gironcino a 4 con le squadre che avevamo in quel gironcino a 4 e non vinciamo neanche quello.
5: No, esatto.
4: Cioè, mi sembra che gli appelli li abbiamo avuti, no? Ecco, e dice Paolo: è così che squadre come Curaçao o Haiti si sono riuscite a qualificare. Ma infatti però si chiamano mondiali, ragazzi,
5: i mondiali quelli che ci danno, noi siamo automondiali.
4: Io non lo leggo mai come alibi questo, perché noi abbiamo giocato comunque con delle Bosnia. Cioè, non è che noi abbiamo giocato contro la Francia, la Germania, il Brasile e l'Argentina.
5: È chiaro.
4: Cioè, non è il sei nazioni, presente che nel rugby.
5: Anche gli altri due si sono lasciati a casa, Abbiamo giocato contro Brasile, Argentina, gli altri due siamo stati a casa, Per cui abbiamo giocato con la Svezia e siamo andati a casa.
4: Con la Macedonia del Nord siamo andati a casa, con la Bosnia siamo andati a casa. Cioè, io non do colpa, francamente, al format, a Curaçao, ad Haiti, a Capo Verde. Avranno pure il diritto anche loro, no? Di giocarsi le loro.
5: Noi abbiamo concesso questo diritto a loro, stando a casa noi.
4: È che noi siamo una nazione in cui, ad esempio, noi chiamiamo Coppa Italia quella che non è una Coppa Italia, è una Coppa di Lega di Serie A e Serie B, non è una Coppa Italia. Quindi siamo abituati che forse noi ci riteniamo che dobbiamo partecipare per partito preso.
5: Beh, ma noi quando partecipiamo seriamente abbiamo sempre partecipato quasi sempre bene.
4: A parte, certo, certo.
5: Anni è una...
4: Certo, quando avevamo delle altre squadre, però anche eravamo più forti. Mi scrive ancora Paola: a discapito dell'Europa non vuol dire che l'Italia poteva qualificarsi, non è un alibi. L'aumento delle partecipanti in proporzione è stato più per gli altri continenti. In Europa potevano dare qualche posto in più. Non vedo perché, cioè io non ci vedo una discrimine nei confronti dell'Europa. Cioè, perché in Europa doveva andare qualche posto in più?
5: Perché non lo so, chi lo dice, forse perché ritiene che l'Europa sia più calcistica di altre
4: Bene, però ti faccio anche questa domanda. L'Italia, ti faccio questa domanda. L'Italia non va ai mondiali per la terza volta, e ne ha parlato un po' tutto il mondo di questo, no? Però dov'è il grande nome europeo che diciamo, ma come fa a non essere ai mondiali questa squadra qua? E poi magari c'è Haiti e Curaçao. A me sembra ci siano state delle qualificazioni che abbiano avuto tutti la possibilità di vincere il proprio girone, di arrivare secondo, di vincere il proprio gironcino. Non mi sembra ci siano stati, Dario, degli scontri fratricidi
5: passavano in due, sono passate le due volte, voglio dire. Ma solo noi siamo riusciti a solo noi.
4: Esatto.
5: Credo che,
4: esatto.
5: No, ma poi non una volta, tre volte. Quante, con tutto il rispetto per tutti, no? Non adesso la nostra portata, o quantomeno. Ho capito, di un anno vai a casa tre volte consecutive.
4: Tre volte consecutive comincia a non avere più da dare le colpe agli altri.
5: È stata la prima delle ultime, quello che uscissimo immediatamente, che siamo andati a casa agli ottavi perché abbiamo fatto paura. Con paura non dico un altro termine, che siamo andati a casa.
4: No, non agli ottavi, al girone proprio.
5: Due volte di fila.
4: 10 e 14. Io spero che, ecco, poi ti chiedono, io spero che le squadre dove giocano i giocatori della squadra che tifo escano subito, così non si stancano e non si fanno male. Io no, io spero vadano avanti il più possibile i giocatori che tifo.
5: Sì, dipende, che non si fa male, lo fallisco. Poi, però, visto che comunque non tifo per nessuna squadra, basta che non si faccia male nessuno dei miei.
4: No, ho capito, però è uno sport di contatto, ragazzi, esiste, che la possibilità.
5: Sì, infatti, spero che non succeda. Non è che dico che non deve succedere, spero che non succeda.
4: No, no, io invece per la loro, anche per la loro, raga, la salute è anche psicologica, no? Cioè, a me se mi arriva un giocatore bello carico perché ha fatto un gran mondiale, io sono stracontento invece.
5: Sì, indubbiamente, il problema è che non si faccia male.
4: Lo so, ma no, non è controllabile, Dario. Cioè,
5: hai ragione. Ma spero che, non è che sicuro, spero che non si facciano male, voglio dire, perché comunque piacerebbe, però è bello vedere anche, come giustamente dici tu, quelli forti in partite divertenti e valide.
4: Sì, sì, ma poi mi tornano anche più carichi questi,
5: Cioè, con gli italiani non c'è nessuno, qui non c'è problema, voglio dire.
4: Sì, beh, noi qualche giocatore l'abbiamo. Quanti giocatori ha l'Inter?
5: No, parlo di italiani. Non c'è. Ma l'Inter ce n'ha qualcuno, non so, neanche chi ne abbia, quanti ne abbia. 4 o 5, vabbè, c'era Novi,
4: Dumfries è ancora un giocatore dell'Inter.
5: Dumfries, un attimo. Non ricordo se è andato via o se è rimasto.
4: No, lui sta dicendo che, insomma, in qualche modo.
5: Ecco. Thuram, se c'è ancora. Poi, no, c'è un po' di gente che va ai mondiali. Però ci sono anche alcuni italiani che non ce l'hanno.
4: Gli italiani hanno finito ieri, gli italiani.
5: Sì.
4: Con un più esposito. Vabbè. Dario, ti salutiamo, ci abbracciamo.
5: Un abbraccio a tutti, Forza Italia, comunque che non c'è,
4: così,
5: ci
4: va bene.
5: Una squadra, sì.
4: Ti ricordi quando, quando ci fu il partito Forza Italia, i primi tempi?
5: Sì,
4: che dire Forza Italia, era scambiato anche per un incitamento politico.
5: Esatto.
4: Ecco, sì.
5: Politico e calcistico, esatto.
4: Sì, sì, sì. Poi più politico, ecco, mi ricordo. Però. Ciao Dario, un abbraccio.
5: Un abbraccio a tutti voi, ci sentiamo quanto presto.
4: Arrivederci. Ciao. Io mi porto dietro ovviamente tutti i messaggi che non sono riuscito a leggere oggi e ci sentiamo domani con Mister Andrea Mottola, con Enrico Faggiano e forse anche con una novità. Ciao.

0: Quasi Gol, presentato da
1: La Pietroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Pietroniana SRL, Facility Management dal 1981.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et che pe, u carot.
1: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
9: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina dell'8 giugno il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Pyongyang dando inizio alla sua visita di Stato in Corea del Nord. Xi, anche segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha avuto un colloquio con Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea del Nord e presidente per gli affari di Stato, sottolineando che nonostante le evoluzioni dello scenario internazionale la Cina resterà ferma nel dare grande importanza all'amicizia tradizionale sino-nordcoreana, nel sostenere con decisione la causa socialista della Corea del Nord sotto la guida di Kim Jong-un e nel tutelare gli interessi comuni e il favorevole contesto strategico tra i due paesi. Dal suo canto, Kim ha dichiarato che consolidare e sviluppare l'amicizia con la Cina nella nuova era rappresenta la scelta strategica e la ferma volontà della Corea del Nord. Nella serata, Xi, insieme alla moglie, ha preso parte al banchetto di benvenuto organizzato dal leader nordcoreano. La Cina sta accelerando gli investimenti nell'iniziativa delle sei reti con l'obiettivo di espandere la domanda interna e stabilizzare la crescita economica. Il piano riguarda reti idriche, nuove reti elettriche, reti di potenza di calcolo, comunicazioni di nuova generazione, condotte sotterranee urbane e reti logistiche. Secondo la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, gli investimenti nelle sei reti e in settori collegati potrebbero superare quest'anno i 7.000 miliardi di yuan, circa 900 miliardi di euro. Diversi progetti sono già in corso, dalle linee elettriche ad altissima tensione ai centri di calcolo intelligente. L'iniziativa sosterrà nel breve termine gli investimenti infrastrutturali e nel lungo periodo favorirà innovazione industriale, sicurezza dello sviluppo e crescita dei consumi. Il 5 giugno si è tenuto a Sanya l'evento tematico Tides and Voices. Gli esperti cinesi e internazionali si sono confrontati sui temi della governance, la cooperazione e la sicurezza regionale, facendo un appello per diffondere la pace e la prosperità nel Mar Cinese Meridionale. Gli esperti presenti ritengono che, nonostante la situazione nel Mar Cinese Meridionale sia generalmente stabile, l'intervento delle forze esterne costituisca il fattore principale che aumenta i rischi per la sicurezza regionale. Le recenti manovre pericolose di alcune potenze extraregionali e la loro collusione militare con le Filippine rappresentano una grave violazione dell'ordine internazionale post-bellico. Durante un'intervista alla TV statale cinese, il presidente del Laos, Tong Lun, ha illustrato la ferrovia Laos-Cina, progetto di bandiera nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road che collega la città cinese di Kunming e la capitale laotiana Vientiane, dicendo che, come la prima ferrovia ad alta velocità del Laos, ha completamente cambiato l'aspetto del paese e contribuito allo sviluppo nazionale. Riguardo alle iniziative globali proposte dalla Cina, ha confermato il sostegno del Laos, spiegando che sia le grandi potenze che i paesi più piccoli devono trattarsi su un piano di parità e rispetto e favorendo attraverso il dialogo un mondo multipolare. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

0: Centro Baricella.
1: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
8: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
9: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
10: Oh Marco, pronto per lo stadio?
11: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
10: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
11: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
10: Davvero?
11: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
12: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
15: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rossoblù con Francesca Bolognini.
16: Eccoci qua, ben ritrovati, buon pomeriggio, benvenuti a tutti, lunedì 8 giugno 2026, prima puntata di settimana di questo giugno e 16:39 in questo momento, con i vostri messaggi 366-402-4022 come sempre per i vostri WhatsApp o note vocali di WhatsApp per parlare di tanto sport, ovviamente del Bologna, dell'attesa che abbiamo nei confronti dell'arrivo anche di Domenico Tedesco, poi anche di quelle che saranno le sue prime parole, insomma in settimana dovrebbe esserci anche la conferenza stampa, ma anche per parlare di Virtus e fare il famoso bilancio di fine stagione, perché ahimè sabato sera con gara 4 e con la sconfitta della Virtus contro Venezia è finita anzitempo rispetto a come andava di solito anche la stagione della Virtus. E iniziamo proprio da quello, lo facciamo con Eugenio Petrillo. Ciao Eugi, ben ritrovato.
17: Ciao Francesca, buon pomeriggio a tutti.
16: Allora, ti sento un po' lontano, non so dove sei, ma ti sento un po' lontano.
17: Allora, aspetta che provo a cambiare una questione.
16: facciamo così. Il bello della diretta è questo, è anche
17: esatto.
16: Questo.
17: Mi senti meglio?
16: Molto meglio, molto meglio. Assolutamente, okay. Sì, grazie, grazie mille. Allora, caro Eugi, si fanno sempre, no, i bilanci, se sono i bilanci quelli delle aziende, i bilanci di fine stagione dell'annata scolastica.

0: annata lavorativa e ovviamente anche nello sport non mancano i bilanci di fine stagione. Sì. Ti faccio partire proprio subito con il tuo personale bilancio di fine stagione della Virtus, al netto che, come dicevo prima un po' nel cappello introduttivo, rispetto a tanti altri anni è finita anzitempo la stagione della Virtus. Mi sembra 5 anni che la Virtus che non finiva senza alcun trofeo.
1: Esatto, proprio da qui che bisogna ripartire. 5 anni di fila con un trofeo. La Virtus, tra l'altro, in questa stagione non solo non ha sollevato al cielo nessun trofeo, e a questo punto ci viene anche la nostalgia delle supercoppe tanto bistrattate, che alcuni addirittura dicono che porta sfortuna vincerle, in realtà ben vengano. Non solo questo, ma la Virtus non ha raggiunto nemmeno una finale.
0: È vero.
1: Lasciamo da parte l'Eurolega, chiaramente, che è una competizione a sé, al momento per la Virtus è impossibile da raggiungere una posizione alta, però insomma, per quanto riguarda la pallacanestro italiana, quest'anno la Virtus si è fermata in semifinale in tutte e tre le competizioni, quindi Supercoppa, Coppa Italia e ora anche il campionato, quindi il bilancio chiaramente non può che essere negativo. È stata una stagione cominciata anche abbastanza bene, ricordiamo quel bel filotto di vittorie al Palladozza anche in Eurolega, contro squadre di tutto rispetto. In realtà poi è stata piuttosto costante nel rendimento in campionato, c'è stato qualche tonfo, ma per il secondo anno di fila la Virtus ha raggiunto il primo posto al termine della regular season, che è un bel obiettivo intermedio, però chiaramente poi dopo a fine stagione viene assolutamente dimenticato, si guarda il posizionamento finale, e il suo posizionamento finale dice che la Virtus si è fermata contro pronostico, perlomeno sulla carta, in semifinale, dopo che aveva rischiato di uscire addirittura ai quarti con Trento. Quindi il bilancio, chiaramente, poi dopo ci sono successe tantissime cose, infortuni che non sono da sottovalutare, c'è stato un cambio di allenatore, tutta una serie di cose che hanno condizionato il percorso, ma la stagione non è positiva.
0: Allora, Eugi, immagino che, vabbè, soprattutto venendo da determinati anni della Virtus e da determinati percorsi della Virtus, è chiaro che non ce lo si poteva aspettare un'annata così negativa da parte della Virtus senza alcun trofeo. Però ti chiedo, c'è stato un momento in cui effettivamente si cominciava a sentire qualche scricchiolio? Prima dei playoff, intendo, perché secondo me è chiaro che nei playoff lo scricchiolio, e ne abbiamo parlato anche io e te, abbiamo cominciato a sentirlo proprio nella serie contro Trento. Intendo anche prima.
1: Allora, ne parlavo proprio con i nostri amici di Nettuno Bologna 1 di ritorno da Venezia dopo gara 4, e diciamo che fino al 30 gennaio, che è il giorno in cui c'è stata la trasferta a Monte Carlo, conclusa con una vittoria arrivata anche in emergenza infortuni e grazie a quella prodezza di Vildoza alla fine, sembrava un tipo di essere dentro un tipo di stagione. Da 2 giorni dopo, ovvero la partita in casa con Trento, è andato poi tutto, non dico a rotoli, però tutto in maniera negativa, e non si è non è andato bene quasi nulla. Sono arrivate una serie di sconfitte, alcune bruttissime, penso a quelle in casa contro la Svel, oppure quei tonfi pesanti in Eurolega, ma anche le sconfitte in campionato tra la Reggio Emilia e tra Reggio Emilia e Venezia in casa. Ecco, lì in realtà poi c'è stato il cambio di allenatore che non ha portato subito i propri frutti. Cioè, di solito poi quando uno cambia allenatore c'è quella motivazione, quando la squadra ha una motivazione in più, soprattutto per come è avvenuto questo cambio di allenatore, no? Perché sappiamo che Dusko Ivanovic aveva contro lo spogliatoio, Dusko Ivanovic era contro lo spogliatoio, quindi lì ci si aspettava un moto quantomeno d'orgoglio. Invece le prime partite con Nadia Kovalevic, ci ricordiamo, sono arrivate solo delle anche brutte sconfitte. Poi dopo c'è stato un filotto di vittorie, però insomma non ho mai avuto l'impressione che ci fosse una Virtus in ripresa, ecco.
0: Ma vado proprio anche sul coach e sull'esonero di Ivanovic. Credo che effettivamente, un po' per tutto quello che abbiamo raccontato, che hai ricordato anche tu adesso, sia stata obiettivamente la scelta giusta quella di separarsi con Ivanovic. Ma nel dopo Ivanovic, non perché sia colpa di Jakub Jelic e quindi non vogliamo assolutamente dare le colpe sue, però forse è stata una decisione un po' presa di fretta il non trovare qualcun altro, diciamo così, della stessa caratura di un Ivanovic che potesse dare qualcosa di più, ma di affidare tutto il proseguo della stagione a un allenatore molto giovane.
1: Allora, bisogna porsi degli interrogativi. Intanto parlare col senno di poi è molto facile.
0: Certo,
1: quindi,
0: ma noi è quello che facciamo, cioè io è quello che faccio di solito.
1: Però la situazione di Dusko Ivanovic poteva essere gestita diversamente, probabilmente sì. Il punto è, sarebbe cambiato qualcosa se fosse arrivato un allenatore più esperto? Probabilmente sì. Poi però bisogna mettere sul piatto alcune questioni. La più importante e principale è una questione economica, e di lì si fa fatica poi a smarcarsi, e soprattutto un allenatore in corsa, diciamo, la Virtus in quel momento aveva bisogno più di un traghettatore, e un allenatore più esperto probabilmente avrebbe voluto anche garanzie per la stagione successiva. Poi sappiamo tutto quello che ruota attorno alla Virtus in questo momento, quindi la Virtus in quel momento aveva bisogno di un traghettatore, l'aveva individuato nell'assistente, su cui tra l'altro c'era anche la volontà di provare a dipingere un progetto futuro. Poi chiaramente la stagione si è conclusa male, certo. Quindi al momento la vedo altamente impossibile, però in quel momento era difficile pensare anche a livello economico e appunto progettuale, pensare di puntare su un doppione oppure un allenatore della caratura di Dusko Ivanovic.
0: Ci sono stati anche secondo te acquisti sbagliati oppure no? Cioè magari acquisti di talento, di qualità, ma che nella fattispecie non sono stati totalmente indovinati per quel tipo di Virtus, per la Virtus.
1: Allora,
0: no?
1: anche in questo caso parto dal presupposto che le peggiori rivelazioni sono i giocatori su cui probabilmente eravamo più contenti, no? Tralasciando Carson Edwards, che era il miglior giocatore, è stato il miglior realizzatore dell'Eurolega, un giocatore importantissimo quando è arrivato, mi ricordo io ero il primo ad essere felice, chiaramente un giocatore condizionante, ha preso il posto di leader, no? Offensivo, sì. Al posto di un Tornike Shengelia per esempio, però è un giocatore che ti può far vincere una partita, te ne può far perdere un'altra, è un giocatore che ti può fare 30 punti però non trascina troppo la squadra, quindi è un giocatore condizionante. Chiaramente quando si pone la possibilità di poter prendere un giocatore di quel tipo è stato giustissimo puntarci sopra, quindi non lo metterei tra gli acquisti sbagliati. Chiaramente poi dopo ci sono state alcune prestazioni positive ad altre negative, e lo stesso discorso in parte vale per quelli che per me sono stati i due giocatori proprio deludenti, ovvero prima di tutto Alen Smailagić e poi in parte anche Luka Vildoza, che sono stati due giocatori pagati molto per un rendimento non sempre positivo, soprattutto quello di Smailagić, però sono due giocatori che se tu sei nelle condizioni di poter prendere in estate devi fare di tutto per portare a compimento quella trattativa. Quindi ad oggi, che è l'8 giugno se non sbaglio, diciamo forse sono stati acquisti sbagliati, però
0: al tempo invece
1: quando tu li hai presi, che sono giocatori di caratura europea e internazionale, hai fatto bene. Poi dopo ci sono stati acquisti dal sommerso, passami il termine, tipo Derrick Austin Jr., che poi sommerso proprio non era, perché comunque era uno dei migliori giocatori della Serie B, che è uno dei campionati migliori d'Europa, e ha fatto benissimo, quindi quello è stata un'intuizione più che mai azzeccata. E così anche Lui Diarra, che veniva dal campionato africano, sconosciuto ai più forse, sì, a tutti, e invece è diventato un giocatore della rotazione fondamentale.
0: A proposito proprio di Olson, quanto è pesato il suo infortunio?
1: Moltissimo, moltissimo, perché soprattutto dal punto di vista offensivo era l'unico, assieme a Morgan e a Carson Edwards, di dare pericolosità sul perimetro alla Virtus. È un giocatore che è difficilissimo da leggere, perché può ricoprire più ruoli, è molto alto, ha questa dote balistica importante, e probabilmente la Virtus ha avuto la sfortuna, la più grande sfortuna possibile, ovvero quella dei due giocatori più importanti dal punto di vista tecnico della squadra. Al di là dei punti di Carson Edwards, però quello che fa e ha fatto Derrick Austin Jr. in attacco, quello che fa e ha fatto Alessandro Pagliola in difesa e in parte anche in attacco, sono due giocatori veramente insostituibili e nel momento decisivo della stagione
0: sono purtroppo
1: il boss. Però purtroppo gli infortuni fanno parte dello sport, del gioco. L'anno scorso la Virtus ha giocato degli infortuni di Nibo di Milano, di Nibo di Brescia, quest'anno è capitato male.
0: Ti faccio ascoltare a proposito proprio di infortuni questo vocale qua.
2: Io comunque penso che al fronte di tutti gli infortuni che si sono susseguiti, non credo che l'ingaggio di un allenatore più esperto avrebbe cambiato qualcosa. Sì, forse magari poteva arrivare alla finale, ma di più non penso che si potesse fare con questa squadra qui.
0: Ora, io ne parlavo anche la scorsa settimana, forse con te o forse con Dave, adesso perdonatemi, il caldo, la vecchiaia nella memoria, quella che è, ma effettivamente ci si chiedeva un po', visto come stavano andando anche la serie con Venezia, ovviamente nella speranza che la Virtus fosse arrivata poi in finale e con ogni probabilità con Milano, cioè, cominciavamo già a pensare del mamma mia, però questa Virtus che ha faticato con Trento, faticato con Venezia, se dovesse arrivare in finale contro Milano, io non so quanto possa riesca a fare bene effettivamente.
1: Sì, indubbiamente Milano sarebbe partita con i favori del pronostico, al netto del fatto che la Virtus, forte del primo posto al termine della regular season, avrebbe avuto ai nastri di partenza il favore del fattore campo. Poi abbiamo visto come la Virtus abbia perso in casa nei playoff sia con Trento che con Venezia, quindi avrebbe potuto farlo benissimo con Milano, e Milano in questo momento mi sembra una squadra brutta da vedere, ma estremamente cinica
0: ed efficace.
1: E quindi sarebbe arrivata a Bologna col coltello tra i denti per strappare almeno una delle prime due partite, se non addirittura tutte e due. Detto questo, sarebbe stato bello arrivarci a giocarselo e scoprirlo. Purtroppo questa sera non ci sarà nessuna gara 5 perché il cammino della Virtus si è fermato ai playoff in semifinale sabato sera. Sono abbastanza d'accordo con l'ascoltatore quando dice che non sarebbe cambiato più tanto. Sì, forse certe gestioni sarebbero potute funzionare meglio. Poi le colpe di Jakovlevic le spanderei a tutto lo staff tecnico.
0: No, sì, certo.
1: Il capo allenatore si prende le colpe.
0: Ovviamente.
1: C'è tutto. Poi si vanno a leggere certi dati, quindi la gestione vengono criticate ed è giusto che sia così, perché la Virtus nella serie con la Reyer Venezia per il 77% dei minuti è stata in vantaggio, addirittura in gara 4 per l'82% della partita. Quindi dici, l'ultimo quarto è stato decisivo e difatti quello.
0: Lì quando però una squadra, quando una squadra riesce a stare in vantaggio per la maggior parte del tempo e poi crolla alla fine, vuol dire che lì è la testa che forse non gira nel modo giusto.
1: La testa, un po' di tutto in realtà, perché la testa, poi gli infortuni e quindi anche le gambe e le energie che vengono meno, però sì, prevalentemente la testa, e lì oltre ai giocatori comunque ci vuole una mano di un allenatore. A Jakovlevic possiamo contestare la poca prontezza nel chiamare time out, l'uscita dei time out abbastanza discutibili, subire 33 punti nell'ultimo quarto e segnarne 14, diciamo, ecco, dopo lì le partite si perdono.
0: Certo.
1: Abbiamo visto andare RJ Cole tutto il quarto di gara 4 verso sinistra, che è la sua mano forte, andando a segnare in contrastato. Quindi insomma certi accorgimenti poi devono arrivare dal manico. Detto questo, non punterei solamente,
0: non si può, esatto, no, questo no. Infatti non si può puntare il dito unicamente su un uomo solo, se no non sarebbe neanche uno sport di squadra, ma anche per quanto riguarda proprio chi gioca poi, chi va a giocare in campo, gli giocatori che scendono in campo. Questo ascoltatore dice: con la squadra al completo avremmo passato sicuramente il turno e ce la saremmo giocata con Milano.
1: Non abbiamo la riprova, però posso dire che anche io dentro di me ho questo pensiero, insomma lo condivido abbastanza. Una Virtus al completo è sana sia dal punto di vista degli infortuni ma anche di testa, perché quel discorso che abbiamo appena concluso non lo lascerei in secondo piano. Però sì, sono abbastanza convinto che la Virtus al completo avrebbe recitato un ruolo diverso. Non sì. dimentichiamoci che anche Vildoza le ultime due partite al Tagliercio non c'era. Matt Morgan, da quella botta che ha subito in campionato contro Cantù, di fatto non si è mai ripreso completamente. Anche lui ha avuto un infortunio dentro i playoff. Insomma, diciamo, gli acciacchi
0: ce ne sono stati.
1: Non devono essere presi come unica alibi, perché poi sarebbe certo. un po' come guardare il dito e non la luna, però non sono trascurabili, ecco.
0: Quest'altro ascoltatore invece dice: ma quando la squadra sta davanti e poi perde gli ultimi minuti e poi contro lo stesso avversario stravince e poi straperde, non è che ci si deve anche chiedere se per caso alcune volte hanno giocato contro l'allenatore?
1: Voglio ben sperare di no, sarebbe una cosa molto grave. Già
0: poi proprio nei playoff, cioè esatto. se una squadra appunto vuole far esonerare il proprio allenatore, il proprio coach, delle due lo fa prima dei playoff, non lo fa durante i playoff in una semifinale. No, cioè.
1: Poi ci sarebbe una recidiva gravissima all'interno della stessa stagione, visto quello che abbiamo anche detto esatto. sul rapporto tra lo spogliatore e Dusko Ivanović, che ha portato all'esonero dello stesso, quindi... due volte dopo sarebbe un po' tanto.
0: Guarda, prendo questo messaggio di Gianluca, perché volevo giusto appunto farti anch'io questa domanda, ma prendo il suo messaggio che dice: ma che futuro ci sarà per la Virtus? Il play di Trento e Burnell di Brescia sono fattibili? Ti faccio ovviamente rispondere sui due nomi che il nostro ascoltatore ha fatto e poi ti faccio proprio la domanda: secondo te quale futuro ti aspetti per la Virtus? Se ti aspetti ovviamente un po' tanto cambiamento, dei ribaltoni, a te.
1: Mm-hmm. Allora, parto dalla domanda facile, ovvero quella dei due giocatori, sul playmaker di Trento, che suppongo sia DJ Stewart, non ci sono voci in merito, è un giocatore interessante, però penso che la Virtus vada su altri profili. Burnell, so che la Virtus l'ha cercato perché è un giocatore molto importante, interessante, in uscita da Brescia, e purtroppo Milano si è giocato la carta Pepe Poeta, che è l'allenatore con cui l'anno scorso a Brescia aveva fatto la sua completa maturazione, quindi molto probabilmente andrà all'Olimpia, ecco. Sì. Questa è la domanda semplice. La domanda più complicata è: cosa mi aspetto della Virtus del futuro? Intanto questi sono giorni un po' di studio, anche negli uffici, ci sono da valutare tantissime cose, anche a livello societario e di management, quindi prima si parte da lì e poi dopo anche la guida tecnica è da valutare. Certo. Non penso che Nenad Jakovlević sia di nuovo proponibile per l'anno prossimo, quindi va valutato l'allenatore, ed è, non è una valutazione da poco. Qualche giocatore è in partenza, e qualche giocatore importante in partenza, e quindi si cambieranno molti assetti, e c'è qualcuno già in arrivo, i nomi sono già usciti, quindi i vari Rashid Bello, Davide Casarin, Tommaso Baldasso, perché Kevin, si pronuncia così, Kokila, e vedremo il resto dei buchi vuoti. Saranno sicuramente giorni e settimane importanti di studio, ecco.
0: Andrea da Castenaso chiede: Edwards va allo Zalgiris?
1: Carson Edwards, so che ha ricevuto, l'ha riportato Basket News di Donatas Urbonas, che è un giornalista lituano, quindi molto ben informato sulle questioni lituane oltre che europee in generale, però qualche giorno fa appunto ha fatto uscire questa notizia, e quindi se l'ha fatto uscire lui, diciamo che è abbastanza verosimile come situazione.
0: Eugi, ti ringrazio, ovviamente sempre un piacere averti qui, alla prossima. E ci aggiorneremo ovviamente proprio per cercare di capire un po' come si svilupperà la prossima stagione della Virtus.
1: Bene, ti ringrazio, buon proseguimento a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Grazie, ciao ciao Eugi. Un saluto ad Eugenio Petrillo, ovviamente, che sentiremo sicuramente. E a proposito di Virtus, io prima di andare in pausa vi ricordo ovviamente che questa sera, come ogni lunedì alle 19, ci sarà Black and White e ci sarà super puntatone di Black and White di questa sera, perché insomma i ragazzi di Black and White faranno un po' tutto il punto sulla stagione Virtus, su quello che ci sarà magari in futuro, e quindi non perdetevi alle 19 la puntata di oggi di Black and White. Adesso piccola pausa e poi torniamo al calcio con Manuel Minguzzi.
3: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 17.
9: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
10: Formula 1, a poco più di 19 anni, Kimi Antonelli diventa il più giovane pilota di sempre a trionfare a Monaco. Dopo la quinta vittoria di fila, è in testa al mondiale a più 66 su Hamilton.
11: La strada è ancora lunga, siamo solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non, anzi, continuare ad alzare l'asticella. Però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, ci stiamo anche divertendo molto.
10: Tennis, oggi si apre la stagione sull'erba, che inizia bene per Bellucci a Stoccarda, 2-1 contro Davidovic, Fochina e ottavi raggiunti. Intanto proseguono gli accertamenti per sì al San Raffaele di Milano, mercoledì la ripresa degli allenamenti, poi direttamente Wimbledon. Tornerà in campo ad Halle in Germania Flavio Cobolli, reduce dalla finale persa a Roland Garros contro Zverev. Calcio, Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid. Nazionale, l'1-0 sulla Grecia chiude il ciclo di amichevoli della giovane Italia di Silvio Baldini. MotoGP, in Ungheria Marc Marquez torna al successo, ma far discutere la carambola creata da Martina alla prima curva. 4 i piloti a terra, tra cui di Gian Antonio, così a Sky.
12: Quando una moto di 160 kg ti viene addosso, e qui può essere in piede, una gamba, cioè, nel senso, non voglio dire cose brutte, però secondo me si rischia tanto.
10: Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
9: Nettuno Bologna 1.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastian, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
18: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
19: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
20: Dimmi.
19: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
20: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
19: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
20: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
19: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
21: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
22: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
23: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 17.05, rientriamo in studio, seconda parte di Pomeriggio in Rosso Blu, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Ringrazio tanto Gibbo, che saluto calorosamente, che mi fa un'invidia pazzesca mandandomi una foto di Playa Larga, Tarragona, con tanto di felpa. O di maglietta del Bologna, ma insomma la foto dell'ombrellone con la spiaggia e il mare, devo dire Gibbo che mi fa un'invidia pazzesca. Sicuramente la fa anche a Manuel Minguzzi. Ciao Manuel.
1: Eh sì, abbastanza, ciao Fra.
0: Vorremmo essere con i piedini sul bagnasciuga, vero? Le mani sui fianchi come gli Umarell, no? Un po', esatto. A scrutare il mare.
1: Quando andremo in pensione,
0: cioè mai, perché la nostra generazione sappiamo che noi non possiamo contemplarla con ogni probabilità.
1: Vabbè. No, ci manderanno in pensione a 80 anni.
0: Esatto, se siamo ancora al mondo, perché poi a quel punto bisogna vedere. Allora, guarda Manuel, dato che prima abbiamo dedicato la prima parte alla Virtus e un po' al bilancio di fine stagione, prima di passare al Bologna, all'arrivo di Tedesco, eccetera, eccetera, eccetera, insomma al calcio, tu in quanto tifoso Virtus non posso non chiederti un po' le tue considerazioni di questa stagione della Virtus, che dicevamo prima era da 5 anni che non si era abituati alla Virtus che usciva anzitempo dai playoff, e soprattutto da 5 anni che la Virtus non sollevava neanche un trofeo.
1: Stagione negativa, questa sì, soprattutto insomma nelle competizioni un po' più accessibili, cioè quelle italiane, siamo andati molto male, al di là della regular season che abbiamo vinto, ma nel basket conta poco. Però ecco, sì, diciamo che le vicissitudini della stagione non mi avevano indotto un grande ottimismo, un po' le frizioni interne, il cambio di coach, Jakovljević forse non pronto per questo ruolo, gli infortuni, chiaramente non avere Paiola per tanto tempo è stato un problema, e soprattutto non averlo ai playoff. Però ecco, nel complesso la cosa che a me oggi diciamo interessa di più, preoccupa di più, è il futuro societario. Esatto. Nel senso che ringraziando eternamente Zanetti, perché ci ha riportato a vincere e tanto, uh-huh, e quindi questo rimarrà nella storia. Però ecco, credo che insomma la sua epoca stia pian piano finendo, ma non per una responsabilità sua, ma perché insomma Segafredo è uscita, sì, lui chiaramente ha dovuto ridurre i budget a disposizione, e quindi la Virtus vive questa fase di incertezza che spero possa sfociare in tempi brevi con una cessione societaria. Poi capisco che trovare dei compratori non è semplice, soprattutto nel mondo del basket italiano, che è gestito arcaicamente e con poco ritorno economico, sì, per tutti, però diventa necessario per cercare un po' di rilanciare alcune cose, perché poi prossimo anno ci sarà un'ulteriore riduzione del budget del 30%, perderemo alcuni giocatori importanti. Diciamo, non mi strappo i capelli per Edwards, visto quello che ha fatto, anzi che non ha fatto a Venezia. Paiola invece è una perdita gravissima, e quindi bisogna in qualche modo ridare fiato ed energia a questo progetto Virtus ad alti livelli, altrimenti temo che insomma possano esserci delle annate un po' di ridimensionamento, e non dico anonimato, ma un po' di rientrare nei ranghi dopo un'epopea quasi decennale, direi, sì, di, sì, altissimo livello.
0: Sì, infatti credo che le cose principali che dovranno essere prima di tutto sistemate siano proprio le questioni societarie, prima di andare a pianificare probabilmente un'altra stagione. Poi,
1: beh, sai, siamo giunti ad un punto dove Zanetti, per tutta una serie di motivi, non può più garantire budget di un certo livello. Poi la Virtus ha sempre vinto con budget inferiori a Milano,
0: sì, quindi è vero, questo è vero,
1: non è per forza detto che bisogna spendere e espandere, però sai, un conto è avere un certo tipo di budget e un altro, come è successo quest'anno e come succederà il prossimo anno, avere un'ulteriore contrazione, insomma fai fatica a rimanere pienamente competitivo, soprattutto perché poi continuerai a fare l'Eurolega che non puoi affrontare così perdendo tutte le partite, chi se ne frega, quindi devi fare una squadra competitiva, per cui non vedo altra soluzione. Il problema è chi la compra, la Virtus, questo non è un non è compito mio, non sono un advisor, certo. Spero che qualcuno sia al lavoro per fare questo,
0: che poi il problema è sempre lì, soprattutto nello sport. Poi nel basket ci sono anche altre difficoltà rispetto al calcio, proprio per l'introito che il calcio magari ti dà nonostante non stia benissimo, ma rispetto al basket lo sappiamo. Però il problema sta poi sempre lì, no? Che ultimamente gli imprenditori o comunque chi decide di investire nello sport non è spesso rischia di essere un investimento a perdere, che sì, non c'è più così tanta, no, voglia di entrare a far parte di un mondo che ti può dare grandissime soddisfazioni ma anche tante perdite da questo punto di vista.
1: Ma sai, io noto che ci si lamenta spesso del mondo del calcio, per carità, per certi versi è giusto, però nel mondo del calcio intanto le istituzioni calcistiche ti danno comunque, anche a club di media fascia come Bologna, 30, 40, 45 milioni di euro, a volte anche 50 di diritti televisivi.
0: È vero.
1: Quando vendi un calciatore comunque puoi incassare 20, 30, 40, 50 milioni. Nel basket tutto questo non c'è, o se c'è è tutto fatto in maniera ridotta, infinitesimale rispetto a quello che servirebbe ad un imprenditore per mandare avanti un po' la macchina cestistica, perché insomma non fa Armani, insomma la compagine di Armani, ma lo fa buttando dentro una marea di soldi.
0: Sì.
1: Zanetti ovviamente lo ha fatto in questi 10 anni, adesso non può più farlo a quei livelli e quindi bisogna trovare un altro modo per farlo, ecco, non vedo una soluzione diversa.
0: Certo. Prima di andare al calcio, guarda, tocchiamo tutti gli sport praticamente oggi prima del calcio, ma poi ci andiamo al Bologna, perché Stefano da Imola dice: Francesca, un grande Antonelli, bolognese, anche un grandissimo tifoso, siccome so che io ho visto nei tuoi social che qualche commento l'hai fatto sulla Formula 1 eccetera, io devo dire non seguo, poi sono molto orgogliosa di sto ragazzo giovanissimo che sta alle mani magiche sul volante praticamente, anche i piedi forse sull'acceleratore.
1: Beh, Kimi è un fenomeno, dai.
0: Predestinato, dai.
1: Sì, forse più predestinato di Leclerc da questo punto di vista, anche se poi Leclerc, poverino, non gli ha mai dato una macchina per vincere, quindi non lo sapremo mai fino adesso fino a che punto è predestinato o no. Detto che poi Leclerc viaggia verso i 30 anni, quindi ormai non è più predestinato, è già adulto.
0: Dovrebbe essere, esatto, già un pilota di una certa esperienza.
1: Esatto. E lui, per carità, va fortissimo, però finché non ha una macchina per vincere ci rimarrà il dubbio. No, Antonelli, grandissima vittoria. Io ieri mi sono permesso semplicemente di dire che la gara di Monte Carlo è qualcosa di non sportivo nel senso stretto del termine, perché o succedono incidenti o praticamente quello è un circuito dove è impossibile sorpassare, quindi
0: è tremendo. Sì.
1: E quindi io darei veramente i punti veri per la classifica mondiale alla qualifica, perché la qualifica devi fare un giro veloce in mezzo ai muri, è un circuito atipico e quindi anche, diciamo, il valore della macchina può venire un po' meno e si esalta il valore del pilota, e quindi io darei più punti a chi fa la pole rispetto a chi vince la gara, dove probabilmente se ci fossimo anche io e te in testa a chiudere le traiettorie non ci passa.
0: Esatto, non ci si passa, siamo a posto. Poi io mi metterei il classico guidatrice da nonna, capito? E mi metterei lì a posto, non passa più nessuno.
1: Ma questo lo dico non come critica Antonelli, che ha vinto anche precedentemente,
0: sì.
1: Ma lo dico perché tendenzialmente chi parte in pole position a Monte Carlo, se non succedono guasti o incidenti, arriva primo. Cioè Leclerc Leclerc, quando ha vinto, cos'era, 2 anni fa, dietro di lui si è innescato un trenino che sembrava l'ora di punta in tangenziale a Bologna
0: o quello del maestro nulla. Canello in Fantozzi,
1: esatto. E non è successo nulla per 78 giri, che tra l'altro sono anche tanti, perché il campione di Montegallo dura parecchio anche se il circuito è corto, quindi io proverei a trovare una soluzione alternativa. Cioè, per me il vero merito Monte Carlo non è vincere la gara ma fare la pole position, e tra parentesi Antonelli l'ha fatta.
0: Ecco, Leo Taxi che dice bisognerebbe abolire il GP di Monaco, e poi aggiunge ragazzi secondo me Leclerc è fortitudino vista la sfortuna che ha. potrebbe essere, ma bisogna chiederglielo.
1: Quest'anno vale veramente il detto che se Atene piange Sparta non ride.
0: No, esatto, ma ci metto cioè ce ne dovrebbe essere anche una terza, perché in realtà le tre squadre di Bologna sono state falcidiate dagli infortuni, per esempio, cioè tra Bologna, Virtus e Fortitudo, boh.
1: Mettiamoci Salonicco anche,
0: ecco, evviva, esatto, esatto, esattamente, esattamente. Poi guarda, Max, che era la prossima domanda, il prossimo argomento su cui ti volevo portare, perché non posso non portartici, che dice: vorrei chiedere a Manuel un parere su Cobolli vista la sua passione per il tennis. Ieri è andata in scena la partita tra Cobolli e Zverev. Cobolli, grande cuore, io l'ho vista la partita, mi è parso veramente grande cuore, grande voglia, grande grinta, poi però è andata come è andata.
1: Ma guarda, non credo si possa rimproverare nulla, nel senso che forse avrebbe potuto, ecco, rammaricarsi se non avesse trascinato la partita al quinto set, perché al quarto aveva cestinato un paio di volee alte che, apro parentesi, da tennista sono quelle anche un po' più difficili, perché sembra, cioè la palla, un conto è lo smash che vabbè è un altro colpo, ma la volea alta, soprattutto se arriva una palla non così veloce, è molto difficile da fare. Fonte io che ho giocato e so.
0: che è stato quasi azzurro di tennis.
1: Sì, esatto, perché no, però è una dinamica non semplicissima.
0: Sì, sì, sì.
1: E sono colpi che a volte si sbagliano, però lui ne ha sbagliato un paio nel quarto set, però alla fine aveva trascinato la partita al quinto. Dopo il quinto credo proprio sia un po' crollato fisicamente e anche un po' mentalmente. Zverev, pur non avendo mai vinto uno slam, però era un po' più esperto nel gestire alcune situazioni. Credo che Cobolli possa essere contento del percorso che ha fatto e deve prenderlo come un punto di partenza per costruirsi una top 10 stabile e quindi provare a in futuro ritagliarsi altre giornate come quella di ieri, ben sapendo che se non succedono infortuni o intoppi ad Alcaraz o Sinner non c'è molto margine.
0: No,
1: ecco.
0: Lì se ci sono quei due, diciamo che sono un po' due alieni, quindi è un po' difficile entrare da una parte e dall'altra. Se sono
1: non,
0: presi...
1: non a caso Zverev ha vinto nell'annata in cui non c'erano in finale né Sinner né Alcaraz, se no non avrebbe mai vinto.
0: Esatto, esattamente. Andiamo con questo audio sempre sul tennis.
2: Ciao Francesca, ciao Manuel, buon pomeriggio. Vi faccio questa domanda: sentivo adesso una persona, un radioascoltatore che ha chiesto di Cobolli. Ecco, io volevo chiedere questo. Allora, noi siamo stati per anni praticamente senza giocatori nei primi 20, 30, 50, insomma, per trovare un italiano bisognava andarla a cercare con l'ending rendimento. È esploso Sinner, adesso abbiamo praticamente 5 giocatori nei primi 10. Ma cos'è, come l'effetto domino? Cioè, insomma, è curiosa questa cosa. Ciao, buona giornata. Grazie.
0: Al di là di Sinner, Manuel, che poi ovviamente ti faccio rispondere, secondo me in generale, cioè, è vero che l'abbiamo notato con l'esplosione di Sinner e con l'arrivo di Sinner, che è, appunto, dicevamo prima, è una roba, è un alieno praticamente anche rispetto a tutti gli altri, ma secondo me in questi anni è cresciuto proprio tanto il movimento tennistico italiano.
1: Sì, diciamo che
0: da cui è uscito Sinner, quindi
1: sì, per me il padre putativo un po' di tutti, pure con i suoi difetti, è stato Fabio Fognini, che insomma era di una generazione precedente. Poi dopo c'è stato Berrettini, che è un po' più anziano dei vari Sinner, Cobolli, Musetti, Arnaldi. Io credo proprio sia stata, è una questione non tanto di Sinner che ha trascinato tutti, ma proprio una questione generazionale. generazionale, cioè la federazione è riuscita, a differenza del calcio, a radunare il più possibile bambini, talenti in giro per l'Italia, quindi ha, diciamo così, decentrato un po' a livello regionale, chiamiamolo il reclutamento, ed è riuscita a mettere tanti bambini sui campi da tennis, e quando metti tanti bambini su un campo da gioco è più facile trovare
0: i talenti,
1: una serie di buoni giocatori, di talenti, cercando anche di facilitarne l'accesso, perché poi, lo abbiamo sempre detto, oggi il problema principale sono i costi che le famiglie devono sostenere per mandare un bambino a fare sport.
0: È vero.
1: E su questo il tennis è riuscito, con i centri estivi, i centri federali, a migliorare, ecco, la situazione.
0: Andiamo in pubblicità col messaggio di Alex, che è un po', mi sembra, indispettito da Cobolli, non tanto da lui, perché ha detto: io tifo Italia, lo tifo eccetera, però mi fanno molto dispiacere i suoi vamos. Vabbè, non doveva parlare in spagnolo. Questa è la polemica.
1: Il vamos su un campo da tennis va molto, ma perché è più immediato di un andiamo, cioè vamos ti viene più
0: ma non ci bisogna attaccarsi a queste cose, mi sembra.
1: Se no dovresti dire classico Ale alla bisteconde Galeazzi.
0: Esatto. Oggi cioè, praticamente abbiamo un italiano che è costellato anche di parole inglesi, quindi se poi su un campo da tennis mi viene detto un vamos, non è che ci faccio molto caso, devo essere sincera. Piccola pausa, ma poi rientriamo, ovviamente, se volete, anche ancora col tennis, se volete scrivere chiaramente, ma anche con il calcio. A tra poco.
3: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
4: La stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
3: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
4: E cosa fanno? Magie?
3: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
4: Funziona! Incredibile!
3: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
4: Per info emilianamacchineufficio.com.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
25: Sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
26: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
27: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
28: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
29: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nuovamente in studio, pomeriggio rossoblu 17:24. Manuel Minguzzi, tutto Bologna Web, ancora collegato con noi. Di nuovo ben ritrovato, Manuel. Forse, ecco, se alzo il cursore magari è meglio, eh? Francesca, ciao, complimenti, ecco. Bene così, quando c'è bisogno di ferie, capito? Allora, intanto
1: sono
0: ti
1: segnali,
0: dico...
1: segnali.
0: Esatto,
1: segnali.
0: Sono palesemente segnali. Abbiamo aperto la polemica sul Vamos.
1: Che pareva.
0: È un messaggio che non posso leggere interamente, ma nessuno che dica un facile dai... qualcosa, un'esclamazione colorita tipica italiana, non ripeterò ovviamente, ma te la puoi immaginare, poi ti faccio sentire questo vocale.
9: Sì, ma ragazzi, il vero problema è che Cobolli dovrebbe dire dai Alessandro a Castelsantino.
0: Ecco, esatto. Esattamente, esatto, perché poi sono questi i problemi, capito, effettivamente delle partite. Invece sempre Max che dice, ma secondo me non è curioso quello che sta succedendo nel tennis, si chiama programmazione. Decisioni importanti da parte dei tecnici della federazione, tanti tornei minori tipo Future, dove far giocare i ragazzi in età molto giovane. Sì, ma un po' lo dicevi poi, Manuel, cioè la federazione è stata brava veramente a far entrare e a far giocare, a dare la possibilità di giocare a tanti ragazzini, a tanti giovani.
1: Sì, ci sono tante possibilità di mettere i bambini sui campi, e di fargli toccare la racchetta per le prime volte o comunque di farli giocare nei tornei se hanno già preso lezioni, quindi con i centri estivi comunque dai modo anche alle famiglie di, no, togliere il peso del dover gestire magari il bambino, sì, durante l'estate quando magari i genitori lavorano, non c'è modo, e quindi lì i ragazzi giocano, si divertono e fanno, insomma, crescono anche a livello caratteriale, fanno nuove amicizie, è tutto un insieme di cose che ha portato la FIP a radunare più bambini possibili e di conseguenza creare anche più talenti rispetto al passato. Poi dopo non è, cioè, ci sono anche lì i cicli, insomma, certo, succede che c'è il ciclo florido, poi magari tra qualche anno saremo un po' più in difficoltà,
0: sì,
1: questo non lo puoi mai sapere, certo, però insomma intanto hanno trovato il modo di costruire una programmazione efficace ed efficiente per mettere i bambini sui campi da tennis.
0: Guarda, io non erano della federazione perché erano semplicemente del circolo tennis dove giocava mia mamma, e quindi, ma io ho dei bellissimi ricordi delle mie estati, dei miei stage di tennis nelle due settimane di giugno in cui si faceva tennis la mattina, tennis la sera, intervallato da tuffi in piscina. Cioè sono state delle settimane bellissime in cui mi sono divertita tantissimo. Peccato che non ho sviluppato troppo il mio talento, perché sennò era un attimo che ero io al posto di Sinner, ragazzi. Quindi...
1: tu potevi diventare la nostra Francesca Schiavone,
0: cioè, capito? Solo che non mi impegnavo, preferivo la piscina, fare amicizia, e quindi
1: allora
0: insomma...
1: è colpa tua.
0: Poi se c'era una cosa che detestavo, e ovviamente il maestro ogni volta mi doveva seguire perché io mi nascondevo e non volevo farlo, raccogliere le palline quando era una roba che non sopportavo, raccogliere le palline. C'erano i tubi per raccogliere le palline che usavano i grandi, diciamo così, per andarle a raccogliere, ma lui non voleva che noi li raccogliessimo col tubo. No, vi dovete piegare. Gare, allenamento anche questo, ma mannaggia.
1: Sacrificio e sudore.
0: Esatto, sacrificio e sudore. Ecco, è una cosa che probabilmente è per quello che non mi ha portato ad essere azzurra di tennis, sicuramente. Cosa vuoi dire? Prego, Frank, è appena arrivato Frank, ha qualcosa da dire? Non lo so, ciao.
10: No, perché, ciao a tutti. No, perché sul tennis in realtà...
0: è un nervo, cioè, scoperto,
10: No,
0: di
10: beh,
0: Loretti,
10: sì, su,
0: no.
10: Me assolutamente, ma era una cosa più di colore. Manuel, a chi assomiglia Francesca Schiavone?
1: In che senso?
10: C'è una somiglianza incredibile per me tra Francesca Schiavone e un altro personaggio noto dello sport.
0: A chi?
1: Mi cogli impreparato, devo dirlo?
0: Sì, vai, dillo.
1: Vai.
10: Camoranesi.
0: Ma dai! Pensa a te.
10: Vabbè, ho capito. Cioè,
0: o è Camoranesi che assomiglia a Francesca Schiavone?
10: Una delle due. Insomma, Francesca Schiavone.
1: Avete mai visto Camoranesi?
10: Sembrano fratello e sorella.
0: Esatto. Avete mai visto Camoranesi e la Schiavone insieme?
10: Fratello e sorella.
0: Potrebbe potrebbe essere, che ne sai, no? Non si sa mai.
10: Non credo, no, perché Camoranesi tra l'altro ha discendenze argentine, quindi non penso che siano della stessa famiglia, però si assomigliano veramente tanto.
0: Caro Manuel, vabbè, io non avevo mai notato questa, devo dire, questa somiglianza, non ci ho mai fatto caso, devo essere sincera. Non so se tu sì.
1: No, devo dire la verità, no.
0: Vabbè, uno bravissimo nel bravo, ci piaceva Camoranesi.
10: Beh, campione del mondo,
1: beh,
10: dai.
1: Sì, vabbè, giocatore, sì.
10: Campione del mondo, ha giocato tantissimo alla Juventus.
0: Sì, quello me lo ricordo.
10: Un giocatore che è stato molto bravo, sicuramente.
0: Manuel, a te piaceva?
1: Beh, ottimo giocatore Camoranesi. Buona tecnica, buona mentalità, insomma, un po' di gara argentina nel sangue.
0: È
1: sì,
0: vero,
1: sì.
0: Vero, vero, vero. E a proposito di calcio, ma già che mi avete dato questo assist delle nazioni, di altri tipi di nazionale, però vabbè, facciamolo lo stesso questo collegamento, questo assist. Prima di andare sul Bologna, Manuel, Baldini con i suoi giovincelli, che queste due amichevoli le ha vinte entrambe, poi non è che vogliamo fare qua, star qua ad esaltare, a fare, no, adesso ci deve essere questa nazionale, ci deve essere Baldini, però insomma in generale, comunque, al di là anche fuori dal campo, Baldini mi sembra che abbia sempre parlato in un certo modo in questi giorni.
1: Allora, sono contento per questi ragazzi giovani che insomma hanno dimostrato di tenerci, si è visto anche dall'atteggiamento che hanno tutti cercato di sfruttare questa occasione al massimo. Poi secondo me questi sono due risultati che non fanno grosso testo, vabbè, Lussemburgo non ne parliamo, Grecia sì un po' meglio, però insomma sempre un po' a ritmi balneari, ecco, in queste partite qua. Adesso la cosa importante è scegliere i CT, siccome leggo che c'è una forte risalita di Mancini, io mi metto le mani nei capelli.
0: Ecco, no, ma veramente stiamo tornando da Mancini? Cioè, largo al nuovo, bisogna rifare, bisogna ripartire da zero, bisogna cambiare le cose. Mancini.
1: Allora, a quel punto, guarda, promuovo Baldini.
0: Ma sì!
1: Che risparmio anche,
0: esatto,
1: se vogliamo, e poi andiamo avanti, cioè.
0: No, sono d'accordissimo. Io quando ho letto che si sta pensando di nuovo a Mancini, ma dove vogliamo andare se non riusciamo mai ad allontanarci dalle solite cose, no? No, e non ho niente contro Mancini, però se c'è bisogno di una svolta, bisogna darla una svolta.
1: No, ma poi vai a riprendere il CT adesso, al di là del tornare sempre al passato, che sembra l'eterno giorno della marmotta, ma poi vai a riprendere il CT che ti ha lasciato per soldi per andare a fare il CT della rabbia,
0: sì,
1: sostanzialmente.
0: Esatto.
1: Cioè, con quale credibilità?
0: Con quale
1: si
0: spirito? Esatto, esatto, esatto, assolutamente vero. Vabbè, vedremo. Intanto il 22 ci sono le elezioni, no, del presidente, poi. Tu ti aspettavi che venisse scelto prima il CT?
1: No, prima no, infatti anche questo secondo me ha un po' portato qualche panchina di Serie A a tentennare, insomma si sono allungati un po' i tempi, l'Atalanta non ha ancora ufficializzato Sarri,
0: infatti,
1: per esempio, perché Palladino ancora lì che reclama dei soldi, immagino, dal contratto o qualcosa del
0: oggi
1: genere.
0: Oggi è arrivata l'ufficializzazione della Fiorentina con Grosso, però è arrivata oggi.
1: Esatto, no, non me l'aspettavo prima il CT, io credo che sia stato fatto un giro di consultazioni per capire se uno tra Conte e Allegri fosse disponibile. Secondo me entrambi hanno detto Marameo, se è tornato in auge Mancini, e siamo sempre al solito discorso, però cioè noi non mettiamo lì un CT per far crescere un progetto calcistico, cerchiamo di mettere la figurina, poi siccome la figurina non la troviamo, perché la figurina dice vabbè io non vengo in questa situazione di caos, tipo, visto che si era fatto anche il nome di Guardiola, che sarebbe un folle ad accettare la
0: sì, non credo, esatto.
1: E dopo dobbiamo riciclarci e ritornare a prendere degli allenatori del passato, insomma, solite cose.
0: Con la figurina, che mi sembra che, come hai detto tu bene, vogliano sempre mettere lì e pensino a quella, cioè mi sembra che facendo così si continui a pensare al fatto che la priorità è vincere e non capire che bisogna far crescere questo movimento e cambiarlo un attimo, perché anche da quel cambiamento e da quella crescita eventuale delle nuove generazioni, dei nuovi giocatori eccetera, passano poi anche le vittorie. Ma se tu parti, è come costruire una casa partendo dal tetto invece che dalle fondamenta, crolla prima o poi.
1: Guarda, io comincio a essere dell'idea già da diverso tempo che il CT della nazionale debba nascere direttamente e strettamente da un percorso federale, perché adesso, al di là dell'under 21 che insomma sta facendo un po' più di fatica ad ottenere i risultati molto belli che invece aveva ottenuto negli anni 90, insomma fino agli anni 2000, però le nazionali under non stanno andando male.
0: Sì, vero.
1: L'under 17 ha vinto l'europeo, tra l'altro credo per due volte di fila, quindi con due squadre diverse, perché ovviamente i ragazzi sono cresciuti nel frattempo. Quindi se le under vanno bene vuol dire che almeno a livello federale ci sono dei bravi allenatori.
0: Sì, sì.
1: Quindi cerchiamo, io noto che c'è una grande difficoltà a fare questo salto, cioè dalle nazionali under alla nazionale maggiore, perché più o meno ci sono giocatori che hanno un certo cognome, che vengono convocati a prescindere, e poi quelli più giovani rimangono sempre invece impantanati nelle retrovie, non hanno mai la vera possibilità, a parte qualche rarissima eccezione.
0: Sì.
1: E quindi se invece tu promuovi tecnici federali, arrivi a mettere CT uno che conosce già i giocatori da prima.
0: È vero, è
1: e
0: vero.
1: Quindi magari il giovane me lo fa andare in nazionale maggiore, come succede in Spagna,
0: sì,
1: piuttosto che magari convocare quel nome di grido che però non ne ha più, e allora sarebbe meglio convocare un ventenne o un ventiduenne.
0: Sono d'accordissimo.
1: Questo non succede quasi mai.
0: Vero. Torniamo a Bologna, andiamo sul nostro locale. Ti leggo il messaggio di questo ascoltatore che dice: Manuel, hai novità sulla questione stadio? Entro l'estate il comune aveva previsto notizie. L'estate è lunga.

0: 31 luglio mi sa devi presentare tutta la documentazione, poi la federazione entro ottobre sceglie le 5 candidate. Per me non c'è tempo per Bologna per fare tutto questo, che vuol dire trovare 170 milioni più o meno in meno di 2 mesi. Quindi qui le notizie devono dare chi ci mette i soldi, a me dispiace dirlo ma è così, e quindi bisogna vedere Fiera se mette a disposizione dei terreni,
1: eh sì,
0: o se finanzierà anche il progetto. Se il Bologna lo finanzia, se Bologna sì lo finanzia, ma in che misura? 30 milioni?
1: Certo,
0: 60?
1: Infatti.
0: Ci sono degli altri partner, qui bisogna arrivare a una cifra di 170, bisogna partire da lì, perché oggi i soldi per fare lo stadio non ci sono, anche quello nuovo intendo.
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: ci
1: sì,
0: sono.
1: No, è vero, è vero.
0: Come non c'erano per fare il restyling. Mm-mm. Gli unici certi erano i 40 che aveva messo il comune e quelli che aveva messo a disposizione Saputo per fare il restyling, ma ne mancavano sostanzialmente altri 100 più o meno, e sono quelli che devi trovare anche adesso, e non è facile, quindi tutto sta lì.
1: Infatti. Allora, altro messaggio di questo ascoltatore. Manuel, cosa ne pensi del fatto che è venuto fuori che quest'anno Saputo vuole vedere un più 35 milioni? Si può fare calcio di livello con queste prospettive? Allora, nello specifico, l'articolo e il collega che ne ha scritto è stato Claudio Beneforti, e noi mai facciamo commenti o cose su quello che scrivono i colleghi, però in generale ti faccio rispondere ovviamente alla domanda invece del se si può fare calcio di livello con la prospettiva comunque che sappiamo che è quella di Saputo, che comunque a parte magari alcuni anni vuole rientrare, diciamo così, poi non so se è la dicitura giusta, insomma Freddy mi bacchetta, di un certo tipo di
0: attenzione se dice rientrare.
1: Sì, no, esatto, per carità, però insomma facciamo così, ti faccio rispondere alla domanda del che tipo di calcio faremo, quello che abbiamo sempre fatto.
0: Guarda, è già da qualche anno che Saputo ha di fatto introdotto l'autofinanziamento. Quindi non è una grossa novità, ed è per quello che è un tema che ormai non mi appassiona più di tanto, perché sappiamo che più o meno ogni estate il conto è quello lì, un più 20, un più 30, per raggiungere un pareggio di bilancio, o comunque per avere un dato al 30 giugno al bilancio che non sia in rosso, in profondo rosso. A me interessa, quindi dal punto di vista economico, io mi limito a chiedere, cioè se noi abbiamo bisogno dei ricavi europei per appunto aver margine di manovra,
1: sì.
0: Come facciamo a riprendere questi ricavi europei, cioè come ci torniamo in Europa, punto uno. Punto due, perché anche quando il Bologna ha avuto quei ricavi europei, comunque vuoi o non vuoi, due titolarissimi, due top player li ha venduti? Evidentemente la strategia è questa. Quindi quello che a me preme oggi è, siccome non possiamo, non vogliamo, fate voi, spendere come spendono gli altri, la cosa basilare in questa fase è dare massima autonomia al direttore tecnico e l'allenatore. Cioè che dal punto di vista delle scelte di mercato la proprietà e anche l'amministratore delegato, se vogliamo, abbiano massima fiducia nel certo lavoro di questi due profili. E quindi perché quante volte abbiamo visto nelle trattative di mercato il Bologna che magari si impantanava per la distanza di 500.000 o 1 milione di euro, cioè ormai lo conosciamo Sartori, cioè
1: sì, esatto.
0: Ogni tanto qualche giocatore me lo sbaglia, ma se individuo dei profili che piacciono anche a quello che sarà il nuovo tecnico, cioè tedesco, fa un conto se la distanza è di 10 milioni, cioè beh, 10 milioni non è bruscolini, dice bene, allora, ma se c'è una distanza minima, la proprietà deve fidarsi di Sartori, perché poi quei soldi lì ti rientrano con gli interessi.
1: Esatto, ti rientrano dopo. Manuel, io se vuoi ti saluto, però non ti ho chiesto niente di tedesco, non ti ho chiesto niente del suo arrivo, di italiano, vedi tu.
0: Ma sì, dai, questa è una fase dove si può parlare di tutto ormai.
1: Ti tengo un altro pochino, dai, qualche altro minutino, perché poi voglio parlare anche di italiano, della scelta del Besiktas, perché anche tu ne hai parlato. E dopo, sì. E dopo lo riveliamo, a tra poco.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: Ricicasa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricicasa è a Crespellano Bologna e a Modena. Ricicasa.it.
1: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
2: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
1: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
3: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
4: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
5: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
6: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
8: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
7: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
8: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
9: Arriva Sport & Fun Summer Festival in Appennino, dedicato a famiglie e bambini presso gli impianti sportivi di Gaggio Montano.
10: Dal 12 al 14 giugno, Sport & Fun Summer Festival, eventi e tornei sportivi di calcio e basket, spettacoli, musica, DJ set, esibizioni e dimostrazioni delle associazioni sportive, incontri a tema, food and drink, piscina e acquapark aperti gratuitamente.
9: Sport & Fun Summer Festival a Gaggio Montano. Vivi lo sport, ama il divertimento. Info e programma sui social.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Ultima parte di Pomeriggio in Rosso-Blu, gentilmente con anche Manuel Minguzzi ancora collegato con noi. Intanto mi è cominciato un fischio nell'orecchio allucinante, va tutto bene comunque. Questo lunedì devo dire che è partito veramente, veramente bene. Manuel, ciao di nuovo.
15: Ciao Fra.
14: Allora, caro Manuel, prima di andare su Tedesco, nuovo allenatore del Bologna, però tu hai dovuto fare una sottospecie di presentazione alla TV turca per Vincenzo Italiano del Beşiktaş, che è andata al Beşiktaş. Raccontami un po' cosa. Che ne pensi della sua scelta alla fine?
15: Sì, sì, ma mi ha contattato questo collega turco di HT Sport, insomma il video lo trovate su X, sui miei profili, mi hanno doppiato ovviamente. Perché io turco,
14: cioè un inedito Minguzzi che parla turco.
15: Esatto, io turco non lo so ancora, quindi mi hanno doppiato. E, ma guarda, io credo sia stata una scelta dovuta al fatto che in Italia non aveva trovato quello che cercava. Poi magari, anzi penso che sicuramente questa teoria verrà smentita, perché non è mai bello considerare il Beşiktaş su un piano B.
14: Sì, sì, sì, sì.
15: Però insomma, anche per quello che ci dice spesso Emilio Marrese, insomma la mattina lui che l'ha intervistato, l'idea d'italiano non era quella di andare all'estero,
14: no, certo,
15: era quella di rimanere in Italia. Quindi lui aveva collato questa idea di andare al Napoli, che poi insomma per me scelta sbagliata alla fine, quella di De Laurentiis, di andare su Allegri, che poi magari vincerà il campionato, però.
14: Ma anche perché lì, a me posso dire che mi ha fatto molto sorridere chi è De Bruyne, che l'ha detto, o McTominay.
15: Esatto, sì.
14: De Bruyne che ha detto: beh, insomma, con Conte, però un calcio veramente molto difensivo, e tu non sai con chi stai andando ad allenarti il prossimo anno, evidentemente. Ha voglia, se Conte è difensivo, Allegri.
15: Cioè. Poi c'è anche da dire che De Bruyne col pressing di Italiano sarebbe probabilmente morto.
14: È probabile. Però a quel punto dici non ti puoi lamentare, lo volevi tu il calcio offensivo. Con Allegri i ragazzi sono andati dalla padella alla brace, più o meno.
15: Esatto. No, guarda, sono curioso di vedere come andrà per due motivi. Il primo, perché comunque la Turchia spesso è dominata un po' dai due top club, cioè Galatasaray e Fenerbahce. Tra l'altro con Fenerbahce che sta vivendo le elezioni presidenziali e comunque ha intenzione di fare degli investimenti per ribattere al dominio recente del Galatasaray.
14: Sì.
15: Tifosi poi del Fenerbahce che sono rammaricati che queste cose qui non siano avvenute con Tedesco, che loro adorano.
14: È vero,
15: ce l'abbiamo noi, abbiamo dei tifosi turchi in più.
14: Evviva.
15: Però il Beşiktaş deve provare a inserirsi in questo duopolio che ogni tanto ha scalfito, va detto nella storia, ma poi soprattutto se non sbaglio Italiano torna a giocare il giovedì. Perché
14: sì,
15: credo faccia l'Europa League.
14: Sì. Dovrà fare male. Anche forse i preliminari, può essere.
15: Adesso quello non lo so di preciso, però insomma lui che aveva questo tarlo del giocare giovedì domenica.
14: Beh, rimarrà un suo cavallo di battaglia anche per le conferenze stampa al Beşiktaş, immagino.
15: Esatto, sarà anche quello un mantra. Chissà se in una valles della Turchia ci dirà questa stagione sarà complicata.
14: Esatto, esattamente.
15: Giochiamo giovedì domenica, sì.
14: Beh, secondo te il Beşiktaş, il calcio di Vincenzo Italiano, come si approccerà?
15: Ma io credo che lui farà lo stesso calcio che ha fatto qui. Per me al Beşiktaş alcune cose le può fare, anche non dico con meno pressione, perché poi il tifoso turco quando ci si mette essere anche abbastanza pressante, attenzione. Però ecco, il calcio italiano è sempre stato un calcio molto internazionale rispetto a quello che vediamo in Serie A. C'è un calcio totalmente diverso, fatto di pressione alta, di proposta calcistica. Noi in Italia abbiamo tante squadre che giocano invece dietro, e quindi a livello internazionale può anche trovarsi bene. Mi viene difficile pensare che Beşiktaş possa andare a scalfire, soprattutto diciamo in ottica scudetto turco, questo duello tra Fenerbahce e Galatasaray, che mi sembrano un gradino sopra.
14: Andiamo invece a Bologna e a Tedesco, che dovrebbe arrivare, anzi arriverà domani alle 9.30, ce l'ha comunicato anche il nostro Leo Bosello, arriverà domani all'aeroporto di Bologna alle 9.30 con un volo da Francoforte e approderà a Casteldebole, quindi comincerà ufficialmente insomma i suoi lavori a Casteldebole. Poi in settimana immagino ci sarà anche la conferenza stampa di presentazione. Io sono curiosa proprio di sentirlo parlare, di vederlo parlare.
15: Sì, anche io. Non credo ci dirà per filo e per segno la sua idea di calcio, anche perché immagino la voglia sviluppare conoscendo i giocatori, certo, e quanto altro. Però insomma, un po' capire perché ha scelto Bologna, cosa l'ha convinto. Cioè, alla fine il Bologna è una società che tendenzialmente due cessioni eccellenti le fa, quindi se Sartori lo ha convinto significa che almeno uno tra Roe e Castro rimane, considerando l'altro big Lukumi come cedibile e ceduto, anzi non cedibile, ceduto, perché ormai diventa difficile trattenerlo visto che non rinnova il contratto e già l'anno scorso voleva andare via. Per cui bisogna un po' capire anche lui che obiettivi si pone, se ci daranno degli obiettivi generali, se si navigherà un po' più a vista come successe con Motta, dove non ci fu l'obiettivo dichiarato di andare in Europa, però strada facendo la squadra ha capito, no, che giornata dopo giornata si poteva fare, e quest'anno non facendo le coppe possiamo provare a sfruttare questo piccolo vantaggio, anche se poi io al di là della fatica resto dell'idea che quando giochi in ambito internazionale tra Champions o Europa League comunque migliori, perché incontri squadre forti e assumi consapevolezza, magari non in Conference dove il livello è un po' più basso.
14: Vero,
15: però
14: sì.
15: Noi siamo usciti molto rafforzati dalla Champions League, anche se non avevamo possibilità di andare avanti.
14: È vero, tantissimo, sono assolutamente d'accordo, ma tant'è vero che guarda che in realtà secondo me proprio finché ci sono state le competizioni europee tu comunque sei riuscito anche a tenere un certo tipo di, non so, di adrenalina anche in campionato. Cioè appena finita l'Europa League hai avuto proprio quel calo.
15: Guarda, sì, il rammarico di quest'anno è che bastavano veramente due partite casalinghe fatte meglio, sì, che al netto di tutti gli infortuni era in Conference League. Cioè, bastava vincere col Verona, che eri avanti,
14: sì,
15: e non perdere col Parma, e tu eri in Conference League.
14: È vero, è vero.
15: E quindi questo significa che potevi tranquillamente fargli quei quattro punti al netto della fatica del giovedì, dell'infortunio di Freuler, di quello di Bernardeschi, di Skorupski. Cioè, non sono alibi che vengono un po' meno questi, per proprio per il poco che serviva, eh. Cioè, un conto è dovevi fare 10 punti in più, beh, vabbè, ok, amen, pace e bene, non potevamo farli,
14: certo,
15: ma quelle due partite casalinghe lì, ma solo il Cagliari in casa,
14: cioè, no, sì sì sì, gridano vendetta, sono d'accordissimo, sì, assolutamente sì. Ti pongo questo quesito, Manuel, è arrivato un nuovo allenatore. Di solito quando si parla di un nuovo ciclo che deve cominciare, quindi un nuovo inizio, ci si aspetta anche magari un tanto cambiamento anche nella rosa, no, della squadra. E secondo te sarà così, o invece proprio perché è arrivato un nuovo allenatore in realtà magari qualcuno che pensava di cambiare Lido rispetto a Bologna deciderà di rimanere?
15: Guarda, io credo che qualcuno confermerà la sua idea di andare via, anche perché abbiamo, diciamo, dei reparti abbondanti, considerando che giochiamo una volta a settimana, abbiamo 5 esterni, quindi qualcuno deve uscire. Mi riferisco a Dominguez, forse Cambiaghi, se arriva una buona offerta, per magari provare a migliorare alcune cose. Io spero anche in Dallinga come uscita, perché insomma dopo 2 anni, dopo, sì, un biennio, direi che abbiamo già provato e riprovato. Ci saranno cambiamenti significativi in difesa, soprattutto sulle fasce, perché a destra potreste aver bisogno di 2 terzini nuovi, o almeno un titolare, perché, sì, insomma, Gio Mario tornerà alla Juve, Olm non sappiamo se può essere riproponibile, Zortea non ha convinto tanto, a sinistra va via di Koyanis, quindi ti serve il sostituto di Miranda,
14: esatto,
15: e poi ti serve il centrale al posto di Lukumi. A centrocampo
14: Freuler secondo me non rinnova, posso dire.
15: Guarda, indipendentemente da Freuler, fra almeno un mediano buono devi prendere.
14: D'accordissimo, d'accordissimo, perché guarda che a noi c'è mancato, in questi 2 anni c'è mancato, perché secondo me un po', e qui l'errorino forse un po' è stato, almeno la cosa è stata sottovalutata, cioè avendo quel Freuler in particolare dell'anno scorso che è stato un drago, secondo me si è un po' sottovalutato il fatto che forse qualcosa a centrocampo ci mancava, e l'abbiamo visto quest'anno.
15: Sì, sì, sai, lì poi Fabiano l'hai già ceduto,
14: Niente, perso Manuel su Freuler. Eccoti, ti ho perso per 10 secondi. Su Fabian l'hai già ceduto.
15: No, dicevo, Fabian l'hai già ceduto. Som non lo riscatterai. Quindi hai Freuler, che adesso immagino questa settimana, voglio sperare, prima insomma del mondiale, ci farà sapere cosa farà.
14: Sì.
15: Allora, se rimane, però a prescindere devi guardare un po' il futuro post-Freuler, cioè,
14: certo,
15: cominciare a mettere lì uno che lo sostituirà. Se va via ne devi prendere secondo me almeno 2, perché comunque hai Moro, che è un buon giocatore, però non è un giocatore che ti fa questa differenza enorme. Ferguson, punto interrogativo, perché poi anche lì Ferguson potrebbe anche essere uno di quelli che, di cui parlava Fenucci l'altro giorno, cioè uno di quelli che magari ha chiesto la cessione,
14: sì,
15: visto,
14: sì,
15: che già,
14: sì,
15: il suo,
14: sì,
15: procuratore qualcosa ha detto. Quindi per me lì c'è molto da fare. Poi invece paradossalmente l'attacco sarebbe già fatto se tu tieni Rocchi,
14: se tutti rimangono,
15: Castro,
14: sì,
15: tieni Bernardeschi, tieni Orsolini, vendi Cambiaghi, ne prendi uno magari con Leoscio, che a me piace molto, sostanzialmente già fatta, vieni da Ling e prendi un altro centravanti di riserva.
14: Orso rinnova?
15: Guarda, io continuo a sperare di sì, nel senso che Orso io non ce lo vedo in un'altra squadra italiana, quindi lui per uscire da qua dovrebbe andare all'estero, però ci sono campionati che non avrebbe molto senso per lui andare a fare, come possono essere la Premier League o la Francia.
14: Sì, no, non al passo.
15: Magari potrebbe andare in Spagna, in Spagna magari potrebbe trovarsi bene, oppure arriva un'offerta araba e lì diventa un discorso
14: arriverà
15: economico.
14: Quella del Besiktas?
15: Beh, Io però di italiano direi vabbè Marameo,
14: no, esatto, Cicci.
15: Ce lo teniamo noi, ecco.
14: Esatto, esatto. Ma sai che secondo me non lo so, ma non credo che potrebbe, boh, non lo so, vediamo, perché non, io non so perché secondo me la sensazione che ha avuto italiano di essere a un fine ciclo, secondo me è stata dettata anche un po' dal fatto, un po' alla Conte, no? Che dopo due anni in una squadra spreme tanti giocatori e quindi un po' non che si rovinano i rapporti, ma che va bene separarsi. Quindi non ce lo vedo un Orsolini che torna da italiano, devo essere sincera.
15: Allora, diciamo, il gioco di italiano è perfetto per Orsolini, questo va detto. Poi non so esattamente quali siano stati i rapporti tra allenatore e squadra nel dettaglio. Di certo la sensazione che ci fosse una fine ciclo io ce l'avevo abbondantemente, sì, già dall'inverno, e l'ho detto più volte. Quindi eri di fronte a una situazione in cui o cambiavi veramente mezza squadra o l'allenatore, non che cambiavi allenatore, perché Bologna 3 milioni di euro non lo sa salire via, certo, italiano a quelle cifre lì. Detto che poi italiano non è che meritasse di essere esonerato,
14: no, veramente, sì.
15: Quindi dovevi valutare con l'allenatore se aveva ancora questa fame, questa voglia, certo, di continuare. Evidentemente anche per italiano, no, è venuta meno,
14: infatti, sì. Manuel, nel salutarti ti dico Bologna-Lazio la prima. Com'è?
15: Ma guarda, la Lazio sta vivendo in un caos generale, insomma, abbastanza diffuso. Leggo anche dei nomi di mercato, insomma, veramente un po' da comprimaria della parte sinistra della classifica. Nel senso che qualcuno andrà via, come penso Mario Ghila, che insomma la Lazio non ci sta a dire niente, sì, un difensore troppo forte per continuare a navigare a metà classifica. Quindi è un inizio difficile per le altre partite, c'è l'Atalanta, ci sono altre big all'inizio. Bologna-Lazio è una partita per me non impossibile, ecco, per il Bologna se lavora bene sul mercato.
14: Manuel, grazie mille, ci risentiamo lunedì prossimo, ovviamente avremo anche le parole, spero, di Tedesco, e quindi avremo anche forse qualcosa di più su di lui, proprio per conoscerlo, per sapere un po' che personaggio è, no?
15: Eh beh sì, ma comunque ha delle garanzie, ingegnere,
14: esatto,
15: nato a settembre, vergine, 85, beh, io,
14: come dicevamo prima, avete mai visto Francesca Schiavone insieme a Camoranesi? No. Avete mai visto Manuel Minguzzi nella stessa stanza di Domenico Tedesco? No. Fatevi due domande, no, datevi, esatto, due risposte, insomma.
15: Esattamente.
14: Grazie Manuel, alla prossima.
15: A te, ciao.
14: Un saluto a Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web. Noi siamo arrivati al termine della nostra puntata di inizio settimana di Pomeriggio Rosso Blu. Tra pochissimo, subito dopo la pausa, Frank Loreti con Football Drive Time. Poi, come avevo ricordato anche prima, alle 19, consueto appuntamento con Black and White e i ragazzi di Black and White, ma insomma puntatone, perché è la puntata della fine stagione, del bilancio di fine stagione, di una stagione che insomma la Virtus non è stata sicuramente una stagione positiva. Dopo 5 anni la Virtus non solleva neanche un trofeo ed esce in semifinale contro Venezia dai playoff, quindi insomma sarà una puntata molto molto ricca, non perdetevela come sempre alle 19 qui su Nettuno Bologna 1. Ma tra pochissimo ancora tanto calcio e credo anche tanto tennis dai microfoni di Nettuno Bologna 1 con Frank Loreti e Football Drive Time. Ciao a tutti, a domani.
16: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Sono le 18.
16: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
19: Tre comuni capoluogo al centro-destra, tre al centro-sinistra, è il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse alle 15. Arezzo, Lecco, Macerata, appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, marcato il calo dell'affluenza alle urne che si è attestata al 52%, meno 8 rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran, la decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra Netanyahu e Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato lo stop alle operazioni contro Israele. Florentino Perez, rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos, poi l'annuncio orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ha ufficializzato Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Società da iscrivere?
20: Super Mega Trebo Club.
17: Avete le divise da gioco?
20: Certo, eccole.
17: E cosa volete giocare con quelle lì?
20: Perché cos'è che hanno?
17: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
20: Ma sono nuove.
17: Ma volete giocare con quelle divise lì?
20: Sì, sì.
16: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
21: Ehi, non ti piace la pappa?
22: Forse vuole qualcosa di più.
21: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
22: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
21: Ok, ordiniamo subito.
22: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
24: Ciao, come stai?
25: Vado a fare un tagliandino.
24: Ok, ma stai bene?
25: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
24: Ma Levante è una carrozzeria.
25: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
24: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
25: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
26: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
2: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
27: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
28: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
27: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
29: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
30: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
29: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
30: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
29: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
31: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
32: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
35: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
0: Buonasera cari amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a Football Drive Time alla puntata di lunedì 8 giugno 2026, 18:05, 366-402-4022 per interagire con i vostri messaggi. Intanto mancano pochissimi giorni all'inizio del mondiale a cui noi non parteciperemo, quindi mi è venuto in mente adesso che effettivamente mancano tre giorni all'inizio del mondiale. Ci saranno sicuramente partite molto belle, molto divertenti, e in questo primo turno spicca secondo me Brasile-Marocco come una delle partite più interessanti. Il Marocco è veramente una gran bella squadra. Comunque, oltre a questo, ma ne parleremo poi quando comincerà effettivamente la competizione tra nazionali più affascinante, più bella di tutte, io partirei dal tennis, perché ieri c'è stata e si è giocata la finale al Roland Garros tra Alexander Zverev e Flavio Cobolli. Il nostro tennista italiano ha raggiunto la finale, la sua prima finale slam da quando appunto è diventato giocatore, e contro un Alexander Zverev che all'età di 29 anni aveva già giocato finali slam, non aveva mai vinto e quindi era molto motivato ovviamente per poter vincere per la prima volta uno di questi quattro prestigiosissimi tornei. Aveva già giocato Roland Garros, tra l'altro, in una finale dove era uscito anzitempo per infortunio contro Rafa Nadal, quindi non era stato fortunato in quella situazione. Giocatore che tra l'altro io stimo particolarmente da tanti anni, quindi la sua vittoria, pur essendo contro un italiano, io ovviamente ho tifato Cobolli, ci mancherebbe altro, ma mi fa abbastanza piacere, perché penso se lo sia meritato, ecco, se lo merita il tennista tedesco, che ieri ha vinto quindi contro Cobolli con il punteggio di 3-2 la partita è andata fino al quinto set, un primo set difficile per Cobolli, forse un po' di emozione, qualche palla che si è giocata dove la fortuna ha avuto la meglio nei confronti per Zverev, ecco, qualche net che lo ha sicuramente favorito in qualche punto molto importante, il primo set che ha stravinto il tennista tedesco, e poi dopo Cobolli è entrato più in partita, ha vinto il secondo set giocando veramente bene, in maniera solida, è calato anche un po' Zverev che ha concesso qualcosina in più, e poi arriviamo al terzo set anche questo giocato molto bene secondo me da Cobolli, un po' di difficoltà al servizio per il tennista romano sin dall'inizio, ma poi fino alla fine della partita, un set comunque giocato bene, solido, da fondo campo ha attaccato bene la rete quando doveva farlo, ha giocato tanto palle corte, tra l'altro, che sono risultate anche vincenti. E poi però ha giocato quest'ultimo game del terzo set, serviva per pareggiare 5 pari, si è trovato anche sopra 30-0, poi ha sbagliato tantissimo in quel game e praticamente ha perso il set in un attimo, ecco, da 30-0 il punteggio è andato in favore di Zverev che ha fatto 4 punti consecutivi, di cui 3 mi pare su errori non forzati di Cobolli, che ha sostanzialmente, non dico buttato perché comunque si gioca anche contro l'altro, e Flavio era stato molto bravo fino a quel momento nel terzo set, però c'è un po' di rammarico secondo me soprattutto per quella fase della partita dove lui stava giocando bene, ma non ti puoi permettere di sbagliare forse neanche un punto nel tennis. È stato poi bravo Zverev a non sbagliare in quel frangente, si è aggiudicato il terzo set, e poi al quarto set Cobolli ha trionfato al tiebreak battendo Zverev, recuperando tra l'altro all'interno del tiebreak da una situazione di svantaggio Zverev, che tra l'altro arrivando lì a Roland Garros aveva uno storico di 27 tiebreak vinti su 30, quindi comunque un grande risultato vincere il tiebreak contro Zverev. Il quinto set invece è stato sostanzialmente un dominio di Zverev, più per demerito secondo me di Cobolli, che forse è un po' calato anche fisicamente. La prima completamente persa durante l'ultimo set della partita, e Zverev che quindi dopo aver conquistato il doppio break ha mantenuto il 4-0, ha servito per andare 4-0. Coboli ha avuto nel quinto set un'opportunità incredibile, per quantomeno per ridurre lo svantaggio dei break a 1 rispetto ai 2 che aveva perso. E uno smash anche abbastanza facile l'ha mandato sulla rete durante un break point, quindi l'avversario è andato sul 4-0 e poi c'è stato veramente poco da fare per Coboli nell'ultimo set della partita. Quindi vince Alexander Zverev, perde Flavio Coboli, ma direi che il percorso che ha fatto il tennista romano è veramente di altissimo livello. Sinceramente non mi aspettavo che potesse arrivare alla finale del Roland Garros, ma è stato veramente bravissimo, giocando comunque un'ottima partita contro un giocatore che a quel tipo di livello lì e quel tipo di esposizione in una finale così importante è sicuramente più abituato a giocare. Quindi è stato molto bravo, e io mi auguro, ma ci auguriamo tutti ovviamente, che questo torneo giocato da Coboli sia solamente il primo di una lunga serie, detto che comunque è già qualche anno che gioca Coboli, è uno dei è membro della squadra che ha trionfato nell'ultima Coppa Davis, quindi non è sicuramente un tennista di seconda mano, anzi con il risultato del Roland Garros si è aggiudicato il decimo posto nel ranking ATP, quindi tanti complimenti a lui, complimenti anche a Zverev, vi ripeto che mi fa piacere che abbia vinto il suo primo grande slam. Vado sulla nazionale perché ieri tra l'altro giocava la seconda partita di queste amichevoli tra nazionali la nostra Italia, guidata da Silvio Baldini, come sapete bene tanti giocatori, tutti giocatori giovani, ecco, eccetto pochissimi, quindi Pio Esposito e Donnarumma per esempio sono gli unici a cui siamo abituati nella nazionale maggiore, gli unici due, insieme anche, se ce lo vogliamo mettere, ma lo mettiamo, Pisilli. È stata una buona partita, Italia che ha giocato bene, ci sono giocatori sicuramente molto interessanti, quindi speriamo che con l'avvento del nuovo allenatore e del nuovo presidente di federazione si mantenga quantomeno un'idea di rosa di questo tipo. Ecco, così è ovviamente una cosa esagerata, ma bisogna mantenere questo tipo di mentalità. Non so quanto effettivamente Malagò come presidente, che è molto probabile, e a sua volta come scelta sull'allenatore sembra essere ricaduta su Roberto Mancini, che ovviamente è un bravissimo allenatore, questo non lo mettiamo in dubbio, però è sempre uno di quei nomi lì, io io avrei mantenuto Baldini, devo dirvi la verità, quindi sono anche curioso di quello che pensate voi. C'è un messaggio particolare su questo, ma perché ancora Roberto Mancini, era meglio proseguire proprio con Baldini, come ho appena detto io, quindi siamo d'accordo con Luca che ha appena scritto la nostra diretta. Sì, ripartire ancora da Baldini, da Mancini, non lo so, speriamo che le cose cambino un pochino, anche se poi anche la Lega si deve un po' adeguare a un cambio di percorso, speriamo, da parte della federazione. Comunque 1-0 il punteggio finale, ha segnato sempre Pio Esposito per l'Italia, che ha giocato tra l'altro gli ultimi 20 minuti in inferiorità numerica contro la Grecia, non mi ricordo, forse avevo detto l'avversario, non lo so. Comunque sostanzialmente Baldini, da allenatore della nazionale maggiore, ha un 2-2 di risultati, ecco, 2 vittorie su 2 per lui da allenatore della nazionale maggiore. Detto questo, faccio anche un piccolo ragionamento sulla Virtus, ma proprio breve, perché la Virtus purtroppo è uscita dai playoff in semifinale contro Venezia, ha perso 3-1 la serie, perdendo una partita in casa e due partite fuori casa. Purtroppo mi sono un po' interdetto a parlare di questa cosa qua, perché per chi mi segue abitualmente, fortuna sfortuna per me sono cose da considerare davvero in maniera marginale. Devo dire però che effettivamente in questo caso preciso aver perso due giocatori così importanti a livello tattico, oltre che tecnico ovviamente, per lo sviluppo delle partite, è stato veramente un peso importantissimo, decisivo, per quantomeno per la serie contro Venezia. Perché Derrick Holston Jr., che è sicuramente il miglior tiratore da tre della Virtus e quindi permette un certo tipo di gioco in attacco, è giocatore fondamentale. Dall'altra parte anche Paiola, che è il miglior difensore della Virtus e giocatore che comunque con la palla in mano è bravissimo in gestione, nel creare superiorità, nel fare assist. Sono state due perdite veramente molto importanti che hanno messo molti ostacoli alla Virtus, che comunque poteva fare qualcosa in più. Ecco, in gara 4 contro Venezia, quando sei sopra di 12 punti all'inizio del quarto quarto, non si può perdere la partita. Ecco, quindi quello probabilmente dipende forse anche da un po' di inesperienza, mi viene da dire, di Jakovljević, che non ha grosse colpe perché è la sua prima esperienza da capo allenatore, quindi in una squadra così importante, quindi non voglio affidargli troppe colpe, magari qualcosa più che a livello tattico, a livello di gestione, poteva fare qualche scelta in maniera un po' diversa. Comunque la Virtus esce, per la prima volta dopo 6 anni non giocherà la finale dei playoff, la finale sarà tra Milano e Venezia. Direi abbastanza scritto il risultato finale? Penso di sì. Comunque, questo è dopo per ascoltare cose davvero di un certo tipo sulla Virtus, vi invito a non perdervi l'ultima puntata di Black and White con i ragazzi, che cominceranno subito dopo di me, ovvero alle ore 19. Dato che siamo in orario perfetto, preciso, proprio quasi al secondo, io vado con la prima pausa e poi ci sentiamo tra poco anche con Leonardo Bosello e con i vostri messaggi. A tra poco.
35: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
1: Sentite, il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
5: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
6: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
5: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
8: La pubblicità sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Ehi, non ti piace la pappa?
11: Forse vuole qualcosa di più.
10: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
11: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
10: Ok, ordiniamo subito.
11: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
26: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
2: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
25: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
28: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
25: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Mentre saluto Dave Trebbi che è appena arrivato e mi ha detto, mi ha dato una bomba ragazzi fuori onda, e quindi non potete perdervi assolutamente la puntata, ovviamente non ve la dirò, non potete perdervi la puntata di Black and White, l'ultima della stagione Dave, vero? Ok, ok, quindi avevo detto bene anche prima, aspetta vai, dillo.
12: Sì, sì, l'ultima.
0: Perfetto, perfetto. L'avevo detto anche prima, quindi ho preso questo rischio, ma alla fine è andata bene. Abbiamo Leonardo Bosello in collegamento telefonico. Ciao Leo, buonasera.
13: Ciao Frank, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Guarda, io non l'ho ancora detto, ho fatto 20 minuti da solo, non l'ho ancora detto perché volevo lasciarlo dire a te. Ma si sa, si sa, però dai, lo lascio dire a te. Cosa succede domani mattina?
13: Domani mattina intorno alle 9:30, tra le 9:30 e le 10, arriverà Domenico Tedesco all'aeroporto Marconi di Bologna, atterrerà con un volo da Francoforte per il Marconi e saranno quindi i primi momenti ufficiali in presenza, ecco sì, in presenza di Tedesco nel nuovo incarico, nella sua nuova avventura da allenatore del Bologna. La firma è stata, come sappiamo, già fatta, a distanza è tutto già accordato per il contratto biennale più opzione per un ulteriore anno, però Tedesco sarà per la prima volta a Bologna solamente nella mattinata di domani, resterà fino a giovedì tardo pomeriggio, quindi tre giorni che si preannunciano molto intensi, in cui Tedesco domani arriverà insomma al Marconi appunto poco prima delle 10, tra le 9:30 e le 10, e poi sarà subito portato a Casteldebole, dove inizierà a parlare con la società, inizierà a mettere giù un po' tutti quelli che sono i programmi legati a quest'estate, al calciomercato, all'organizzazione del ritiro, all'organizzazione della sessione estiva di trasferimenti, a tutte anche le questioni legate a questa stagione che inizierà comunque con il ritiro e con il pre-ritiro e ritrovo dal 7 luglio, quindi dovranno decidere tante cose importanti, ovviamente le principali sono legate al mercato, poi dopo mercoledì nuovamente ci sarà un'altra lunga giornata di incontri e colloqui con insomma ovviamente immagino una tavola rotonda molto importante con Di Vaio, con Sartori, con Fenucci, con Saputo, e poi dovrebbe essere giovedì mattina il giorno in cui verrà presentato alla stampa e crediamo al 99% che sarà al Dall'Ara, quindi queste sono un po' le date, le tappe delle prossime 72 ore di Domenico Tedesco a Bologna, poi probabilmente giovedì tardo pomeriggio tornerà un po' in vacanza e farà qualche altro giorno con la famiglia, restando comunque sempre in contatto con la società, perché insomma il mercato lo faranno come sempre Sartori, Di Vaio, Fenucci, però è evidente che sarà sulle richieste che Tedesco inizierà a voce vis-à-vis a dire da domani.
0: Non vediamo l'ora sinceramente sia di domani mattina ma anche di sentirlo un po' parlare, il nuovo allenatore del Bologna che che arriva, come hai detto te, da Francoforte. Ma prima di andare sul Bologna, Leo, dato che ci sono tanti messaggi sulla nazionale, ne ho parlato un po' prima, ti chiedo di farmi un bilancio su questo Silvio Baldini, sul percorso di Silvio Baldini, che sembra essere corto, ma da parte di tanti ascoltatori che hanno scritto lo vorrebbero come commissario tecnico della nazionale ufficialmente, anche per i prossimi impegni, ecco, per le partite ufficiali, quindi ti chiedo di farmi questo bilancio e poi dopo andiamo anche sulla futura scelta, che pare essere chiara già.
13: Sì, effettivamente sembra essere abbastanza chiara o comunque molto probabile. Oggi c'è stata un'ulteriore, insomma, indicazione di quello che potrebbe essere il prossimo tecnico della nazionale. Secondo Fabrizio Romano, Mancini resta particolarmente in vantaggio, quindi non possiamo che credere a quello che dice il principale esponente di calciomercato, e immaginiamo anche che Mancini abbia forse un via libera maggiore, parto da questo tema qui, probabilmente perché cambia il presidente della Federcalcio, sì. Cioè il rapporto con Gravina si era deteriorato e sappiamo anche come si sono lasciati l'Italia e Mancini nell'estate del 2024, e quello che è successo, quello che è capitato certamente.
0: No, 23 mi sa,
13: 23.
0: Sì, mi sa 23. Cioè,
13: comunque era un ferragosto di fuoco.
0: Sì, era prima dell'Europeo che ha condotto Spalletti, poi l'estate prima dell'Europeo che ha fatto Spalletti.
13: Esatto, no, esatto, sì, quindi è sensato assolutamente.
0: Vabbè, 23. Ma non è importantissimo comunque.
13: No, vabbè, estate 23 comunque, e quello che è successo nel giro di 72 ore con anche lì tutto il caos legato alla proposta araba e Mancini che ha salutato e un rapporto che si era andato via via peggiorando nel tempo con ovviamente la mancata qualificazione al mondiale che aveva portato molta meno euforia dopo la vittoria dell'Europeo. È comunque un candidato forte, perché un nome molto forte, è anche l'unico allenatore che ha fatto bene con la nazionale italiana negli ultimi, aiutami, 20 anni.
0: Sì, 20 anni. Se vogliamo considerare dal mondiale del 2006, sì.
13: Beh sì, l'Europeo del 2008 non è stato così negativo, poi l'Italia è uscita con la Spagna, se non sbaglio, sì, è uscita con la Spagna ai rigori, era l'Italia di Donadoni, esatto. Se non sbaglio, e quindi comunque ha passato il girone, poi è uscita con la Spagna che poi ha vinto quegli europei, quindi insomma non è stato poi la peggiore delle competizioni, viste soprattutto quelle che abbiamo fatto dopo. Vabbè, c'è stata l'Italia di Prandelli,
0: sì, del 2012,
13: ha fatto la finale. Diciamo che dal 2013 in poi, negli ultimi 13 anni, l'unico ciclo positivo, tra virgolette, perché poi comunque c'è stata anche una mancata qualificazione mondiale, quello è quello dell'Italia di Mancini, che ha vinto un europeo, e a questo gli va dato atto. È sicuramente un allenatore che è capace di fare il selezionatore, e lo abbiamo visto anche molto capace nel periodo con l'Italia. Tra tutte le varie mancate qualificazioni mondiali, quella è stata particolarmente assurda, perché comunque l'Italia poteva arrivare prima nel girone se solo Jorginho avesse segnato uno di quei due rigori con la Svizzera. Poi vabbè, si sbagliano i calci di rigore, la storia del calcio non si fa con i se e con i ma. Baldini ha fatto bene, perché comunque è stato coraggioso, e a prescindere da quelli che sarebbero stati i risultati, ha dato la possibilità dei ragazzi che speriamo di vedere in nazionale, ma non so se ci torneranno mai, a giocare partite senior con una nazionale che era prettamente under, e ha avuto coraggio di portare avanti queste scelte, di cercare di mandare un messaggio forte, sperando che non sia semplicemente un sasso lanciato nel bel mezzo di un lago profondo, ma che sia un tentativo di un segnale che spero si possa portare avanti anche con magari nuove leve che possiamo vedere dal prossimo anno, non solo con le nazionali, ma spero e soprattutto in Serie A. Mi riferisco ad Aquilani, spero anche Tedesco, e poi adesso che si andranno a mettere tanti vari altri puntini sulle I, su quelle che saranno le panchine, magari anche Grosso, che comunque insomma quest'anno qualcosina a diversi giovani ha dato spazio. Spero che ci possa essere questa possibilità, perché in Serie A abbiamo bisogno del coraggio che ha fatto vedere Baldini con queste convocazioni.
0: Perché ci sono i mondiali, scrive questo ascoltatore, direi no, meno male che ci sono, guardiamo un po' di calcio, anche se ne guardiamo veramente tanto, però non ci basta mai. E poi Baldini tutta la vita, anche perché peggio di così è impossibile. Adesso non c'è limite al peggio, e lo abbiamo visto, no, anche questa volta, l'abbiamo visto per la terza volta consecutiva in cui noi non giocheremo un mondiale, quindi peggio sarebbe non qualificarsi al prossimo, perché peggio c'è sempre, peggio esiste il peggio. Baldini tutta la vita, ecco, sicuramente Baldini ha dimostrato di portare avanti un'idea, di fregarsene totalmente, è un tipo di atteggiamento che mi piace, che va abbastanza controcorrente rispetto a quello che siamo abituati a vedere, ad ascoltare, a percepire proprio, quindi quello per me è una cosa nel 2026 da premiare a prescindere. Poi dopo rimane comunque un uomo di calcio, di campo, e con idee di un certo tipo, quindi in realtà avrebbe avuto anche un senso, secondo me, mantenerlo sulla panchina della nazionale invece di dei soliti nomi, che comunque non me ne voglia Mancini, che non starà ascoltando Football Drive Time, quindi non ci saranno particolari problemi, però bravissimo quanto vuoi, quanto vogliamo, però basta, cioè io accantonerei il nome, quello di cartello, farei qualcos'altro.
13: Sì. Ah no, ci sta. Credo che la scelta sia fatta, se sarà appunto Mancini, per quello che ha dato in quel periodo lì, ma sposo comunque il tuo parere, cioè una scelta in controtendenza serve, non serve solo come l'allenatore nazionale, servirebbe tantissimo ai vertici della Federcalcio, ma i due nomi che competono, il nome principale che compete non è un nome così tanto divisivo, comunque rivoluzionario, è un nome molto politico, molto gettonato, quello di Malagò, è un nome...
0: No, ma infatti la stessa cosa.
13: Che fa comodo, cioè la sensazione non sia... Non è quella che si vada a rivoluzionare il sistema, purtroppo, perché invece servirebbe
0: della freschezza
13: copernicana.
0: della freschezza, certo. Quantomeno no, della freschezza.
13: La cosa su Baldini che aggiungo è che comunque, se dovesse rimanere all'Under 21, c'è un obiettivo che non sarebbe di poco conto, che è quello delle Olimpiadi del 2028 di Los Angeles, che l'Italia Under 21 deve provare a raggiungere la qualificazione. Quindi Baldini, se poi dovesse ritornare a prendere in carico, come penso che sarà, la nazionale Under 21, con questo gruppo magari è anche stata poi una scelta che magari qualcosina in più di esperienza, di maturità ha dato a questi ragazzi, lo speriamo. Poi ha messo di nuovo in luce il fatto che comunque l'Italia un centravanti interessante, se lo si fa giocare, ce l'ha, perché Pio Esposito ha segnato già 5 gol con la nazionale maggiore a 20 anni, non è poco, e spero che, cioè, e visto che l'Italia Under 17 ha vinto ieri e ha vinto di nuovo dopo quello del 2024, ha rivinto anche questa volta, io spero sinceramente che poi dopo questi giovani vadano fatti giocare, perché alla fine serve del coraggio da parte degli allenatori, c'è poco da fare.
0: Questa cosa qua è abbastanza significativa secondo me, perché comunque oltre all'Under 17 ricordo anche l'Under 20 più e più volte ha raggiunto finali o addirittura vinto. Cioè, vuol dire che comunque il materiale è presente. Cioè, se la nazionale Under 20 vince contro la Spagna Under 20, non lo so, a caso lo dico, vuol dire che del materiale c'è per lavorare, per crescere, per ottenere dei bei risultati anche con la prima squadra, anche in nazionale maggiore. Quindi è lì che bisogna intervenire e cercare di non avere paura, non avere timore, ecco, quando si ha un giocatore di proprietà, invece di mandarlo in prestito e ha dimostrato già di essere bravo, metterlo titolare, farlo giocare senza paura, senza timori di un certo tipo. Quindi speriamo che cambi un po' questa visione qua, perché oggettivamente io non ne posso più di vedere la nostra nazionale che non gioca i mondiali, che fa oggettivamente delle volte anche ridere, perché la nazionale italiana di calcio fa ridere che non giochi da tre volte il mondiale.
13: Ah no, ma poi basta guardare i nomi che erano nell'Italia Under 17 di due anni fa, per guardare un po' quelli che sono i giocatori che hanno vinto quell'europeo. In porta c'era Pessina, in attacco c'era Camarda, sulla tre quarti c'era Liberali. Sono giocatori che stiamo iniziando un po' a intravedere, ma se guardiamo le altre nazionali ci sono giocatori che sono già in iper mega rampa di lancio, cioè in quella, basti guardare in quella finale Italia-Portogallo 3-0, che l'Italia Under 17 nel 2024 ha vinto 3-0, Camarda fa doppietta, l'Italia vince l'europeo di categoria, di fronte c'era Giovanni Quenda, che è giocatore dello Sporting Lisbona che abbiamo anche affrontato, 2007, fortissimo. Portoghese, fortissimo, che è già del Chelsea praticamente, vale già, no anzi il Chelsea lo ha pagato 50 milioni di euro, ecco, e questo è un calciatore che quella partita l'ha giocata, l'Italia ha vinto quella partita. Non credo che non ci siano talenti che possono avere anche magari prospettive del genere, cioè quello che ha più prospettiva di quell'Italia Under 17 è Camarda, che quest'anno ha segnato un gol in Serie A contro Bologna.
0: Ed è andato, è stato mandato in prestito a Lecce invece di farlo allenare in prima squadra con il Milan, dove per me qualcosina lo impari, a prescindere da tutto. Ecco, allenarsi con Modric rispetto che allenarsi con Ramadani, secondo me è un po' diverso, quindi magari qualcosa in più lo riesci a prendere, senza mancare di rispetto ovviamente a Ramadani, ma stiamo parlando di uno che ha vinto il pallone d'oro. Comunque, ecco, per Kenda hai fatto questo nome qua, fa il titolare in Champions League penso da due anni. Quindi,
13: sì, esatto, cioè, giocavamo contro di lui nel gennaio del 2025, quando siamo stati a Lisbona per l'ultima partita di Champions League, quell'1-1. Quenda era titolare, comunque questo non era titolare, era subentrato ed era già un giocatore che spostava e si vedeva platealmente, sì. 2007, ma alla fine poi all'inizio questi giocatori non è che rendono fin dall'inizio, però bisogna metterli dentro, cioè bisogna metterli in campo e bisogna vedere come e quanto riescono a reggere. Poi capisco che ci sono gli equilibri e che in Italia si ha sempre paura, perché se non hai il nome di grido poi le tifoserie protestano, e perché se metti un giovane invece

0: dobbiamo vedere dei talentini fare molto bene in Serie B e c'è bisogno sempre di questo processo percorso. Ormai in Italia siamo abituati che il percorso è questo, quindi prendere o lasciare, però forse si può anche cambiare un po' il processo, visto che da altre parti non è del tutto così.
1: No, bisogna cambiarlo assolutamente. Quando uno è buono va messo in campo, finito. Poi è ovvio che ci sono le categorie, però quantomeno bisogna provarci, certo. Soprattutto se fa parte del tuo club, può risultare o un investimento o una potenziale plusvalenza, ecco, mettendola solo sull'aspetto dei soldi, che mi fa abbastanza schifo, però comunque sono quelli che muovono il calcio, quindi non c'è poco da fare, però anche quello genererebbe qualcosa di importante a livello monetario. Un sacco di amici da casa che sono pro Baldini, c'è questo messaggio qua: la mentalità della nazionale di Baldini sarà la mentalità del Bologna, scrive Andrea. Guarda, non lo so, ma è quello che mi auguro, è quello che secondo me una squadra deve fare, se è il Bologna, se è un'altra squadra più o meno del nostro livello, deve fare per poter ottenere un certo tipo di risultati. Mancini out, non lo vorrei più vedere in Italia. Un po' esagerato, Stefano, la cosa che come lo appelli, però capisco che tu non lo voglia vedere allenatore della nazionale, questo è legittimo. Leo, ti posso tenere veramente 2 minuti, che ti voglio chiedere una cosa sul Bologna, poi dopo ci salutiamo. State qua, qualche minuto di pausa, rientriamo.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Kneecap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.

0: despaccio Kelly Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
1: Oh Marco, pronto per lo stadio?
2: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
1: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
2: Davvero?
1: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
3: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: 18 e 43 minuti, qualche minuto ancora con Leo Bosello. Leo, ti giro un messaggio, poi eccoci. Dopo volevo chiederti una cosa sul Bologna direttamente. Angelo 60 scrive: buonasera ragazzi, mi confermate che la semifinale del campionato Under 18 Bologna-Roma si giocherà giovedì prossimo a Cesena? No, si gioca a Sant'Arcangelo, giusto Leo?
7: No, si gioca a Cesena. Si
6: ah
7: gioca
6: no, a Cesena,
7: no,
6: non sono,
7: è vero. No, no,
6: allora non sono
7: dovevano,
6: informato io.
7: No, dovevano decidere. No, l'altra semifinale si gioca a Sant'Arcangelo. Sono due le semifinali, una si gioca appunto a Sant'Arcangelo di Romagna, che comunque insomma è abbastanza vicino,
6: sì.
7: E l'altra invece si gioca al Manuzzi. La partita è tra Inter e Torino giovedì alle 17:30, mentre Roma-Bologna si gioca giovedì alle 20:30 al Manuzzi, l'altra semifinale. La finale sarà sabato sera alle 20 tra le due vincenti al Manuzzi. Tutte le partite si vedono su Sky in diretta. Se poi il Bologna va in finale si vede, se vabbè magari facciamo anche una radiocronaca e chissà, vediamo. In ogni caso quello che volevo aggiungere è che ci sono su Viva Ticket la possibilità di acquistare i biglietti per chi volesse andare giovedì al Manuzzi a vedersi il Bologna Under 18 di Della Rocca, e sono gratuiti, cioè bisogna semplicemente registrarsi su Viva Ticket, però è gratis, quindi con una registrazione si va a vedere la partita semifinale scudetto gratuitamente. La Roma è arrivata più avanti del Bologna nella regular season tra virgolette del campionato, quindi ha due risultati su tre, ma entro i supplementari come è stato per i quarti di finale,
6: sì.
7: Esatto, quindi se si arriva a parità al 90esimo si va avanti per i supplementari, se si arriva in parità al 120esimo passa la Roma. Però insomma, cioè, ci sono 30 minuti in più rispetto a quando c'è stato il playoff invece di primavera, che sapevamo che invece era solo nei 90 minuti. C'è anche questo cervellotico regolamento diverso tra le categorie under che non facilita sicuramente gli addetti ai lavori.
6: Leo, perfetto, quindi è a Cesena la partita al Manuzzi, tra l'altro stadio comunque bellino,
7: quindi,
6: è un bello stadio il Manuzzi di Cesena, quindi Angelo credo che sia intenzionato ad andarci, quindi in ogni caso in bocca al lupo caro Angelo e ai ragazzi di Luigi Della Rocca. No dai ragazzi, non scherziamo, Baldini no, ha fatto queste due partite, queste convocazioni senza nessun assillo, senza tensioni, se perdeva non c'erano problemi, se vinceva era grasso che colava, così sono buoni molti di fare l'allenatore. Vabbè, ma a prescindere da questo, da Baldini o non Baldini, io vorrei un nome esotico, un nome veramente che va controcorrente, sempre i soliti che si gira alla panchina. Comunque Leo, dato che di questo abbiamo già parlato, ti volevo chiedere, poi in realtà risposta forse abbastanza ovvia, però qual è il reparto secondo te che ha bisogno di maggior intervento per il Bologna quest'estate?
7: Beh, è chiaro che
6: ovviamente se prescinde anche sta cosa, dipende anche da dove ci saranno le uscite, ovviamente. Però
7: certo, no, ragionando che al momento le due più probabili sono quelle di Lucumi e di Freuler, cioè che poi quella di Freuler non è una cessione, è un termine naturale del contratto se effettivamente non sarà rinnovato, però al momento è ancora, cioè, lasciano ancora qualche percentuale di possibilità per un rinnovo a Freuler i dirigenti del Bologna. Bologna, no? Nelle varie dichiarazioni Fenucci, Sartori, Di Vaio che hanno fatto di recente. Quella che invece ci sembra essere la scelta più chiara è quella di Lucumì, e Lucumì è un giocatore che va sostituito nel miglior modo possibile, quindi non so se numericamente sarà il reparto in cui intervenire di più, perché probabilmente no, perché credo che uscirà Casale, uscirà Lucumì, ma Elland, Vitic e Eghem resteranno, però bisognerà trovare un sostituto veramente all'altezza di Lucumì. Cioè è chiaro che in questo momento il Bologna nel corso di questi anni ha avuto tanti perni, tanti leader del reparto arretrato, e come Lucumì servirà veramente trovarne uno molto molto all'altezza. È andato via Calafiori, è andato via Beukema, ancora Eghem non è riuscito a calarsi nel ruolo come lo è stato Beukema, e quindi servirà che Lucumì venga sostituito in maniera molto molto pertinente, quindi quello sarà assolutamente un acquisto da non sbagliare mai. E poi ovvio che se dovesse andare via anche Freuler è un'altra posizione da non sbagliare, però quella di Lucumì per me è particolarmente importante. Poi è ovvio che si andrà cammin facendo, se restano tutti là davanti siamo perfetti, però se dovesse cambiare qualcosa anche sulle fasce è ovvio che poi anche lì ci sarà necessità di andare ad acquistare un giocatore forte. Però visto un po' il processo di cambio che c'è stato nella difesa negli scorsi anni del Bologna, è molto importante che perso Beukema l'estate scorsa, Eghem ha fatto un buon girone d'andata, poi tanti problemi fisici nel ritorno, abbiamo iniziato a vedere Elland, Vitic così così, è importante che la certezza di quest'anno, che al 99% andrà via, che è Lucumì, la certezza di quest'anno venga sostituita con una certezza altrettanto valida.
6: Ecco, vedi, davo per scontata la risposta, invece no, tu la pensi in maniera diversa da me, perché io credo che a centrocampo ci sia bisogno di intervenire in maniera molto molto forte, anche a livello numerico, oltre che soprattutto a livello qualitativo, secondo me. Servono giocatori per aumentare un po' la qualità della squadra, proprio dal punto di vista tecnico.
7: A livello quantitativo sicuramente ci sarà da mettere più giocatori dentro a centrocampo, questo non c'è minimo ombra di dubbio, cioè, sono d'accordissimo, però è, per la scelta del centrale, quella per me è un punto molto nevralgico, ecco. Però insomma avremo un'estate intera per capire cosa succederà, poi anche perché Lucumì ha un altro anno di contratto, quindi anche l'offerta dovrà arrivare e la cessione si dovrà materializzare, cioè non è a scadenza come Freuler.
6: Ti saluto con questo messaggio da parte di un ascoltatore che scrive: Rowe via 98%, Lucumì via 99%. Ecco, vedi, quindi
7: oddio, Rowe 98 è molto alto, molto alto.
6: Ma io, guarda, a prescindere dalle parole del direttore tecnico, che ovviamente sono da dire determinate cose, quindi tenderei a prenderle con le pinze, ma capisco che le parole hanno un peso e quindi bisogna dire alcune cose, però secondo me è molto dura trattenerlo.
7: Ah no, ma su questo sfondi una porta aperta, però che la situazione è comunque diversa rispetto a quella di Lucumì.
6: Ah beh, quello,
7: cioè,
6: certo.
7: Lucumì è due estati che andiamo a trascinarci, la scorsa totalmente, la permanenza e un solo anno di contratto, e lui che ha già ribadito diverse volte, però ecco. Quello è stato il percorso, ma è ovvio che il valore del giocatore inglese con la maglia numero 11 non si discute.
6: Ti ringrazio, Leo. Ti auguro una buona serata, un buon lavoro. Grazie mille.
7: Anche a te. Ciao Franco, un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
6: Grazie a Leonardo Bosello, che ovviamente sentite tutte le mattine da Dario, oltre che da me. In questo momento, senza partite, lo ascoltate quasi esclusivamente durante la settimana. 366-402-4022 per i vostri messaggi, sono diversi, quindi li vado un po' a prendere. Intanto c'era questo che non avevo letto: ma quindi Conte e Palladino sono rimasti con il Cerino? Ma non lo so. Per Conte non lo so, anche per Palladino in realtà mi meraviglia un po', da un lato questa sua assenza nei pensieri di tante squadre, mi riferisco a Palladino, perché comunque è un allenatore che l'anno scorso con la Fiorentina ha fatto tantissimi punti e secondo me migliorando un po' le attese di una rosa che aveva dimostrato già di avere diverse falle. Con l'Atalanta non reputo così incredibile, così clamoroso il suo percorso, tutt'altro, anzi, quindi va bene, però comunque un allenatore che a livello mediatico si era quantomeno costruito un certo tipo di immagine, quindi alla fine che nessuna squadra lo sia andato a prendere mi fa quantomeno pensare, ecco, non me lo spiego quasi, forse c'è qualcosa, magari un lato caratteriale, anche perché comunque lui è rimasto un anno a Firenze, è rimasto un anno a neanche un anno a Bergamo, quindi magari c'è anche un lato che noi non conosciamo. Anche io sono per Baldini, scrive Henry, che poi aggiunge: sarà fondamentale sostituire senza badare a spese Lukumi e Freuler. Ma in realtà poi, riprendo anche quello che diceva Leo poco fa, io non sono così di quell'idea, perché è ovvio che sono due giocatori importanti, Lukumi più di Freuler, soprattutto per l'ultima stagione, ma secondo me il Bologna, soprattutto in difesa, ha dei giocatori importanti, soprattutto ha fatto degli investimenti importanti. Vitic è un investimento bello grosso, 11 milioni più 4 è stato pagato Vitic. Eggem comunque allo stesso tempo siamo sugli 8 milioni, Elland anche lui 6 milioni più 2. Cioè ragazzi, andare a mettere un centrale da, non lo so, 15 milioni davanti a Vitic che è 11 più 4 e probabilmente potrebbe partire dietro nelle gerarchie, potrebbe essere l'ultimo quindi nelle gerarchie. E Elland, che è un giovane, un 2005, pagato quasi 9 milioni, io sinceramente non lo so, valuterei molto bene Vitic quest'estate e magari farei un investimento non troppo oneroso su un giovane giocatore, un giovane difensore che abbia delle buone prospettive, senza andare a spendere determinate cifre. È ovvio che Lukumi è un giocatore incredibilmente forte, che il Bologna al 99% perderà. Però, ragazzi, questo è il discorso che io vi ho fatto per tantissimi mesi. Poi può essere giusto o sbagliato, io la vedo così. Se il Bologna fa degli investimenti, e in questo caso belli grossi, perché Vitic è un investimento bello grosso, se lo tieni in rosa non può comprare un giocatore da 15 milioni, non abbiamo neanche le coppe, quindi abbiamo il campionato e Coppa Italia, non può comprare un giocatore da 15 milioni che gli va palesemente davanti nelle gerarchie, probabilmente diventerebbe l'ultimo dei 4 o 5, non lo so. Cioè, secondo me bisogna ragionare in una maniera diversa. Per Freuler il discorso è un po' diverso, perché comunque a centrocampo il Bologna non fa operazioni grosse di un certo tipo da un po' di tempo, quindi per Freuler il discorso è diverso secondo me. Detto che poi anche a livello numerico a centrocampo il Bologna non ha tanti giocatori, quindi io andrei più su sostituire Freuler e spendere dei soldi magari per un giocatore che tra l'altro è molto importante, centrocampo per Tedesco è fondamentale, gioca tanto in verticale, ha bisogno di fisicità, di qualità, di tecnica, di lettura tra l'altro degli spazi di un certo tipo, quindi c'è bisogno di giocatori pronti ma che allo stesso tempo rimangano plusvalenzabili, passatemi questo termine davvero orribile, però c'è bisogno di quel tipo di lettura lì, secondo me. Su Lukumi, per sostituire Lukumi, io prenderei un giovane difensore da 3 milioni massimo. Andrei di scouting pesante e si fa crescere un giovane difensore che poi andrà a sostituire il prossimo anno col Eggem, che magari dopo due anni può aver aumentato il proprio valore, può lasciare Bologna, e noi siamo già pronti con questo difensore che prendiamo al posto di Lukumi. Bisognerà anche vedere se il nuovo allenatore giocherà tre dietro, scrive Lello. Assolutamente, è una possibilità. Io poi, ecco, spero che sarà così. Io mi auguro di vedere il Bologna a tre. Me lo auguro, perché per me è proprio a giocatori molto adatti per lo sviluppo a tre. Potrebbe essere che qualche squadra si metta d'accordo per prendere Lukumi a zero l'anno prossimo, lasciandolo qui fino a fine contratto. Allora, questo accordo si può prendere da gennaio in avanti. poi magari sotto si può fare qualche telefonata, ma senza niente di ufficiale. Il precontratto si può fare dal gennaio dell'anno in cui scade il contratto, quindi sarebbe da gennaio 2027. Lucumi si può accordare con una squadra per la stagione successiva. Io credo che il Bologna comunque non voglia arrivare a perderlo a zero, e penso che anche lui non voglia andare via a zero, penso che comunque voglia far incassare qualcosa al Bologna. Per quanto riguarda l'addio probabile di Freuler, va considerato che già quest'anno l'hai giocato senza Freuler, scrive quest'altro ascoltatore. Mettiamo questo audio.
8: Aspetta che traduco quello che stai dicendo, perché altrimenti poi si sollevano delle masse urlanti. Non sta dicendo di non spendere perché se ne va Lucumì e per cui ti preoccupi del portafoglio di Saputo. Stai dicendo che quel ruolo è comunque molto coperto da investimenti della società, quando ce ne sono tanti altri che sono molto più scoperti. Esatto. Quindi un miglioramento in determinati ruoli con il budget che ti entra da Lucumì più un giovane difensore per fare il quarto potrebbe, nel grande schema delle cose, essere più vantaggioso per la squadra.
6: Sì, è proprio quello che intendevo. Quanto facciamo se vendiamo Ferguson, Rowe, Lucumi, Orsolini, Holm, Dominguez, Casale? Non lo so, Al, me lo scrivi dopo, perché devo chiudere. Sono arrivato alla fine, quindi lascio la palla da basket ai ragazzi di Black and White per la loro ultima puntata. Noi ci sentiamo domani alle 18. Ciao!
9: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Sono le 18 e 59 minuti.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
15: Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo, che con l'OPAS da 30 miliardi su MPS ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e ha riaperto il dossier sul futuro degli equilibri di credito. L'offerta, definita amichevole dal numero uno di Intesa Messina, prevede azioni e contante con un premio rilevante ed è ora sul tavolo del CDA senese insieme alla proposta di fusione alla pari avanzata da BPM. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 13%, molto bene anche Unipol, mentre cala Intesa. Piazza Affari ha chiuso guadagnando lo 0,6%, spread intorno a quota 78. Prendiamo atto delle iniziative su Banca Monte dei Paschi di Siena, di cui siamo stati informati, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione prefallimentare, lo afferma una nota del Ministero dell'Economia. Tensione alla Camera, le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro dopo la mancata partecipazione del Ministro Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui contratti pirata, contestata da PD, 5 Stelle e AVS. È tutto per questa edizione, buona serata da Marco Mancini.
9: Nettuno Bologna 1.
16: Locatop, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
18: Sbaccio occhiali Vision.
19: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
20: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril. Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
21: Caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
22: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
21: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
23: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
24: Ma dai, è immortale!
23: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
24: E dove sarebbe questa meraviglia?
23: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
24: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
25: Ciao, come stai?
26: Vado a fare un tagliandino.
25: Ok, ma stai bene?
26: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
25: Ma Levante è una carrozzeria?
26: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
25: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
26: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Iannacci, Dave Trebi e Gabriele Platania.
1: Amici e amici di Nettuno Bologna 1, ben ritrovati da parte di Alessandro Iannacci per questa nuova puntata di Black and White, nuova e ultima puntata di Black and White della stagione dopo l'eliminazione della Virtus contro Venezia nelle semifinali playoff. Allora ne parleremo nel corso di questa puntata con Dave Trebbi.
2: Buonasera a tutti.
1: E il nostro Gabriele Platania, ciao.
3: Ciao a tutti, nuova e ultima puntata, dici, sembra un parolone.
1: No, ultima puntata della stagione sì. Di Black and White.
2: Allora, premessa, non abbiamo i gavettoni come gli ultimi giorni che bagniamo, il secchio, le uova, non c'è nulla da festeggiare,
3: anche,
2: bravissimo.
3: Anche perché in uno studio radio non sarebbe tanto.
1: Non credo che il direttore sarebbe d'accordo.
2: Esatto.
1: Che salutiamo.
2: E speriamo che nessuno fuori ci prenda a gavettoni e uova come succedeva a scuola.
1: Questa sera doveva esserci con noi anche Luca Giardini, che
2: esatto.
1: Purtroppo è influenzato e che salutiamo, però speriamo che sia connesso all'ascolto insieme a noi,
3: che sia sopravvissuto.
1: Deve esserlo, perché
3: è fondamentale.
1: Perché doveva esserci Luca Giardini? Perché sarà la mia ultima puntata di Black and White dopo tanti anni. No, questa è esagerata. Dopo tanti anni insieme, purtroppo gli impegni lavorativi rendono davvero difficile poter partecipare e quindi lascio le redini a questi due baldi giovani che hanno poi avuto anche la trasmissione prima del mio ritorno.
3: Lasci,
1: quindi ormai
3: l'apostrofo eredini, no? Le redini,
1: bravissimo. E quindi niente, insomma, sarà la mia ultima puntata in conduzione di Black and White. Poi insomma ci risentiremo qualche partita l'anno prossimo con le interviste Showtime.
3: Ti faremo degli scherzi telefonici.
2: Probabilmente
1: molto
2: sì. Probabilmente
1: una volta sì. Lo facciamo.
3: Una volta l'hai fatto tu a me,
1: esatto.
3: Non è che quindi.
1: Questa te la devo raccontare. La raccontiamo durante la puntata.
2: Bello.
1: Di oggi.
3: Ma scusa, era in diretta. Quindi.
1: Era in diretta, credo che ci sia ancora da qualche parte.
3: Sì, sicuro.
1: E la racconteremo magari dopo in diretta, se abbiamo tempo. Detto questo, appunto, vivremo insomma questa puntata al meglio, però sempre parlando ovviamente dell'attualità e facendo riferimento a quello che è il tema principale, ovvero l'eliminazione della Virtus contro Venezia. Dave, vengo su questo da te, perché è chiaro che è un risultato che compromette tutta la stagione.
2: Sì.
1: Ovviamente il tifoso virtusino in questo momento è molto deluso. Ovviamente quello che è stato detto in conferenza stampa post partita non è la totalità delle motivazioni,
2: certo,
1: per le quali la Virtus è stata eliminata in semifinale contro Venezia. Allora vado un po' da te prima, poi sentiamo anche Gabri, qual è la tua idea di questa eliminazione, di questa stagione che è finita in semifinale.
2: Allora, innanzitutto è una stagione che finisce in maniera brutta, perché comunque è dal 2019 che la Virtus comunque arrivava in qualche finale e soprattutto alzava qualcosa. Quest'anno per la prima volta dal 2019 la Virtus non farà nessuna finale e appunto non avrà neanche nessun trofeo. Si chiude un po' un cerchio, una stagione che è stata per lo più una rincorsa continua tra infortuni, problemi che ci sono stati col dovuto esonero appunto di Ivanovic e purtroppo le ultime due gare, in particolar modo questa squadra che fino alla fine ha cercato di cercare di portare la Virtus in finale è caduta proprio negli ultimi minuti, è caduta nei propri ultimi secondi, negli ultimi secondi che sancivano la fine di gara 3 e gara 4. È stata una stagione con tante cose, anche, e poi dopo ci arriveremo, cose extracampo che non hanno assolutamente aiutato per aiutare, per compattare il gruppo. Quello che viene fuori di una squadra che è uscita e ha beccato due avversari, secondo me Trento e Venezia, che sono arrivati in un momento di forma importante, senza infortunati, soprattutto Venezia, e venuta fuori l'esperienza anche a livello di coach tra uno e l'altro, che secondo me Jakovlevic è, purtroppo l'ho anche scritto, è la persona purtroppo sbagliata, arrivata nel momento sbagliato della stagione. Però sì, adesso siamo un po' all'analisi, c'è anche il discorso che comunque è finita sabato, siamo lunedì, quindi ci sono anche molte emotività, ho sentito nel corso della giornata molti tifosi ce l'hanno ancora, perché comunque è stato una scelta, un risultato inatteso per come era andato negli ultimi anni, e quindi di conseguenza capiamo benissimo anche lo stato di molti tifosi.
1: 366-402-4022 per il numero, ovviamente, per i vostri SMS e WhatsApp. Come sempre ne stanno già arrivando un po', immaginavamo che quella di questa sera
3: argomenti ce ne sono,
1: sarebbe stata una puntata piena di tematiche e argomenti. Prima, Gabri, vengo anche da te per un commento generale. È chiaro che sul campo avevamo già iniziato a intravedere una Virtus con delle difficoltà, proprio quando c'è stato appunto il cambio di allenatore, poi una Virtus che si era ripresa dopo quelle 8 sconfitte consecutive, aveva trovato qualche vittoria, le prime di Riff di Rafa, poi sì, dopo magari un po' più convincenti, che ci avevano fatto sperare, però poi era una Virtus che si era presentata a questi playoff con visibili problemi. Ecco, qual è la tua visione, la tua lettura?
3: Ma che la Virtus rispetto alle squadre che ha incontrato è una squadra diversa, è una squadra costruita in modo diverso, e diciamo che si è trovata a dover giocare alla pari con queste squadre in quello che è poi più il loro terreno di gioco che il nostro, e si è trovata a dover giocare alla pari a causa di una serie di assenze che hanno colpito, appunto, in particolare molto sfortunata quella di Derrick Alston Jr., che, come si diceva, la tragicità della sfortuna di essere in campo sul più 40 e rompersi un dito e aver bisogno di un intervento, cioè lì ovviamente oltre a lamentarsi della nuvola di Fantozzi non si può fare, però appunto si deve prendere per quello che è. Chiaro è che una squadra come la Virtus, in cui mancano Paiola e Alston Jr., che sono due dei giocatori più determinanti in assoluto, sì, di questa squadra, di questa squadra che fu,
2: perché, esatto, esatto.
3: E dopo è chiaro che vai a giocartela sostanzialmente alla pari con squadre che però si trovano al completo e sono già abituate a giocare così corte, tra virgolette, e soprattutto c'è anche il discorso solito che chiunque vada a giocare contro la Virtus non, esatto, ha niente da perdere, mente libera e via così, ed è per questo che poi prima DJ Stewart e Yoghela e poi Wilcher in gara 1, ma poi anche RJ Cole eccetera, esatto, hanno trovato, anche Parks, hanno trovato canestri grandi come delle vasche, non solo per lacune difensive che a volte, ok, riconosco, la Virtus è stata un po' manchevole in difesa, però in generale, nel senso, le altre squadre hanno proposto delle validissime soluzioni offensive, e purtroppo mi dispiace dirlo, ma Venezia alla fine ne ha avuta di più, ha avuto più fame forse di noi.
2: Sì, diciamo che ha avuto più coraggio di pensare di poter vincere la partita, perché comunque a 3 minuti e 22 del time out di gara 3 la Virtus che era sopra di 2, e la scelta sai, è facile parlare poi quando le cose sono già state scritte
1: a posteriori.
2: Certo. Però sicuramente col, ecco, fatto di non toccare quel quintetto che stava facendo bene ma che difensivamente stava imbarcando acqua, sembrava la scelta più ovvia, e poi invece c'è stata il parziale e la vittoria di gara 3. Stessa identica cosa in gara 4, successo con un più 12 all'inizio del quarto, anche lì non dico che sei andato in panic mode, però hai cercato di tenere le cose che ti davano più certezze in una delle due parti del campo, anche se, come giustamente, l'assenza di Alston, l'assenza di Paiola ti portava ad avere una coperta corta con delle toppe, e non sempre quella coperta ti poteva dare le soluzioni ideali. Quindi se avevi un giocatore che faceva bene in attacco lo pagava in difesa e viceversa, quindi capite che è stato anche difficile trovare un equilibrio, e loro ci hanno, e Venezia col coraggio e con la spinta del pubblico, perché le due partite a Venezia sono state anche spinte dal pubblico, hanno accarezzato l'idea di vincere e poi hanno vinto.
1: Io credo che sicuramente questi infortuni dei quali abbiamo parlato, poi si è aggiunto quello di Vildoza che comunque è stato un giocatore
2: e anche quello di Diarra che c'è
1: e
2: stato
1: anche quello di Diarra che a Trento ha, sì, saltato, esatto, quella famosa gara 3, possa essere sicuramente un tema. Non credo però che poi vada a rappresentare l'unica motivazione, no, per questa, no, no, questo, diciamo, brutto risultato, perché questo è di fatto nella stagione virtusina l'eliminazione in semifinale, anche perché comunque era una Virtus che era uscita male dalla Coppa Italia, sì, contro Tortona, aveva finito male l'Eurolega rispetto a quello che in realtà era stato il cammino, possiamo dire per tre quarti anche, sì, era stato, sì, un cammino, sì, sì, sicuramente in linea,
2: fino a gennaio,
1: in linea se non addirittura forse superiore rispetto a quelle che erano le aspettative di alcuni, no? Fino,
2: sì,
1: a gennaio,
2: assolutamente.
1: E non credo sia soltanto quello la motivazione principale, perché se parliamo soltanto del campo, uh-huh, io sono rimasto molto stupito di vedere come la Virtus in alcune gare con Trento e in tre gare con Venezia negli ultimi tre minuti non avesse idea di che cosa fare.
2: Sì.
1: Questa è una cosa che francamente mi ha molto stupito, e sono poi quei tre minuti che sono stati decisivi in gara 1, certo, ma anche in gara 4, quando la Virtus li aveva approcciati sul più 9 e di fatto dopo si è totalmente spenta. È una questione che ovviamente nei commenti viene indirizzata soprattutto su quella che è stata la guida di Jakovlevic in quelle situazioni, però io non capisco se può essere rimandata anche a quella difficoltà, quella paura, chiamatemi, mm-hmm, tra virgolette, che avevamo raccontato anche in quelle 8 sconfitte consecutive, cioè se c'era ancora, se c'erano ancora quei tarli per la Virtus.
3: Guarda, ti dico, secondo me, visti anche tutti i messaggi che stanno arrivando, potremmo quasi anticiparne la lettura di alcuni, perché gli spunti poi escono anche, sì, da lì, ci sono un sacco di cose, mm-hmm, di cui parlare, sì, sì. Prima però, secondo me, bisogna rifare un attimino di focus appunto anche sul chi mancava, perché il chi mancava è fondamentale. Il fatto è che l'assenza di Alessandro Paiola, capitano, e lo ripeto, che qualcuno vada raccontando.
1: Ah no, aspetta, apro e chiudo una parentesi. Delle scemenze che sono state dette su Alessandro Paiola in questi giorni, a noi non interessa dire nulla. Lo dico fin da subito, perché è per evitare che arrivino dei messaggi a riguardo. Poi magari parleremo del giocatore che è stato per la Virtus.
3: Dicevo, Paiola il capitano, ribadisco, anche se è a bordo campo a incitare, a tifare, a spingere i compagni,
2: istruire,
3: a istruire tanto quanto se sei sgolato da matti a Trento, va bene. E cosa? Non averlo in campo è sicuramente destabilizzante per la squadra.
2: Certo.
3: Poi Hackett è un validissimo capitano, di grande esperienza, di cuore straordinario, ed è la persona più giusta a ricoprire quel ruolo nel momento in cui Paiola non c'è.
2: Io l'ho definito il respiro della Virtus in quelle partite.
3: Assolutamente sì. Però la Virtus dovrebbe averli tutti e due, non dovrebbe averne,
1: certo,
3: uno solo.
1: Ma
3: e
1: anche
3: quindi,
1: perché si complementano sia dal punto di vista tattico, perché comunque sono anche due giocatori, sì, diversi, sia anche proprio da modo di vivere, no, il ruolo di capitano. Uno più focoso, Hackett, e l'altro magari non lo fa vedere al pubblico,
3: sì, sì, sì,
1: ma
3: sì,
1: è stato comunque importante. L'abbiamo visto poi a bordo campo costantemente,
2: sì,
1: dare delle indicazioni,
2: no,
1: ai compagni, a dimostrazione di come fosse capitano.
3: La stessa cosa vale per Derry Colson in un'altra dimensione, ovvero la dimensione offensiva, ma in parte anche difensiva. Perché si parla di un giocatore dalle braccia infinite, che si sa muovere in campo, sa anche gestire il pallone per quanto non sia,
2: certo,
3: un handler primario, e parliamo appunto di un giocatore che da tre ti fa la differenza all'interno di una partita, tanto più all'interno di una serie. Ora, quando ti mancano due riferimenti di questo tipo e sai che non rientreranno, questo è un impatto psicologico sicuramente importante, che probabilmente un allenatore comunque inesperto ma coraggioso, molto coraggioso,
2: certo,
3: ad aver accettato un ruolo di così alto rischio, non è riuscito a probabilmente trovare una soluzione a questa duplice mancanza appunto così importante. Per quanto riguarda il resto, poi possiamo parlarne dopo, adesso c'è da fare
1: tra poco. In pubblicità, però Dave, insomma, tornerei da te anche su quello che stava poi dicendo Gabri.
2: Sì, soprattutto allora su Alston, è anche perché intanto poi viene fuori, quindi poi lo citiamo, da Carson Edwards, e Derrick Alston era anche per certi versi una possibilità per lo stesso Carson Edwards di non avere troppo la Virtus sulle spalle, perché con il suo tiro da fuori, con la sua pericolosità, era un vantaggio sia per i lunghi sia per lo stesso numero 3 e il numero 30, ovvero Matt Morgan. Tolto lui, si è tolto via una situazione, una parte di campo dove la Virtus aveva un vantaggio, e chi è andato al suo posto, ovvero Niang, ovvero Iallo, non avevano il tiro da fuori per poter appunto sostituire Alston. Sul discorso di Paiola e su Hackett che ve lo dico a fare. La Virtus con questi due giocatori difensivamente aveva un altro piglio, lo stesso anche Carson Edwards con Paioli in campo difendeva, erano giocatori leader che trascinavano tutto. Tolti via questi due giocatori è un
1: o
2: problema.
1: Anche uno solo dei due. Andiamo in pubblicità, poi andiamo con i tanti messaggi che ci state mandando e speriamo di riuscire poi a rispondere a tutti e fugare tutti i dubbi enormi che abbiamo dopo questa eliminazione. A tra poco.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
5: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
6: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
7: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
6: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
7: Con la blatta, non darci di ciabatta. Chiama Bologna Clean 347-1417-133. 347-1417-133.
8: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Star Ray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
13: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
14: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Black and White, la Virtus alla radio.
1: Eccoci tornati in diretta per la seconda barra di questa ultima puntata della stagione di Black and White. Alessandro Iannacci, Davide Trebbi e Gabriele Platania insieme a voi. Gabri, volevi aggiungere
2: qualcosa? Al braccio alzato, al braccio alzato, quindi ci vuole.
3: Posso andare alla toilette? No,
1: no. In inglese.
2: Posso abbracciarti? No, no,
1: gli abbracci sono banditi.
2: Banditi, gli abbracci.
1: Non ne parliamo di abbracci.
3: Va bene, poi va bene. Insomma, sì, volevo aprire un'ultima parentesi su questo argomento, già che c'eravamo, perché appunto al netto del fatto che chiunque fosse presente al Taliercio ha bene o male visto cos'è successo realmente in quella situazione che ha destato tanto scalpore, ovvero che Candy e Paiola si erano presi a male parole per la partita, per buona parte di partita, cosa che si era aggravata anche durante la questione dell'espulsione di Hackett, e Candy, prima di andare a tirare i liberi, è passato da Paiola e si sono scusati a vicenda. Non mi sembra una tragedia, anzi mi sembra una delle poche cose sane rimaste nello sport.
1: Credo
3: rimango sulla cosa. Volevo solo fare un punto che secondo me deve essere importante per quel gruppo che non si capisce bene perché si è fissato adesso gruppo di persone miste, cioè un'organizzazione spontanea, non so, che si sta fissando su Paiola adesso nemico numero uno. Io vorrei capire un attimo perché, più che altro far passare un concetto, perché se noi tifosi chiediamo e vogliamo le bandiere, noi giocatori bandiera, e poi per una volta che ne abbiamo uno nel momento in cui sta per salutare, perché sta per salutare, lo trattiamo in questo modo, poi come facciamo a convincere qualcun altro a dire vieni qui che qui c'è un, no? C'è un,
2: certo,
3: no, che chi
2: non,
3: lascia,
2: ti, non ti discutono dire, mai,
3: no,
2: ecco.
3: Che chi lascia qui l'anima diventa immortale,
2: esatto.
3: No? Come si diceva, se poi alla prima occasione, vabbè, però questi sono discorsi che io non mi ci metto, sono dinamiche forse troppo complesse per me, ma
1: sono dinamiche che abbiamo poi anche visto in altri sport, cioè il fatto che un giocatore al quale sei stato così tanto legato se ne vada, in alcuni rischia di andare ad innescare probabilmente un sentimento di negativo che si possono consolare soltanto forse
3: facendolo diventare cattivo.
1: Esatto, quindi esatto. È cattivo, quindi è giusto che se ne vada, è giusto che io lo odio sportivamente parlando perché
3: invece,
1: è un mio
3: diciamoci,
1: nemico.
3: È giusto che se ne vada anche se non diventa il cattivo, ma è anche giusto che poi possa nascere una rivalità ipotetica se vai in un altro, ma ragazzi, non succede niente, però fa parte dello sport e della vita.
1: Quello cioè che Paiola ha dato alla Virtus in tutti questi anni non lo potrà cancellare nessuno,
3: e prima
1: non
3: di trovare
1: non lo potrà, scusa Gabri, cancellare un suo trasferimento in qualsiasi squadra essa sia, perché dal mio punto di vista, poi è chiaro che a Bologna Virtus è Fortitudo, ma credo che questo non sia il contesto in
2: certo.
1: questo momento. E io credo che bisogna dire soltanto, serva dire soltanto grazie ad Alessandro Paiola.
3: E anche perché prima di trovarne un altro
1: punto.
3: Così
2: è un unicum, ragazzi. Cioè, capite la sua storia, è uno che viene dal settore giovanile e cresce come anche la stessa Virtus, e tutte le vittorie, se guardate nelle foto dove alzano le coppe, c'è sempre nelle ultime coppe. E capite, sì, sicuramente la storia, una storia d'amore che dura 11 anni dopo l'undicesimo anno, e se la cosa si rompe c'è questa voglia di trovare una giustificazione, ma la giustificazione non è che per forza è in quella maniera, magari semplicemente un saluto, un ringraziamento, un dire grazie per tutto lo sbattimento, per aver giocato anche in condizioni, ecco, questa
1: se Alessandro Paiola fisicamente non sta bene è anche perché lui in tutti questi anni si è logorato in campo,
2: esatto,
1: con l'intensità del gioco che ha portato sul
2: panchino
1: per la Virtus,
2: esatto, ed è sempre stato in campo, ragazzi, andate a vedere anche le presenze e tutto, è
1: quell'anno
2: difficile.
1: Che andò a giocare in America, poi
2: esatto.
1: la nazionale, poi fu
2: esatto.
1: subito
2: esatto.
1: impiegato 42
2: ma,
1: minuti
2: e
1: su 40,
2: e tutti dicevano ma non ha più il tempo per poter migliorare determinati fondamentali, cavolo, è sempre presente in palestra, il primo ad allenarsi e dare il buon esempio, ragazzi,
1: comunque poi è migliorato tantissimo,
3: comunque, va bene, adesso,
2: sì.
3: chiaramente il mio concetto qui era rivolto a una minoranza che però appunto si è fatta sentire in quest'ultimo periodo, ma il concetto rimane
2: certo.
3: quello. Ora, di giocatori che sono stati e che hanno tenuto alla Virtus come Alessandro Paiola negli ultimi 15-20 anni si contano sulle dita di una mano sola,
2: esatto.
3: quindi direi che possiamo tornare a bomba, assodato
2: certo.
3: questo, sui messaggi
1: torniamo a bomba
3: quindi,
1: perché sono tantissimi,
2: tantissimi, ringraziamo,
3: te li leggo io così andiamo,
2: vai.
1: Allora, visto che è la mia ultima puntata,
3: Daniele,
1: mi fa stare tranquillo.
3: Esatto, ti faccio il valletto. Daniele
1: Vai.
3: Ci scrive: ragazzi, il dolore è forte e non solo per l'esito finale, ma per come è maturato. Purtroppo Jakovlevic credo abbia uniche responsabilità, soprattutto nella gestione di Carson. Dispiace perché io sono un suo estimatore, ma bisogna avere anche coraggio di cambiare quando le cose non vanno.
2: Sai, è sempre sai, il discorso di Carson e il discorso di Jakovlevic è molto semplice. Se lo metti in panchina ci sarà sempre qualcuno fa, ma perché hai messo in panchina uno come Carson Edwards? Quindi capite che la gestione non è anche stata facile, e soprattutto, diciamolo, Morgan non ha dato mai l'idea di essere anche il giocatore che nelle ultime partite potesse anche rubare ulteriormente minuti allo stesso Edwards per poter cambiare eventualmente certi equilibri tattici. Quindi
1: io credo che adesso Jaco stia ovviamente subendo le critiche, come credo sia anche giusto, dai tifosi, perché comunque ha dimostrato, forse almeno dal mio punto di vista, di non essere ancora pronto per gestire una squadra che ha l'ambizione di andare a vincere con così tanti giocatori comunque importanti. Detto questo, ricordiamoci sempre quello che ho detto anche nella scorsa puntata, che lui è stato preso, è stato messo lì, ovviamente gliel'hanno chiesto, in un momento difficile.
2: E come?
1: E soprattutto in un momento in cui forse nella sua carriera non era così pronto, no? Come stavamo dicendo. Quindi io non riesco francamente a dare tutte le responsabilità di questa uscita della Virtus in semifinale contro Venezia a Jakovlevic, che, come diceva stamattina Dario Ronzulli, al di là di essere un'ottima persona è anche molto preparato come allenatore, probabilmente deve avere qualche esperienza in più, ma secondo me dal mio punto di vista potrà anche averla.
3: Di dimestichezza, cioè,
1: potrà anche averla. È stato messo lì a marzo, correggetemi se sbaglio, e lui ha dovuto innanzitutto risolvere una situazione che non era semplice, perché c'era uno scontro tra la squadra e il vecchio allenatore, una squadra che veniva da sconfitte consecutive, che ne aveva inanellate altre con l'arrivo di Jaco,
2: e non aveva il tempo per allenarsi,
1: e quindi anche lui ha dovuto fare una sorta di praticantato, di tirocinio dal mio punto di vista in questi mesi. Quindi non sto neanche dicendo che non è responsabile, chiariamo, però non lo vedo come unico responsabile della non conquista della finale della Virtus.
2: E un'altra cosa giusto da aggiungere, e non era scontato che girandoti dall'altra parte ci fosse un allenatore pronto a prendersi anche un determinata situazione.
3: Dovete essere piaciuti, ragazzi. Hai per ragione. I messaggi fino a domani. Allora, ecco, a proposito, Andrea da Castenaso, noi ti ringraziamo, ti vogliamo un sacco bene, ma messaggi così lunghi sono illeggibili viste le condizioni.
1: No, è che più che altro, esatto, abbiamo poco tempo.
3: Faccio un sunto. Andrea ci propone che Hackett, Edwards e Niang, tre dei migliori delle ultime due partite, nell'ultima fase della quarta gara hanno fatto fatica anche loro, hanno subito canestri facili e tutto quanto per problemi di stanchezza, gambe eccetera eccetera, e aggiunge: pertanto, se si considera che mancavano tra virgolette solo Alston, Paiola e Vildoza, mi chiedo cosa può fare l'allenatore per evitare i problemi di qui sopra, dato che le alternative erano infortunate. L'allenatore sinceramente è il meno colpevole secondo me, anche se in Italia il primo a pagare. Ronci ha detto che dalle sconfitte si impara, speriamo che in situazioni simili in futuro vengano fatte scelte differenti, dice Andrea, che aggiunge anche: grazie per tutte le chiacchiere e il bello spazio radiofonico che ci avete regalato, non vedo l'ora di riascoltarvi la prossima stagione.
1: Grazie Andrea, ovviamente per l'ultimo messaggio. Sono abbastanza d'accordo, ma in realtà poi le difficoltà se le sono trascinate un po' tutti alla fine. Non andrei neanche a fare dei discorsi sui singoli, Dave, perché
2: sì,
1: veramente in quei tre minuti noi eravamo proprio lì a bordo campo al Taglierci, abbiamo visto una squadra spegnersi, come era successo anche in altri momenti,
2: in ansia, in nervosismo.
1: Il Taglierci, che non è certamente un palasport enorme, ma comunque quando vuole sa essere anche caldo, e non credo che siano soltanto i singoli il problema.
2: Sì, è mancata la lucidità su determinate cose.
1: Vai Gabri.
3: Mike ci scrive: tutto vero quello che ha saputo dare Paiola alla Virtus, ma non dimentichiamo quello che ha dato la Virtus a Paiola, permettendogli e aiutandolo a diventare quello che è. Giusto che cerchi nuove ambizioni, ma la Virtus da tifoso resta soprattutto. Non c'è niente di sbagliato.
1: Giusto. Chiaramente, ma questo è il discorso che viene applicato, che deve essere applicato ovunque, ma da questo a passare a quello che che è successo con Paiola.
3: Sì, contestazioni sensate,
1: molto grave per me.
3: Nel senso, si può dire grazie e vogliamoci bene lo stesso, e poi chissà, magari un giorno potrà anche esserci chissà, cioè appunto.
2: Sì,
3: però insomma, non ci sono tutti questi problemi, no?
2: No,
3: esatto. Sembra che comunque Mike dice correttamente. Si hanno notizie su cambiamenti societari? Io direi al momento ancora no, poi esatto, bisogna eventualmente aspettare ancora un po' di tempo, però c'è qualcosa che si muove, però non è ancora dato sapere che cosa, quindi dice: non fraintendetevi, non sono mai goduto, penso che Zanetti abbia intrapreso una parabola discendente, dice il nostro ascoltatore Gabriele. Nicola, il tandem Nicola da Ortona: ciao ragazzi, la delusione è tanta per come è andata la stagione, al di là che non si è centrato nessun obiettivo, la squadra ha sempre giocato con troppi alti e bassi, forse dovuta all'età media del roster.
2: Interessante questo.
3: A questo punto spero in Venezia, anche se sarà difficile. A me onestamente chi vince a questo punto interessa abbastanza poco.
2: No, però io tifo Venezia.
1: Dave, voglio un tuo commento sul discorso dell'età media del roster.
2: Beh, sicuramente se tu hai un'età giovane sei up and down, non sei continuo, perché la continuità la fai con l'esperienza, e diciamo che la Virtus non è, per lo status che ha in Italia, una squadra che si può permettere di perdere e di fare troppe cadute, e quindi capite che giocatori come Niang, che avranno un futuro radioso, ve lo dico già, Saliu Niang, e già un giocatore ben diverso rispetto a quello dell'anno scorso con Trento, però c'erano da aspettarsi anche i bassi, ecco, diciamo così.
3: Leggi tu per favore il messaggio di Vittorio, non posso leggerlo io.
1: Un anno fa sbottavamo della licenza triennale Eurolega perché finalmente si poteva programmare. Oggi ci troviamo con 8 giocatori su 15 che se ne andranno, e il futuro vede al primo posto Casarin. In più sarà ennesimo cambio in panchina in pochi mesi. Qualcosa di troppo è andato storto. PS, momento più alto per me dei playoff, aver conosciuto Gabriele Platania.
2: Devo dire che ecco perché non ha voluto leggere il messaggio.
1: No, devo dire che sono stati dei playoff disastrosi.
2: No,
1: per l'ascoltatore.
3: No. L'unica cosa che posso dire su questo messaggio, a parte grazie ovviamente, è stato: non sottovalutate Casarin. Non sottovalutate.
2: Sì, e cosa ha cambiato rispetto allo scorso anno? Sono arrivati 8 giocatori anche lo scorso anno, quindi cioè, non è che sia una cosa negativa cambiare tutti i giocatori, cioè, anzi, molte squadre invece sono anche corpacciate che non possono cambiare, e la Virtus è in quella condizione lì, ben venga, ecco.
3: Marco ci scrive: perdonatemi, è mancato Edwards, solo lui non è stato determinante in quel momento.
1: Per me invece c'è stato troppo Edwards.
3: Aspetta, giocatore che le vince le perde, e lui non ci ha fatto vincere questa
1: partita.
3: Secondo
1: me c'è stato troppo Edwards invece in quei minuti di cui parlavo, in cui l'unica soluzione era palla Edwards che andava dentro.
3: Tipo in gara 3. Però sì, c'è da dire che senza questo Edwards probabilmente finiva anche prima la serie.
2: Esatto, lui aveva tutto l'attacco sulle spalle, doveva battere l'uomo e avere il 100% al tiro. Capite che senza averlo messo in un contesto tattico in una certa maniera è questo giocatore qua.
1: Gabri:
3: allora, a mio avviso il finale spompato e pieno di infortuni è dovuto anche al roster numericamente inadeguato per affrontare 70 partite, dice Paolo.
1: Si può stare,
2: sicuramente è un monito per il prossimo anno, e vediamo un po', perché ovviamente...
3: Allora, sì, quello che si può dire è che, nel senso, il budget della Virtus bene o male adesso è questo.
2: Sì, anzi.
3: E che comunque... non ci ha fatto penare più di tanto, nel senso, a livello di competitività anche in Eurolega, nonostante sia uno dei budget più bassi e tutto quanto. Chiaro è che manca per forza qualcosa per essere strutturati come una Milano o come una squadra di fascia successiva di Eurolega,
2: certo.
3: Questo è necessario, però secondo me comunque del buon lavoro è stato fatto. Ci sono anche stati tanti infortuni,
2: secondo me c'è stata
3: agglomerati.
2: Sì, anche una gestione secondo me in alcuni momenti della stagione con l'impossibilità di poter dare un po' più spazio a tutti, soprattutto in campionato.
3: Però io su questo tema vi dico già che la filosofia della Virtus questa continuerà ad essere, nel senso, quella di quest'anno, ovvero giocatori scoperta.
2: Esatto.
3: Tanti giocatori scoperta che arrivano da competizioni inferiori rispetto all'Eurolega,
2: che hanno fame.
3: Che tendenzialmente hanno anche talento.
2: Esatto.
3: Terry Colston, come Aldiu Diarra, eccetera.
2: Certo.
3: E possibilmente appunto con cui fare degli accordi a lungo respiro, diciamo, e farli crescere, perché appunto non si può in questo momento competere con dei budget.
2: Lo status è quello.
3: Ultra faraonici che si stanno amplificando sempre di più, perché l'anno scorso erano le squadre appunto più ai confini dell'Europa, adesso anche la Svezia.

0: sì, l'idea è quella, cioè siamo un po' corti, lo dovremo essere, quindi abituiamoci a doverlo essere. Il fatto di avere gente giovane con la bava alla bocca credo sia proprio la filosofia che inseguiremo. Sul discorso di Achele lascio a te.
1: No, Achele è una bella domanda, perché proprio Yakovlevic in una delle prime conferenze aveva detto che era l'anima della squadra, poi è sparito dalle rotazioni e dalle rotazioni. Quello che dico io è che è vero, Venezia non era così, non sembrava così fenomenale, ma quale delle quattro squadre arrivate adesso alle semifinali sembrava veramente fenomenale, cioè imbattibile? Perché anche la stessa Milano,
2: è vero,
1: non sembra così imbattibile.
0: Alla vigilia dei playoff quella che sembrava imbattibile è uscita 3-0 con Milano.
1: Esattamente, esatto. Andiamo in ovviamente Reggio Emilia, sì, esatto, riferimento di Gabri. Andiamo in pubblicità, poi torniamo per l'ultima parte dell'ultima puntata di Black and White stagionale.
3: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
4: Ciao, come stai?
5: Vado a fare un tagliandino.
4: Ok, ma stai bene?
5: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
4: Ma Levante è una carrozzeria?
5: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
4: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
5: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
11: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
12: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
13: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Black and White, la Virtus alla radio.
1: Ultima parte di Black and White, Alessandro Iannacci, Davide Trebbi e Gabriele Platania insieme a voi. Tanti messaggi che ci state mandando, ci avete mandato al 366-402-4022. Allora Gabri, se vuoi possiamo ripartire con la rassegna.
2: Allora, ok che Giallo non ha tiro, però ogni tanto poteva far finta di guardarlo al canestro.
3: Povero.
1: Che altro ha chiuso, sì, ha aggiunto anche un emoji che sorride.
3: Sì,
1: è un giocatore che ha fatto tanta fatica, soprattutto nella seconda parte di stagione al tiro. Molta, molta fatica.
3: Sì.
1: Quindi capisco che non ci abbia pensato più di tanto. Ecco.
2: Angelo 60, di nuovo buonasera ragazzi. No, mi dispiace, potete fare tutte le considerazioni che volete ovviamente, ma sentire che con Paiola in campo Edwards difendeva, no, noi non l'abbiamo detto.
1: L'ha detto
2: questo.
1: Dave.
3: L'ho detto io.
2: Ah, l'ha detto Dave. Allora vabbè,
1: noi,
2: te la farai.
1: Cioè noi
3: mi prendo la citazione.
1: No, quello che voleva dire Dave, penso, è che appunto saliva l'intensità della difesa di tutta la squadra e quindi anche uno come Edwards, che sostanzialmente è abbastanza telepass,
3: sì,
1: comunque si metteva
3: un po' a piegare, ecco, diciamo. Poi sicuramente
1: comunque qualche difesina io l'ho intravista su anche a Verenzia l'altra sera, che ha difeso a un certo punto sul mismatch. Cioè non è che poi stiamo parlando,
3: esatto,
1: di...
3: se non partiamo con no, dei prevenuti su un discorso, esatto. Ecco.
2: Il gemellaggio, cioè, ci scrive Eugi Petrillo che non so perché è salvato doppiamente Petrillo, dice che ci saluta, fa un saluto cari ragazzi di Black and White, noi salutiamo Eugi Ale di Buzz e Bitter per questa stagione.
1: Assolutamente.
2: Che ormai,
1: vabbè, che poi Eugi l'avete sentito anche nei pre-post della Virtus,
2: anche, sì, anche oggi insomma.
1: Assolutamente.
2: Ciao ragazzi, ma se cambi coach perché non voleva più Edwards, come fai a chiedere al nuovo di metterlo in panchina? Non fa una piega.
1: Sì, io vorrei però sempre ricordare che non era solo una questione
3: Edwards,
1: cioè non era il classico duello da cowboy,
3: sì, esatto, con due,
1: per un pugno
3: cavallo,
1: di dollari non c'entra, non,
3: no?
1: È, non è quello,
2: diciamolo,
1: era più esteso,
2: sì,
1: il
2: diciamolo, o io o lui, è il titolone a chiappa
3: click.
2: Cosa. Poi quando vai a leggere l'articolo in realtà è la storia è diversa.
1: Quello che fa sempre Dave.
2: Esatto.
3: Non è vero. Tra l'altro sottolineo sul capire anche bene un'intervista di Wade Baldwin parlando appunto di Dusk Ivanovic, e diciamo che non è la prima volta che capita questo tipo di rapporto tra Dusk Ivanovic e i giocatori.
1: Caspita.
3: Un allenatore che ha vissuto tantissime ere, e un allenatore che da subentrante dà un certo tipo di caratteristiche, un allenatore che già dopo due anni fa un po' fatica con i suoi modi fin dall'inizio.
1: La sua storia, il suo curriculum parla da solo, grande vincente primo anno, poi fa fatica quando inizia la stagione a rimanere. Gabri?
2: Proseguo.
1: Vai.
2: Marco da Sasso. Ciao ragazzi, io credo che anche coi tanti infortuni con Venezia si doveva passare e abbiamo pagato la non esperienza del coach. Il non utilizzo di Achele con i problemi in difesa che avevamo è inspiegabile.
3: Ma il problema, vi faccio una domanda. Allora, Achele, visto comunque nelle ultime partite, in quei pochi minuti poi,
1: molto pochi,
3: dove lo mettevi? Su Witcher? Su Parks? Su Tessitori?
2: Su Tessitori io l'avrei anche riprovato, ma tipo in gara 1 era stato divorato.
3: Quindi capite che comunque, e poi soprattutto nei playoff non è che guardi tanto la panchina, guardi chi ti dà garanzie e vai avanti per quello, perché ci gioca con tutto in palio. Quindi non hai la possibilità di poter programmare come può essere una stagione regolare.
2: Sono sempre più in minoranza, ma so già che Edwards lo rimpiangerò.
3: Sì, vieni qua caro mio.
2: Dice, e poi aggiunge Rashid bello, ma Carson più bello.
3: Già partiamo con degli slogan importanti.
1: L'anno prossimo ve li lascio tutti.
3: E pesanti soprattutto. Molto cicciosi.
1: Me li godrò tutti ascoltandovi, perché ovviamente non mi perderò una puntata, però me li godrò tutti ascoltando.
3: Mettilo tra i preferiti.
2: Tanti infortuni e la cura Dusko si sa. Comunque io mi sono divertito spesso quest'anno. Con Milano e le nostre assenze avremo solo prolungato agonia, dice Luca da Bologna.
3: Allora, è la prima cosa che ho pensato finita la partita, e confesso con un gelato in mano, perché dovevo un po' buttare giù la delusione. Cioccolato e nocciola e pistacchio. Sono andato su grande classico.
1: Soddisfacente.
3: Classico.
2: un altro messaggio che ci dice: con Edwards giochi l'anti-basket. Potremmo metterli in contatto tra di loro.
4: Esatto, questi si risolvono.
3: Esatto.
4: Si risolvono una questione tra di loro. Beh, esatto. Comunque Edwards è sempre stato un giocatore che durante la stagione e anche adesso a maggior ragione divide molto, no? O bianco o nero, per citare anche il titolo della nostra trasmissione. Secondo me è il classico giocatore che o lo ami o dopo un po' inizia a starti stretto, perché comunque è invasivo dal punto di vista tattico.
3: Allora,
4: scelte.
3: Vado su un discorso che so che mi beccherò delle polemiche su quello che dico.
4: Va bene.
3: Allora, di Milos Teodosic ce n'è uno solo.
4: Sì.
3: E abbiamo avuto la fortuna di avere un giocatore come Milos Teodosic, giocatore che non solo è un ottimo realizzatore, ma anche un ottimo creatore di gioco. Il problema è che negli ultimi anni, prima di Milos Teodosic, anche dopo Milos Teodosic, il rapporto che ha la piazza con i realizzatori è sempre stato conflittuario. Faccio due esempi. Kevin Panther, giocatore che aveva una partita da 10 su 18 come una partita da 2 su 18. L'ultimo, anche se ha avuto pochissimo vissuto perché poi si è infortunato, Will Clyburn. Stessa identica cosa, un grande realizzatore che aveva giornate in cui segnava tanto come delle giornate in cui segnava mai.
2: Più difficile da gestire extracampo.
3: Esatto,
2: però.
3: Certo. Sono il discorso che con i realizzatori, se tu gli metti attorno un contesto di un certo tipo che attraverso i suoi vantaggi e la squadra gioca in maniera armoniosa, allora ha un senso. Quello che un po' è venuto a rompersi è che poi si sembrava Edwards contro tutti e il resto della squadra. Ecco, quello che ha portato molti ad avere un rapporto conflittuario con lo stesso Edwards, ma come giustamente dice Gabri, senza Edwards non arrivavamo neanche in semifinale.
4: È molto probabile perché era una squadra già un po' sulle gambe, già con poche idee a livello tattico, comunque cosa
2: e ha fatto
4: cosa
2: delle
4: fare.
2: Grandi partite.
3: Ricordiamo gara 4 e gara 5 con Trento soprattutto.
4: Sì, è vero, insomma ti ha tolto diverse castagne dal fuoco anche in quella gara 4 appunto a Trento, dove ti ha tenuto lì soprattutto all'inizio.
2: Bene, sono gli ultimi 10 minuti della tua black and white,
3: detta così,
2: quindi come li vogliamo impiegare?
4: No, allora io ci tenevo a dire una cosa. Vai. Perché quando ci sono delle sconfitte, ci sono delle delusioni sportive, tutto viene messo in croce, no?
3: Certo.
4: E tutto è andato male, una stagione buttata, non c'è stato niente da salvabile. Allora, visto che noi abbiamo fatto anche questo discorso che sto per fare le scorse stagioni quando abbiamo vinto, a maggior ragione ci tengo a farlo oggi, dove invece la stagione è finita male, e sportivamente parlando, vorrei veramente sottolineare il grande lavoro che hanno fatto gli uffici della Virtus dal punto di vista proprio quotidiano, no? La comunicazione, il marketing, tutti i ragazzi che noi conosciamo, abbiamo veramente il piacere di averli conosciuti, di conoscerli, di poterli chiamare anche amici, gran parte di loro, se loro vorranno. E quindi io in una stagione in cui molti probabilmente diranno è una stagione fallimentare da buttare, invece vorrei sottolineare come nelle società sportive ci sono anche tante persone come questi ragazzi, grandi professionisti, persone veramente straordinarie che hanno fatto dei sacrifici, perché da agosto lavorare tutti i giorni, tutte le sere,
3: i weekend
4: sono giorni di lavoro.
3: Esatto.
4: Perché ovviamente c'è la partita, c'è la preparazione prima della partita, tanti sacrifici, tante trasferte, tanti viaggi in giro per
3: il
4: mondo,
3: tanti hotel, tanti pranzi fuori.
4: Ci tenevo veramente a sottolineare il grande lavoro che hanno fatto, e perché appunto i risultati spesso cancellano tutto, e invece se la Virtus vuole ripartire, no, ambendo all'Alta Eurolega, ambendo allo scudetto, loro sono persone da scudetto e sono persone dall'Alta Eurolega per quello che hanno fatto quest'anno. Perché chi dei nostri ascoltatori a un certo punto ha detto: ah, che bello questo contenuto social, o magari ha detto che bella iniziativa, che belle magliette che sono state realizzate, tutto merito di ragazzi che stanno lavorando dall'inizio della stagione, molti sono già alla Virtus già da qualche anno, che hanno una grande voglia, una grande passione, un grande desiderio proprio di essere nella Virtus e di portare avanti la Virtus. Quindi io volevo fare questo appunto che facciamo sempre alla fine della stagione, ma a maggior ragione quest'anno.
3: Volevo solo aggiungere una parola che non è scontata: portare avanti anche Bologna, perché comunque portarla in giro per l'Europa, certo. E quindi farla conoscere anche in giro per l'Europa. Molte volte lo sport porta anche a far conoscere una realtà. Conosco, adesso vado sul personale, conosco persone greche che sono venute a Bologna apposta perché hanno visto la Virtus e volevano vedere la città. Quindi capite, certo, come anche il connubio tra turismo e sport, molte volte viaggiano anche con lo stesso binario.
4: Ma ci sono i risultati in campo, ma poi come noi addetti ai lavori o come i nostri amici ascoltatori tifosi vivono la quotidianità, è grazie a queste persone che lavorano, certo, negli uffici, che si fanno veramente un grande mazzo. Quindi basta, volevo chiudere questa puntata con questo discorso perché ci tenevo.
2: Bene, Gabri, fai i tuoi saluti. No, non so.
4: Allora, no, assolutamente, come dicevamo in apertura di trasmissione, è la mia ultima puntata di Black and White, sì, di sempre. Poi vedremo in realtà se faremo
3: di sempre adesso.
4: Tendenzialmente sì, perché per impegni lavorativi purtroppo non riuscirò ad esserci.
2: Andrai in pensione prima o poi.
4: Oddio, speriamo, perché se questo è l'andazzo non lo so, francamente non lo so.
2: E io sarò lì ad aspettarti alla 174esima stagione di Black and White.
4: Però faremo il ventennale, il quindicennale, quindi insomma ci saranno altre occasioni.
2: Adesso non mi mettere tutta questa pressione addosso.
3: No, perché poi deve salvare tutti i messaggi, capito? La pressione è solamente quella, che deve salvare altri 10 anni di messaggi dietro cose.
4: No, ecco, allora, ci tenevo veramente a ringraziare innanzitutto tutti i nostri ascoltatori che in questi anni hanno seguito la trasmissione e soprattutto hanno parlato con noi, anche come in una puntata come questa sera, che temevamo un po' potesse portare a dei messaggi molto drastici. E invece io sono orgoglioso, perché in questi anni Black and White è sempre stato un bacino dove ci si poteva confrontare anche con chi magari non la pensava come noi, no? E quindi io ringrazio innanzitutto tutti i nostri ascoltatori.
3: Assolutamente.
4: Devo ringraziare ovviamente il direttore Simone Barbuti, perché con Black and White ci ha cambiato la vita di fatto.
3: E quindi
4: dobbiamo assolutamente ringraziare il nostro direttore. Ringrazio Dave Trebbi, perché è stata un'amicizia che è nata proprio.
3: Sì, esatto, la cosa bella è che principalmente io e te, Ale, non ci conoscevamo, no, cioè ci guardavamo.
4: Anzi, ci stavamo un po' sui
3: sulle palle. Però sai, alla fine poi fare un percorso insieme, alla fine poi conosci per bene una persona. Quindi è stato veramente, veramente, veramente molto divertente.
4: Come sapranno i nostri ascoltatori, io ho trovato una persona estremamente preparata, un professionista estremamente, molto anche curioso, e questo è un elemento molto importante, credo, in questo lavoro.
2: Sbaglia un po' di nomi, ma ci piace per quello.
4: Ma perché ne sa troppi, è quello il gap. E quindi è stato veramente un onore, Dave. E poi ringrazio ovviamente Gabriele Platania, che è un compagno di banco da una vita.
2: Leggendari banchi.
4: E compagno di banco da una vita, credo sia il miglior compagno di banco che si possa desiderare, quindi a maggior ragione lo ringrazio.
3: Ti passava i bigliettini?
4: No, quello mai. Anzi, metteva l'astuccio per non far vedere.
3: Scorrettissimo.
4: La cosa vera è che entrambi lo mettevamo perché ci imbarazzavamo, perché nessuno dei due sapeva la mazza, quindi era un foglio bianco. Non volevano dimostrare di non sapere.
3: Giusto.
4: E quindi sono sicuro che con voi Black and White sarà veramente in una cassaforte. A maggior ragione con Luca Giardini, che dall'anno prossimo mi sostituirà, ecco, per mantenere il triunvirato.
2: Esatto, anche perché abbiamo deciso, diciamo, potevamo pescare un po' da tante parti, invece ho deciso, avevamo appunto incontrato quest'anno questo giovane apprendista giornalista in rampa di lancio, e quindi ci siamo detti, ma sì, ma perché no? Cioè, no,
3: diamo... tu lo sai cosa stai venendo incontro, che alla fine Eurodevotion sta pian piano mangiando.
2: Vuoi farmi da parte?
3: No.
2: Io intanto non sono giornalista, quindi, e quindi no, al netto di questo, noi abbiamo detto diamo una possibilità a lui e a noi di dare una sferzata così di novità.
4: Giovanile. Anche giovanile, perché noi non siamo giovani. Vabbè, a parte queste battute, davvero grazie. Poi, come dicevo, ci risentiremo sulle nostre frequenze con Showtime, poi magari qualche incursione la faccio, le partite ci vedremo, quindi non è un addio ma un arrivederci, però
2: per gli ascoltatori, insomma,
4: che, per gli ascoltatori assidui di Black and White, grazie davvero per essere stati con noi. Allora, grazie da Dave Trebbi e Gabriele Platania.
2: Buona estate a tutti. Se non ci sono cose colossali, ci sentiamo a settembre, altrimenti faremo qualche puntata extra come di consueto.
4: Ciao, esatto, a tutti, buona serata.
0: Black and White, la Virtus alla radio.
5: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
6: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui?
9: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Sono le 20 e un minuto.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
21: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura il secondo turno delle amministrative, sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, marcato il calo dell'affluenza alle urne che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. E veniamo al Medio Oriente, tra tensione e spiragli di tregua, l'Iran annuncia lo stop stop agli attacchi contro Israele, che a sua volta ferma i combattimenti con Teheran ma non con il Libano. Oggi telefonata ennesima tra Trump e Netanyahu, con il presidente americano alla ricerca di un'intesa definitiva con l'Iran. Marco Mancini.
8: L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai, la battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito poco fa il primo ministro israeliano Netanyahu dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Stop invece, almeno momentaneo, ai combattimenti contro l'Iran. La decisione è stata assunta dopo una nuova telefonata avvenuta nel pomeriggio tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, conversazione confermata anche dalla Casa Bianca. Abbiamo diritto all'autodifesa, ha detto Netanyahu a Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, ma il presidente iraniano Pezeshkian ammonisce: l'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale.
21: La tensione tra Mosca e Kiev resta altissima. Ieri le dichiarazioni congiunte dei leader di Francia, Germania e Regno Unito a sostegno della richiesta di Zelensky per un negoziato diretto con Vladimir Putin. Dichiarazioni emesse da Londra, dove si è svolto il vertice del formato cosiddetto E3. Il Cremlino ha reagito con durezza. Il portavoce Peskov ha affermato che è veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, citando le parole del presidente russo Putin e accusando l'Ucraina di crimini terroristici contro i bambini. Sul terreno la notte è stata segnata da nuovi attacchi incrociati con diverse vittime. Droni russi hanno colpito Kharkiv, mentre Kiev ha bersagliato la Crimea. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi a largo delle coste meridionali delle Filippine. Particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Nel pomeriggio Leone XIV ha incontrato in forma privata a Madrid 6 vittime di abusi da parte di sacerdoti spagnoli. Ciascuno dei presenti ha offerto al Papa alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici, mentre il pontefice ha assicurato il suo impegno perché le proposte ricevute siano un fondamento per ulteriori sforzi di tutela da parte della Chiesa. Stamane il Papa aveva parlato al Parlamento spagnolo criticando il riarmo e chiedendo alla politica un rinnovamento morale. La Marina Militare, presidio di indipendenza, sicurezza e prestigio del nostro paese, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella incontrando al Quirinale il capo dello Stato Maggiore della Marina Militare Giuseppe Berutti Bergotto e una rappresentanza del corpo in occasione dell'anniversario di fondazione. Il capo dello Stato ha elogiato il sacrificio e la dedizione con cui i marinai italiani operano ogni giorno in una fase di stravolgimento degli assetti geopolitici mondiali, compresi quelli relativi alle organizzazioni internazionali.
18: Le tensioni e i conflitti che attraversano lo scenario globale stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, soggettività politica dell'Unione Europea e più in generale la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra.
21: Dopo quella sulla Terra Rossa, che si è conclusa con la vittoria di Zverev al Roland Garros, inizia la stagione tennistica sull'erba. Sinner, alle prese con accertamenti programmati dopo il malore accusato a Parigi, tornerà direttamente per Wimbledon. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
22: Stoccarda, Zertongen, Bosch, Queens, Halle, Mallorca ed Eastbourne. Si apre oggi la stagione tennistica sull'erba, ben 6 tornei prima del più grande, quello di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Ottimo inizio quello di Bellucci, unico azzurro in campo oggi in Germania, 2-1 contro lo spagnolo Davidovic, Fuchina e ottavi raggiunti. 0 gli italiani in Olanda, mentre ad Halle sono iscritte alle qualificazioni sia Sonego che proprio Bellucci. Oltre ai 2 anche Cobolli, ieri sconfitto a Roland Garros da Zverev. Dopo l'ingresso nella top 10 del ranking ATP però, il romano ha in testa un unico obiettivo, le finals di Torino.
23: L'obiettivo è quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane e con tanto tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci.
22: Intanto, dopo il malore accusato a Parigi, proseguono gli accertamenti per Jannik Sinner presso il San Raffaele di Milano. Il numero uno al mondo mercoledì riprenderà ad allenarsi e tornerà in campo direttamente a Wimbledon a un anno dalla vittoria del trofeo.
1: Ed è tutto, buona serata.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
2: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
1: Fantastico, e adesso?
2: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
1: E loro risolvono?
2: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
1: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
2: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
3: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
4: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
3: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
4: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
3: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
4: No, è al Vicolo.
5: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
8: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
7: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
8: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
7: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
8: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
7: E cosa fanno? Magie?
8: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
7: Funziona! Incredibile!
8: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
7: Per info, emilianamacchineufficio.com.
9: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
11: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Società da iscrivere?
7: Super Mega Trebo Club.
6: Avete le divise da gioco?
7: Certo, eccole.
6: E cosa volete giocare con quelle lì?
7: Perché cos'è che hanno?
6: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
7: Ma sono nuove!
6: Ma volete giocare con quelle divise lì?
7: Sì, sì!
8: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
13: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's. Tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Gli ammorbidenti concentrati e i profumatori Bucato Fabuloso sono a 2,99€. Trovi in offerta anche il detersivo Bucato Fabuloso a 2,49€. E con due prodotti Fabuloso, di cui uno ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda 600 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Città sembra durare per sempre.
9: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
8: Poche cose sono per sempre.
9: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park. Park.com e su ticketone.it.
4: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: La città sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 23 e 59 minuti. La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: hit e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
3: Pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
7: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
5: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: È l'una e tre minuti.
14: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
2: La città sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Mattei Plast vi invita al Bologna Garden Festival venerdì 19 giugno alle 21 per 70 anni di passione. La storia del Paladozza, sport, musica e vita. Leggende, campioni, aneddoti e curiosità sulla casa dove dal 1956 sognano i giganti. Uno spettacolo con Filippo Venturi, Gigi Terrieri ed Emilio Marrese, che sarei poi io. Vi aspettiamo ai Giardini Margherita venerdì 19 giugno alle 21.
0: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.